rapporto è un rapporto, diciamo, di gradiente medio della rete. Poi viene tolto un nodo alla volta, e ogni volta che viene tolto un nodo, secondo una procedura lì,

tutta intera, e un HI che ci dice quanto era complessa tutta la rete senza quel nodo però che abbiamo tolto. Le togliamo una alla volta e quindi potremo stabilire la rilevanza, il RI, RI, scusate, cioè quanto è rilevante ciascun nodo facendo la differenza tra il nodo, la complessità del nodo che abbiamo tolto, meno la complessità del nodo della rete quando era intera. Questo indice può misurare la complessità, può essere definito come la capacità della rete di preservare le comunicazioni tra i suoi nodi quando alcuni links sono randomicamente cancellati. La funzione H, che abbiamo già visto, è una funzione che ci permette di calcolare questa complessità globale del grafo, che ricordo è quanto lavoro serve perché quel grafo venga annullato, venga annientato, facendolo il pruning sistematico. L'indice di rilevanza, tecnicamente chiamato anche delta H, misura quanto ciascun nodo della rete contribuisce a incrementare o a decrementare la complessità della rete. L'indice di rilevanza, ripeto, tecnicamente chiamato delta H, misura quanto ciascun nodo della rete contribuisce a incrementare e decrementare questa complessità. Ma questo significa che più la complessità della rete incrementa, cresce, quando un nodo specifico viene rimosso dalla rete, più alto è il contributo di tale nodo nel far decrescere la rete, cioè un nodo inibitore. Se io tolgo un nodo qualsiasi e mi accorgo che la complessità della nuova rete senza quel nodo diventa molto molto più grande, significa che quel nodo impediva alla rete di aumentare la sua complessità. Quindi è una sorta di inibitore, una sorta di calmiere che diremmo in economia. Nello stesso modo, quando la complessità del network decresce quando uno specifico nodo viene cancellato dalla rete, più alto è il contributo di quel nodo a incrementare la complessità della rete. Stiamo dicendo che se togliendo un certo nodo la complessità della rete crolla, cioè decresce, significa che quel nodo quando c'era la teneva alta, per cui è un eccitatore della complessità della rete. Di conseguenza, quando un nodo è cancellato dalla rete e la complessità di quel nodo senza quel nodo non cambia significativamente, è il terzo caso, significa che il contributo di quel nodo alla rete è più o meno indifferente. Quindi abbiamo individuato nella relevance tre casi, quei nodi togliendo i quali la rete di botto aumenta di complessità e sono i nodi inibitori significativi, importanti, perché inibiscono e tengono sotto controllo la complessità della rete. Quei nodi togliendo i quali la complessità della rete crolla improvvisamente e sono quei nodi che sono eccitatori, perché nel momento in cui li si rimuove, la rete diminuisce la sua complessità e quindi sono anch'essi molto significativi. Terzo caso, che abbiamo visto adesso, quei nodi togliendo i quali la complessità della rete, cioè l'indice H con tutti i nodi e l'indice H senza quello specifico nodo, non varia di molto, non varia quasi per nulla. Per cui significa che il contributo di quei nodi alla complessità della rete è vicino a essere nullo. Questo è molto importante quando il grafo rappresenta, ha una semantica esterna, cioè è una networks. Immaginate che noi abbiamo un grafo che rappresenta come nodi diversi soggetti di una banda criminale. L'esempio è sempre lo stesso, ma è perché è molto, come dire, diretto. Ecco, se vediamo che togliendo un certo nodo la complessità della rete rimane più o meno la stessa, potremmo dire che quel nodo, quel soggetto, è più o meno indifferente alle dinamiche della banda che stiamo esaminando. Se invece, come dire, togliendo un certo nodo, quindi arrestandolo se fosse un criminale, quindi togliendolo di mezzo, la complessità della rete crolla, significa che quel nodo contribuiva in maniera significativa ad aumentare la complessità della rete. Era un nodo eccitatorio, quindi può essere un nodo chiave. Se si tratta del mondo criminale, isolarlo in qualche modo diventa.

propedeutico alla comprensione e alla sconfitta di quella rete. Se invece al contrario, togliendo quel nodo, la complessità della rete aumenta in maniera significativa, questo significa altresì che quel nodo è importante, ma è importante perché tiene ordine nella rete, gli impedisce di crescere in maniera, come dire, entropica, disordinata. Ma crescendo in maniera disordinata la rende anche, come dire, più resistente agli attacchi. Poniamoci adesso delle domande. Qual è il significato della protezione di un nodo all'interno di un grafo? Qual è la procedura per calcolare la rilevanza di un nodo all'interno di un grafo? Esempi di indici di nodi. Proviamo adesso a esaminare nel dettaglio alcuni dataset giocattolo per vedere come i vari indici che abbiamo presentato, come dire, si articolano, si declinano quando c'è una base dati sulla quale vogliamo fare un'analisi. Il primo dataset giocattolo è quello che vedete qui a sinistra, indicato dal mouse. Si tratta, come vedete, di una gang di 27 persone, in giallo come sfondo il nome. Ogni soggetto della gang può appartenere a due bande, alla banda dei Jets e alla banda dei Sharks. Può avere una certa età, una fascia di età, 40 anni, 30 anni o 20 anni. Un certo grado di cultura, può aver frequentato la junior school, arrivato fino al college o arrivato fino alla high school. Può avere uno specifico stato civile, singolo, sposato o divorziato. E può avere una certa professione, qui le professioni non sono sicuramente eticamente consigliabili, ma sono quelle di questo dataset giocattolo, può essere un pusher, un ladro o un allibratore, un pusher, un spacciatore. Ecco, come vedete, questo dataset può essere riscritto in maniera molto più esplicita tramite un semplice pre-processing, aprendo ogni variabile in tutte le opzioni che prevedeva. Per esempio, la variabile gang prevede due opzioni e quindi la presenza nella gang dei Jet o la presenza nella gang dei Shark. E vedete qui ci sono degli 1 sotto Shark finché si tratta di un membro degli Shark e dei Jet e 1 sotto gli Shark quando si tratta di un membro degli Shark. Ugualmente la variabile età è stata aperta in 3 variabili indipendenti, almeno non statisticamente ma logicamente. Ugualmente la variabile grado di educazione, junior school, college. Quindi in tutto siamo arrivati a 14 variabili. Una volta che abbiamo queste 14 variabili, tramite un algoritmo noi possiamo provare a trovare la matrice delle relazioni di similarità che esiste tra ogni membro della banda e ogni altro, questa matrice quadrata che sarà, se sono 27 i soggetti che appartengono a questo gruppo, sarà una matrice quadrata 27x27, cosiddetta matrice delle relazioni che abbiamo già esaminato. Da questa matrice delle relazioni noi potremo usare un filtro che abbiamo già conosciuto, che è il Maximally Regular Graph, e il Maximally Regular Graph ci progetterà un grafo che è quello che vedete in questa immagine. Questo grafo l'abbiamo colorato successivamente in 2 colori diversi per far meglio capire le 2 gang, quella dei Jets in blu e quella degli Sharks, vedete, in rosso. Dal grafo possono essere tratte molte considerazioni, ma quello che adesso noi volevamo evidenziare era gli indici che abbiamo presentato, come possono essere applicati a un grafo di questo tipo. Qui abbiamo i 27 soggetti e qui abbiamo i diversi indici, il grado, la forza di cluster, di attrazione, la assortativity, la protection, la betweeness e l'indice H dell'MST e l'indice H dell'MRG.

Proviamo a leggere soltanto l'indice H, cioè la relevance dell'MST. Noi ci accorgiamo subito, se vedete i due numeri in verde, che l'MST di tutta la rete è 0,1099, ma 0,09 compare in due casi. In due casi specifici compare. Praticamente, quando togliamo il soggetto chiamato al, la rete collassa. Collassa, cioè diventa estremamente più semplice, cioè l'indice H senza il soggetto al è molto più piccolo dell'indice H che ha anche il soggetto al. Ugualmente, una cosa analoga ci viene quando togliamo il soggetto don, vedete il soggetto don? Don è un shark. E anche quando togliamo, quindi una volta ci indica al, che è un jet, come soggetto critico da arrestare per far crollare la complessità della rete, e ci indica anche un altro soggetto, questa volta dell'altra banda, dei sharks, come il soggetto da far arrestare per far crollare il grafo. Oh, in questo caso vedete che abbiamo due soggetti critici, ma non abbiamo solo due soggetti critici, abbiamo anche quei soggetti che vedete i numeri in rosso, dei soggetti togliendo i quali, il grafo aumenta di complessità e anche parecchio, come vedete, da 0,10, quasi 0,11, va a 0,13. 1, 2, 3, 4, 5, 6 casi su 27. Questi sono i soggetti togliendo i quali il grafo aumenta di complessità e quindi diventa più resiliente ad eventuali attacchi, più disperso, più diffuso. Tutti gli altri soggetti, quelli che vedete in nero, vedete? Vedete che presentano un valore pressoché analogo a quello della valore H dell'MST intero, per cui tutti questi soggetti sono, come dire, non indifferenti, ma più o meno indifferenti. Quelli più significativi sono quelli che abbiamo indicato in verde, perché il grafo collassi, e quelli che abbiamo indicato in rosso, perché il grafo esplode in complessità. Adesso scorriamo anche la colonna Betweeness, per avere un'idea più complessiva. Vedete che la colonna Betweeness c'è un soggetto in particolare che c'è il massimo di Betweeness. Vedete in rosso, indicato dal mouse, si tratta di Mike. Mike non soltanto ha il massimo di Betweeness, vedete che ha anche il massimo di forza di clustering, cioè di forza d'attrazione, 2,5. A questo punto torneremo al grafo, però vi prego di tenere in mente questi soggetti. I due soggetti che fanno collassare il grafo sono al e don. Il soggetto che invece Mike, che come vedete, se seguite la linea, è uno dei soggetti che ha il massimo di Betweeness, ha il massimo di attrazione, però è quello togliendo il quale il grafo aumenta di complessità. Tenendo presente questi tre soggetti, ripeto, al, don e Mike, passiamo a rivedere il grafo dal quale siamo partiti e andiamo subito a vedere che Mike, cioè il soggetto con il massimo di Betweeness e il massimo di forza di clustering, si trova proprio al centro del grafo, in una posizione centrale, addirittura essendo quello che ha anche il maggior numero di link. Vedete 5 link al massimo di forza d'attrazione perché i nodi connessi con lui spesso hanno basso grado, ma anche il soggetto tramite il quale ogni nodo, se vuole parlare con ogni altro, deve passare. Per cui sembra un soggetto fondamentale. Lo è dal punto di vista della Betweeness. Ma se per ipotesi arrestiamo Mike, il grafo aumenta di complessità, cioè diventa più complesso di quando c'era Mike. Per cui è il soggetto da non arrestare da questo punto di vista. Ed è controintuitivo rispetto alle nostre esperienze e alla letteratura sulla teoria dei grafi precedente. Andiamo invece a vedere il soggetto che abbiamo chiamato Al. Al, vedete, scompare.

compare proprio vicino a Mike. Però nell'MST questo legame, vedete questo, non c'è. Neanche questi ci sono. È un grafo ad albero, per cui al occuperebbe una posizione semilaterale rispetto al grafo. L'MRG invece ci fa vedere che al è praticamente a capo di una cricca, di una sottobanda. Ecco perché, si spiega, anche con l'MST, quindi con un grafo meno complesso di quello che abbiamo di fronte, togliendo al, il grafo e la banda crollano di complessità. Quindi andiamo a vedere anche Don. Don è dell'altra banda, degli Shark, eccolo qui. Vedete, anche lui compare in una posizione. Se togliete questo legame tra Don e All, che era quello che era presente quando era soltanto l'MST, Don anche è in una posizione ordinaria del grafo, non particolarmente rilevante, se isoliamo questo legame a grado 2 addirittura, ok? Bene, il sistema della relevance ci dice che se si toglie Don dallo schema del grafo, anche in questo caso la complessità del grafo crolla. Detto tra le righe, questo dataset è una rifacitura accademica del 1982 di alcuni scienziati della San Diego University, quando crearono questo dataset per dimostrare l'efficacia delle prime reti neurali e costruirono questo dataset artificialmente, ma tenendo in mente che, ad esempio, Don era uno dei capi della banda degli Sharks, cioè non era uno qualunque. Ecco, noi abbiamo ritrovato Don come capo e Al, che era anche uno dei capetti della banda dei Sharks, tramite un'analisi di similarità molto semplice fatta usando gli indici che abbiamo mostrato su un grafo dell'MST e dell'MRG. Questo è un altro dataset giocattolo che ci serve soltanto a capire meglio come funzionano questi indici. Lui lo abbiamo fatto interpretare sempre da un algoritmo adattivo particolare, che adesso non è possibile esaminare in dettaglio. Da questo algoritmo è uscita una matrice dei tensori che mostrava tutte le relazioni tra ogni lettera, ogni digit e ogni altra, e il grafo che ne seguiva era questo. Vedete che questo grafo, tra l'altro, è molto interessante perché se voi lo scorrete, vedete da qui, dall'estrema destra, vi accorgete che questo MRG, perché presenta dei circuiti, è molto, molto fatto bene perché vedete qui abbiamo la C che si trasforma in G, aggiungendo un pochino, deformando un pochino il tratto della C che si trasforma in O, che si trasforma in D. Potete vedere come in questo grafo la maggioranza delle trasformazioni ai primi vicini è molto morbida, cioè ha organizzato in modo che, come dire, ci fosse un sentiero con meno scalini possibili nel passare da ogni digit a ogni altro. Ma a parte adesso le considerazioni, come dire, matematico-estetiche su questo grafo, andiamo a vedere come questo grafo viene letto dagli indici che abbiamo appena mostrato. Ecco qui. Qui abbiamo, per esempio, che i vari indici, per esempio l'abitudines, vedete? Ah, il massimo dell'abitudines è nella n. E infatti la N occupa un ruolo centrale nel grafo. Poi c'è la M che è vicino alla N e così via. Vedete che leggendo ogni riga noi possiamo avere una rappresentazione significativa del ruolo che ogni nodo gioca all'interno di questo schema. Potete vedere anche che esistono alcune lettere, per esempio, che aumentano o diminuiscono la complessità del grafo. Vedete questo H, vedete quando diventa negativo, significa che quei digit, togliendo quei digit, il grafo collassa leggermente. Potete vedere la forza di cluster, che la massima forza di cluster, qui scorrendo, nessuna ne ha una particolare forza di cluster, ma per esempio il numero 8 ha 2,08. La lettera B ha 1,78, la lettera U ha 2,27.

Come dire, si tratta di quelle lettere, di quei digit, che hanno primi vicini molto poveri, per cui li attraggono. Una lettura attenta di questo tipo di indici può permetterci di capire qual è il contributo, da diversi punti di vista, che ogni nodo dà al grafo globale. In più, ci presenta un altro dataset, perché questo è un altro dataset, ha un numero di variabili, che sono quelle degli indici che abbiamo utilizzato, ma il numero dei casi è analogo a quello del dataset che abbiamo esaminato e quindi ci permetterebbe di fare ulteriori analisi con un altro dataset. Questo è un altro dataset giocattolo dove ci sono, vedete, sulle colonne sei tipi di stanza: bagno, cucina, stanza da letto, salone, ufficio, corridoio. Sulle righe sono indicati invece 50 oggetti che normalmente possono comparire in un appartamento tipico: la scrivania, il portacenere, le sedie, gli sgabelli, i libri, le librerie, le penne, la carta, il sapone, il telefono. E ogni volta è detto, ok, qual è la frequenza con la quale ognuno di questi oggetti compare in ognuna di queste stanze? Questo è un dataset fatto di indici aggregati. Potete vedere, non so, che il portacenere, ashtray, compare 44% delle volte nel bagno, 22% nella cucina, 66% nella bedroom. Sono frequenze e non probabilità, per cui è chiaro che la somma di riga non deve fare 1. Ma una volta che abbiamo questo dataset, da questo dataset con un sistema artificiale adattivo, possiamo avere poi un grafo che ci proietta le relazioni fondamentali presenti in questa tabella. E guardando soltanto i numeri, il sistema è in grado di darci, per esempio, un grafo molto significativo. Come potete vedere, qui c'è, vedete? Sgabello, caffetteria, forno, stufa, frigorifero, la macchina per i toast, le tazze. Ecco, e dall'altra parte, da quest'altra parte, c'è tutta l'attrezzatura del bagno, come potete vedere, sapone, molto piccolo di dimensioni, se sapone allora bilancia e lavandino, toilette con la doccia e col bagno e con la vasca, come vedete sono collegati direttamente tra di loro, la toilette è una sorta di raccordo anulare tra la doccia e la vasca, molto interessante. Poi potete vedere la parte centrale che è dedicata all'ufficio. Poi qui tutta la parte specifica dell'ufficio e qui la parte specifica del salotto. In altre parole, il sistema adattivo, leggendo quella tabella fatta di pochi numeri, ci ha dato una rappresentazione molto efficiente di come è organizzato tipicamente un appartamento. Ma se andiamo a leggere un attimo gli indici di questo grafo, ci accorgiamo di una cosa molto interessante. Per esempio, andiamo a vedere qual è l'oggetto più protetto in tutte queste strutture. Pensate, se un attimo seguite il mouse, vedete che la massimo della protezione, cioè al decimo, all'ultimo grado, 10, è il sapone. Il sapone è l'oggetto più protetto insieme alla TV, insieme all'orologio, alle finestre e alle tende. Gli oggetti più interni, cioè quelli che fanno da regolatori praticamente degli altri oggetti. Altra cosa interessante, qual è l'oggetto che fa più da bottleneck, cioè più da collo di bottiglia per la comunicazione all'interno di questa rete? Cioè se gli oggetti dovessero scambiarsi dei messaggini tra di loro, no? Seguendo però il grafo come link. Quale sarebbe l'oggetto attraverso il quale passano il più delle volte questi messaggini? Beh, sarebbero le tende, scusate, le cassettiere. Vedi, le cassettiere sono l'oggetto che tu trovi in più stanze diverse, perché i cassetti, come sapete, servono sempre. Quello che voglio farvi notare è che gli oggetti invece che aumentano la complessità, se tolti, aumentano la complessità, sono le poltrone. E i portaceneri. Se tolti, la complessità sono degli ordinatori. Poltrone e portaceneri sono dei modi di ordinare queste stanze prototipiche, mentre gli oggetti togliendo i quali

la rete diventa molto più semplice, sono le dimensioni medie e il telefono. Togli il telefono, sembra quasi una metafora dell'oggi, e la complessità di questa rete d'appartamento crolla. Ovviamente questo è soltanto un esempio che non vuole significare nulla al di là di quello che vi ho detto, soltanto per vedere quanto sono significativi questi indici quando li leggiamo da un grafo. In altre parole, di botto, leggendo un grafo per quanto complesso con questi indici, riusciamo a capire che tipo di partita gioca ogni nodo all'interno del grafo. Domandiamoci adesso come gli indici di ogni nodo aiutano a comprendere il significato di un grafo. E quindi riassumiamo tutte le domande. Qual è il significato della protezione di un nodo all'interno di un grafo? Qual è la procedura per calcolare la rilevanza di un nodo all'interno di un grafo? E come gli indici di un nodo aiutano a comprendere il significato di quel nodo nel grafo? La lezione è finita, vi ringrazio per l'attenzione, ulteriori approfondimenti li potete trovare nel sito dell'Ateneo, la parte dedicata a questo corso. Arrivederci.

0: Laboratori di ricerca Uninettuno, Facoltà di Ingegneria. Uninettuno è anche in Giappone, presso il centro Riken di Wako, specializzato in tecnologie per esperimenti di particelle nello spazio. Qui fisici e ingegneri, ma anche studenti e laureandi di Uninettuno, hanno collaborato allo sviluppo del telescopio Mini-EUSO, installato il 22 agosto 2019 a bordo della Stazione Spaziale Internazionale dall'astronauta Luca Parmitano per lo studio delle emissioni ultraviolette della Terra, dei raggi cosmici e delle meteore. Grazie alla collaborazione internazionale con il Riken, diversi studenti Uninettuno sono andati fisicamente a Wako, in Giappone, per lo svolgimento delle loro tesi. Lavorare insieme per lo stesso obiettivo consente di sviluppare nuovi dispositivi non solo per la ricerca in fisica, ma anche per applicazioni in medicina che studiano le degenerazioni della pelle con l'uso di radiazione ultravioletta. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
1: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
2: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di Internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel

0: Cyberspazio didattico si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale, sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo. Un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. Firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.
1: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da UniNettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con UniNettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale UniNettuno.
2: Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in Conservazione e Valorizzazione dei Beni Culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale UniNettuno. Con UniNettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. UniNettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti e benvenute a questa lezione del corso. L'argomento è reti neuronali feed forward, due esempi. I due argomenti, il primo branzino o salmone, il secondo riconoscere i numeri scritti in corsivo. Partiamo dal primo argomento, branzino o salmone stasera a cena. Daremo un esempio concreto di come si può e si deve progettare un'applicazione di rete neuronale per risolvere un problema concreto. In questo caso, scegliere attraverso le caratteristiche determinate da una telecamera che inquadra dei pesci se il pesce è un branzino o un salmone. Stiamo praticamente lavorando con un classificatore binario. Vogliamo classificare autonomamente salmoni o branzini e nel caso di errore preferire classificare un branzino per salmone e non viceversa. Questo problema sorge nelle industrie di trasformazione del pesce. Generalmente il pescato viene gettato, mischiato, su un nastro trasportatore e questo nastro convoglia il pesce in una zona dove c'è una telecamera. La telecamera inquadra il pesce e in qualche modo con degli algoritmi sul PC vengono estratte le caratteristiche principali del pesce e in base a un riconoscimento automatico del fatto che il pesce è un branzino o salmone, un braccio robotico separa branzino o salmone su due nastri separati che poi proseguono nella catena di trasformazione. Diciamo, quello che mostreremo un po' sono le regole, la metodologia base per progettare questo tipo di classificatore binario. Ora, è chiaro che in ogni analisi c'è bisogno di un preprocessamento. Preprocessamento significa modificare i dati in ingresso per semplificare le operazioni successive senza perdere informazioni rilevanti. In particolare questo significa rimozione del rumore, segmentazione degli elementi, la segmentazione può essere spaziale da una foto o temporale, e trasformazione dei dati. Eventualmente, per esempio, il cambio dello spazio dei colori è un tipo di trasformazione che si fa spesso e in questo caso è cruciale, come vedremo. Ora, in uno spazio ideale delle caratteristiche di tutti i pesci, diciamo, le due classi, branzino e salmone, sono ben separate. Diciamo, se io considero tutto ciò che può definirmi un branzino o tutto ciò che può definirmi identificare un salmone, è difficile che queste due classi abbiano valori di una determinata caratteristica che si overlappano. E quindi le popolazioni dei salmoni e dei branzini sono distinte. Allora, definiremo caratteristica, ogni variabile descrittiva è definita da qualche caratteristica del pesce. Molte caratteristiche non sono facilmente misurabili o non sono misurabili tout court. In una situazione reale siamo in un caso diverso. Quando scegliamo un insieme di possibili caratteristiche, stiamo riducendo lo spazio, la dimensionalità dello spazio. Questo è necessario per portare a termine l'operazione di classificazione salmone e branzino nel minor tempo possibile. Meno caratteristiche da analizzare significa più rapidità di calcolo. Per cui dallo spazio astratto di tutte le possibili caratteristiche, noi ne sceglieremo una, due o tre a seconda delle necessità e definiremo uno spazio nuovo delle caratteristiche del pesce dove le caratteristiche di salmone e branzino si possono anche sovrapporre. Vedremo fra molto breve, qual è la situazione reale.
Allora, qui c'è una definizione di caratteristica marginale. Allora, una caratteristica, vedremo fra breve che per esempio la principale è la lunghezza del pesce, è di fatto definita da una distribuzione di lunghezze, cioè il numero di pesci nel mio campione che hanno lunghezza fra 14 e 15 centimetri, poi il numero di pesci che hanno lunghezza fra 15 e 16 e così via. Generalmente queste distribuzioni sono delle curve che hanno un picco sul valore più probabile della lunghezza del pesce in esame e una grandezza, una larghezza che può essere più o meno stretta a seconda della variabilità della caratteristica marginale che sto scegliendo e del pesce in esame. Potrebbe darsi che i salmoni intorno alla lunghezza media si distribuiscono in maniera più stretta e il branzino in maniera un po' più ampia. Quindi diciamo in qualche modo lavoreremo definendo delle caratteristiche marginali, torno a dire una, due o tre o più, e confrontando queste caratteristiche marginali fra le due specie che voglio classificare. Possiamo pensare ad ogni singola caratteristica come una singola distribuzione marginale nello spazio. Questo chiaramente segue da quello che dicevamo. In altre parole, una proiezione in uno spazio a singola dimensione, cioè una caratteristica marginale rappresenta la proiezione di tutto lo spazio possibile delle caratteristiche marginali scelte in una dimensione fissata. Facciamo un esempio. Dobbiamo quindi costruire un modello, scegliere le caratteristiche marginali sul salmone, sulla classe del salmone e del branzino. Un modello è una rappresentazione approssimata di un fenomeno da delle caratteristiche selezionate. Qui per esempio ho scelto due caratteristiche marginali. In base a queste due caratteristiche marginali costruisco un modello dello spazio generale ideale dei pesci. Allora, partiamo. Selezionare le caratteristiche. Un esperto della fabbrica indica la lunghezza come la migliore caratteristica per caratterizzare salmone o branzino. Pur fidandoci, noi raccogliamo i dati per analizzare la caratteristica lunghezza e da un'analisi vediamo che la lunghezza del branzino, seppur mediamente più alta la lunghezza media di quella del salmone, in realtà non supera sempre la lunghezza del salmone. Cioè qui abbiamo la distribuzione su un campione di circa 200 pesci fra salmone e branzino. Allora, in rosso c'è il branzino, è chiaramente una distribuzione, quindi c'è il numero di branzini o salmone che hanno lunghezza fra 5 e 6 e così via. Vedete che i due picchi, quelli dove c'è una probabilità maggiore di trovare i salmoni e quella dei branzini, sono abbastanza separati. Quindi è vero che mediamente un branzino è più lungo di un salmone, ma se io per esempio metto come linea di separazione come confine decisionale, poi vedremo una definizione rigorosa, essere qui a 11 centimetri, vedete che trovo un bel numero di branzini più che hanno una lunghezza minore di 11 e un numero maggiore di salmoni che hanno lunghezza maggiore di 11 centimetri. Quindi se io mi uso solo questa caratteristica marginale per separare salmoni e branzini, l'errore di prendere un salmone per branzino o un branzino per salmone è abbastanza elevato, cioè la somma di queste due aree, diciamo così, è di qualche decina di unità.
essendo il campione totale intorno a qualche centinaio di unità, stiamo parlando di un errore che è del 10-15%, quindi diciamo potrebbe essere, anzi sicuramente non è accettabile per questo problema. Quindi o cambio caratteristica marginale per descrivere i due, oppure provo a vedere se unendo diverse caratteristiche marginali la situazione migliora. Ora, una seconda caratteristica è la luminosità del pesce. Significa il colore, cioè il salmone è più rosso. Il branzino è più argentato, quindi diciamo se la telecamera in qualche modo riesce a darmi un indice di questa differenza di errore e questa estrazione è stata fatta, possiamo vedere qual è la distribuzione della luminosità del salmone, che vedete essere questa, e della luminosità del branzino. Ora, mediamente il branzino è più luminoso del salmone. Ma qui la demarcazione fra salmone e branzino, prendendo come confine decisionale circa 5-3, è migliore, perché io ho solo 3-5 casi di salmone che hanno una luminosità superiore a quella di demarcazione e 7 casi di branzino che hanno una luminosità minore. Quindi se scegliessi solo questa caratteristica marginale per separare branzino e salmone, sarei in una condizione molto migliore di quella illustrata prima. Ma se le usassi tutte e due? E qui ottengo chiaramente una migliore separazione fra le classi. Allora, supponiamo di usarle tutte e due. Quello che prima facevo vedere con una distribuzione della caratteristica, adesso è un piano in cui metto in X la lucentezza, la luminosità, e in Y la lunghezza del pesce. Ogni punto è un elemento, un pesce del mio campione. Allora, vedete, se io tiro questa linea di separazione, che è una linea nello spazio lunghezza luminosità, commetto 3 errori di classificazione nel branzino, cioè questi 3 branzini sono nella zona che è definita come salmone, e questi 1, 2, 3, 4 e 5 errori di classificazione per il salmone, che non è male. Diciamo, rispetto all'uso solo della luminosità, miglioro l'errore di classificazione, di poche unità, ma lo miglioro. Chiaramente due caratteristiche separano le due classi molto meglio di una. Il punto è la maledizione della complessità. Chiaramente uno si fa delle domande chiavi. Quante caratteristiche sono necessarie? Come sappiamo in anticipo quali funzioneranno meglio? Cosa succede quando c'è una ridondanza a correlazione fra alcune caratteristiche marginali? Perché è chiaro, l'idea è che se aumento il numero di caratteristiche marginali con cui descrivo il fenomeno, dovrebbe migliorare la mia classificazione. Questo è vero. Però c'è il problema di decidere quale scegliere quando non c'è qualche conoscenza pregressa che mi dà un'indicazione, o quando la caratteristica è abbastanza palese. Se uno guarda la luminosità del salmone, il colore del salmone e del branzino, è palese che è una buona caratteristica di separazione. In altri casi non è così palese, e devo costruirmi dei modelli, avere delle idee per sapere quali sono le migliori. E poi c'è l'ultimo problema, che è abbastanza significativo, che
non è evidente se due caratteristiche usate in realtà sono fortemente correlate e quindi, diciamo, in qualche modo penso di stare a usare più caratteristiche, ma di fatto la dimensionalità è quella, è pari a quella precedente, perché se due caratteristiche sono correlate funziona come uno. Quindi, diciamo, e poi c'è l'aspetto computazionale: più caratteristiche determino, più tempo di computazione per avere una risposta necessita. Quindi questo vuol dire che devo diminuire la velocità del nastro trasportatore, perché devo dare il tempo al computer di decidere come classificare e al braccio robotico di prendere il pesce e metterlo sul nastro giusto. E tutto questo ha un costo in termini produttivi. Ora, definiamo il confine decisionale. Il confine decisionale è il sottospazio in cui la classificazione fra molteplici possibili risultati è uguale, o al di fuori del confine decisionale tutta la classificazione è inequivocabile. Allora, qui purtroppo vediamo degli esempi. Su un'unica caratteristica marginale, questa è la lunghezza, noi davamo come confine decisionale questo qua, X star. Ora vedete, c'è una zona non molto ampia intorno al confine decisionale in cui ci sono degli errori di classificazione. Al di fuori di questa zona la classificazione è univoca. Cioè, chiaramente questo dipende dal campione, ma siccome aumentando il numero di pesci che uso per studiare la dimostrazione mi aspetto che queste curve diventino semplicemente più smooth, allora è chiaro che queste due zone, per x inferiore a 4 più o meno e per x superiore a 7, sono zone in cui la classificazione è certa. Lo stesso si può fare se guardo il problema nelle due caratteristiche selezionate. Questo confine decisionale mi fa un errore di 3 branzini e 5 salmoni. Se vado al di fuori di questi due bordi, la classificazione è perfetta. Il punto è che chiaramente devo scegliere, quindi c'è quello che si chiama dilemma del bias e varianza. Il confine decisionale dipende dal fatto che, una volta fissate le caratteristiche disponibili, la complessità del problema e del classificatore, i confini decisionali varieranno in complessità. Qui ho un confine decisionale che è una retta nello spazio lunghezza pesci, luminosità pesci. Qui il confine decisionale è una curva, quindi un polinomio di ordine superiore a 1, e diciamo in questa zona si vede poco, ma fidatevi, in questo grafico lo vedremo dopo che è un po' più grande, il numero di errori salmoni per branzini e branzini per salmoni è minore che nel caso del confine lineare. Qui il confine di separazione fa sì, questa curva qua, che non ci sia errore di classificazione, ma vedete che chiaramente qui siamo in una situazione in cui ci stiamo adattando troppo al dataset che stiamo studiando per capire come lavorato. In situazioni reali questo confine può generare molti errori decisionali, diciamo. È il problema dell'overtrading o l'overfitting che abbiamo visto nel passato. Confini decisionali semplici, lineari, possono non considerare l'andamento dei dati, cioè la varianza dei dati.
confini decisionali complessi possono concentrarsi sulle idiosincrasie dell'insieme dei dati di addestramento. Questo è il bias, il secondo, e la varianza, il primo. La questione centrale del problema è costruire classificatori che possono funzionare correttamente sui nuovi dati. Cioè, la generalizzazione è fondamentale. Vedete, si ripete sempre lo stesso concetto sul generalizzare bene. Ora, c'è un punto, perché in realtà la scelta delle caratteristiche marginali per descrivere il fenomeno e fare il classificatore deve tener conto poi di altri aspetti. Cioè, le conseguenze della classificazione non hanno sempre lo stesso costo. Per esempio, è accettabile avere dei pezzi gustosi di salmone in scatole etichettate come branzino, ma il viceversa no. Questo per motivi di mercato. Dobbiamo quindi regolare le nostre decisioni, quindi i confini decisionali, per tener conto di questi costi variabili. Cioè, nel progetto del nostro classificatore non bastano le caratteristiche che usare e analizzare, studiare le caratteristiche marginali che mi permettono un'ottima separazione fra le due classi, ma i confini, una volta trovati utilizzando le caratteristiche marginali, devono anche tener conto dei costi generali o delle scelte generali o le decisioni generali che io ho sul problema. Quindi il nostro obiettivo è stabilire un confine decisionale che minimizzi il costo complessivo. Questo è chiamato, questa scelta, questo è chiamato teoria delle decisioni. Per cui, se tecnicamente la separazione migliore, cioè il numero di branzino di salmoni sbagliati, la linea nel caso lineare è questa, per minimizzare i costi, cioè preferisco avere del branzino nelle scatole di salmone ma non viceversa, posso, una volta determinata la linea migliore di classificazione, spostare il confine fino a far sì che nessun branzino venga scambiato per salmone. E questo soddisfa i desiderata che io ho sul problema, che vengono per esempio da logiche di mercato e così via. Ora, siccome diciamo, volevo dare un esempio di applicazione di un caso particolare di cui abbiamo

trattato gli aspetti generali di progetto, chiediamoci quale architettura è ottimale per risolvere questo problema. Ora, se siamo in caso

della nostra Italia. Quali sono gli spunti possibili per questo argomento? Quali sono i principali archivi di impresa e dove sono concentrati? E i progetti principali dell'Archivio Nazionale del Cinema in Impresa, quali sono? Passiamo così all'ultimo argomento di questa lezione. Le strutture che conservano il cinema legato al proprio territorio, tra cui quello di famiglia e amatoriale. Cioè significa, stiamo facendo riferimento a degli archivi regionali e archivi che sul territorio raccontano appunto le vicende delle famiglie e che custodiscono il grande repertorio del cinema amatoriale. Una cineteca importante iscritta alla FIAF, abbiamo detto che è questo coordinamento internazionale appunto delle cineteche, che ha una vocazione territoriale, ma non solo, che ha una sezione molto ampia dei film di famiglia e amatoriali, è la Cineteca Sarda. Una cineteca costituita nel 1966. Potete vedere il link, e proprio grazie al link potete vedere una serie di iniziative che ci sono. Come vedete, a volte si presentano delle iniziative culturali. Abbiamo detto che le cineteche, soprattutto quando sono sul territorio, oltre a conservare, assumono anche l'onere di diffondere. E questo onere lo declinano molto spesso assumendo il ruolo di protagoniste della politica culturale su un territorio, organizzando degli eventi, delle mostre, delle rassegne. Questa è una di quelle, la Cineteca Sarda. E come vedete ha un patrimonio davvero molto importante dove è possibile consultarli anche in archivio. Teniamo conto come questa cineteca abbia davvero delle storie che ci permettono di conoscere un territorio, le tradizioni culturali, le famiglie. Quindi davvero è una cineteca regionale, ma non per questo meno importante. La Cineteca Sarda è molto vasta e negli ultimi anni si è implementata la raccolta del cinema di famiglia nella regione, costituita da una sezione specifica di migliaia e migliaia di film amatoriali. Ecco, provate a pensare, ad esempio, come in un'epoca di cristianesimo geografico, le grandi tradizioni religiose ci permettono di conoscere, per esempio, anche dai film amatoriali, le modalità del costume, del rapporto col territorio, con alcune percezioni culturali mitologiche. Quindi è davvero un'esperienza molto utile, quella del conoscere la propria storia. E la Cineteca Sarda promuove anche un progetto molto interessante, già il titolo è molto significativo, La tua memoria è la nostra storia. Il progetto è molto interessante, accattivante, perché è come invitare le persone che hanno probabilmente nei loro armadi dei Super 8, dei piccoli filmini, di consegnare, perché quella memoria, la tua memoria, la memoria della tua famiglia, dei tuoi momenti di festa, dei tuoi momenti di svago, può diventare la storia, anzi certamente diventa un tassello importante della storia della nostra regione, diventa un tassello importante della storia del nostro paese, dei costumi, del rapporto con il tempo libero che abbiamo avuto, del rapporto che abbiamo avuto con le grandi istituzioni. Quindi davvero è un progetto molto interessante. Abbiamo un altro archivio, sempre di quegli archivi cosiddetti minori ma così importanti, che è realizzato dall'associazione Onmovies, Archivio Nazionale del Film di Famiglia. Provate a pensare, ci sono ben 35.000 pellicole ed è un'unica storia, la nostra storia. Quando nasce, dove nasce? Nasce a Bologna ed è fondato nel 2002. Ed è un primo archivio in Italia dedicato alla conservazione, al restauro e alla valorizzazione del patrimonio filmico privato, familiare, amatoriale, sperimentale. Alcune iniziative di queste sono appunto l'archivio aperto e anche

il Memory Scapes, che è il cinema privato online. Esiste però anche un progetto che si chiama Progetto Portale degli Antenati, Sistema Archivistico Nazionale. Come vedete, qui già si parla di un sistema archivistico nazionale, non più regionale, e questo è sostenuto dal Ministero e precisamente dalla Direzione Generale degli Archivi. E che cosa contiene? Le storie di famiglia, appunto, come vedete, c'è un portale che fa riferimento a questo, e a questo portale partecipano diversi archivi audiovisivi specializzati nella raccolta di film di famiglia, alcuni dei quali abbiamo citato. Il portale degli antenati, come vedete, potete trovare qui una possibilità di link per accedere, e una volta che siete entrati, trovate appunto i film di famiglie, questo è molto importante, i film delle famiglie ebree italiane, il fondo filmico di Segni. Insomma, sono davvero dei patrimoni molto importanti che non vanno perduti. Uno spunto di riflessione: qual è la principale struttura di raccolta, conservazione e valorizzazione del film di famiglia e amatoriale? Perché cresce l'attenzione degli studiosi verso le fonti filmiche amatoriali? Siamo giunti alla conclusione della nostra seconda lezione. Allora vogliamo ricapitolare alcuni spunti di riflessione. Perché è importante una mappatura costante delle realtà di conservazione dei patrimoni audiovisivi? Quali le caratteristiche principali del patrimonio dell'ICBSA? Dove e perché si trovano in certe regioni gli archivi di militanza, pur avendo un carattere nazionale? Quali sono le caratteristiche e le attività dell'archivio AMOD? Quali sono i principali archivi di impresa e dove sono concentrati? I progetti principali dell'Archivio Nazionale del Cinema di Impresa quali sono? Qual è la principale struttura di raccolta, conservazione e valorizzazione del film di famiglia amatoriale? Perché cresce l'attenzione degli studiosi verso le fonti filmiche amatoriali? Siamo giunti alla conclusione della nostra seconda lezione, e tutto quello che potete trovare o cercare lo trovate sulla pagina web del corso, sul sito di Uninettuno.

0: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Business Management della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. Sono Giovanni Cabras, professore emerito di diritto commerciale nell'Università di Roma III. Ho insegnato per tanti anni in varie università, l'Università di Perugia, l'Università di Roma III, la LUIS e ovviamente UNI Nettuno. Mi sono laureato tantissimi anni fa, ormai tanti anni fa, ho studiato, o soprattutto ho pubblicato dei libri in materia, l'ultimo dei quali che voglio ricordare perché è un po' il filo conduttore anche di queste lezioni, Via dell'impresa, l'itinerario che seguono le imprese, si costituiscono, si sviluppano, hanno successo, talvolta insuccesso, si riprendono e così via, un itinerario di tutte le imprese. Il corso è quello di diritto commerciale. Titolo del corso, Parigi 1810, Pardessus. Devo spiegare un po' il titolo del corso. Ora può sembrare una cosa usuale, però l'insegnamento di diritto commerciale per la prima volta è stato istituito a Parigi dal professor Pardessus, Jean-Marie Pardessus, nel 1810. Cos'era successo? Poco prima Napoleone aveva voluto una riforma dei codici e aveva istituito il Code des Commerces, il codice del commercio. Non che non esistessero prima delle leggi sui commerci, sull'attività industriale, così, ma ha voluto riunire in un codice tutte le leggi. Da questo il professor Pardessus, che insegnava prima diritto civile, ha voluto insegnare il diritto commerciale. Il diritto commerciale che poi è stato ripreso in tutte le principali università, non soltanto di Francia, in Italia, in Germania e così via. Quindi il titolo del corso lo dobbiamo al professor Pardessus nel 1810. Gli istituti preesistevano, un diritto mutevole. Come dicevo, non è che Pardessus si è inventato gli istituti e neppure Napoleone, che ha voluto quel codice, si è inventato gli istituti del diritto commerciale. Molti istituti preesistevano. Il fatto è che il diritto commerciale è un diritto mutevole. Diciamo, ha avuto tutta una serie di mutamenti nel corso dei secoli, ma un momento molto importante è stato quello del Medioevo, quando sono stati inventati dei mercatanti, come si diceva allora, molti istituti. Essendo un diritto mutevole, questo diritto è cambiato con il corso del tempo. Alcuni istituti sono rimasti pari pari da allora, ma tanti altri sono cambiati. Sono cambiati per le esigenze economiche e sociali che sono cambiate, ma molto spesso sono cambiate anche per l'influenza di diritti stranieri, delle esperienze degli affari e così via. C'è addirittura quello che si chiama la lex mercatore, cioè delle regole internazionali che non sono state mai codificate da nessun legislatore, però che valgono come comportamento che i mercanti di allora e di oggi osservano. Quindi un diritto mutevole che cambia. Quel che io insegno ovviamente è il diritto vigente oggi, ma diciamo, vi indicherò anche alcune prospettive di questo diritto. Filo conduttore, operatività delle imprese. È un diritto mutevole, ma soprattutto un diritto molto ampio. Bisogna trovare allora un filo conduttore. Secondo me il filo conduttore è quello dell'operatività delle imprese. Come le imprese operano, sorgono, si costituiscono, diciamo, svolgono la loro attività, si ingrandiscono, si unificano, talvolta cadono nella crisi, si riprendono e così via. Questo è il filo conduttore del corso di lezioni. Materia ampia, selezionare un criterio. Una materia molto ampia. Considerate che, diciamo, se in realtà lo chiamiamo ancora diritto commerciale per la tradizione, in realtà noi parliamo del diritto che regola le imprese, il diritto privato perché ci sono delle imprese, perché ci sono altre materie che si occupano delle imprese,

al diritto costituzionale, al diritto amministrativo, al diritto tributario e così via. Noi ci occupiamo del diritto privato delle imprese, ma non tutto, perché non è possibile studiare tutte le norme che riguardano le imprese. Bisogna quindi selezionare un criterio. A mio avviso, questo criterio è la funzionalità delle norme, cioè quelle norme che funzionano. Guardate, ci sono istituti nel senso di serie di norme giuridiche scritte sul codice e in altre leggi, che però non sono applicate. Ecco, di quelle non importa conoscere perché non sono operative. Ci interessano le norme che funzionano, perché le imprese sono un sistema molto, diciamo, basato sull'interesse. Se una cosa funziona, viene utilizzata. Se un istituto, una regola non funziona, non viene osservata, non che viene violata. Non si fanno le cose che prevede quella norma. Il diritto commerciale è quindi una materia ampia. Diciamo, vi invito a studiare con attenzione le lezioni sulla base di un certo presupposto. È un diritto pratico il diritto commerciale. Le cose che vengono dette sono cose che possono essere praticate o che ci possono incorrere. Ecco, attenzione, non basta studiare, bisogna cercare di capire come funziona, come, badando alle esperienze personali o dei nostri amici, perché se, diciamo, coniughiamo le cose che sentiamo a lezione, che studiamo sulle leggi, con l'esperienza pratica, questo ci può essere di grande aiuto. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi ricordo che altre indicazioni potete trovarle sul sito relativo a questo corso, sul sito dell'università. Grazie e buono studio.

Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere di Maria Amata Garito e Rashid Menaji è un corso di 150 ore di video lezioni per imparare a leggere e a scrivere la lingua araba. Dalilayo Awi, nello studio televisivo costruito come una casa marocchina, conduce l'allievo nella lingua araba, illustra l'alfabeto, le sue modalità di scrittura, spiega la struttura grammaticale. Presenta gli oggetti che iniziano con la lettera argomento della lezione e si sofferma sull'immagine, sulla forma dell'oggetto, sul suo uso nella vita quotidiana. Scrive la parola, la pronuncia correttamente e stimola gli allievi a collegare la parola all'immagine per rafforzare la memoria e sviluppare i due canali, visivo e uditivo, utilizzando il metodo sintetico ma anche quello analitico globale. Nel mondo virtuale di Second Life, nell'isola del sapere di Uninettuno, la casa virtuale marocchina diviene scenario tridimensionale, il teatro nel quale, per la prima volta nella storia di Second Life, gli avatar diventano attori. Recitano la propria storia, simulano le attività quotidiane di una tipica famiglia marocchina e accompagnano il telespettatore nella dimensione del sogno. I personaggi avatar creano il racconto e rappresentano concretamente un fatto, un'esperienza, un legame fra suono, immagine e scrittura e forniscono gli strumenti per rafforzare, con la funzione visiva, la memorizzazione della lingua. Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, è un ponte magico che collega la popolazione analfabeta degli adulti del Marocco con la riva della sapienza. Le video lezioni aiutano a riscoprire le proprie radici, il proprio passato, la ricchezza delle tradizioni, senza trascurare il presente, e sono una vera risorsa per affrontare il futuro con una nuova luce, la luce della lingua.

Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno.

Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti in questa nuova lezione. Il tema della lezione sarà la valutazione neuropsicologica nelle malattie cerebrovascolari. In particolare ci occuperemo della valutazione dei disturbi attentivi e visospaziali. Bene, sappiamo che un problema di natura cerebrovascolare, cioè un ictus ischemico o un ictus emorragico, può causare un danno cerebrale e quindi sfociare in disturbi cognitivi. Ovviamente i domini cognitivi che possono essere compromessi da una lesione vascolare sono molteplici. In questo caso ci occuperemo della valutazione appunto dei disturbi attentivi e visospaziali. Bene, quali sono gli argomenti che tratteremo in questa lezione? Parleremo in generale del sistema attentivo. Parleremo poi della valutazione dei disturbi attentivi e quindi presenteremo gli strumenti che possono essere utili per valutare dal punto di vista neuropsicologico i disturbi attentivi. Parleremo poi un po' in generale della cognizione spaziale ed in particolare del neglect. L'ultimo argomento è la cognizione spaziale del neglect e la valutazione. Quindi presenteremo gli strumenti maggiormente utilizzati per valutare questa tipologia di disturbi. Partiamo con il primo argomento, cioè il sistema attentivo. Quindi parleremo un pochino in generale dei processi attentivi e di quali sono le basi neurobiologiche del sistema attentivo. Bene, perché esiste il sistema attentivo, cioè qual è lo scopo del sistema attentivo? È quello di selezionare gli stimoli esterni e preparare l'individuo a rispondere. Possiamo ovviamente fare questo se l'individuo è in uno stato di attivazione, cioè arousal, cioè se è pronto a percepire gli stimoli esterni e se quindi prepararsi a rispondere, e se è garantito lo stato di vigilanza, cioè se la persona è in grado di mantenere ovviamente l'attenzione per un tempo adeguato per svolgere il compito. Bene. Esistono diversi tipi di attenzione e questi diversi tipi di attenzione possono essere tutti o in parte selettivamente compromessi a causa di un danno cerebrale secondario a un evento cerebrovascolare. Vediamo quali sono i tipi di attenzione. Dunque, il primo è l'allerta, e cioè la capacità, l'attivazione per rispondere, cioè quella capacità che ci mantiene attivi per riuscire a rispondere, ad esempio, il più velocemente possibile alla comparsa di uno stimolo. Il secondo tipo di attenzione è l'attenzione selettiva, cioè il filtraggio delle informazioni. L'attenzione selettiva è quel tipo di attenzione che ci permette di essere pronti e di poter rispondere selettivamente soltanto ad alcuni stimoli, ignorando quelli che vengono definiti in termini tecnici i distrattori. Il terzo tipo di attenzione è l'attenzione divisa, cioè la selezione di più informazioni. Tramite l'attenzione divisa non riusciamo ad essere attenti contemporaneamente a stimoli di diversa natura, per esempio stimoli visivi e stimoli uditivi contemporaneamente. L'ultimo tipo di attenzione è l'attenzione sostenuta, cioè il mantenimento dell'attivazione nel tempo. È quel tipo di attenzione che ci permette di mantenerci vigili ed attenti appunto per un periodo abbastanza lungo di tempo. La

prima e l'ultimo tipo di attenzione, cioè l'allerta e la sostenuta, sono quelle che vengono definite le componenti intensive dell'attenzione. Mentre invece l'attenzione selettiva e l'attenzione divisa vengono definite le componenti selettive dell'attenzione, quindi questa distinzione tra componenti intensive e componenti selettive. Bene. Diciamo esiste un sistema che viene definito il Supervisory Attentional System, tramite il quale è possibile l'uso strategico delle componenti intensive e selettive attraverso componenti delle funzioni esecutive, cioè una relazione stretta tra il sistema attentivo e le capacità esecutive per appunto cooperare e riuscire a svolgere i compiti in maniera corretta. Tramite le strategie, l'utilizzo di strategie, appunto, la flessibilità cognitiva e le capacità di inibizione, cioè la capacità di non rispondere se non siamo chiamati a farlo, cioè quindi di inibire una risposta. Bene, non possiamo considerare il sistema attentivo al di fuori di altri meccanismi molto importanti con i quali il sistema attentivo, appunto, ha delle complesse interazioni. E parliamo in particolare del sistema percettivo, ovviamente di centrale importanza, perché quando parliamo di attenzione a stimoli, parliamo di stimoli che vengono presentati in, diciamo, in una certa modalità percettiva, per esempio visiva, uditiva, quindi il sistema percettivo ovviamente è parte integrante del sistema attentivo. Anche il sistema motorio ovviamente ha delle relazioni molto strette, perché il sistema motorio, cioè gli effettori che ci permettono di rispondere in una determinata maniera, ovviamente sono diciamo, molto legati al sistema attentivo, così come la working memory, cioè il tipo di memoria a breve termine, definita anche memoria di lavoro, che ci permette di mantenere le informazioni in memoria il tempo necessario per eseguire una certa operazione, e anche ovviamente le funzioni esecutive, cioè quelle capacità cognitive che ci permettono di pianificare, monitorare l'azione, di essere flessibili dal punto di vista cognitivo, cioè, o che ci permettono, appunto, come abbiamo detto prima, di inibire alcune risposte e favorirne altre. Bene, quali sono le basi neurobiologiche del sistema attentivo? Ovviamente il sistema attentivo diciamo, è a carico di alcune strutture cerebrali. Diciamo, in linea di massima possiamo evidenziare due sistemi, e cioè il sistema dorsale, che serve per dirigere l'attenzione. In questa figura lo vedete in blu. Nel sistema dorsale sono coinvolte alcune strutture cerebrali anteriori, come i frontal eye fields, cioè delle aree frontali, il solco intraparietale, detto anche IPS, che invece è un'area un pochino più posteriore, e ovviamente il sistema visivo, l'area corteccia visiva, che appunto serve all'elaborazione degli input visivi. Il secondo sistema attentivo è quello che viene definito il sistema ventrale, che serve a definire la salienza degli stimoli. Quando parliamo di salienza, parliamo appunto della importanza degli stimoli, quindi a definire appunto la rilevanza degli stimoli che vengono presentati. Il sistema ventrale lo vedete qui in giallo, vedete qui la fronteccia, la corteccia ventrofrontale, e la giunzione temporoparietale, la temporoparietal junction, vedete qui in TPJ, ovviamente sempre con le interazioni con il sistema visivo. Quindi queste due, diciamo, questi due sistemi, il sistema dorsale, appunto più dorsale come rappresentazione corticale, e il sistema ventrale che invece appunto definisce la salienza degli stimoli. Diciamo che gli studi che vengono fatti, che sono stati fatti per definire quali sono le aree implicate nei processi attentivi, sono sia studi
di neuroimmagini funzionali che permettono appunto di capire durante l'esecuzione di alcuni compiti attentivi quali sono le aree maggiormente attive e quindi implicate nelle capacità sottese da quel determinato compito, ma anche studi che vengono definiti studi lesionali, cioè studi fatti con pazienti, sempre studi di neuroimaging e risonanza magnetica, che vengono fatti con pazienti che hanno alcune lesioni cerebrali e che mostrano alcuni deficit nei sistemi attentivi, deficit selettivi o deficit più generali. Bene, come spunti di riflessione per questa prima parte della lezione possiamo chiedere di indicare i diversi tipi di attenzione. Passiamo all'argomento successivo, che è quello della valutazione dei disturbi attentivi. Quindi vedremo adesso alcuni strumenti che vengono utilizzati in neuropsicologia e neuropsicologia clinica per valutare appunto la presenza e quantificare ovviamente la presenza di disturbi attentivi in pazienti con cerebrolesioni acquisite di natura vascolare. Parliamo innanzitutto delle componenti intensive e partiamo dall'allerta. Tempi di reazione semplici, cioè la componente tonica. Questi sono diciamo, è uno degli indici che ci permettono di valutare l'allerta, i tempi di reazione semplice. Di solito gli strumenti funzionano in questa maniera: viene presentato uno stimolo al soggetto, al paziente, e chiediamo al paziente di reagire premendo ad esempio un tasto il più velocemente possibile. E vengono calcolate i tempi di reazione, solitamente nell'arco delle centinaia di millisecondi. E questi tempi di reazione ci danno un'idea della componente tonica, appunto, dell'allerta. La seconda misura è i tempi di reazione con preallarme visivo-uditivo, quella che viene definita la componente fasica, e cioè mettiamo in preallarme il soggetto, cioè se il soggetto deve rispondere premendo un tasto alla comparsa di uno stimolo visivo, per esempio una crocetta, chiediamo al soggetto, cioè anticipiamo questo stimolo con, per esempio, un suono che preallarma il soggetto e che fondamentalmente gli suggerisce la immediata presenza dello stimolo a cui deve rispondere. Questa viene definita appunto la componente fasica dell'allerta. Quando invece parliamo di attenzione sostenuta, siamo in presenza di compiti semplici e monotoni, il cui paziente deve rilevare uno stimolo da un rumore di fondo per un periodo lungo, solitamente 20 minuti, 15 o 20 minuti, solitamente è il tempo, diciamo, di esecuzione di un compito che valuta la capacità di attenzione sostenuta. Quindi in questi compiti il soggetto deve svolgere appunto un compito monotono che solitamente è di rilevare la presenza di un certo stimolo da un rumore di fondo. Solitamente la presenza di questi stimoli è abbastanza rara all'interno della distribuzione temporale del compito. Quindi vengono registrati i tempi di reazione, risposte corrette, falsi allarmi ed omissioni. Quindi i tempi di reazione, appunto il tempo che intercorre dalla presentazione dello stimolo e la risposta del paziente, il numero di risposte corrette, cioè quante volte il paziente ha risposto correttamente alla presenza dello stimolo, i falsi allarmi, cioè tutte le volte che il paziente ha risposto ad uno stimolo a cui non doveva rispondere, e tutte le omissioni, cioè tutte le volte che il paziente doveva rispondere e non ha risposto. Bene, per quanto riguarda l'attenzione sostenuta, vi mostro ora un test molto utilizzato, che è il Continuous Performance Test o CPT. Dunque, nel compito di questo test, chiediamo al soggetto di premere un tasto, ad esempio, quando appare su uno schermo la lettera X in mezzo a una serie di distrattori. Quindi la X è il target, mentre tutte le altre lettere, la N, la D e la L in questo esempio qui, sono i non target, in cui il soggetto non deve rispondere. Questo ovviamente per un periodo abbastanza lungo di tempo. Quindi premere un tasto alla X solo se preceduta da una A. Questa è una ulteriore condizione in cui noi chiediamo appunto al paziente di premere un tasto alla X solo se la X era preceduta dalla lettera A.

Un altro compito per valutare l'attenzione sostenuta è quello che viene definito Sustained Attention to Response Task, o il SART. In questo caso chiediamo al paziente di premere un tasto a tutti i numeri tranne il 3. Quindi, come vedete qui in questo esempio, ci sono una serie di stimoli. Tutti questi stimoli sono il target tranne il 3, che è il non target, perché il compito, appunto, in maniera diversa rispetto al compito precedente, qui il compito è di premere sempre il tasto per tutti i numeri tranne per il numero 3. Parliamo adesso invece dei compiti, dei test che vengono utilizzati maggiormente per valutare l'attenzione selettiva. Un classico esempio è il test delle matrici, in cui il paziente viene diciamo, sottoposto a questo test, gli viene fornito un foglio con tanti numeri, una matrice di numeri, e si chiede al paziente di indicare uno stimolo target, come in questo caso il 5, di ignorare gli altri item. Quindi il target è presente tra distrattori e i target possono essere uno, cioè soltanto un numero, due numeri o tre numeri. Questo tipo di test, ne esistono diverse forme, questo tipo di test viene utilizzato molto anche nel valutare le capacità attentive dei pazienti affetti da demenza di Alzheimer o da altre forme di demenza. Bene, un altro test molto utilizzato per valutare le capacità di attenzione selettiva è il Digit Symbol Test. Dunque, in questo test, come vedete qui, il compito del paziente è quello di associare simboli e numeri. Come vedete qui, vengono indicati al paziente quali sono i numeri che corrispondono a determinati simboli e il paziente deve qui sotto riportare appunto i simboli relativi ai vari numeri, quindi questo simbolo qui nel numero 2, questo simbolo qui nel numero 1, questo simbolo qui nel numero 3 e via dicendo per un certo numero di item. Bene, parliamo ora invece delle prove che servono per valutare l'attenzione divisa. Una prima prova molto utilizzata. Viene utilizzata moltissimo anche questa prova qui per valutare le capacità attentive nei pazienti con demenza, il Trial Making Test nelle due versioni A e B. Mentre nella versione A il paziente deve riordinare in ordine crescente con una matita tutti i numeri presenti nel foglio, nella, come vedete qui, quindi partendo dall'inizio ed arrivando fino alla fine, unendo appunto in maniera consecutiva i cerchietti che indicano i vari numeri, invece nella versione B il paziente deve alternare numeri e lettere. Come in questo caso, partendo dal numero 1, associare il numero 1 alla lettera A, poi il numero 2 alla lettera B e così via. Quindi alternare numeri e lettere. Questo è un compito prettamente di attenzione divisa perché il paziente deve essere attento contemporaneamente a due, diciamo, a due tipi di stimoli in contemporanea, appunto. Bene, un altro compito di attenzione divisa che viene utilizzato, anche questo di semplice somministrazione, è quello che viene definito il PASAT, cioè il Paced Auditory Serial Addition Task. Dunque, il compito del paziente è quello di ascoltare una sequenza di numeri e riportare la somma di ogni due numeri consecutivi. Vediamo adesso l'esempio. Dunque, gli stimoli, questo compito viene presentato solitamente per via uditiva, quindi il paziente sente una serie di numeri intervallati da qualche secondo e deve dare la sua risposta. Quindi in questo caso il paziente sente il numero 5, poi il numero 3 e il paziente deve dare come risposta la somma dei due numeri, quindi deve dire 8. Dopodiché il paziente sente il numero 4 e il suo compito è quello di sommare
l'ultimo numero sentito con quello sentito precedentemente, ignorando la sua risposta. Tipicamente un paziente che ha difficoltà in questo compito, invece di sommare il 4 al 3, somma il 4 all'8, cioè alla risposta che, che il paziente ha appena dato come risposta dell'addizione precedente. Esistono tuttavia anche delle batterie che servono per valutare tutte le funzioni attentive, quindi non soltanto singoli test che vengono proposti al paziente, ma anche delle batterie di test che sono composte da una serie di sottotest. Una di queste, molto utilizzata, è una batteria computerizzata che viene definita TEA, cioè test per l'esame dell'attenzione, pubblicata inizialmente nel 1992, ma poi revisionata successivamente. Questa è una batteria appunto computerizzata, quindi il paziente è davanti a un computer e deve eseguire una serie di test che servono per valutare tutte le componenti attentive. Andiamo a vedere nel dettaglio quali sono le componenti. Quindi viene valutata attraverso la TEA l'allerta tonica e fasica, quindi in questo compito il paziente deve premere la barra spaziatrice del computer quando su uno schermo nero viene presentata una X e lo deve premere ovviamente il più velocemente possibile, questo nella componente tonica. Nella componente fasica invece la comparsa della X è preceduta da un suono e il paziente comunque deve rispondere il più velocemente possibile, premendo la spaziatrice del computer, appunto il più velocemente possibile. Un altro diciamo sottotest di cui si compone questa batteria è la vigilanza, composto da una serie di altre sottomisure. La vigilanza visiva, acustica o visivo-acustica. Questo, come abbiamo detto in precedenza, è un compito relativamente monotono in cui il paziente da un rumore di fondo deve nella diciamo versione, per esempio nella versione acustica, deve premere il tasto della spaziatrice del computer appena sente un suono più acuto rispetto appunto a un rumore di fondo. Ovviamente questo stimolo appare in un tempo di un quarto d'ora o 20 minuti poche volte e questo serve appunto a valutare la vigilanza e lo stato di vigilanza del paziente. Un altro compito presente in questa batteria è quello che viene definito il go-no-go, che serve per valutare l'attenzione selettiva. In questo compito vengono presentati in maniera seriale alcune figure geometriche complesse e viene detto al paziente che deve rispondere, premendo appunto un tasto della tastiera, soltanto a 2 tra 5 pattern possibili. Quindi ci sono 5 figure complesse possibili come target e il paziente viene istruito a rispondere soltanto a 2 di queste 5. Quindi appunto un'attenzione selettiva, cioè non rispondere a tutti i target ma soltanto a 2 tra 5. Nel compito invece, nei compiti di attenzione divisa, il paziente deve rispondere a croci che formano un quadrato e contemporaneamente a un suono che cambia tono. Bene, in questo compito ci sono delle crocette che vengono presentate in maniera in ordine casuale sul monitor del computer. Quando queste croci formano un quadrato, quindi si dispongono come se fossero un quadrato, allora il paziente deve rispondere. In contemporanea il paziente sente dei suoni, cioè mentre svolge il compito visivo, contemporaneamente sente dei suoni che sono sempre monotoni. Quando c'è un suono invece più alto di tutti quelli che l'hanno preceduto, il paziente deve rispondere. Quindi il paziente in questo compito deve essere attento contemporaneamente a due eventi, quindi a uno stimolo di natura visiva e uno stimolo di natura acustica. Bene, un altro strumento che viene utilizzato, questo un pochino più ecologico, quindi che ha a che vedere con diciamo questioni della vita quotidiana, è il test dell'attenzione nella vita quotidiana o TAC.
quali sono le sottocomponenti

di questo test, una ricerca su mappa, quindi se, attenzione selettiva, visiva, di stimoli target ed è una prova a tempo. Il secondo esercizio è quello che viene definito il conto dei piani in ascensore per valutare l'attenzione selettiva visiva e uditiva. Questo compito è composto da due sottocompiti. Quindi la versione uditiva in cui appunto lo scandire dei piani dell'ascensore è su base uditiva e può essere con e senza distrattori, oppure la versione visiva che può essere nella versione bidirezionale e quindi l'ascensore può andare avanti e indietro, oppure inversa, cioè contare i piani in maniera inversa rispetto all'andamento dell'ascensore. Un'altra prova di questa batteria è quella che si chiama ricerca telefonica, quindi attenzione selettiva visiva, di simboli a tempo. In questa prova il paziente deve, all'interno di un elenco telefonico, cercare dei simboli che hanno a che vedere, per esempio, con ristoranti, piuttosto che con figure professionali specifiche. Nell'altra versione, il compito di ricerca telefonica, quindi attenzione selettiva e divisa, in questo caso viene fatto questo compito con un compito di conto, cioè il paziente deve intanto anche contare, quindi viene valutata anche la capacità di attenzione divisa. Un altro subtest di questa batteria è quella che viene definita la lotteria, quindi attenzione sostenuta, e cioè presentazione uditiva di due lettere seguite da tre numeri. Se il biglietto termina con due numeri uguali, il soggetto deve scrivere su un foglio le prime due lettere del biglietto. Quindi questo viene un esercizio che viene protratto nel tempo e quindi un esercizio che valuta la capacità di attenzione sostenuta. Bene. Come spunti di riflessione per questa parte di lezione, indicare i principali strumenti per la valutazione dei disturbi di attenzione divisa. Bene, affrontiamo ora un altro argomento che è quello della cognizione spaziale ed il neglect. Quindi introdurremo questo disturbo, cioè la negligenza spaziale unilaterale o neglect, che può manifestarsi a seguito di un danno cerebrale di natura vascolare, ischemica o emorragica. Bene, innanzitutto, che cos'è la cognizione spaziale? È la capacità di muoversi nello spazio registrando, aggiornando e memorizzando la posizione del proprio corpo e dei diversi oggetti che lo circondano. Quindi è questa capacità di navigare appunto nello spazio tenendo in considerazione la posizione del proprio corpo e quello degli oggetti che sono presenti all'interno dello spazio. Dobbiamo parlare, quando parliamo di questa capacità, dobbiamo parlare di diversi sistemi di riferimento. Andiamo a vedere quali sono. Il primo è il sistema di riferimento egocentrico. Quindi la posizione degli oggetti è codificata con riferimento all'intero corpo o a parti di esso, egocentrico, quindi partendo come sistema di riferimento dall'intero corpo, proprio corpo ovviamente, o a parti di esso. Il secondo sistema di riferimento è quello definito allocentrico, quindi gli oggetti sono rappresentati con riferimento alle loro proprietà spaziali e al rapporto con quelle di altri oggetti presenti nell'ambiente. Quindi abbiamo questi due sistemi diversi di riferimento, quello egocentrico, cioè che parte dal proprio corpo in riferimento all'esterno, e quello invece allocentrico, che parte invece come sistema di riferimento dall'esterno, quindi dagli oggetti e le loro relazioni spaziali che gli oggetti esterni hanno tra di loro. Bene, dobbiamo fare anche una distinzione, questo è molto importante per quanto riguarda il neglect, tra lo spazio personale, cioè lo spazio occupato dal proprio corpo, lo spazio peripersonale, cioè lo spazio esplorabile tramite il movimento degli arti, cioè con il grasping o il reaching, quindi tutto quello spazio che comunque è raggiungibile attraverso un atto motorio,

dei nostri dati, soprattutto ovviamente degli arti superiori, e questo è appunto lo spazio che viene definito peripersonale, e lo spazio extrapersonale, cioè lo spazio non raggiungibile tramite il movimento degli arti, quindi tutto lo spazio esterno che noi non possiamo raggiungere attraverso il movimento delle braccia o delle gambe. Bene, quali sono le basi neuroanatomiche dell'elaborazione dello spazio? Ovviamente gli studi che si sono occupati di questo sono sia studi lesionali che studi di risonanza magnetica funzionale, ma anche con tecniche di neuromodulazione e neurostimolazione. Sicuramente molto importante per questa capacità la corteccia parietale, che serve appunto all'esplorazione e rappresentazione dello spazio, ma anche, struttura veramente fondamentale, l'ippocampo, che invece è una struttura più profonda all'interno del cervello, che serve per la memoria spaziale e la navigazione. Non è un caso, in effetti, che i pazienti con malattie neurodegenerative, soprattutto con la malattia di Alzheimer, che ha come correlato neuroanatomico un impoverimento strutturale di questa struttura, cioè dell'ippocampo, abbiano difficoltà di memoria spaziale e di navigazione. Bene, parliamo ora della sindrome da negligenza spaziale o neglect. Che cos'è? L'incapacità più o meno grave di percepire stimoli nel settore dello spazio, personale, peripersonale, extrapersonale o immaginativo, controlesionale, sinistro nella maggioranza dei casi, non causato da un deficit sensoriale primario. Cioè, di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di un disturbo più di natura attentiva che percettiva, che deriva, che ha come correlato appunto comportamentale il fatto che i pazienti, solitamente pazienti con lesione di natura vascolare a carico dell'emisfero destro del cervello, questi pazienti non prestano attenzione, non considerano gli stimoli che vengono presentati o che sono presenti alla sinistra del loro campo visivo o del loro campo uditivo, insomma alla sinistra dello spazio, che può essere lo spazio corporeo oppure lo spazio extracorporeo o anche lo spazio immaginativo. In effetti, questi pazienti, possiamo vedere qui un esempio, se noi chiediamo a un paziente con neglect di disegnare, di copiare questa casa, il paziente solitamente fa questa prestazione qui, cioè copia tutti correttamente gli elementi che sono al centro e alla destra del campo visivo, mentre invece non copia gli elementi che sono alla loro sinistra. Questo disturbo non è attribuibile a un deficit di natura sensoriale, anche se può presentarsi insieme a deficit di natura sensoriale, adesso lo vedremo nelle diapositive successive, ma è un deficit, quindi il sistema sensoriale visivo in questo caso non è compromesso, è un problema più di natura di direzione dell'attenzione. Dicevamo in questa diapositiva che la difficoltà è nello spazio personale, quindi del proprio corpo, in quello peripersonale, abbiamo detto quello raggiungibile attraverso l'estensione degli arti, o in quello extrapersonale, quindi quello esterno al proprio corpo, ma anche in quello immaginativo. Cioè i pazienti con neglect possono avere lo stesso tipo di disturbo, quindi non considerare tutto quello che è alla loro sinistra, non soltanto quando lo stimolo è presente, ma anche quando lo stimolo è immaginato. Uno degli strumenti che vengono utilizzati per valutare questo, per esempio, è il test delle piazze, in cui noi chiediamo al paziente di immaginare da diverse posizioni, da diverse angolazioni, tutti gli elementi presenti in una piazza famosa, e il paziente con un neglect immaginativo tenderà a eliminare tutti quei la presenza di stimoli che sono alla sinistra della piazza immaginata. Bene, quali sono le basi neuroanatomiche di questa sindrome, quindi dell'eminegligenza spaziale unilaterale? Viene fatta una distinzione tra appunto un neglect percettivo e quindi solitamente attribuibile a una lesione del lobo parietale inferiore, della temporal parietal junction, quindi della giunzione temporoparietale, ma anche di aree sottocorticali. E il neglect motorio, che ha a che vedere appunto con

il sistema motorio, che solitamente invece è più attribuibile a una lesione frontale, a una difficoltà nell'organizzazione della risposta motoria. Il neglect solitamente si manifesta in comorbidità con altre difficoltà, con altri deficit, altri disturbi. Vediamo quali sono. Allora, il neglect può presentarsi in comorbidità, ma anche in assenza di emianopsia o quadrantopsia, cioè un deficit visivo a carico di la metà del campo visivo oppure ad un quadrante specifico del campo visivo. Quindi emianopsia e quadrantopsia possono presentarsi insieme al neglect. Il secondo disturbo che può presentarsi in comorbidità con il neglect è la somatoparafrenia, cioè la perdita di consapevolezza di un distretto corporeo. Bene, questo è un sintomo molto curioso, in alcuni casi i pazienti affetti da neglect presentano appunto questa somatoparafrenia e presentano dei contenuti deliranti rispetto agli arti plegici, un distretto corporeo, cioè spesso questi pazienti sostengono che, ad esempio, il braccio sinistro, che solitamente è plegico e con deficit di forza e di sensibilità, non appartiene a loro, che è stato attaccato in maniera chirurgica oppure che gli è stato attaccato da una razza aliena, insomma, quindi contenuti deliranti rispetto ad un distretto corporeo che può essere la gamba oppure il braccio, ma solitamente un distretto corporeo controlaterale alla lesione cerebrale, quindi in questo caso distretto corporeo di sinistra perché abbiamo detto che la lesione cerebrale è a carico dell'emisfero destro. Un altro disturbo solitamente presente in comorbidità con il neglect è l'anosognosia, cioè la mancanza di consapevolezza del disturbo con contenuti deliranti, cioè il paziente non è minimamente consapevole oppure minimamente consapevole di questa difficoltà nell'elaborare tutto quello che è alla sinistra del proprio spazio, corporeo o extracorporeo, ed è anche solitamente molto difficile convincere i pazienti della presenza di questo disturbo e solitamente per diciamo, giustificare una prestazione non buona in una serie di compiti, il paziente riferisce dei contenuti deliranti per appunto spiegare la presenza di questo deficit. Un altro disturbo in comorbidità con il neglect è l'allochiria, cioè la trasposizione a destra di stimoli presentati a sinistra, quindi la trasposizione nello spazio di stimoli che appunto vengono presentati in una porzione di spazio e vengono invece riportati nella posizione opposta. Bene, come spunti di riflessione per questa parte di lezione possiamo chiedere con quali disturbi si associa frequentemente il neglect. Bene, passiamo ora all'ultimo argomento che ha a che vedere con la cognizione spaziale del neglect, la valutazione. Quindi presentiamo una serie di strumenti che servono per valutare e quantificare la presenza di neglect in un paziente con lesione all'emisfero destro. Dunque, il neglect può in rari, rarissimi casi presentarsi anche diciamo, secondariamente a una lesione dell'emisfero sinistro. Ovviamente i sintomi vengono trasposti nel lato controlaterale, quindi a destra. Tuttavia, oltre ad essere molto rari i casi di neglect da lesione sinistra, diciamo che il disturbo di natura cognitiva o comportamentale è solitamente anche di natura molto diversa rispetto ai pazienti che presentano una lesione all'emisfero destro. Anche l'anosognosia, cioè la mancanza di consapevolezza del proprio disturbo, solitamente diciamo, è meno presente in pazienti con lesione all'emisfero sinistro. Però, ripeto, sono davvero molto rari i casi di neglect secondario a una lesione dell'emisfero sinistro. Bene, andiamo a vedere quali sono gli strumenti di valutazione per quantificare appunto la presenza di neglect. Dunque, un primo strumento, che è una batteria che serve appunto diciamo, a valutare le capacità visuo-spaziali, quindi anche di elaborazione dello spazio, è il Visual Object Space Perception, quindi il VOSP.
Una prova di questa batteria è quella di percezione di oggetti. Quindi i task sono lettere incomplete, silhouette, oggetti, silhouette progressive. Dunque, questi sono un esempio di quali sono gli stimoli che vengono presentati al paziente. In quel punto il paziente deve

che fa parte di questa batteria è quello che ha a che vedere con la percezione spaziale. In questo caso, le singole prove sono la conta dei punti, la discriminazione di posizione, la localizzazione, di numeri all'interno di un pattern, analisi dei cubetti. Vediamo qui quali sono, nello specifico, queste prove, appunto, in cui il paziente deve contare i singoli punti all'interno di un pattern, deve indicare qual è il numero corrispondente al puntino presentato in questo quadrato vuoto e in questa prova invece il paziente deve dire quanti cubi ci sono qui dentro. Dunque, in questa prova ovviamente è una prova in cui sono coinvolte l'abilità di percezione visuospaziale, ma anche capacità di astrazione che servono per esempio a capire che questo cubo ovviamente non poggia sull'aria, ma che qui sotto c'è un altro cubo, anche se non si vede, quindi in assenza del percetto, il paziente deve compiere un'astrazione e quindi contare anche, per dire il totale dei cubetti che ci sono all'interno di questa figura, contare anche quello che è sotto a questo cubo sovrapposto. Vediamo ora invece quali sono gli strumenti maggiormente utilizzati proprio per la valutazione specifica del neglect. Dunque, un primo strumento molto utilizzato e anche molto semplice da utilizzare perché carta e matita è il test di barrage di linee. In questo caso viene presentato un foglio al paziente e chiediamo al paziente, molto semplice, di barrare tutte le linee che sono presenti su questo foglio. Tipicamente il paziente con neglect tenderà ad omettere una porzione variabile di linee che sono nell'emicampo sinistro e quindi tenderà appunto a segnare con la matita le crocette, scusatemi, le linee che sono presenti sulla destra del foglio e a ignorare o omettere le linee che sono a sinistra. Viene considerata patologica anche una sola omissione a sinistra. Un altro test molto utilizzato è il test di cancellazione di lettere. Bene, in questo test noi chiediamo al paziente di cancellare tutte le lettere H. Solitamente questo foglio viene, questo insieme di lettere viene stampato su un foglio A3, quindi un foglio molto grande che è davanti al paziente, e chiediamo al paziente di cancellare tutte le H presenti in questo foglio. Bene, qui vedete un esempio di prova di un paziente con neglect, in cui possiamo vedere che il paziente cancella tutte le H che sono nell'emicampo di destra, ignorando tutte quelle H che sono a sinistra. Bene, solitamente i pazienti, così questo dal punto di vista clinico e comportamentale, questi pazienti tendono anche a partire da destra, mentre diciamo un'esplorazione di un contenuto di lettere solitamente viene fatto partendo da sinistra a destra, ecco spesso questi pazienti partono proprio da destra, perché la loro attenzione è ancorata appunto alla porzione di campo di destra. Quindi questa è una prestazione tipica di un paziente con neglect. Vengono considerate come patologiche un numero di omissioni superiore a 5. Bene, questo invece è il test dell'illusione dell'area di Vungiastro. Bene, questa è un'illusione ottica. Diciamo storica, queste due linee diciamo, sono uguali come lunghezza, ma solitamente vengono percepite come non uguali, anzi viene percepito in condizioni normali che la linea di sotto è più lunga rispetto a quella superiore. Bene, questo quando le linee sono diciamo ancorate a sinistra e quindi la differenza è qui a destra, il paziente con neglect non ha difficoltà, ma mostra un comportamento opposto quando la differenza che il paziente deve percepire è a sinistra. Quindi il paziente qui tenderà a dire che sono uguali invece di dire che sono diverse, comportamento che invece i soggetti sani, normali, hanno. In questa prova viene considerata patologica anche una sola omissione a sinistra. Un'altra prova molto utilizzata è la lettura di frasi. Bene, compito molto semplice, il paziente deve leggere una frase e solitamente il paziente tenderà ad omettere tutto quello che è a sinistra e quindi a leggere, come in questo caso, carne, fame o me addirittura, o caffè, cioè tutto quello che è all'estrema destra rispetto alla frase. Quindi la tendenza ad omettere di nuovo tutto quello che è alla sinistra della frase stessa.

Un altro compito molto utilizzato è la bisezione di linee. Il compito è molto semplice, viene messa davanti al paziente un foglio con tante linee orizzontali e chiediamo su ogni linea di tracciare quella che è, secondo loro, è la metà. Ovviamente il paziente, non considerando una parte della linea, cioè quella che è alla sinistra del campo visivo, tenderà ad indicare come metà della linea una porzione che è ovviamente spostata a destra. Vedete, questa è la linea che viene presentata al paziente, la metà è grosso modo a questo livello, ma il paziente, non considerando la parte più estrema di sinistra, tenderà a indicare questa come la metà della linea. Bene, abbiamo detto però che esistono diversi riferimenti spaziali, quindi quello diciamo extrapersonale. O peripersonale, come nel caso delle prove che abbiamo visto ad ora, indagano la presenza di neglect peripersonale, ma questo tipo di disturbo affligge anche lo spazio personale, quindi quello che viene definito il neglect corporeo, quindi neglect personale. Esistono prove molto semplici, anche molto ecologiche, per valutare la presenza di neglect personale. Come ad esempio la prova degli occhiali, in cui il paziente deve mettere gli occhiali. Solitamente il paziente affetto da neglect personale metterà gli occhiali in maniera storta, cioè diciamo, l'asticella di sinistra non poggerà sull'orecchio, ma sarà posta in alto o più in basso, proprio perché il paziente è affetto da neglect personale. Un'altra prova è il pettine, in cui il paziente tenderà a pettinare soltanto la parte destra dei propri capelli, della propria testa, omettendo ovviamente di pettinare anche la parte sinistra. E il rasoio o ciprea nel caso delle donne, rasoio nel caso degli uomini, in cui il paziente tenderà ovviamente a passarsi il rasoio o la cipria soltanto nella emifaccia di destra, ignorando quella di sinistra. Bene, una batteria generale che valuta la presenza di neglect è quella che viene definita la Behavioral Inattention Test, che è formata da prove convenzionali e prove ecologiche. Vediamo quali sono le prove convenzionali. Quindi la cancellazione di linee, di lettere e di stelle. Questa appunto è una prova molto classica di appunto, cancellazione all'interno di un foglio di linee, lettere e stelle. La copia di disegni e figure geometriche. Anche questa è una prova molto semplice in cui il paziente deve copiare disegni e figure geometriche. L'ultima prova è quella di bisezione di linee. Come abbiamo già visto prima, il paziente deve bisecare, cioè individuare la metà di una linea. Tra le prove ecologiche, invece, abbiamo un certo numero di prove, cioè la descrizione di figure, comporre dei numeri telefonici, leggere degli articoli e un menu, distribuire delle carte da gioco, leggere o impostare l'ora, copiare una frase o un indirizzo ed indicare un percorso su una mappa. Bene, queste sono prove invece meno strutturate, un pochino più ecologiche, che hanno a che vedere con compiti della vita quotidiana. Bene, vediamo gli spunti di riflessione per questa sezione della lezione, quindi indicare i principali strumenti per la valutazione del neglect peripersonale. Bene, facciamo un riassunto degli spunti di riflessione degli argomenti trattati all'interno di questa lezione. Quindi indicare diversi tipi di attenzione, indicare i principali strumenti per la valutazione dei disturbi di attenzione divisa, con quali disturbi si associa frequentemente il neglect, indicare i principali strumenti per la valutazione del neglect peripersonale. Bene, questa lezione finisce qui, io vi ringrazio per l'attenzione, per approfondimenti o indicazioni bibliografiche potete consultare il sito web del corso. Vi ringrazio, arrivederci.

What is the future? Technology? Imagination? Destiny? The future is a matter of points of view because it is shaped by the present and changes moment by moment. Predicting it is one of the deepest human desires. But there is only one way to know the future. Anticipating it by picturing the evolution of the world. A new world. A future that goes beyond the space, where we can meet and speak a common language. And there are those who already know that language because they already belong to the future. Uninetuno University. In the future, since always. Are you ready to enter the future? Get enrolled to the uninetunouniversity.net. Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti a questa nuova lezione del corso. Sarà la seconda parte di sensazione e percezione. Argomenti: la vista, la trasduzione visiva dalle onde luminose agli impulsi nervosi, la visione della luce e l'adattamento al buio, la visione del colore. Il primo argomento è la vista. Il nostro sistema visivo è sensibile alla lunghezza d'onda compresa fra 700 nanometri rosso fino a 400 nanometri circa, blu-violetto. Come potete osservare da questo grafico, lo spettro di luce visibile all'occhio umano in realtà è uno spettro molto piccolo, da 700 nanometri a 400 nanometri circa. Tutte le lunghezze d'onda sopra e sotto queste misure non sono visibili all'occhio umano, ma chiaramente queste onde luminose sono presenti nell'ambiente. Altri animali hanno uno spettro visibile molto maggiore rispetto allo spettro umano, motivo per cui gli animali tendenzialmente vedono meglio dell'uomo. Noi non siamo ad esempio sensibili alle luci infrarosso, non siamo sensibili chiaramente alle microonde, ovviamente alle onde radio, non siamo sensibili all'ultravioletto, ai raggi X, ai raggi gamma. Il sistema visivo non registra semplicemente i segnali luminosi presenti nell'ambiente, ma li elabora. Il sistema visivo è un sistema molto complesso. L'occhio è un organo recettoriale per struttura e morfologia di per sé complessa e il processo che porta dalla ricezione dell'onda luminosa, dalla detezione dello stimolo luminoso alla formazione dell'immagine in corteccia e alla interpretazione dell'immagine che avviene a livello cerebrale è un processo assolutamente tra i più complessi dal punto di vista del sistema sensoriale e percettivo dell'organismo umano. L'occhio è l'organo sensoriale del sistema visivo. Trasduce gli stimoli luminosi in segnali elettrici utilizzati dal sistema nervoso per trasmettere l'informazione all'encefalo. L'occhio è vi dovete immaginare l'occhio come una sorta di macchina fotografica, al cui interno esistono una serie di strutture che fungono da lenti. Tutte queste strutture servono per rifrangere l'immagine che viene, come dire, portata dall'onda luminosa dall'esterno, dall'ambiente, verso l'interno del corpo. L'organo della vista, l'occhio in particolare, è una struttura caratterizzata da molteplici sottocomponenti che andremo a vedere in dettaglio nel corso della lezione. Le onde luminose entrano nell'occhio attraverso la cornea, struttura trasparente che protegge la parte anteriore dell'occhio. Come vedete in questo cartoon, qui c'è una rappresentazione grafica della struttura dell'occhio. La cornea è questa lente trasparente posta anteriormente a tutta la struttura oculare. Attraverso la cornea avviene il passaggio della luce dall'esterno verso l'interno dell'occhio e poi appunto da qui in poi come dire, andrà verso il sistema nervoso centrale, verso il cervello. Dietro la cornea si trova la pupilla, apertura regolabile che può dilatarsi e restringersi per controllare la quantità di luce che entra nell'occhio. La pupilla è quella parte dell'occhio che appare visivamente scura, nera. In realtà la pupilla è un'apertura, è un pertugio attraverso cui la luce dall'esterno, una volta passata la superficie, diciamo, trasparente della cornea, penetra dentro l'occhio per raggiungere la retina. Quindi la pupilla ha una capacità che è la capacità di contrazione. Le pupille sono contrattili, si contraggono o si decontraggono a seconda della quantità di luce. Più siamo in un ambiente ad alta luminosità, più le pupille tenderanno a contrarsi, quindi a restringere il proprio calibro.
Più siamo in un ambiente a bassa luminosità, più le pupille tenderanno a dilatarsi, quindi ad ampliare il proprio calibro. Perché questo? Perché chiaramente lo scopo della pupilla è quello di garantire che la giusta quantità di luce penetri nell'occhio per la formazione dell'immagine, ma la luce chiaramente ha un effetto che può essere un effetto, accecante per l'occhio stesso, per la retina stessa, può produrre una luce eccessiva, troppo intensa, può produrre dei danni ai recettori retinici. Quindi l'occhio è in grado di regolare, autoregolare in maniera autonoma, senza controllo volontario, la quantità di luce necessaria a seconda delle condizioni ambientali per formare un'immagine sulla retina che sia nitida. Dietro la pupilla c'è il cristallino, struttura elastica che diventa più sottile per mettere a fuoco oggetti distanti e più spessa per mettere a fuoco oggetti vicini. Il cristallino, lo potete osservare qua, è una seconda lente presente nell'occhio. Anche questa lente ha una funzione contrattile, tende ad assottigliarsi o a diminuire o ad ingrossarsi a seconda della distanza dell'oggetto esterno dall'occhio. Il cristallino ha la funzione di far formare l'immagine esattamente sulla retina, in un punto preciso della retina. Se l'immagine non cade esattamente sulla retina, non riusciamo a percepire l'immagine nitida. Il cristallino quindi ha questa capacità di accomodamento, si accomoda a seconda, della distanza ambientale tra l'immagine e la retina del soggetto che sta percependo in quel momento. Cosa succede quando il cristallino perde questa sua capacità di accomodamento, quindi questa sua capacità contrattile? Succede che le immagini non si formano più correttamente sulla retina, ma si formano ad esempio prima. E quindi la percezione dell'oggetto da parte di quella persona è una percezione di tipo sfocato. È ad esempio quello che succede alle persone miopi. Le persone miopi perdono questa capacità di contrazione autonoma del cristallino e quindi le immagini che provengono dall'esterno non cadono adeguatamente sulla porzione retinica, quindi non possono essere messe a fuoco, ma cadono prima e quindi non possono essere percepite in maniera corretta. Questo mette a fuoco l'immagine visiva sulla retina, tessuto a più strati sensibili alla luce, che si trova nel retro del bulbo oculare pieno di liquido. Allora, la retina è questa struttura che vedete qui. Ed è la vera e propria struttura recettoriale dell'occhio, cioè è sulla retina che sono contenuti i recettori visivi. Tra il cristallino e la retina, l'occhio però non è vuoto, c'è l'umor vitreo, che è una sostanza gelatinosa che consente all'occhio di avere la forma rotondeggiante che possiede e gli dà anche una struttura, perché altrimenti, le pareti esterne dell'occhio tenderebbero a collassare su loro stesse. Quindi, questo liquido serve fondamentalmente, ha una funzione fondamentalmente di lubrificazione dell'occhio, comunque una funzione di rifrazione della luce, ma anche una funzione proprio strutturale. Il cristallino rovescia l'immagine da destra a sinistra e dall'alto in basso quando la proietta sulla retina, ma il cervello rovescia l'input nell'immagine che percepiamo. Allora, quando avviene la percezione visiva, questa avviene con un sistema abbastanza particolare, perché abbiamo detto che si tratta di un sistema di rifrazione che avviene attraverso il passaggio tramite delle lenti, cornea, cristallino e via dicendo. Allora, quando l'immagine portata dalla onda luminosa raggiunge il cristallino cosa fa? Rovescia l'immagine e la proietta rovesciata sulla retina, una porzione della retina. Ad esempio, se l'immagine da percepire è questo pino, cosa succede? Che il cristallino farà in modo che il vertice del pino venga proiettato nella porzione più bassa della retina. Il tronco del pino, la base del pino, venga proiettata nella porzione più alta della retina. Quando questa immagine però giunge al cervello, il cervello la rovescia nuovamente e la percepisce in maniera corretta, cioè con il vertice in alto e la base in basso. Per
Perché? Perché un conto è la sensazione, quindi l'eccitabilità del sistema recettoriale, che in questo caso avviene tramite appunto i fotorecettori, attraverso appunto la captazione della luce. E un conto è la percezione, quindi l'attribuzione di significato e quindi la costruzione della rappresentazione neurale della sensazione che avviene a livello cerebrale. La capacità di vedere con chiarezza dipende in parte dalla capacità del cristallino di mettere a fuoco l'immagine direttamente sulla retina ed è nota come accomodamento. Questo è il concetto che abbiamo introdotto precedentemente. Il fatto che il cristallino sia in grado di contrarsi significa che è in grado di accomodare l'immagine nel punto corretto della retina. Come potete vedere, ci sono dei punti della retina. Un punto è questa, ad esempio, la macula cieca. La macula è un punto cieco della retina in cui se l'immagine cade in questa zona non può essere percepita, in questa zona non ci sono recettori. Come potete vedere, l'occhio poi prevede anche la fuoriuscita in questa porzione di assoni recettoriali che costituiscono il nervo ottico. La retina, con i suoi neuroni sensoriali specializzati, può essere considerata un'estensione del cervello. Contiene due tipi di fotorecettori. Allora, la retina è una struttura sottile, ma estremamente complessa. In realtà, la retina è una vera e propria parte del sistema nervoso centrale, seppur dislocata rispetto al cervello, perché chiaramente è all'interno della struttura oculare. Bastoncelli, fotorecettori in bianco e nero che funzionano al meglio quando la luce è scarsa, sono circa 120 milioni. Allora, la retina contiene una serie di cellule. I fotorecettori, cioè le cellule retiniche deputate a captare le differenti bande dello spettro luminoso, sono i bastoncelli, che di fatto sono sensibili alla luce bianca e nera, quindi alle bande del bianco e del nero. Nell'essere umano i bastoncelli si trovano in tutta la retina, con eccezione della fovea, piccola zona al centro della retina che contiene solo una grande densità di coni. Qui non si vedeva meglio nel cartoon precedente, comunque a un certo punto c'è un'altra porzione di retina definita fovea. In questa fovea, in questa porzione, i bastoncelli non ci sono, quindi che vuol dire che se l'immagine cade in quella porzione, noi non siamo in grado di percepire il bianco e il nero. In questo cartoon potete vedere la forma dei bastoncelli, che appunto dal punto di vista strutturale sembrano proprio dei bastoncini. Coni, recettori del colore, che funzionano al meglio con la luce forte. Nell'occhio umano sono circa 6 milioni. L'altra struttura recettoriale sensibile alla luce che è presente nella retina sono i coni che potete vedere qua. I coni fondamentalmente sono delle strutture retiniche che rispondono a determinate lunghezze d'onda, quindi rispondono a determinati colori. E la psicologia ha cercato di spiegare attraverso dei modelli cognitivi co il funzionamento della percezione del colore, e questa parte la vedremo più in dettaglio tra poco. La concentrazione dei coni diminuisce allontanandosi dal centro della retina. La periferia della retina contiene prevalentemente bastoncelli. I coni non sono distribuiti uniformemente nell'occhio, ma sono fondamentalmente concentrati al centro, nella porzione centrale della retina. Le porzioni più periferiche della retina invece contengono in prevalenza bastoncelli. Essi hanno collegamenti sinaptici con le cellule bipolari, che a loro volta formano sinapsi con uno strato di circa 1 milione di cellule gangliari, i cui assoni si raccolgono in un fascio che forma il nervo ottico. Allora, coni e bastoncelli sono recettori retinici, appunto, in quanto recettori sono cellule, abbiamo anticipato, del sistema nervoso. Questo che vuol dire? Che fondamentalmente sono delle cellule
neuronali o comunque hanno delle si comportano come se fossero dei veri e propri neuroni periferici. Che cosa fanno? Fanno sinapsi con le cellule bipolari, che a loro volta fanno sinapsi con le cellule gangliari, e le cellule gangliari hanno degli assoni. Gli assoni delle cellule gangliari di fatto formano il nervo ottico. Quindi, qual è il meccanismo sottostante? È un meccanismo abbastanza complicato. La luce dall'esterno penetra nell'occhio, raggiunge la retina, attiva i coni e i bastoncelli a seconda dell'onda luminosa, quindi coni se sono onde luminose colorate, bastoncelli se invece si tratta di luce in bianco e nero. Qui avviene un primo processamento dell'informazione sensoriale che viene inviata alle cellule bipolari, che attraverso una cellula di collegamento che si chiama cellula amacrina e cellula orizzontale inviano le informazioni alle cellule gangliari. Le cellule gangliari trasducono l'impulso nervoso attraverso i loro assoni tramite il nervo ottico. Una volta che l'informazione nervosa è giunta al nervo ottico, da qui verrà spedita in corteccia, nel cervello. Però la trasmissione visiva è una trasmissione complessa. Quindi la trasduzione della traccia nervosa dalle cellule gangliari in corteccia non è diretta, ma prevede una serie di passaggi complessi, una serie di stazioni intermedie. Il nervo ottico è formato dagli assoni delle cellule gangliari ed esce dal retro dell'occhio, non lontano dalla fovea, creando un punto cieco dove mancano i fotorecettori. Nel punto in cui il nervo ottico fuoriesce dalla retina, chiaramente non ci sono recettori, quindi quel punto lì, se è colpito dalla luce, non produce immagine. Questa zona qua. Vi lascio il primo spunto di riflessione. A cosa servono i coni? La trasduzione visiva dalle onde luminose agli impulsi nervosi. Bastoncelli e coni traducono le onde luminose in impulsi nervosi attraverso l'azione di molecole proteiche, dette fotopigmenti. All'interno dei bastoncelli e dei coni esistono delle sostanze che sono appunto i fotopigmenti. Questi fotopigmenti si attivano, cioè si eccitano, agiscono in risposta alla onda luminosa, alla banda dell'onda luminosa da cui vengono colpiti. L'assorbimento della luce da parte dei fotopigmenti produce una reazione chimica che fa variare la frequenza di rilascio del neurotrasmettitore dalla sinapsi del recettore alle cellule bipolari. Quindi che cosa avviene? Avviene una eccitazione da parte dei fotorecettori, dei fotopigmenti nei fotorecettori. Questa eccitazione dei fotopigmenti causa una reazione di tipo chimico. La reazione di tipo chimico fa rilasciare in maniera diversa i neurotrasmettitori che sono contenuti all'interno delle cellule bipolari e delle cellule gangliari. E quindi in questo modo avviene il passaggio, la trasduzione dell'impulso luminoso. Maggiore è il cambiamento del rilascio del trasmettitore, più forte è il segnale che viene trasmesso alle cellule bipolari e a loro volta alle cellule gangliari. Chiaramente questo determina l'intensità della stimolazione luminosa. Quando veniamo colpiti da una stimolazione luminosa non è sempre della stessa intensità. Ci rendiamo conto se ad esempio una luce è troppo forte, troppo intensa quando colpisce il nostro occhio. Ecco, una luce tanto intensa causa un aumento della produzione e del rilascio di neurotrasmettitori periferici a livello oculare che quindi inviano un impulso di intensità, come dire, massiccia al cervello. Se uno stimolo scatena le risposte nervose a ciascuno dei tre livelli, bastoncello o cono, cellula bipolare e cellula gangliare, il messaggio viene inviato istantaneamente alla stazione di passaggio del talamo e da lì alla corteccia visiva del cervello V1. Quando vi ho detto prima che il sistema di trasmissione dell'informazione visiva è un sistema complesso per cui l'attivazione del recettore periferico
non trasduce l'informazione direttamente in corteccia, ma passa attraverso un passaggio intermedio, mi riferivo proprio alla struttura del talamo. Il talamo è un gruppo di nuclei che si trovano al centro del cervello, emisfero destro ed emisfero sinistro, e ognuno di questi nuclei hanno diverse funzioni. Ci sono dei nuclei, come il nucleo geniculato laterale, deputati esclusivamente all'analisi dell'informazione visiva. Qui, in questa porzione di cervello, parte un secondo neurone che dal talamo giunge in corteccia. In realtà però la modalità attraverso cui noi vediamo è una modalità di per sé estremamente complicata. Vorrei illustrarvi questo cartoon. Immaginiamo che questo sia il nostro campo visivo di sinistra, campo visivo di destra, e qui c'è chiaramente la porzione mediana. Il campo visivo di sinistra è colorato convenzionalmente di rosso, quello di destra convenzionalmente di verde. Qui abbiamo la nostra struttura visiva, gli occhi, il nostro cervello e le vie nervose. Allora, vediamo che cosa succede. Osservate bene l'occhio destro. L'occhio destro presenta una porzione di retina esterna colorata di rosso. Anche l'occhio sinistro presenta una porzione di retina colorata di rosso, ma è la porzione interna. Se seguiamo queste frecce che partono dalla retina colorata di rosso dell'occhio destro e dell'occhio sinistro, vediamo che ci portano al campo visivo di sinistra. La retina però dell'occhio destro presenta anche una porzione di retina interna colorata di verde e l'occhio sinistro presenta una porzione di retina colorata di verde che però si trova nella porzione esterna dell'occhio. Queste porzioni di retina verde che cosa analizzano? Analizzano le informazioni provenienti dal campo visivo di destra. Quindi immaginiamo che dobbiamo percepire un oggetto che si trova nel campo visivo di destra, ad esempio una mela. La percezione di questa mela in realtà è un processo estremamente complesso. La mela si trova appunto collocata nel campo visivo di destra. Le caratteristiche strutturali della mela vanno a eccitare neuroni retinici sia dell'occhio destro che dell'occhio sinistro, ma in maniera differente. Che cosa succede? Succede che per quanto riguarda l'occhio di sinistra verrà eccitata la porzione di retina esterna, quella che vedete qui in verde. Come potete osservare, da questa porzione retinica diparte un assone, in realtà sono un gruppo di assoni, qui convenzionalmente è rappresentato come un unico filamento, ma sono più filamenti che formano il nervo ottico. Questo filamento che forma il nervo ottico, dalla porzione retinica dell'occhio di sinistra, porzione esterna, decorre omolateralmente, cioè seguendo lo stesso lato, e raggiunge le cellule del nucleo geniculato laterale del talamo. Da qui si diparte il secondo neurone che dal talamo porta l'informazione visiva alla corteccia visiva primaria V1, nella porzione che vedete in verde dell'emisfero di sinistra. Cosa succede però all'occhio destro? Contemporaneamente le caratteristiche strutturali della mela che si trovano nel campo visivo di destra eccitano i neuroni retinici che vedete nella porzione verde dell'occhio, nella porzione interna dell'occhio destro. Da qui si diparte una serie di assoni appunto attraverso il nervo ottico. Questi assoni decussano, cioè si incrociano in una struttura che si chiama chiasma ottico. Quindi cosa succede? Che gli assoni che provengono dall'occhio di destra decussano, si incrociano e vanno a raggiungere il talamo che si trova nell'emisfero di sinistra. Da qui fanno sinapsi, parte il secondo neurone che dal talamo di sinistra giunge alla corteccia visiva di sinistra. Quindi questo che significa? Significa che tutti gli oggetti che si trovano nel nostro campo visivo di destra, in realtà attraverso questo sistema che prevede una via diretta e una via crociata, vengono percepiti dalla corteccia visiva primaria di sinistra e viceversa. Gli oggetti che si trovano nel nostro campo visivo di sinistra vengono percepiti attraverso questo sistema che da un lato prevede una via diretta e dall'altro prevede una via crociata, dalla corteccia visiva dell'emisfero di destra. Le proiezioni quindi visive sono proiezioni crociate fondamentalmente. La gran parte delle informazioni visive che noi processiamo derivano da assoni che decussano nel chiasma. Quindi tutto quello che sta a sinistra
passa a destra, tutto quello che sta a destra viene percepito dall'emisfero di sinistra. Per questo vi ho spiegato che è un sistema, come dire, sensoriale altamente specializzato e molto complicato. Vi lascio uno spunto di riflessione. Cosa si intende per traduzione visiva? La visione della luce e l'adattamento al buio. L'adattamento al buio è il miglioramento progressivo nella sensibilità alla luminosità che avviene nel corso del tempo in condizioni di bassa illuminazione. È esperienza comune di ognuno di noi che se entriamo da una zona fortemente illuminata ad una zona a luminosità inferiore, inizialmente non riusciamo a vedere bene, ci dobbiamo adattare, cioè dobbiamo far sì che i nostri recettori si adattino al buio. Come potete vedere da questo schema, qui c'è l'intensità della soglia luminosa, quindi l'intensità della luminosità, no? Mentre qua su quest'altro asse c'è il tempo al buio in termini di minuti. Come potete osservare, man mano che diminuisce l'intensità della luminosità, quindi passiamo da una zona fortemente luminosa ad una zona meno luminosa, i coni cominciano a diminuire la loro attività e comincia a subentrare l'attività dei bastoncelli, che appunto sono quei recettori deputati alla visione in bianco e nero. Più tempo passiamo, diciamo, al buio, più i bastoncelli diventano fondamentalmente attivi. Questa è una cosa che ci capita abbastanza di frequente. Pensate ad esempio quando entriamo in una galleria in autostrada, inizialmente non riusciamo a vedere nulla, siamo come abbagliati, accecati, non distinguiamo i contorni. Man mano che percorriamo la galleria anche al buio, cominciamo a distinguere sempre meglio perché i nostri recettori si sono adattati al buio e quindi possiamo di fatto, in tempi relativamente brevi, passare da una situazione di forte luminosità ad una situazione di buio, mantenendo comunque una buona percezione, una buona acuità visiva. Dopo aver assorbito la luce, un fotorecettore viene privato delle molecole pigmentate per un breve periodo di tempo. Quello che avviene fondamentalmente è un processo di tipo chimico che avviene nei fotopigmenti contenuti nei fotorecettori. Se l'occhio è stato esposto a condizioni di elevata illuminazione, come la luce del sole, i fotopigmenti si ridurranno in modo sostanziale. Perché questo? Perché è necessario che la giusta quantità di stimolazione luminosa giunga in corteccia per evitare, giunga nella retina e dalla retina in corteccia per evitare una sovraesposizione alla stimolazione. Quindi, nelle situazioni di forte luminosità, ad esempio quando siamo in piena luce solare, i fotopigmenti producono poco pigmento, si attivano poco, ce n'è bisogno meno fondamentalmente per tradurre l'informazione visiva. Durante l'adattamento al buio, le molecole dei fotopigmenti si rigenerano e la sensibilità dei recettori aumenta lentamente. Quando siamo in una situazione inversa, cioè ci stiamo adattando al buio, invece abbiamo bisogno di molti pigmenti. Perché? Perché questo aumenta la sensibilità dei recettori specifici in quel momento. Quindi diminuiscono i fotopigmenti quando c'è alta intensità luminosa, aumentano quando siamo al buio. Il percorso dell'adattamento al buio viene indicato come grafico nel tempo. La curva è in due parti, una per i coni e una per i bastoncelli. Appunto, qui lo potete verificare facilmente, questa è la curva dei coni che ha un certo adattamento, un certo tempo, i coni si adattano, come dire, rapidamente ma in un tempo breve, i bastoncelli hanno un adattamento più lento, più progressivo ma più duraturo nel tempo. I coni si adattano completamente in circa 10 minuti, mentre i bastoncelli continuano ad aumentare la sensibilità per altri 20 minuti. Appunto, questa è la differenza di tempo che intercorre nell'adattamento al buio tra i coni e i bastoncelli. Vi lascio uno spunto di riflessione. Cosa è l'adattamento al buio? La visione del colore. Gli esseri umani sono in grado di distinguere 7,5 milioni di variazioni di sfumature. Sembra un numero enorme, in realtà non lo è affatto, è un numero molto piccolo di variazioni di sfumature di colore presente nel nostro ambiente. Altri animali sono in grado di percepire una variazione di sfumature molto molto più ampia.
Diverse teorie sulla visione a colori hanno cercato di spiegare come avviene tutto questo. C'è da dire che la psicologia cognitiva si è interrogata moltissimo sulle modalità attraverso cui viene visto il colore e sono state prodotte diverse teorie, ognuna delle quali ha cercato di spiegare in maniera specifica come avviene la percezione del colore. La teoria della visione a colori tricromatica di Young ed Helmholtz presume che la percezione del colore risulti dalla mescolanza additiva dei coni che sono sensibili a blu, verde e rosso. Questa teoria, la teoria tricromatica, è la prima teoria emersa in letteratura. È una teoria piuttosto semplicistica, cioè questa teoria prevede che esistono dei coni che rispondono alla luce blu, dei coni che rispondono alla luce verde e dei coni che rispondono alla luce rossa in maniera preferenziale, cioè il cono che risponde alla luce blu scarica e si attiva solo in presenza di luce che appartiene a quella banda luminosa. Stessa cosa per il verde, stessa cosa per il rosso. L'attivazione diciamo, di queste tre bande contemporanea invece produce quella che è la luce bianca. Chiaramente i coni del blu, del verde e del rosso si trovano a livello retinico, sono i recettori della retina. Secondo tale teoria, nella retina esistono tre tipi di recettori del colore. Anche se tutti i coni possono essere stimolati da gran parte delle lunghezze d'onda che corrispondono a blu, verde o rosso. Allora, secondo questa teoria, ci sono dei recettori che preferenzialmente rispondono al blu, al verde e al rosso, ma secondo la teoria tricromatica, tutti i recettori, tutti i coni presenti nella retina rispondono a una di queste tre, a uno di questi tre colori. La percentuale di attività nei tre tipi di coni facilita la nostra esperienza di una singola sfumatura o colore. Quindi, a seconda dell'intensità con cui un recettore viene stimolato, percepiamo una sfumatura di colore, motivo per cui siamo in grado di percepire diverse sfumature di rosso, diverse sfumature di blu, diverse sfumature di verde. Dipende dall'intensità con cui viene attivato il recettore retinico e l'intensità chiaramente dipende dall'intensità dell'onda luminosa che lo colpisce. Ciascuna di queste tre classi di recettori invia messaggi al cervello basati sulla misura nella quale sono attivati le lunghezze d'onda dell'energia luminosa. Quindi al cervello gli arrivano informazioni di intensità differente che sono in qualche modo rappresentativi dell'intensità di attivazione dei singoli recettori. Il sistema visivo poi combina i segnali per ricreare la sfumatura originale. Se i tre coni vengono attivati allo stesso modo, si percepisce il bianco puro. Quindi la sfumatura del colore in realtà è una percezione, quindi è una rappresentazione neurale, una ricostruzione neurale. Avviene a livello di corteccia visiva primaria e a livello di corteccia visiva associativa secondaria. Quindi i coni vengono attivati a livello periferico in maniera diversa, con intensità diversa. Questa diversa intensità produce uno stimolo nervoso di intensità variabile. Questa variazione di intensità attiva la corteccia visiva primaria e associativa in maniera differente. Questa differenza ci consente di percepire le diverse sfumature di colore. Se invece tutti i coni vengono attivati allo stesso modo, quindi con la stessa

stessa intensità percepiamo il bianco puro. La teoria dei processi opponenti di Hering proponeva che ciascuno dei tre tipi di coni rispondesse a due diverse lunghezze d'onda. Una seconda teoria è questa di Hering, che è più complessa rispetto alla precedente. Secondo la teoria di Hering, ogni recettore in realtà risponde alla luce di due diverse lunghezze d'onda. Secondo Hering, ci sono dei recettori che rispondono specificatamente al blu e al giallo, altri al rosso e al verde ed altri ancora al bianco e al nero. Questi recettori vengono attivati e traducono la loro informazione al cervello. Chiaramente si tratta sempre di recettori che si trovano nella retina. Un tipo risponde al blu e al giallo, un altro al rosso e al verde, un terzo al bianco e al nero. Ciascuno dei recettori può funzionare in due modi possibili, a seconda delle lunghezze d'onda dello stimolo. Che cosa, quindi, attiva un tipo di colore in un recettore rispetto all'altro? La lunghezza d'onda luminosa con cui viene colpita la retina. Per cui le lunghezze d'onda relative al giallo attiveranno la porzione gialla del recettore, che però può scaricare anche in funzione del blu, e via dicendo. La teoria della doppia analisi nella trasduzione del colore. L'attuale teoria dei doppi processi combina l'esperienza tricromatica e quella dei processi opposti per spiegare il processo di trasduzione del colore. Le teorie precedenti erano piuttosto semplicistiche. La teoria, diciamo, più accreditata attualmente è una teoria che tiene insieme sia le informazioni della teoria tricromatica che le informazioni relative alla teoria dei processi opponenti, creando quindi un modello piuttosto complesso. Esistono quindi tre tipi di coni tricromatici. Un primo cono, ad esempio il cono questo qui, rosso, fondamentalmente scarica per la luce rossa e per la luce blu. Il cono verde scarica per la luce gialla e per la luce propriamente verde. Il cono blu scarica solamente per per la luce di tipo blu, la quale però, come possiamo vedere, è in qualche modo percepita anche dall'attivazione del cono rosso. Attraverso l'utilizzo di microelettrodi per effettuare registrazioni delle singole cellule del sistema visivo, hanno scoperto che le cellule gangliari della retina, così come i neuroni del gengivato laterale del talamo e della corteccia visiva, rispondono come in un processo opposto, alterando il tasso di frequenza di attivazione. Fondamentalmente, tutti i neuroni della catena visiva, i neuroni che si trovano a livello retinico, che i neuroni del talamo, i neuroni della corteccia visiva, rispondono, cioè si attivano in maniera opposta a seconda dell'intensità luminosa, variando il loro tasso di attivazione. Ok, quindi ci saranno dei neuroni che si attiveranno per la banda luminosa del rosso e che però andranno ad attivare non esclusivamente il neurone che codifica per il rosso, ok, ma anche quello che attiveranno anche quelli che anche diciamo la porzione di neurone che codifica per la luce blu, attraverso un sistema di colori opposti fra di loro. I processi opposti rosso-verde sono scatenati direttamente dall'input proveniente dai coni della retina sensibili al rosso o al verde. L'attivazione dei coni sensibili al blu stimola direttamente il processo del blu lungo tutto il sistema visivo, mentre il processo opposto del giallo viene scatenato dall'input simultaneo dei coni sensibili al rosso e al verde. Che vuol dire questa spiegazione? Vuol dire che ci sono dei colori prevalenti, cioè che vengono, come dire, delle bande luminose che attivano un solo tipo di recettore e questo consente una percezione di quel determinato colore, come ad esempio il blu. Ci sono altri colori che per essere percepiti devono attivare diversi tipi di recettori, come ad esempio il giallo. Quindi ci sono dei colori in qualche modo più puri e dei colori che invece derivano dalla mescolanza dell'attivazione di recettori differenti. Spunti di riflessione. Cosa dice la teoria di Hering? Siamo giunti quindi al termine di questa lezione in cui abbiamo evidenziato il complesso funzionamento del sistema sensoriale visivo e della percezione del colore.
Vi lascio quindi adesso un riepilogo degli spunti di riflessione. A cosa servono i coni? Cosa si intende per trasduzione visiva? Cos'è l'adattamento al buio? Cosa dice la teoria di Hering? La lezione termina qui, vi ringrazio e vi ricordo che ulteriori materiali li potete trovare sul sito dell'università.

0: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in Conservazione e Valorizzazione dei Beni Culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.
2: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992. E dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
3: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
2: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di Internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo. Un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006. Al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006. A Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. La firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013 nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.
0: I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uninettuno, nei laboratori dell'Istituto per la Ricerca e l'Innovazione Biomedica del CNR di Messina, le nostre dottorande in mente e tecnologia della società digitale stanno rivoluzionando l'approccio ai disturbi dello spettro autistico e ai disturbi alimentari, integrando robotica, realtà virtuale e neuroscienze. La dottoressa Paola Chilà lavora con il simpatico QT Robot e sperimenta un nuovo protocollo di Perspective Talking, aiutando bambini con autismo a sviluppare empatia e attenzione visiva. Sta anche testando l'efficacia della realtà virtuale nel trattamento dei disturbi dell'alimentazione. La dottoressa Germana Doria esplora il complesso mondo della teoria della mente attraverso strumenti immersivi. Il suo obiettivo? Migliorare l'equilibrio statico e le capacità cognitive grazie alla realtà virtuale. La dottoressa Roberta Minutoli studia come i bambini con autismo possono apprendere in modo più efficace le abilità quotidiane attraverso il gioco, la tecnologia e il piccolo robot Nao. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno.
4: Nettuno. Network per l'Università ovunque تقدم برنامج محو الأمية لتعلم اللغة العربية.

اشنو اسمك؟ لان هالسمية ديالك انتي.

Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e Gestione Sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione. Il tema della lezione è gestione del risparmio e mercati finanziari. Parliamo di intermediazione finanziaria, un tema importante perché l'impresa ha necessità di denaro e questo arriva all'impresa attraverso un'intermediazione. Argomenti: gestione collettiva, fondi comuni e fondi pensione, mercati finanziari, insider trading e market abuse. Gestione collettiva. Diciamo, chi ha il denaro, e sono i privati che hanno sempre molto, ma molto denaro, lo deve investire. Per investire ha bisogno di qualcuno che lo consigli. Si possono avere gestioni individuali, quando qualcuno ha tanti soldi, allora c'è qualche consulente che gli dà consigli, oppure le gestioni collettive, di cui parliamo ora. Intermediari e gestione collettiva, articolo 33. Testo unico della finanza. Ci si avvale in questo caso di intermediari che non fanno una gestione individuale persona per persona, investitore per investitore, ma gesticolano in modo collettivo più soggetti che si affidano loro per investire i risparmi. SGR, il primo degli intermediari di gestione collettiva è SGR, Società di Gestione del Risparmio, oppure le SICAV, Società a Capitale Variabile. Questi sono i due intermediari finanziari autorizzati in Italia a fare una gestione collettiva, nel senso che normalmente i risparmiatori, il risparmio, gli italiani sono noti per risparmiare tanto, anche nei momenti di difficoltà risparmiano sempre qualcosa. Però ciascuno non ha tanti soldi a potersi poter chiedere la consulenza per il suo investimento. Si affida a quelli che fanno la gestione collettiva e questi soggetti sono SGR e le SICAV. Badate bene. Dietro spesso ci sono le banche, ma questi sono i soggetti, le SGR e le SICAV, due soggetti di intermediazione nella gestione collettiva del risparmio. Organismi di investimento collettivo, ripartizione dei rischi. Perché si fa l'investimento collettivo? Perché in questo modo si ripartiscono i rischi tra un numero elevato di soggetti. Questo si fa una gestione collettiva. Ciascuno può mettere anche piccole quote del suo risparmio. Però l'insieme sono importi elevati e questo consente al gestore di fare degli investimenti secondo certe scelte. Gestione di massa. Gestione di massa perché vengono gestite queste masse, diciamo, di persone che si sono affidate a questi gestori, tutte insieme. Ciascuno ha la propria quota, ciascuno degli investitori, ma la gestione è collettiva, appunto, di massa. Due forme giuridiche. Fondi comuni e SICAV, gli organismi di investizione collettiva. Prima abbiamo visto i soggetti, gli investitori, ora vediamo le forme degli organismi di investimento. Sono i fondi comuni e le SICAV. Spiegherò tra poco cosa sono i fondi comuni, che sono, diciamo, svolgono la stessa cosa, ma uno è il fondo, cioè come un patrimonio separato, l'altro invece è una SICAV, la società di investimento a capitale variabile. Una società il cui patrimonio è costituito dai fondi emessi dai risparmiatori. FIA, Fondi di Investimento Alternativo. Devo anche ricordare che ci sono anche altre cose, oltre a quelle che ho nominato prima, i fondi comuni e le SICAV. Ci sono i fondi di investimento alternative. Sono forme di investimento molto speculative. Investono in asset diversi dai fondi tradizionali. Materie prime, immobili, derivati finanziari, eccetera. Sono forme di investimento molto speculative, si può guadagnare tanto, ma si può anche perdere. Pensate quando si investe, che ne so, gli immobili, i derivati, il petrolio, altre materie prime, ci possono essere guadagni favolosi, ma ci possono essere perdite altrettanto favolose. SICAV, capitale variabile uguale patrimonio netto. Ritorniamo diciamo, ai soggetti, diciamo, chiamiamoli tradizionali, quelli più tranquilli dal punto di vista dell'investimento. La SICAV è una società per azioni a capitale variabile. In che senso? Studiando le società abbiamo visto che ci sono anche le cooperative. Questa è però un'altra cosa, anche capitale variabile, ma capitale variabile perché si entra e si esce da questa società facendo o dismettendo degli investimenti. Il capitale a che cosa è rappresentato? Dal patrimonio netto della società, quello del capitale.
azione nominativa al portatore. Chi sottoscrive azioni, questi possono essere anche al portatore, della SICAV e socio, investe del denaro in questa società che a sua volta utilizzerà il patrimonio per fare degli investimenti. Emissione e rimborso. Emissione, una volta che un soggetto è interessato ad acquistare una partecipazione in una SICAV, gli viene emessa per l'occasione un'azione. Quando quello decide di uscire dall'investimento, chiede che gli sia liquidato la sua quota e quindi il rimborso è un investimento fatto. Il risultato tra l'emissione e il rimborso ovviamente è dato da quanto è stato realizzato nel frattempo investendo, perché la SICAV

non conserva i denari di coloro che gli danno, ma li investe, appunto, facendo degli investimenti di massa. Gestione del SICAV, depositi di strumenti finanziari e denaro in una banca depositaria. Le SICAV investono il denaro che dà ad esse il sottoscrittore dell'azione, ma tutto quello che viene acquistato, anche lo stesso denaro che viene comprato, non rimane nella disponibilità, diciamo, materiale della SICAV. La SICAV deve depositare tutte le somme e anche gli strumenti finanziari che acquista con le somme dei sottoscrittori, deve depositare presso una banca, perché c'è una banca depositaria che tiene un conto sul quale sta sostanzialmente il patrimonio della SICAV. Gli amministratori della SICAV sono i gestori di questo patrimonio, ma non hanno la disponibilità materiale, perché per fare investimenti o per dismettere gli investimenti devono dare ordine alla banca, perché la banca che ha è depositaria sia del denaro sia degli strumenti finanziari. Della di poteri gestori a una SGR. Le SICAV, gli amministratori delle SICAV, che in realtà possono fare anche molto poco, stare soltanto lì a vedere qual è il risultato della gestione. Perché i poteri gestori, cioè i poteri di fare investimenti, per gli investimenti sul risparmio che hanno raccolto, può essere delegato con un mandato ad un SGR, cioè la società a gestione del risparmio. Assemblea senza quorum. Trattandosi di una società per azioni, ci sono degli adempimenti dall'approvazione del bilancio, modifiche dello statuto e così via, che sono deliberate dall'assemblea. Data la particolarità di questa società in per azioni, le delibere vengono assunte senza che ci sia un quorum minimo per la costituzione dell'assemblea. Le assemblee sono costituite con i soggetti che sono presenti o che sono rappresentati da qualcuno. Spunti di riflessione. Perché titoli e denari della SICAV devono essere depositati in una banca? Fondi comuni e fondi pensione. Esistono le SICAV di cui ho parlato prima, ma la maggior parte degli investimenti del risparmio dei privati viene affidato a fondi comuni, oppure, perché si tratta di persone che vogliono, diciamo, provvedere diciamo, ad avere una pensione, i fondi pensione. Costituzione dei fondi comuni, gestione di un SGR. Il fondo comune è un patrimonio separato, separato anche da chi ne ha la gestione, perché è un patrimonio che è a disposizione esclusivamente di coloro che hanno messo in questo patrimonio dei fondi. La gestione dei fondi comuni di investimento è affidata necessariamente ai SGR, che sono i principali attori di gestione di questo risparmio collettivo. Per questo stiamo parlando. Come dicevo prima, coloro che hanno risparmi consistenti non si affidano ai fondi comuni, fanno investimenti direttamente, soprattutto se hanno la capacità di scegliere che investimenti fare. Chi invece ha un risparmio nell'insieme di tanti soggetti elevato, ma ciascuno non elevato, deve rivolgersi a qualcuno che sia esperto per fare investimenti, e si rivolge sottoscrivendo dei fondi comuni, cioè questo patrimonio separato gestito da una SGR, Società Gestione del Risparmio. Strumenti finanziari e denaro in banca depositaria. Anche in questo caso, per assicurare la separatezza del patrimonio che è costituito dalle partecipazioni dei sottoscrittori, non sta nel patrimonio della SGR. La SGR ne ha la gestione, ma non ne deve avere la disponibilità materiale, perché questi denari o gli strumenti finanziari acquistati con il denaro stanno depositati in una banca. I fondi comuni possono essere tanti, la stessa SGR può gestire anche più fondi comuni, ma deve tenerli separati, appunto, attraverso quel controllo della banca depositaria. Responsabilità per mandato. La SGR ha la responsabilità perché esercita con un mandato il potere di disposizione, e a sua volta dà mandato alla banca per acquistare o vendere i titoli. Ecco, questa è l'attività della banca. Naturalmente, l'SGR svolge una funzione importante,
quella di decidere.

quali investimenti fare, come investire quel risparmio che è riuscito ad ottenere. Patrimonio del fondo, patrimonio autonomo. Il fondo comune investimento è un patrimonio autonomo. In passato si discuteva se potessero essere un'autonomia perfetta e con la legge ha stabilito che ciascun fondo comune ha una sua autonomia patrimoniale perfetta. Non è una persona giuridica, perché non c'è bisogno di configurare come persona giuridica questo patrimonio, ma un patrimonio separato, distinto anche da colui. In questo caso con lei, la SGR che lo gestisce. Nessuna azione di creditori della SGR o della banca, proprio perché è un patrimonio autonomo, è conservato presso la banca, è gestito dall'SGR, i creditori sia della banca sia della SGR non hanno titolo per, se supponiamo che la SGR non paga il canone di locazione dei locali. Non si possono, i creditori da SGR non si possono rivalere su quel patrimonio perché è un patrimonio autonomo e il patrimonio è dei soggetti sottoscrittori del fondo. Quindi c'è questo senso, c'è una tutela dei sottoscrittori perché quanto loro conferiscono viene utilizzato esclusivamente per fare operazioni di investimento e c'è la garanzia data da questa separazione, una barriera assoluta, che nessun creditore può agire. I creditori e i singoli investitori invece possono ricorrere, i creditori e i singoli investitori. Se un risparmiatore investe il suo denaro in un fondo comune ed ha una quota, ciascuno ha una quota, quella quota è aggredibile da parte del creditore e del sottoscrittore, perché fa parte del patrimonio del sottoscrittore. Quindi c'è un patrimonio autonomo, che è patrimonio autonomo destinato esclusivamente ai sottoscrittori e essendo un patrimonio dei sottoscrittori, pro quota ovviamente, può essere aggredito dei creditori, dei singoli investitori. Partecipazione al fondo, quote di ugual valore e con stessi diritti. Il fondo comune di investimento riceve le sottoscrizioni dei privati che investono in questo fondo, il fondo riconosce loro una quota. Possono esserci tante quote, tante, per ciascuna di queste quote è di uguale valore e attribuisce al sottoscrittore gli stessi diritti. Tenete conto che ci sono dei poteri che hanno i sottoscrittori. Talvolta il Fondo Comune Investimento deve modificare, parlerò tra poco, il proprio regolamento e su questo deve chiedere l'approvazione da parte del sottoscrittore. Ecco, ciascuna quota di partecipazione al fondo è uguale all'altra e hanno tutti gli stessi diritti. Certificati nominativi al portatore. A fronte di questa partecipazione, il fondo comune rilascia, o meglio, la SGR che gestisce il fondo comune, rilascia dei certificati che possono essere nominativi o al portatore. Se sono nominativi, può essere trasferito semplicemente, non semplicemente, soltanto col cambio della denominazione. Se sono al portatore, possono essere trasferiti dal sottoscrittore liberamente e poi sarà il nuovo portatore che si presenta al fondo comune per richiedere i propri diritti. Regolamento del fondo, denominazione e durata. I fondi comuni di investimento effettuano degli investimenti collettivi, di risparmio collettivo, ma ciascuno ha delle proprie caratteristiche, e anzi pubblicizzano queste caratteristiche. Ciascuno ha dei nomi, talvolta nomi di stelle o altre cose, azimut e così via. Quindi ciascun fondo ha una denominazione e ha una sua durata, al termine della quale il fondo si scioglie, si può essere ricostituito, ma comunque si scioglie. Organi per investimenti. Ci devono essere gli organi, nell'ambito della SGR, che sono incaricati di gestire quel fondo. Spese e provvigioni del gestore. Il regolamento del fondo comune deve prevedere quali spese e che provvigioni devono essere riconosciute al gestore. Il benchmark, un aspetto molto importante. Il benchmark è una cosa così molto particolare che prima veniva indicata liberamente, cioè non era obbligatorio, ora è diventato obbligatorio.
Il benchmark significa che ciascun fondo deve indicare non solo che cosa intende fare, perché le forme di investimento collettivo possono essere effettuate in tanti modi e ciascun modo può essere diverso, come prospettive, come rischio. Pensate a un fondo come un investimento azionario, a rischi diversi di un fondo di investimento che invece è come quello che investe in obbligazioni, che sono, diciamo, per certi versi, entro un certo livello. Oppure un fondo che investe in titoli esteri ha il rischio, oltre al rischio dei titoli che sono sottoscritti, anche il rischio di cambio. Ecco, tutto questo deve essere indicato nel regolamento del fondo. Ma il regolamento del fondo deve indicare anche a quale indice si riferisce. Perché hai previsto questo adesso come obbligatorio? Perché i fondi ci sono anche dei confronti pubblici sui giornali economici, si sono messi a raffronto i vari fondi di investimento, ma ci può essere un fondo di investimento che, per esempio, mira a raggiungere o a migliorare un certo indice, cioè l'indice, vi faccio un esempio naturalmente, l'indice della borsa italiana tra le principali società quotate. È un indice che viene anche pubblicato. Se il fondo indica che come benchmark si propone di raggiungere, di fare meglio di quell'indice, i sottoscrittori, vedendo i risultati del fondo qui, in cui partecipo, e vedendo l'andamento dell'indice, sono in grado di valutare se il fondo sta realizzando quanto si era promesso o non lo sta realizzando. Diciamo che il benchmark viene sfruttato anche da gestori dei fondi comuni di investimento, perché prima ho detto che ci sono anche le provvigioni del gestore. Solitamente sono previste delle provvigioni aggiuntive se il fondo comune fa meglio dell'indice di riferimento del benchmark. Tipi di fondi comuni aperti, rimborsi in ogni tempo. Mi rendo conto che sono cose un pochettino difficili di questa lezione. Però, come dicevo, gli investimenti finanziari sono essenziali, non soltanto perché sono gestiti da imprese, ma anche perché servono per finanziare le imprese. I fondi comuni servono per raccogliere il risparmio che altrimenti andrebbe in banca. La banca poi concederebbe concedere credito alle imprese. Però sostanzialmente c'è il doppio guadagno, cioè la banca riceve soldi depositati e fa gli investimenti, però si fa pagare da coloro che ricevono questo denaro. I fondi comuni sono una forma alternativa agli investimenti bancari, perché acquistando gli strumenti finanziari, i fondi comuni favoriscono l'investimento nelle società che emettono questi strumenti finanziari. I tipi di fondi comuni possono essere aperti, aperti nel senso che si partecipa a un fondo e si può uscire in ogni momento. I rimborsi, cioè in qualunque momento, il sottoscrittore può chiedere che sia liquidata la sua quota. Naturalmente riceverà, a fronte della sottoscrizione che ha fatto, la quota parte del patrimonio di quell'ente. Siccome gli investimenti sono fatti in titoli che hanno una loro quotazione, ogni giorno i fondi comuni, se comprate un giornale economico, trovate delle pagine in cui sono descritti i vari fondi comuni, ciascuno nome per nome, e qual è stato il guadagno. Magari soltanto teorico, nel senso sono stati guadagni effettivi, ma significa che gli strumenti finanziari in possesso del fondo comune hanno acquisito maggior valore. Ecco, al momento del rimborso, l'investitore ottiene la somma corrispondente al valore pro quota dei titoli che sono nel patrimonio del fondo comune. Chiusi, rimborsi solo a scadenza predeterminata, durata non più di 30 anni. Oppure i fondi comuni di investimento possono essere chiusi, non si esce quando si vuole, ma si esce soltanto a certe scadenze. La legge prevede soltanto che la durata non sia superiore a 30 anni. Forme di investimento: immobiliari, azionari, obbligazionari, bilanciati, flessibili. I fondi comuni investono il denaro che ricevono e li investono in strumenti finanziari. Strumenti finanziari possono essere strumenti finanziari che si chiamano mobiliari, azionari, cioè sono le azioni,
obbligazionari, sono obbligazioni di società, bilanciati, flessibili. Bilanciati che significa? Significa che nel regolamento del fondo è indicato che si fanno investimenti, non si investe nello strumento finanziario in una sola società, ma si bilanciano gli strumenti finanziari di più società dello stesso settore, flessibili, nel senso che a seconda dell'andamento si cambia il tipo di investimento. Sono le regole che devono essere indicate nel regolamento e a cui devono attenersi gli amministratori del SGR nel fare gli investimenti. Oppure sono immobiliari, ora anche aperti. Gli immobiliari un tempo erano soltanto fondi chiusi, nel senso che mentre è facile liquidare i fondi immobiliari che sono composti di investimenti, strumenti finanziari quotati ogni giorno, chi invece ha investito nell'acquisto degli immobili non è che può liquidare da un giorno all'altro gli immobili. La legge adesso prima prevedeva che fossero solo chiusi, ora consente anche che siano aperti, purché si tratti di investimenti immobiliari che abbiano una loro quotazione o che siano più investimenti, non un solo immobile, ma magari anche grande, ma siano quindi, che ci siano più possibilità quindi di liquidare questo patrimonio. Gestione del fondo comune, diligenza e correttezza. Chi si affida a un fondo comune? Si affida a gestori che sono qualificati, ma l'SGR in realtà gestisce solitamente più fondi comuni, tanti fondi comuni, anche perché ciascuno di essi, in relazione all'oggetto mobiliare, non immobiliare, flessibili e non flessibili, investimenti in Italia, investimenti all'estero e così, ha diversi modi di investire e quindi ciascuno offre sostanzialmente un abito che se non è su misura del cliente, però diciamo, è alla portata di più clienti. I clienti quindi si affidano, i sottoscrittori si affidano alla gestione del GR, ma innanzitutto chiedono una diligenza e correttezza. Lo richiedono gli interessati, ma è la legge che fissa questa regola, che la gestione deve essere fatta con diligenza e correttezza professionale. Ridurre i conflitti di interesse. Ho detto che un SGR normalmente ha decine di fondi comuni investimento. Deve evitare che ricorrano conflitti di interessi. E si chiamano barriere, nel senso che se il gestore ha più fondi di investimento che possono interessare, diciamo, di cui acquisti o vendite strumenti finanziari, possono interessare più fondi, deve evitare che ci siano acquisti reciproci. Oppure, nel senso che un fondo vende titoli che vengono acquistati dal fondo gestito dal medesimo SGR. Oppure la cosa più frequente che nell'ambito dell'SGR si creano delle barriere, delle separazioni. Chi si occupa della gestione di un fondo non deve sapere nulla della gestione di un altro fondo. Questo per evitare che ci siano conflitti di interesse. Altrimenti sarebbe molto facile, se ci sono degli strumenti finanziari difficile vendibilità, l'SGR lo vende a un altro suo fondo e fa apparire come fosse grande affare quello di aver spostato un investimento. Fondi pensione, trattamenti pensionistici complementari a previdenza obbligatoria. I fondi pensione sono sempre fondi di investimento, ma sono fondi di investimento che non sono destinati ai risparmiatori, sono destinati ai lavoratori, cioè coloro che vogliono costituirsi una pensione. Ci sono molte attività per le quali è prevista delle forme pensionistiche, per esempio i lavoratori dipendenti possono accedere alla pensione da parte dell'INPS. Come si forma la pensione? Ogni mese, dalla retribuzione di ciascun dipendente, il datore di lavoro accantona delle somme che deve destinare alla pensione del proprio dipendente. Poi il dipendente alla fine dell'attività lavorativa riceverà questa pensione. L'INPS ha sempre svolto questa funzione, però la legge vuole incentivare anche forme più, chiamiamo più evolute, di formazione delle pensioni, perché i dipendenti o qualunque altro lavoratore, anche autonomo, che voglia costituirsi una pensione,
investe oggi per un qualcosa che poi dovrà rendergli un reddito in futuro, a distanza anche di molti anni. E non è facile fare investimenti che si rivalutino in modo tale da assicurare, finita l'età lavorativa, una rendita mensile. La legge quindi incentiva i fondi pensione, cioè le forme privatistiche, diciamo, complementari che si aggiungono, le previdenze obbligatorie ci sono, ma molto spesso sono insufficienti. Se uno vuole garantirsi invece un trattamento pensionistico più elevato di quello assicurato per legge, deve rivolgersi ai fondi pensione. Quindi sono complementari, si aggiungono a quelli. La legge vuole incentivare questo perché, data anche la crescita della durata della vita, è importante avere una vita che dura di più, ma anche con necessario sostentamento. Chiusi per specifiche categorie. I fondi pensione possono essere chiusi, cioè costituiti esclusivamente per una categoria, che ne so, i lavoratori dello spettacolo, oppure i lavoratori di una sola impresa, magari grande, oppure aperti per qualunque lavoratore. Quindi questi sono i fondi pensione che sono strumenti complementari che si aggiungono ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge. Spunti di riflessione. Le quote dei fondi comuni, che cosa rappresentano? Mercati finanziari. Ho detto che stiamo parlando degli investimenti finanziari, negli strumenti finanziari, tutto ciò che serve per portare il denaro da chi ce l'ha, sembrerà strano, ma il denaro ce l'hanno i privati, con il loro risparmio, a quelli che devono investire, le imprese. E questo avviene, oltre con quello che abbiamo visto prima con gli investimenti collettivi, come i mercati finanziari, il mercato in cui si acquistano e si vendono prodotti finanziari. Borsa valori, standardizzazione e concentrazione di negoziazioni. La borsa ha un'origine no, non antica, non nasce nel Medioevo, ma nasce intorno al Settecento in certi stati dell'Europa, in particolare a Bruges, dove si radunavano degli operatori finanziari che si scambiavano i titoli. Siccome abituati, almeno la maggior parte si riunivano presso il palazzo, perché aveva un palazzo, di un grosso operatore finanziario, Van den Bursch, in realtà di origine italiana, la borsa si è chiamata borsa per questo, da Van den Bursch la borsa valori. Nella borsa valori ci sono standardizzazione e concentrazione di negoziazioni. Perché è importante la borsa? Perché nella borsa ci sono anche altri mercati, non ci sono soltanto i mercati finanziari. Ma nel mercato finanziario c'è una standardizzazione. Tutto si concentra in poche ore, si scambiano ogni giorno, tranne i festivi, si scambiano certe cose. Parlo così in modo generico di cose, perché in realtà non sono soltanto denari, ma ci possono anche essere merci. Sono standardizzati, cioè nel senso che dice: chi vuole 100 di queste cose, chi vuole vendere, chi vuole acquistare 100 di queste cose, si fa avanti per esporre la sua proposta. E poi si concentrano, nel senso che stanno nello stesso posto. Adesso non c'è più lo stesso posto perché avvengono tutte telematicamente. Però le negoziazioni avvengono in modo standardizzato e concentrato. In passato alle grida. Non so se ricordate un film in italiano intitolato Una poltrona per due. Alla fine si vede proprio un'operazione di borsa, ne parleremo tra poco, un insider trading, ma questo è un altro aspetto. Ma si vede le grida. Che cosa facevano in origine davanti al palazzo, nell'atrio del palazzo di Van den Bursch, poi nelle sedi della borsa? Ora non ci sono più le sedi, quindi non ci sono neppure le grida. C'era il banditore che diceva: chi vuole acquistare a questo prezzo, e si facevano le offerte. E quindi era uno strillare, per questo era alle grida.
Dal 1986 a Londra c'è

è stato il Big Bang. C'era la Thatcher. Il mercato borsistico più importante era quello di Londra e quello di New York. Ma la Thatcher, tra le tante liberalizzazioni che ha fatto, c'è anche quella di liberalizzare il mercato borsistico. Prima il mercato borsistico era organizzato sostanzialmente dallo Stato. Pure in Italia c'era

borsistico e mercati di investimento, quelli moderni. Mercati regolamentati, articolo 61 e seguenti del testo unico della finanza e regolamento Consob sui mercati 11.768 del 1991. Ora non si parla più di borsa, anche se comunemente parliamo ancora di borsa, si parla di mercati regolamentati. Ciò sono mercati che sostanzialmente si autoregolamentano, si autoregolamentano sulla base di alcune leggi che prevedono delle regole generali. Queste leggi sono fissate nel testo unico della finanza e poi, siccome il controllo sull'attività dei mercati regolamentati è affidato alla Consob, da un regolamento della Consob sui mercati regolamentati. Vigilanza del Ministero dell'Economia, dalla Consob alla Banca d'Italia. Anche dopo la TAC non è che le borse fanno quello che vogliono, ma sono controllate, vigilate dal Ministero dell'Economia, dalla Consob e dalla Banca d'Italia. Gestione dei mercati, società di gestione del mercato. Non c'è più la vecchia deputazione di borsa, che era formata sostanzialmente su nomina pubblica. Ora ci sono le società gestione del mercato, con la società che gestisce quel mercato, una società per azione che gestisce un singolo mercato. Deve fissare un regolamento del mercato, come si svolge quel mercato, l'orario di apertura, quali sono i termini minimi e massimi di offerte e così via. Quotazioni giornaliere, prezzi di apertura e chiusura. Nel mercato regolamentato, per questo c'è l'importanza di questi mercati, ogni giorno, tranne i giorni festivi, si arriva dopo, torniamo sempre all'esempio di Grillo, dopo che hanno strellato, si arriva alla quotazione finale. Questa quotazione viene resa pubblica e la quotazione costituisce il prezzo del giorno dopo. Per questo è importante, se io ho acquistato 1.000 azioni in una certa società, al termine della società, anche se non ho acquistato nulla, so quanto valgono quelle azioni, secondo la quotazione. Significa che il giorno dopo, mettendole in vendita, posso mettere in vendita a quel prezzo. Ci sono i prezzi di apertura e i prezzi di chiusura. Evoluzione dei mercati di borsa, Borsa Italiana SPA. I mercati di borsa si sono tanto evoluti, un'evoluzione che ha portato che attualmente non ci sono più tante borse in Italia, ma c'è una Borsa Italiana SPA, un'unica borsa, formalmente con sede a Milano, ma in realtà non è più una sede perché le contrattazioni avvengono telematicamente. Ora controllata da Euronext, principale mercato dell'Eurozona. La società che gestisce la Borsa Italiana si chiama Borsa Italiana, ma è controllata da un'altra borsa, Euronext, che è una società di gestione della borsa di Francoforte e che gestisce più borse nell'ambito dell'Unione Europea. Perché c'è una concorrenza anche tra società di gestione dei mercati borsistici. Spunti di riflessione. Perché i mercati di borsa sono regolamentati? Insider trading e market abuse. Insider trading, avere informazioni riservate e sfruttarle per acquistare qualcosa, degli strumenti finanziari. Market abuse, l'abuso di mercato. Informazioni privilegiate, un regolamento dell'Unione Europea, informazione precisa. Bisogna tenere conto che ci sono informazioni privilegiate. Sono informazioni privilegiate quelle che consistono, secondo il regolamento dell'Unione Europea, un'informazione precisa, non è un'informazione generica. Una società sta andando bene, quella non è un'informazione precisa. Informazione precisa può essere quella società sta predisponendo un bilancio con utili molto elevati. Non pubblica. Un'informazione privilegiata, un'informazione precisa che non sia ancora nota al pubblico. Quel bilancio non è stato ancora portato all'approvazione dell'Assemblea o anche neanche del Consiglio di amministrazione. Però coloro che stanno predisponendo il bilancio sanno cosa c'è scritto nel bilancio. Riguardante emittenti strumenti finanziari. Questa informazione deve riguardare società che hanno emesso strumenti finanziari. Price sensitive. Deve essere un'informazione, e questo diventa privilegiata, viene qualificata come privilegiata, quando riguarda fatti che sono suscettibili di creare una modificazione della quotazione di borsa. L'esempio che ho fatto, se una società sta per approvare un bilancio

utili elevati, è molto probabile, anzi sicuro, che dopo che si ha questa notizia, la quotazione dell'azione di quella società aumenterà. E viceversa se invece quella società, diciamo, proverà un bilancio in perdita. Comportamenti vietati, l'articolo 184 del testo unico della finanza, circa informazioni privilegiate. È vietato, con un vieto che non è soltanto una sanzione civile, risarcimento del danno, ma anche con sanzioni penali. Comportamenti vietati è riguardare informazioni privilegiate, come ho detto prima. Il comportamento vietato è l'insider trading. Colui che è venuto a conoscenza di queste informazioni privilegiate in virtù della sua appartenenza alla società. Pensate agli amministratori, pensate ai sindaci che sono a conoscenza di questo, ma pensate anche, non sono soltanto questi soggetti che stanno lavorando su queste informazioni, ma pensate anche il dattilografo che sta scrivendo materialmente il bilancio. Hanno queste informazioni privilegiate, se acquistano o vendono, cioè investono in quel titolo, in quello strumento finanziario a cui si riferisce l'informazione privilegiata, svolgono un'operazione che si chiama insider trading, cioè una intermediazione interna di colui che avendo informazioni privilegiate, è privilegiato, sa in anticipo che quella cosa, quello strumento finanziario andrà meglio oppure andrà peggio, quindi nel primo caso acquista quando ancora non c'è la diffusione della notizia, nel secondo caso invece vende prima che si abbia quella notizia che è pregiudizievole per la quotazione di borsa. Ecco, l'insider trading è vietato. Tipping sono tutte espressioni inglesi, perché? Perché gli strumenti finanziari e i mercati finanziari hanno avuto grande sviluppo, ma non da ora, dalla fine dell'Ottocento, negli Stati Uniti, in Inghilterra. Il tipping invece è colui che, pur non essendo insider, non è interno, però comunica quell'informazione, non importa se lo comunica, diciamo, volutamente o meno, ad un terzo. Supponiamo che l'amministratore, tornando a casa, dice: oh, che grande soddisfazione abbiamo oggi, che stiamo preparando un bilancio con un risultato eccezionale. La moglie, l'amica, il figlio non sono insider, ma se hanno ricevuto quell'informazione e compiono un'operazione, come un'operazione vietata che si chiama tipping. Tuyautage, l'espressione francese, però viene usata nel mondo anglosassone per intendere quella che è un altro gergo. Le operazioni di borsa non sono operazioni speculative, ma hanno qualcosa in comune con le scommesse. Supponete nella corsa dei cavalli. Nella corsa dei cavalli qualcheduno riceve una soffiata, punta su quel cavallo. Non gli spiegano perché quel cavallo è favorito, oppure perché quel cavallo è sfavorito. Non, quindi non ha le informazioni privilegiate. Gli fanno una soffiata. Questo è il tuyautage, ovviamente riportata alle informazioni privilegiate secondo degli strumenti finanziari. Anche questo è vietato. Voi direte: come si fanno a scoprire? In realtà è abbastanza facile scoprire. Siccome le operazioni finanziarie ora avvengono telematicamente, vengono tutte registrate. Se ci sono operazioni, diciamo, strane, cioè prima che si venga a conoscenza di una certa situazione, sono stati acquisti strani o venditi elevati di un titolo che invece non subiva movimentazione. Ovviamente interessati dovranno spiegare perché hanno fatto quell'operazione. Se non danno una spiegazione, vuol dire che hanno avuto una soffiata, o perché sono direttamente degli insider, oppure perché gli è stata rivelata la notizia riservata, oppure semplicemente è stata data una dritta anche senza spiegare perché si faceva quell'investimento. Manipolazione di mercato, diffondere informazioni o voci false o fuorvianti. Il mercato finanziario è molto importante perché attraverso di esso le società che hanno bisogno di investimenti ricevono la sottoscrizione di azioni, riescono a collocare le obbligazioni. Ma il mercato deve essere una cosa trasparente. Allora la legge vieta che venga manipolato. La manipolazione non avviene soltanto quando c'è insider trading o quelle altre operazioni di cui ho parlato prima, ma anche quando si diffondono informazioni,

voci false o fuorvianti. Anche dire che una certa industria, la farmaceutica, diciamo, non riesce a trovare un ritrovato per il quale ha investito tanti soldi, anche se fosse falsa questa notizia, costituisce una manipolazione di mercato, la società interessata è tenuta a smentire queste notizie in modo tale che non si diffondano. Operazione ordine idoneo a dare informazione falsa o fuorviante. Che cosa succede se un investitore che voglia creare un apparente interesse nei confronti di una certa società acquista all'improvviso un elevato numero di azioni? Vedendo e ovviamente questo comporta un aumento della quotazione, vedendo quell'operazione, altri possono essere, spinti a fare qualcosa del genere. Ecco, anche questa è un'operazione, di manipolazione del mercato che la legge sanziona con sanzioni civili, ma soprattutto penali. Spunti di riflessione. Perché è punito lo sfruttamento di informazioni privilegiate? Riepilogo degli spunti di riflessione. Perché titoli e denari della SICAV devono essere depositati in una banca? Le quote dei fondi comuni, che cosa rappresentano? Perché i mercati di borsa sono regolamentati? Perché è punito lo sfruttamento di informazioni privilegiate? Ecco, con questo è finita la trattazione degli argomenti. Vi ringrazio per l'attenzione e vi ricordo come sempre che altre indicazioni e materiali potete trovare sulla pagina relativa a questo corso sul sito dell'Università. Grazie.

Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Scegli il meglio per costruire con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno. Vuoi acquisire competenze per gestire il tuo futuro? Sono aperte le iscrizioni a nuovo anno accademico per il corso di laurea in Economia e Gestione delle Imprese, indirizzo Economia e Diritto Digitale della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Un caloroso benvenuto a tutta la comunità studentesca. Mi presento, sono la professoressa Daniela Mainenti, sono professore straordinario all'interno della Facoltà di Economia e Governo d'Impresa di questo Ateneo, dove insegno diritto processuale penale comparato dei paesi euro-mediterranei. Sono qui per presentarvi un corso che reputo affascinante. Fascinante e importante e che sta proprio per iniziare all'interno della nostra università, proprio il corso in diritto processuale penale comparato dei paesi euro-mediterranei. Questo corso è il frutto di una minuziosa ricerca e di un'attenta preparazione con l'obiettivo di fornire un'analisi dettagliata e completa dei sistemi processuali penali proprio dell'area euro-mediterranea. È un corso che rappresenta un viaggio attraverso il quale avremo l'opportunità di esplorare diversi sistemi e quindi le differenze fondamentali tra i vari sistemi giuridici nel campo del diritto processuale penale, proprio verificando le somiglianze e le differenze tra i vari sistemi e soprattutto come queste incidono sulle norme procedurali penali. Questo sarà il nostro trampolino di lancio per capire come differenti culture e storie hanno plasmato le norme e le pratiche legali all'interno del Mediterraneo. Poi proseguiremo con un'analisi dettagliata delle norme e delle pratiche preprocessuali, quindi esamineremo bene l'arresto, la detenzione, l'interrogatorio e le misure cautelari, quindi confrontando le diverse prospettive e come queste vengono risolte nei vari paesi. Entreremo meglio nel cuore del processo penale attraverso l'analisi del ruolo e le figure del sistema giuridico, quindi il giudice e il pubblico ministero, l'imputato e il difensore, oltre all'analisi delle regole circa le prove e come funziona il dibattimento e quindi le dinamiche attraverso le quali esso si sviluppa. Questa è un'occasione per scoprire come differenti sistemi affrontano l'elemento delle garanzie processuali e soprattutto come bilanciano i diritti sia delle vittime che dell'imputato. Ma il nostro viaggio non finirà con il momento finale del processo, cioè la sentenza, ma analizzeremo le procedure esecutive dopo la condanna, cioè andremo a valutare anche quelli che sono i rimedi, gli appelli, le revisioni e quindi anche le procedure che attengono alla esecuzione delle sentenze e all'applicazione della pena. Tutto questo di fatto è l'opportunità per comprendere come i diversi paesi euromediterranei hanno affrontato le sfide legali e sociali del nostro tempo e come hanno a queste dato risposta e ci consentirà appunto di riflettere per comprendere meglio la realtà attuale e soprattutto per poter anche immaginare quali possono essere le tendenze future. E non si tratterà di un corso teorico, ma avremo la possibilità di analizzare, di esercitarci su casi concreti, fare discussioni di gruppo, presentazioni tra studenti e anche un approccio interattivo che ci consentirà di acquisire delle conoscenze, ma anche di sviluppare delle competenze analitiche molto puntuali e precise, ma anche competenze di comunicazione che saranno preziose per la vostra carriera. E proprio a proposito della vostra carriera, voglio precisare che questo non è solo un corso che può interessare marginalmente coloro che hanno intenzione di sviluppare prospettive professionali nell'ambito o in qualche modo affine al diritto o al diritto penale, ma diventa un corso molto importante proprio per coloro che vogliono approfondire gli aspetti economici, proprio per l'influenza delle pratiche legali in ambito economico. Questa panoramica del diritto processuale penale comparato interessa particolarmente gli economisti proprio perché si metterà in rilievo il ruolo delle norme legali e come queste possono incidere e possono condizionare l'ambiente del business. Inoltre affronteremo naturalmente anche il diritto processuale della contemporaneità, soprattutto attraverso l'analisi del funzionamento della Corte europea
dei diritti dell'uomo, la risposta al terrorismo, la risposta, la difesa dei diritti umani e il contrasto alla corruzione e alla criminalità organizzata. In particolare gli elementi che ci consentiranno di approfondire il contrasto alla corruzione e alla criminalità organizzata sono particolarmente importanti per gli economisti, proprio per coloro cioè che devono essere attori etici e corretti all'interno di un ambiente economico sano e quindi devono essere in grado di raccogliere le sfide e conoscere le norme in questa direzione. Per terminare, dunque, è giusto sottolineare che questo corso non è solo l'opportunità che consente un maggiore approfondimento e apprendimento su queste tematiche, ma è veramente un momento di vera e propria crescita personale. E proprio il confronto attraverso le pratiche di diversi sistemi legali, noi cercheremo di superare anche le nostre convinzioni su determinati sistemi giuridici e quindi

Questo consentirà a tutti una maggiore crescita personale e professionale. Quindi sono particolarmente entusiasta di iniziare questo viaggio insieme a voi. Sono sicura che lo troverete estremamente stimolante e anche informativo e rilevante e soprattutto un corso che non è solo rivolto agli esperti di diritto, ma anche per coloro che dovranno approfondire gli argomenti di economia e gestione. Grazie quindi per la vostra attenzione, spero di vedervi all'interno del corso e iniziare insieme questo viaggio, come ho già detto, insieme a voi.

0: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti e benvenute. Affrontiamo la seconda parte della lezione dedicata a indici di grafi e networks. Gli argomenti di questa lezione saranno i grafi e i networks, che possiamo tradurre anche con reti, le connessioni evidenti e le connessioni nascoste, esempi su dataset reali. Grafi e networks sono l'argomento di questa lezione. Il problema è molto semplice. A che cosa ci serve la teoria dei grafi per un corso sui sistemi artificiali adattivi? Beh, è semplice. Questi grafi, uno, possono essere molto complessi. Tant'è vero che esistono degli algoritmi specifici per aprirli e renderli in qualche modo comprensibili alla vista, quando il numero dei nodi e delle connessioni aumenta. In secondo luogo, un nodo può essere qualsiasi cosa, ma mentre nella teoria dei grafi è soltanto un'entità teorica di una funzione G, V, E, dove V sta per i vertici e E sta per gli spigoli, in realtà, quando esiste una semantica esterna, che adesso vedremo, scopriamo quanto può essere utile la teoria dei grafi per leggere le reti. In altre parole, un grafo

che abbia una semantica esterna è un networks, cioè una rete che noi normalmente chiamiamo rete fisica. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che se noi abbiamo dei dati, li elaboriamo in qualche modo e alla fine tra le entità di questi dati, che possono essere sia le istanze o le variabili, le proiettiamo in un grafo pesato, beh, a quel punto abbiamo di fronte un grafo, ma quel grafo è una rete perché fa riferimento a una semantica, a un significato. Ogni nodo rappresenta, fare conto, un'istanza di quel dataset. Ogni legame, ogni spigolo, rappresenta la forza di connessione tra due istanze di quel dataset. Per cui, ripeto, un grafo che abbia una semantica esterna diventa una rete. Ma esistono diversi tipi di reti, almeno due. Quelle che chiamiamo reti evidenti hanno connessioni esplicite, sono reti di comunicazione, i nodi comunicano tra loro, oppure sono rappresentazioni di dati sul trasporto, le quantità di cibo che vanno da una città all'altra, per esempio. Nel caso delle comunicazioni, le comunicazioni telefoniche che possono esistere tra alcune persone che chiamano altre persone. Ecco, in questo caso si parla di connessioni esplicite. Vogliamo dire che nei dati di partenza noi abbiamo già la rete delle connessioni esplicite. Perché se io ho un dataset nel quale ho sulle righe coloro che fanno telefonate e sulle colonne coloro che ricevono telefonate, per esempio, beh, allora il grafo che io posso proiettarlo direttamente a partire da questi dati, perché ho già le connessioni. La connessione non è altro che qualcuno che chiama qualcun altro. Ma non esiste soltanto questo tipo di rete. Anzi, le reti più intriganti e importanti per l'analisi dei dati sono le reti nascoste. Sono le connessioni implicite che esistono nei dati. Quelle nel dataset di partenza non ci sono. Vi faccio un esempio. Immaginiamo di avere delle molecole che si muovono in un recipiente, molecole diverse. Ovviamente si muovono magari in maniera casuale. Quando due molecole diverse come forma si incontrano casualmente, tendono a ignorarsi. Mentre sappiamo che quando si incontrano casualmente due molecole molto simili, tendono a legarsi. In questo caso la similarità crea connessione. Nel caso delle molecole, perché sappiamo che la forma è una sorta di prototipo virtuale dell'azione e della funzione della molecola. Ma non cambia il discorso quando si ha a che fare con dati generici. Immaginiamo una banda criminale, sempre per fare un esempio educativo. Immaginiamo una banda criminale dove esistano delle caratteristiche come l'età, come il sesso, le proprietà, le parentele, il numero di reati che si è compiuto, il numero di condanne che si è compiuto, il numero di droghe che magari si sono trovate in possesso di quella persona, la quantità, il numero di soldi che aveva in tasca. Immaginate tutte queste colonne che caratterizzano ognuno di questi istanze, che in questo caso sarebbero degli arrestati. Ecco, il problema è: persone che hanno caratteristiche, quindi che non necessariamente comunicano tra loro, ma che hanno caratteristiche analoghe, se si incontrano tendono a legarsi. Questo è l'assunto di base per cui la similarità dei vettori che caratterizzano i diversi soggetti, in questo caso, la similarità di questi vettori è una forza attrattiva. Questo assunto è stato sperimentato e verificato in molti scritti scientifici che poi utilizzano questi sistemi.
Quello che vogliamo mettere in evidenza è che le reti nascoste vanno a scoprire queste similarità implicite tra gli attributi, cioè tra le caratteristiche che individuano ogni istanza, che può essere sia un biomarkers, l'istanza, sia un paziente, sia un criminale, sia un soggetto che fa attività sociale, questo non conta. L'importante è che io posso rappresentare nel mio dataset ogni entità o istanza con una serie di attributi che ovviamente hanno una rappresentazione numerica. Quindi ogni istanza diventa un vettore e la similarità tra i vettori mi crea le connessioni implicite che esistono tra quei soggetti. Possiamo quindi dire però che ogni rete evidente ne implica una nascosta, ma non il contrario. In altre parole, se io prendo un dataset dove esistono le comunicazioni telefoniche tra una serie di soggetti, chi chiama e chi è chiamato, beh, in quel dataset io ho già una rete evidente che posso visualizzare. Magari posso anche mettere in evidenza il minimo spanning tree di quella rete. Ma usando quegli stessi dati e andando a trovare le similarità, cioè quanto è simile il comportamento di chiamante del soggetto A rispetto al comportamento di chiamante del soggetto B, se quei due soggetti fanno chiamate molto simili, beh, allora io li posso legare da una connessione implicita. Questo è fondamentale perché da ogni rete evidente io posso estrarre una rete implicita. E la letteratura scientifica su questo argomento ha dimostrato che sono le reti implicite, quelle nascoste, che danno le informazioni che in qualche modo sono virtualmente presenti nel proseguo delle azioni dell'oggetto che si sta analizzando. Proviamo a vedere più da vicino questa cosa. Innanzitutto però chiediamoci che cos'è un networks, cioè cos'è una rete fisica, ciò che abbiamo già adesso in qualche modo spiegato. Adesso andiamo a fondo sulla differenza tra connessioni evidenti e connessioni nascoste. Ripeto, le connessioni evidenti sono quelle che nei dati che ho di fronte sono in già qualche modo scritte, per cui il grafo è una rappresentazione tautologica di quello che il dataset già contiene. Le informazioni nascoste invece vanno ad analizzare nello stesso dataset la similarità di comportamento o di caratteristiche che esiste tra i vari soggetti, le entità, o tra le variabili. Posso quindi agire sia sulla matrice che ho di fronte, dove ho le righe che indicano le istanze, sia sulla matrice trasposta, dove vado ad analizzare le variabili, cioè come le diverse variabili sono simili tra loro come comportamento. Approfondiamo ancora un attimo. In un dataset, che è una matrice di dati, le connessioni esplicite tra le osservazioni possono essere trasformate in un grafo pesato, dove il valore di ciascuna connessione è determinato dal numero delle connessioni o degli attributi condivisi tra ogni coppia d'osservazioni. Noi parliamo in questo caso di un grafo che rappresenta una rete evidente. Cioè io non faccio altro che andare a vedere, ok, questo primo soggetto, immaginiamo il soggetto A che ha un certo vettore e che rappresenta la riga numero 1 del mio dataset, è connesso con chi? È connesso col soggetto B 3 volte perché gli ha fatto 3 chiamate, col soggetto C 5 volte, col soggetto D 10 volte. Quindi ha fatto un certo numero di chiamate a ognuno di questi soggetti. Quindi io potrei già cominciare a scrivere il mio grafo che era implicito nel dataset ponendo il soggetto A e unendolo al soggetto B con il peso 4, se erano 4 le chiamate. Col soggetto C lo collego al soggetto C e
lo peso con 5, se erano 5 le chiamate, col soggetto D lo collego e ci metto 10, se era il numero delle chiamate da A a D. Quindi, come vedete, in una rete evidente il dataset fornisce già tutte le informazioni. Per questo parliamo che la rete evidente è una rete tautologica. Dico questo perché questo tipo di reti sono quelle che vengono normalmente utilizzate dalla maggior parte di esperti, sia nel campo pratico, immaginate le pulizie, immaginate il mondo medico, ma anche dal punto di vista teorico, vengono teorizzate proprio queste reti. Una volta che si ottengono queste reti che non fanno altro che esplicitare le connessioni già presenti nel dataset, si procede a un'analisi statistica del grafo, magari utilizzando quegli stessi indici di cui abbiamo parlato nelle lezioni precedenti, per capire ogni nodo quali caratteristiche ha. Quando un nodo rappresenta un soggetto o un paziente o quello che volete, le sue caratteristiche di attrattività, forza d'attrazione, il grado, quanto è connesso, la betweeness, quanto è un punto di passaggio obbligatorio per le comunicazioni tra gli altri, questi diventano il risultato dell'interpretazione, cioè forniscono meglio gli elementi per un'interpretazione. Ma il grafo che otteniamo è un grafo che è già scritto nel dato, nei dati. Caso diverso. Quando analizziamo gli stessi dati, quindi la stessa matrice di dati che abbiamo immaginato prima, con un sistema artificiale adattivo. Il sistema artificiale adattivo, che può essere una rete neurale o quello che volete, un machine learning che volete, un sistema artificiale adattivo cerca le connessioni implicite tra le differenti osservazioni, entità, soggetti, in modo che le similarità e le metasimilarità, e adesso vedremo di che cosa si tratta, tra gli attributi che caratterizzano i vari osservazioni diventino evidenti. Queste connessioni implicite o nascoste sono trasformate in un grafo pesato. Noi chiamiamo questo grafo rete nascosta. Proviamo a essere più espliciti. Allora, immaginiamo adesso di avere di fronte Facebook con diversi soggetti, ciascuno dei quali ha come amici altri soggetti. Ora, poniamo per ipotesi che io vado a vedere se il soggetto A è connesso con soggetti analoghi ai quali è connesso il soggetto B, cioè se A e B sono connessi con gli stessi soggetti. Poniamo che questo non avvenga. Allora prendo ognuno dei soggetti con cui è connesso A, immaginiamo il soggetto A', e vado a vedere con chi è connesso. Poi vado al soggetto B', cioè che è uno dei soggetti connesso col soggetto B, e vado a vedere con chi è connesso. E mi rendo conto che neanche in questo caso, facendo questa operazione per ogni soggetto vicino al soggetto A e al soggetto B, neanche a livello del secondo ordine, esistono dei soggetti comuni. Quindi potrei pensare che questi due soggetti sono completamente indipendenti. Ma siccome io ho costruito un albero che in senso stretto, no? Il soggetto A all'inizio ha dei link con il soggetto A1, A1, A2, A3, A4 e ognuno di questi ha i suoi collegamenti con A', A'2, eccetera. Ora, ognuno di questi soggetti, l'albero di ognuno di questi soggetti, di A e di B, non hanno niente in comune come soggetti pratici, però la forma dell'albero è la stessa. Immaginate che il soggetto A è connesso con 4 soggetti e il soggetto B pure, anche se sono diversi. Ognuno dei soggetti a cui è connesso A è connesso con 3 soggetti e anche il primo dei soggetti con cui è connesso il soggetto B è connesso con 3 soggetti. E questa similarità si ripete, per cui posso dire che quei due soggetti, anche se non hanno collegamenti comuni, hanno schemi di comunicazione, di collegamento, estremamente simili. Questo potrebbe non significare nulla, ma
Se i due soggetti appartengono allo stesso processo, per esempio un'organizzazione mafiosa,

in cui i due capi non si scambiano nessuna telefonata e impediscono anche ai loro primi sottoposti di scambiarsi telefonate tra di loro, e impedisce ogni sottoposto ai suoi sottoposti di scambiarsi telefonate tra di loro, ma se sono nella stessa città e costituiscono lo stesso gruppo mafioso, è molto probabile che siccome A e B, i due capi mafia, siccome hanno delle strutture di comunicazione analoghe, quei due siano a livello di metasimilarità connessi direttamente tra di loro. Questo è un esempio di che quanto è potente, di che cosa è una rete implicita o nascosta. Ovviamente questa inferenza che noi facciamo potrebbe anche rivelarsi nei fatti errata, come qualsiasi tipo di ipotesi viene fatta su dei dati. Però permette di focalizzare l'attenzione su alcuni punti che poi vanno verificati. Quindi una rete hidden è una rete che mette in evidenza le connessioni implicite sia come similarità evidenti, quei due soggetti hanno vettori simili di caratteristiche, sia a livello di metasimilarità, quei due soggetti sono metasimili, cioè hanno un'architettura di comunicazione che è molto simile. Chiediamoci adesso qual è la differenza tra una rete evidente, una rete con connessioni evidenti e una rete con connessioni nascoste. Esempi da dati reali o da dati giocattolo. In altre parole, adesso prenderemo dei dataset, ci faremo delle domande su questi dataset e andremo a costruire prima la rete evidente, blatant, che esiste, poi la rete implicita, usando un algoritmo adattivo di cui adesso non è il caso di dare i dettagli, no? Ma un machine learning in maniera generica. E confronteremo le due reti per vedere se ci danno informazioni diverse e se diverse, quanto diverse. Esempio numero uno. Chi parla a chi? È un esempio giocattolo e in questo esempio giocattolo noi abbiamo 10 individui che vengono monitorati durante le loro calls, telefonate, su Skype. Abbiamo immaginato Skype. Sappiamo se la linea è attiva o non attiva, ma non sappiamo chi sta parlando con chi. In altre parole, noi scansioniamo nel tempo le telefonate tra questi 10 soggetti, quando sono attivi al tempo 1, chi è attivo, ma non sappiamo chi parla con chi, e quando non è attivo, quindi con 0. Mostro un esempio. Questo esempio che facciamo è un monitoraggio continuo per 100 intervalli di tempo, quindi abbiamo seguito per 100 intervalli di tempo successivi uno all'altro chi era attivo e chi non era attivo sulla linea Skype di queste 10 persone. Noi sappiamo però, perché questa è un'informazione che riceviamo dall'esterno, che due di questi individui sono sospettati essere figure centrali di questo piccolo network criminale. È importante a questo punto capire qual è la struttura di questo network criminale e quale ruolo queste due figure focalizzate giocano. Allora, questo è il dataset generale, abbiamo 100 momenti, in rosso le colonne, vedete, di quando le due persone che sono la 3 e la 4 sono attive su Skype. Poi ci sono altre persone, le altre 8, che sono attive o disattive a seconda del momento. Sulle righe avete l'istante temporale. Proviamo a vederlo più da vicino, questo dataset. Ecco, vedete? Persona 1, persona 2, persona 3 e 4 in rosso e le altre in nero normale. Sono tutti quanti soggetti implicati in questa indagine. Sulle righe abbiamo il tempo 1, tempo 2, tempo 3, eccetera. Qui abbiamo fino a 100 istanti, quindi vediamo solo 34. Come potete vedere, uno al tempo 1 esistono varie persone che sono attive su Skype.
Sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 su 10, ma quindi però non sappiamo chi sta parlando con chi. È uguale per le altre righe. L'unico caso, come dire, facile sarebbe quello in cui su una riga, cioè in un istante temporale, sono soltanto due le persone che stanno attive su Skype. Allora, vediamo la matrice dei contatti condivisi tra questi soggetti. Adesso andiamo all'elemento 1, che sarebbe il soggetto 1. Noi vediamo che il soggetto 1 ha una condivisione, cioè appare attivo nello stesso istante del soggetto 2, appare 4 volte attivo col soggetto 3, 3 volte col soggetto 4, 8 volte con il soggetto 5 e così via. Potete vedere questi due numeretti in rosso che il soggetto 3 e il soggetto 4 sono attivi, no, tra di loro 11 volte, negli stessi, in istanti diversi sono sempre attivi per 11 volte. 11 volte su 100 non è poco, ma sono anche i soggetti che sono più attivi in maniera reciproca, come potete vedere. Questo è ciò che porta a dire, ok, quei due soggetti sono molto collegati tra loro. Però se facciamo un'osservazione più fine, andiamo a notare una certa cosa. Per esempio, guardate il soggetto 2. Il soggetto 2 è attivo ben 6 volte con il soggetto 3, cioè sono copresenti su Skype per 6 istanti temporali diversi. Io parlo di delta time perché sono degli intervalli, Però non è mai attivo col soggetto 4, cioè il soggetto 2 è coattivo col soggetto 3, che era uno di quelli focalizzati, ma non è mai coattivo col soggetto 4. Un'altra particolarità, anche il soggetto 5, vedete il soggetto 5, è coattivo con il soggetto 3 per ben 7 volte, ma è coattivo col soggetto 4 soltanto 2 volte. E capita anche al soggetto 10 una cosa del genere. È coattivo col soggetto 3 6 volte, ma è coattivo col soggetto 4 solo una volta. Ok? Questo ci deve far riflettere, perché se noi mettiamo in evidenza tramite un grafo, il grafo che vedete qua è il grafo della rete evidente, cioè io in questo grafo sto evidenziando semplicemente, sto visualizzando in forma di grafo ciò che questa matrice già mi sta dicendo. Come vedete, il soggetto 3 e il soggetto 4, eccoli qua, proprio perché sono i più connessi, vengono messi uno vicino all'altro. Poi il soggetto 4 è legato al soggetto 9 tramite un peso di 8. Poi il soggetto 3 è legato al soggetto 2 per 6 coattivazioni. Il soggetto 3 è anche attivato al soggetto 7 con 6, scusate, con 7 attivazioni. Per cui questo grafo è una visualizzazione di quello che io già ho in questa matrice, cioè in questa matrice che mi dice quante volte ogni soggetto era coattivo su Skype con un altro, con ogni altro soggetto. Questa ipotesi mi può sembrare convincente, ma guardiamo se io elaboro questo stesso dataset con una machine learning di qualsiasi tipo, adesso non la specifichiamo, il grafo che ci viene proiettato è tutt'altro. La matrice che vedete è la stessa, Ma come dire, questo grafo mi mette il soggetto 3 da una parte e il soggetto 4 dalla parte opposta. Ma questo significa che mi lega, vedete, il soggetto 3 al soggetto 1 con una forza, qui non l'esprime come numero di contatti, ma come forza attrattiva, di 0, oltre 0,90 e oltre 0,90 anche tra questi due, soggetto 3 e soggetto 2. Mentre dalla parte opposta, questo è il minimo spanning tree, come potete vedere, è un albero, infatti. Vedete il soggetto 4 che è molto coattivo col soggetto 10 e
e molto coattivo col soggetto 7. Vedete che questi soggetti sono, come dire, diversificati, allontanati, come se fossero due capisquadra di due sottogang e ognuno controlla gli altri 8, cioè 4 da una parte e 4 dall'altra. Possiamo individuare, ad esempio, il soggetto 9 e il soggetto 5 e il soggetto 6 come il punto di passaggio delle comunicazioni tra il soggetto 3 e il soggetto 4, che ricordo sono quelli focalizzati dall'inizio. Questo secondo grafo ci mette di fronte a un'ipotesi investigativa diversa. Cioè, nella prima ipotesi io andavo direttamente sui due soggetti focalizzati, quelli sono connessi tra loro, fammi vedere ognuno di loro a chi altri degli 8 soggetti è connesso. In questo grafo che io vedo qui invece, l'ipotesi è completamente diversa. Mi viene detto, guarda, i due soggetti che tu hai focalizzato si sono ripartiti i membri della banda. I collegamenti fondamentali del 4 sono quelli dei suoi primi vicini, i collegamenti fondamentali del 3 sono questi dei suoi primi vicini, e poi esiste un'altra serie di soggetti che assicurano la comunicazione tra il 3 e il 4. Ora, questo è molto interessante perché cambia completamente l'ipotesi investigativa che si dovrebbe seguire e ci dice anche che non è detto che i soggetti più importanti siano il 3 e il 4, che è l'ipotesi con la quale erano partiti gli investigatori. E facciamo un'analisi allora degli indici, quelli che abbiamo già analizzato, delle due reti. Qui abbiamo la rete nascosta e qui abbiamo la rete evidente. Come vedete, nella rete evidente, questa, gli elementi che hanno betweeness maggiore sono l'elemento 3, che era uno di quelli focalizzati, e l'elemento 1, ma anche, vedete, l'elemento 5, numero 40, significa che esiste nel grafo ben 40 volte di tutte le comunicazioni che passano obbligatoriamente tramite lui. Per cui abbiamo il 4, che era l'altro soggetto focalizzato, invece ha una bitwiness abbastanza alta, ma non eccessiva, come vedete. Quindi noi saremmo portati a ritenere che i soggetti, come dire, il soggetto 3 è importante nella rete blatant, evidente. Il soggetto 4 invece, che era focalizzato, è meno importante, ma è connesso con il soggetto 3. Nella rete nascosta la situazione è molto diversa. Il soggetto 4, che nella prima rete era ritenuto poco importante, è il soggetto che diventa abbastanza importante, vedete? Ha una forza d'attrazione più alta. L'altro soggetto importante è il 5. Il soggetto 3 compare, ma dopo. Vedete, la betweeness è del soggetto 5, del soggetto 9 e del soggetto 6, cioè sono quei soggetti che si trovavano in mezzo, che assicuravano la comunicazione tra i due soggetti focalizzati che erano stati posti nel grafo, nella rete nascosta, agli estremi. Una verifica di questo tipo ha portato a credere che la rete hidden, cioè quella che stiamo vedendo qui con questi indici, sia quella che meglio mette in evidenza i rapporti reali che esistevano tra questi soggetti. Passiamo a un secondo esempio. Qui abbiamo un traffico di droga nascosto tra 500 città. Immaginate 500 città. Ci abbiamo macchine e camioncini che entrano ed escono da 500 città e che sono tutte monitorate ogni giorno, no? Si sa quante macchine sono uscite e entrate in ognuna delle città. Si sa la media, si fa la media di queste, quante sono mediamente uscite. Sappiamo però che esiste un numero non precisato di bande, di gang, che votate al traffico di droga tra alcune di queste città e usa delle macchine o dei camioncini. Ma non sappiamo quali città e non sappiamo quante sono queste gang. Il problema che abbiamo è semplice. Quali e quante città sono implicate in questo traffico e quante sono
le gang,

che stanno agendo. Il problema è particolarmente ostico, detto così, specialmente se andiamo a vedere la matrice delle medie di traffico delle macchine che ciascuna settimana, ecco qui è dato per settimana, il monitoraggio è per giorni, che ciascuna settimana entra ed esce tra le 500 città. Qui abbiamo uno zoom ovviamente, le città sono indicate come posto 1, posto 2, posto 3, qui siamo sulle righe le città da cui esce qualcosa verso la città, sulle colonne verso cui entra, cioè praticamente 6 in media, 6.44 macchine che sono uscite dalla città 1 vanno alla città 2, 3 e mezzo che sono uscite dalla città 1 vanno nella città 3 e così via. Vedete, abbiamo settimanalmente che cosa è successo. Anche in questo caso noi possiamo tracciare una rete esplicita, blatant, evidente, che mette in evidenza ogni città con ogni altra, mettendo in luce il peso in accordo al numero di macchine che sono uscite da una città per entrare in un'altra. Proviamo a vedere questo grafo come viene. Tenete presente che a posteriori noi abbiamo saputo che le gang che erano implicate in questo traffico erano 3 gang diverse, cioè 3 bande diverse, non connesse tra loro. Chiamiamo la prima banda dei verdi e che implicava 4 città. La seconda gang gialla in cui erano implicate 3 città. La terza gang rossa in cui erano implicate 5 città. Adesso andiamo a vedere il grafo. Il grafo che vedete, che vi viene detto che è un approccio sbagliato, è l'MST dei dati reali del traffico tra le 500 città. In altre parole, abbiamo considerato quella matrice che avete visto all'inizio. Abbiamo estratto l'MST, più forte era il numero, più meno era la distanza tra le due città, in altre parole, e abbiamo tracciato l'MST. Vedete che è un albero abbastanza complesso. A posteriori abbiamo colorato le città che a posteriori abbiamo saputo che erano coinvolte nel traffico e l'abbiamo colorata ognuna con il colore della banda che sempre a posteriori abbiamo saputo che agiva in quelle città. Voi potete vedere che la banda dei rossi 1, 2, 3, 4 e 5, queste sono le 5 città della banda dei rossi, sono completamente non connesse tra di loro. Cioè, se io non avessi saputo che la banda dei rossi agisce su quelle 5 città, non avrei mai potuto collegare queste città come connesse a un traffico di droga. Ma lo stesso discorso vale anche per la banda gialla. Guardate, noi abbiamo uno qui, uno qui giù e uno qui. Cioè, queste 3 città gestite dalla stessa banda, la banda gialla, sono completamente dispersi in questo grafo, per cui io non sto vedendo niente di quello che desidererei vedere e sapere. Adesso vediamo l'approccio che riteniamo giusto. Qui abbiamo usato un algoritmo adattivo, il quale ha trovato le similarità di comportamento di ogni città rispetto a ogni altra, ed ecco che col Maximally Regular Graph ha messo in evidenza delle cose importanti. Innanzitutto vi dico che i colori sono stati messi successivamente, cioè i colori che indicano che queste 5 città rosse sono 5 città coinvolte nel traffico gestito dalla banda rossa, sono state messe dopo. Nel grafo, nell'esame dei dati, questa informazione non c'era, avevamo soltanto la rete. Noi l'abbiamo colorata dopo. Ma le indagini si sono svolte prima, perché abbiamo notato una cosa molto evidente. Guardate la banda verde, che la banda verde gestisce 4 città. Sono state messe tutte vicino. Non solo, se assumiamo come criterio che dove il grafo è ricorrente, allora c'è una banda, voi vedete che avremmo indagato 3 città, perché il grafo è ricorrente in questa città, in questa e questa. Avremmo quindi

beccato, in senso non tecnico, tre città coinvolte nella banda verde su quattro, cioè ne avremmo tralasciata solo una, ok? Ma poi se andavamo a vedere i primi vicini di ognuna di queste, magari facevamo una verifica a vuoto in questa città, una verifica a vuoto in questa città, ma quando facevamo una verifica su questa, capivamo che era la città.

questo caso 3 su 3 le verifiche che avrei fatto sarebbero state confermate. Andiamo alla banda dei Rossi. Beh, la banda dei Rossi, qui abbiamo 5, nel circuito ne appartengono 6, per cui avrei fatto una verifica a vuoto, al limite, però 5 su 6 le avrei prese. Questa è una dimostrazione pratica di come l'approccio che prevede l'uso su un dataset di sistemi artificiali ed attivi e l'estrazione di conoscenze nascoste è altamente significativo rispetto a un approccio banale, con tutto il rispetto, ma banale, che prevede di proiettare su una rete e poi fare dei conti delle informazioni che già sono esplicite nel dataset. Premetto, l'ho già detto ma lo ripremetto, che la maggior parte delle forze di polizia usa un programma prodotto in Inghilterra, dovrei dire in Gran Bretagna, che usa proprio questo schema delle messa in evidenza delle relazioni evidenti. Anche le nostre forze dell'ordine lo usano fino ad oggi. Cioè, loro hanno nel dataset tutte le connessioni che esistono tra un soggetto e ogni altro, come dire, sono comparse nello stesso processo, hanno le stesse parentele, eccetera, le visualizzano. Ovviamente non ci si capisce niente il più delle volte, ma quando tentano di capire normalmente non si arriva a niente. Ne vedremo adesso un esempio pratico. Esempio 3. In questo caso l'esempio è più che reale perché è un'indagine di cui non posso parlare se non metaforicamente perché già si è svolta ed è stata già conclusa la struttura nascosta di una banda criminale. Si tratta di N soggetti, nel caso 62, che vivono nello stesso ambiente, condividono gli stessi contatti e sono citati nei stessi documenti e sono il target delle indagini. Ciascuno di questi soggetti è definito da M tratti banali. Praticamente informazioni che sono già in possesso nel database delle forze dell'ordine, ma tramite le quali non è stato possibile arrivare a nessuna conclusione. Tant'è vero che i magistrati ormai sono propensi a chiudere l'indagine, gli arresti che sono stati fatti bene, però non ci sono altre evidenze da seguire. Una cosa interessante è che dei dati nuovi sono disponibili per validare degli algoritmi. In altre parole, sono state scoperte durante le investigazioni che questi 62 persone sono divisi in realtà in due bande, la banda dei giovani e la banda degli anziani, che non sono in conflitto tra loro, ma hanno una certa concorrenza. Sono due piccoli sottogruppi, diciamo. Beh, questa extra conoscenza che è diventata disponibile durante le indagini servirà a vedere quali algoritmi che, elaborando soltanto i dati banali che erano già in possesso delle forze dell'ordine tramite le quali non si raggiungeva nessun risultato, quali algoritmi sono capaci di distinguere spontaneamente queste due bande, senza avere informazioni al riguardo. Ecco i 62 soggetti, vedete, da 1 a 62. Vedete che in rosso sono i soggetti che noi sappiamo che appartengono al sottogruppo dei giovani, dei vecchi, scusate, mentre in blu ci sono i soggetti che appartengono al sottogruppo dei giovani. Guardate, c'è anche il soggetto 46, perché qui ci sono i numeri ovviamente, non i nomi, che ha un colore cyan, celestino. Significa che questo soggetto è stato qualificato come appartenente sia all'uno che all'altro gruppo, cioè una sorta di mediatore. Bene. Le caratteristiche. Le caratteristiche banali, dicevo, contenute nel dataset che era disponibile dall'inizio delle indagini, sono queste. Sono la parentela, i contatti che ognuno aveva, le amicizie, le relazioni d'affari, i legami a livello legale, i legami con le attività criminali, i legami con le vittime di queste attività criminali, le proprietà che ognuno di questi soggetti ha, le società alle quali appartiene con qualche ruolo, i documenti amministrativi nei quali ognuno di questi soggetti compare insieme ad altri, la sottoscrizione di un certo numero telefonico e i veicoli che sono, come dire, utilizzati.

da più soggetti. Queste sono le informazioni. Se queste informazioni vengono aperte, ecco, qui abbiamo semplicemente la teoria dei gradi di separazione, che è quella con la quale viene costruita la rete evidente. Praticamente il soggetto X e il soggetto Y, che vedete qua, il peso è dato dal numero di attributi, di caratteristiche o di connessioni che collega il soggetto A al il soggetto X al soggetto Y, e questo lo sapevamo. Misureremo anche l'accuratezza dell'MST delle varie reti che useremo. Vedete, le reti che useremo, l'errore è dato praticamente E, vedete questa formula E, l'errore di una connessione tra due differenti classi, le classi qui sono due, o appartiene alla banda dei giovani o appartiene alla banda dei vecchi. Quando c'è una connessione nell'MST di una rete qualsiasi tra le due bande, allora c'è un errore. Questa formula ci consente di capire che se non c'è nessun legame sbagliato, perché P, dovete considerare che l'MST collega tutto con tutti, per cui ogni soggetto è collegato. Per cui anche soggetti di due classi diverse vengono in qualche modo collegati. Per cui P è il termine che ci dice che è uguale al numero delle classi meno 1. Per cui se abbiamo soltanto due classi e se c'è un solo errore, qui abbiamo il 100%. I risultati sono i seguenti. Un sistema adattivo, vedete, ha raggiunto il 96%, cioè usando i tratti banali che vi ho elencato all'inizio, è riuscito a separare le due bande al 96%, cioè facendo soltanto due errori. Il sistema fisico, quello che vedete, la rete evidente, invece ne ha fatti ben 11 e è efficace all'81%, che dal punto di vista operativo non è molto. Vedete qui una rappresentazione grafica che vi dà un'idea in rosso. Il sistema adattivo che abbiamo usato, il migliore, in verde la rete fisica e in blu altri sistemi adattivi che abbiamo utilizzato. Per cui, regola d'oro, bisogna misurarli questi sistemi adattivi sui dati, come si comportano caso per caso. Non è detto che ogni sistema adattivo, ogni rete neurale migliori le condizioni di una rete fisica. In questo caso la differenza è evidente. Questo è l'MST della rete fisica. Come vedete, i colori sono stati messi dopo: blu per i giovani e rosso per gli anziani. E come vedete, sono mischiati insieme. Per cui un'indagine che si basasse su questo grafo avrebbe enormi difficoltà a capire. Questo è il secondo classificato, quella rete neurale con tre strati di unità nascoste, per cui cinque strati in totale, che è arrivata all'86%. Ora qui vedete che spontaneamente la divisione tra le due sottobande è stata fatta un po' meglio, però siamo ancora lontani da una prospettiva operativa. Qui vedete il sistema auto-contractive map, un sistema adattivo, una rete neurale particolare, che ha diviso perfettamente le due bande, soltanto a partire dalle informazioni banali che erano servite a far partire le indagini. Questa cosa è molto importante perché, come vedete, tra i due errori, in realtà i due errori, questo e questo che vedete, sono uno. Perché questo soggetto, quello verde, abbiamo detto che apparteneva a entrambe le bande, quindi non è detto che metterlo in connessione con la banda dei giovani sia sbagliato. Ma assumiamo pure che questo grafo sia preciso al 96%. Ovviamente subito gli investigatori ci hanno detto qual è il maximum regular graph di questo grafo, ed ecco il maximum regular graph, MRG, che abbiamo già esaminato. Come vedete, questo grafo mette in evidenza chiaramente che una banda, quella dei giovani, funziona come una sorta di piccolo parlamento, dove ognuno parla con ogni altro, molto compatta, mentre la banda degli anziani è più dispersa, ognuno fa un po' per conto suo. Tenete presente che gli investigatori ci dicono: ma guardate che l'80, questo signore qui, circondato da questi altri soggetti, è il capo, quello che abbiamo scoperto essere il capo della banda, e l'abbiamo messo pure in galera. Adesso, ci hanno detto, verifichiamo che la struttura di funzionamento di queste due bande sia effettivamente quella che ci dite, perché ci può essere utile.
Ma

intanto cercate di capire qual è il ruolo di ogni soggetto all'interno della banda, chi è più importante, chi è meno importante, chi è indifferente. A questo punto noi abbiamo applicato il famoso delta H che abbiamo già esaminato, cioè abbiamo tolto dalla matrice dei pesi di questo sistema ogni volta un soggetto a turno, ridisegnato il grafo, calcolata la complessità di quel grafo con l'H0, cioè l'indice di complessità, fatte alcune operazioni di confronto e che cosa viene fuori? Ecco, i colori questa volta indicano quanto ogni nodo contribuisce alla complessità del grafo. Facciamola breve. I nodi rossi, praticamente, vedete, se tolti una alla volta, non variano di molto la complessità del grafo. Cioè il grafo varia, ma di pochissimo. Il nodo togliendo il quale il grafo crolla è questo qui celeste. Vedete, il grafo crolla del 30% della sua complessità. Vedete questo qui. Chi è questo? Chi lo sa? Gli altri due nodi importanti sono questi due in giallo. Togliendone ciascuno, il grafo crolla del 20%, più del 20%, anche se sono due foglie, se vedete, quindi non conta la posizione spesso, ma il delta H ci consente di andare in profondità. Ovviamente, quando le forze dell'ordine vedono questa lettura e vedono che l'80 che loro avevano indicato come capo non conta niente secondo il nostro modello, ci dicono è impossibile. Gli si chiede di andare a verificare sul campo, tornano dopo una settimana e dicono: ok, abbiamo verificato questo soggetto, chi è che non lo conoscevamo bene? In realtà è il vero capo. Il soggetto 2513 è il nuovo capo della banda ed era l'ex autista dell'80, cioè di quello che era il vecchio capo, che il vecchio capo ci è stato in qualche modo quasi consegnato perché è un capo in pensione, in modo che noi stessimo tranquilli. Mentre il vero capo è questo qui. Questi due soggetti in giallo abbiamo verificato, ne sapevamo poco, non l'avevamo focalizzati molto. Abbiamo scoperto che uno di questi è rappresentante dello spaccio della cocaina in una certa regione presso i colombiani, mentre l'altro è un rappresentante presso gli appalti pubblici della mafia, diciamo così genericamente, e abbiamo segnalato questi due soggetti alla Guardia di Finanza. L'altro l'abbiamo arrestato noi. Le indagini sono state riaperte, cioè non sono state chiuse come si voleva, e quindi siamo arrivati a una conclusione. La rete nascosta ci dà informazioni implicite che sono contenute nei dati, ma non sono affatto evidenti anche usando sistemi complessi. Benissimo. Domanda finale. Perché in un dataset abbiamo bisogno di scoprire la rete nascosta quando la rete evidente sembra più evidente e facile da capire? Questa la lasciamo per voi, vi ripilo le domande di questa lezione. Qual è la differenza tra una rete evidente con connessioni evidenti e una rete con connessioni nascoste? Perché in un dataset abbiamo bisogno di scoprire la rete nascosta quando la rete evidente sembra essere più evidente e più semplice da capire? La lezione termina qui. Vi ricordo che potete approfondire con dei materiali specifici questa lezione presso il sito dell'Ateneo. Arrivederci a tutti.

0: Fin da bambini abbiamo desideri e sogni da realizzare.
1: Guardiamo oltre l'infinito per trovare la nostra strada, la nostra meta.
2: Non esistono altri limiti se non quelli che ci poniamo.
3: Per questo non smettiamo di sognare.

0: Il mondo di oggi, immerso nella tecnologia e nel cyberspazio, ci pone nuove sfide.
1: Nuovi modelli di comprensione e inclusione.
2: Possiamo tornare sui nostri passi e avere una nuova opportunità.
3: Per tornare a credere in noi stessi.

0: Il futuro che stiamo scrivendo sarà frutto di lavoro, studio
1: e di una nuova lingua comune, la conoscenza.
2: L'Università Uni Nettuno si è impegnata a far sì che si democratizzasse realmente l'accesso al sapere, che il sapere e la conoscenza arrivasse nelle case di tutti. L'Università Uni Nettuno è riuscita veramente a raggiungere un grande obiettivo, quello di trasferire sapere o conoscenza attraverso le nuove tecnologie ai giovani del nord e del sud del mondo. La conoscenza, per noi, per voi, per tutto il mondo, è realmente libertà. Era un sogno per me, quello di creare un'università che trasferisse e mettesse insieme le culture. Un sogno che oggi è diventato realtà.

Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo, operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti e benvenute a questa nuova lezione del corso. Il titolo di questa lezione è Memoria associativa e modello di Hofield ed è una prima parte di due. Gli argomenti trattati saranno memoria associativa, modello di Hofield definizione e modello di Hofield richiamo associativo per P uguale a 1. Cominciamo con il primo argomento, la memoria associativa. La memoria associativa è un particolare tipo di memoria tipico dei processi biologici, delle reti neuronali biologiche e viene definita come memoria associativa, che è anche nota come memoria indirizzabile dal contenuto, content addressable memory, o storage associativo o array associativo. È un tipo speciale di memoria ottimizzato per eseguire ricerche attraverso i dati invece di fornire un semplice accesso diretto ai dati basati sull'indirizzo. In un normale computer digitale il numero che uno vuole memorizzare è praticamente definito solo da un indirizzo di memoria. Noto l'indirizzo anche se non è noto il contenuto del registro in cui il numero è storato, io posso recuperare il numero. Tipicamente nelle reti neuronali biologiche il recupero di memoria di un elemento memorizzato è stimolato dal contenuto stesso. Molte volte, per esempio, quando percepiamo un odore, un profumo, associamo all'odore, al profumo, un'altra cosa, cioè una persona, un libro, un soggetto. Oppure siamo in grado di recuperare memoria di un oggetto o di una foto semplicemente guardando una parte della foto o guardando la foto rovinata dal tempo e ingiallita. Si definiscono quindi due forme, si presenta in due forme.

rete di memoria autoassociativa è un tipo di memoria associativa a utilizzare per richiamare un pattern da input parziali o degradati. O eteroassociativa è un tipo di memoria associativa utilizzato per associare un insieme di pattern con un altro. Nei due aspetti cambia semplicemente la tipologia di input. Nel primo caso, la memoria autoassociativa, noi abbiamo un degrado dell'informazione, però il contenuto dell'informazione è abbastanza chiaro. È chiaro che c'è una soglia: se il degrado, la perdita di definizione dell'informazione supera una soglia, la memoria associativa potrebbe non accadere. Ma quel che rimane dell'informazione contenuta nel dato iniziale è sufficiente per fare un richiamo. Nel secondo tipo, l'eteroassociativa, essenzialmente un elemento di una determinata classe, per esempio un profumo, provoca il richiamo di un'altra classe, per esempio una persona. Molti ricordano il nonno quando sentono il profumo del sigaro e cose di questo genere. Un esempio di memoria autoassociativa è questa. Vediamo un esempio completo. Memoria associativa, memoria indirizzabile al contenuto. Il richiamo dell'informazione è innescato da una conoscenza parziale dell'informazione. Quindi siamo in un modello di memoria autoassociativa. Qui ho una foto a cui è stato aggiunto ad hoc del rumore bianco, molto rumore. La foto è praticamente non visibile, cioè le due persone, me e il mio studente qualche decina d'anni fa, sono irriconoscibili, però per me che ho memorizzato questo evento è facile risalire alla foto completa. Il processo è questo, cioè un processo che parte da un contenuto molto rumoroso e man mano elimina il rumore. Quindi, diciamo, in qualche modo l'informazione residua oltre al rumore contenuta in questa foto è sufficiente per innescare un processo di richiamo associativo che mi porta all'elemento senza rumore, quindi alla foto in qualche modo memorizzata. Vediamo che questo processo di richiamo, di evoluzione del tempo da una forma degradata a una forma senza degrado, senza rumore, l'abbiamo già incontrato nelle lezioni del corso. Quando abbiamo parlato di reti neuronali ad attrattori, specificatamente sull'apprendimento, abbiamo visto che il cambiamento dei piesi sinaptici modifica il profilo della funzione energia, creando e distruggendo nuovi vecchi minimi e rinforzando quelli esistenti. Avevamo discusso il caso in cui la rete ad attrattori aveva appreso queste tre classi, che sono tutti i modi tipografici con cui posso scrivere la lettera A, B e C, e avevamo visto che in un apprendimento non supervisionato la dinamica del sistema mi portava a creare tre bacini d'attrazione. Ogni bacino d'attrazione corrisponde a una classe. Questo è il bacino della classe A, questo è il bacino della classe B e questo è il bacino della classe C. E lo stato negli attrattori rappresenta il prototipo della classe, cioè l'elemento con cui la rete ricorda la classe appresa. Avevamo visto che il recupero dell'informazione non era nient'altro che un processo dinamico. Al tempo T presento un elemento della classe A che mi porta da un valore alto dell'energia, diciamo così, nel bacino d'attrazione. Dinamicamente la rete poi cade nell'attrattore. La rete rilassa, cioè dal

valore della lettera da un altro valore della lettera A ad A. Questo è il tipico esempio di memoria associativa eteroassociativa, perché in realtà l'elemento A, che è diverso poi dall'attrattore, viene associato con l'attrattore A. Quindi, diciamo, possiamo anche vederlo come un richiamo eteroassociativo in qualche modo. Il rastrellamento dinamico è verso il minimo locale dell'energia e l'apprendimento e il recupero dell'informazione non sono processi separati. Nel nostro esempio abbiamo una cosa analoga. Io parto con la mia foto molto corrotta, molto lontano dal minimo, però nel bacino d'attrazione del minimo. Man mano che il processo evolve, il sistema cade sempre più vicino al minimo e l'informazione, il rumore viene eliminato fino a rilassare completamente del minimo dove c'è l'elemento memorizzato senza rumore. Anche in questo caso il recupero autoassociativo in questo caso è un processo di rilassamento verso l'attrattore della rete stessa. Punti di riflessione per questo argomento. Il processo di richiamo associativo non è sostanzialmente diverso da quello del richiamo di un dato in memoria in un computer digitale. Basta fornire l'address del dato. Questa affermazione è corretta? Ora passiamo al secondo argomento. Definiamo il modello di Hopfield, che è un caso particolare di rete ad attrattori, e soprattutto studieremo la capacità di un modello così definito di avere un recupero autoassociativo. Vedremo che il problema sta sempre, come abbiamo visto durante tutto il corso, nella definizione dei pesi, cioè nell'assegnare dei pesi, il valore dei pesi sinaptici alla rete. Ma vedremo come questo modello ha un comportamento sostanzialmente diverso ai modelli di rete feed forward che abbiamo già incontrato. Il modello di Hopfield ha un elevato numero di neuroni e una topologia delle connessioni sinaptiche molto complessa. Esiste una doppia dinamica sui neuroni. Il valore del neurone iesimo a un determinato tempo dipende da una funzione, tipicamente la funzione segno o la funzione a gradino, a seconda di quali neuroni si usano, se più o meno 0 o meno 1 più 1. Il campo interno, che è praticamente il contributo di tutti gli altri neuroni presinaptici mediati dal peso sinaptico, un eventuale stimolo interno e la soglia. Ai neuroni si aggiunge, alla dinamica dei neuroni si aggiunge una dinamica sulle sinapsi che ha un termine che è un decadimento esponenziale di questo tipo e poi il termine forzante alla Hopfield. La complessità della rete è elevata, generalmente nel modello di Hopfield prendiamo un numero di neuroni elevato, n molto maggiore di 1, una rete sinaptica completamente connessa e simmetrica, cioè ogni neurone vede tutti gli altri. Quindi con n neuroni ho n per n meno 1 diviso 2 connessioni sinaptiche. Il diviso 2 è perché prendo la rete simmetrica, cioè la connessione JI è uguale alla connessione IJ. Normalmente si potrebbe prendere anche una rete asimmetrica, cioè considerare la connessione JI diversa da IJ. In questo modello, per semplicità, si è fatta questa scelta. Non esistono loop che si chiudono su un neurone. Su un neurone, quindi WI è uguale a 0
e I va da 1 a N, I J vanno da 1 a N. Quindi la matrice sinaptica è una matrice N per N, simmetrica, a diagonale nulla. La dinamica sui neuroni è quella che abbiamo visto, al tempo T più 1, SI non è nient'altro che il segno dell'argomento, che è la somma di tutti gli altri neuroni mediati dalle sinapsi, siamo qui, sigma grande I è la somma per J va da 1 a N, WJ, SJ, quindi questo mi dà praticamente il contributo su questo neurone di tutti gli altri, più eventualmente un campo esterno. Generalmente quello che si fa, il campo esterno serve per portare la rete su un determinato stato, dopodiché viene rimosso e la dinamica della rete fa sì che la rete stessa evolve. Per semplicità, perché non impongo una dinamica sulle sinapsi, cioè la variazione delle sinapsi nel tempo è praticamente nulla, le sinapsi sono costanti. E il problema, diciamo, che il modello di Offit vuole affrontare è semplicemente quello di capire come, una volta fissate le sinapsi, possa avere un recupero associativo. Come di solito, diamo qualche nomenclatura, indichiamo il vettore di stati dei neuroni con S barra. S barra è l'insieme delle N componenti del vettore dei neuroni, I va da 1 a N. La matrice sinaptica come W barra, che è l'insieme delle N per N componenti della matrice sinaptica, e i V pattern di memoria come Xi mu barra, che è l'insieme degli elementi del vettore muesimo. Ora, quindi, io sto ipotizzando che memorizzo nella mia rete di Offit P pattern diversi, adesso vedremo un esempio, che hanno N componenti, e poi tento di recuperare, come abbiamo visto nell'esempio della foto, il richiamo, l'elemento storato con un richiamo associativo. La domanda fondamentale in questo modello è la seguente: definito il sistema, e l'abbiamo definito, come possiamo scegliere la matrice sinaptica in modo che la rete sviluppi degli attrattori per la dinamica corrispondente ai P pattern di memoria? Cioè, io definisco questi vettori, nella prossima slide vedremo un esempio, voglio che siano degli attrattori della rete che ho appena definito, del modello che ho appena definito, in modo tale che, partendo da dell'informazione che contiene con del degrado l'informazione su uno di questi pattern di memoria, per la dinamica della rete cado nell'attrattore. Qui ho un esempio, supponiamo di voler avere memorizzati 10 elementi che sono i numeri scritti, diciamo, con dei pixel in una matrice 1 7 1 5, quindi 5x7, l'elemento 0, il vettore 0, e questo è il mio primo pattern di memoria, l'1, il 2, il 3, il 4, il 5, l'8, 9, 10. Quindi in questo caso P uguale a 10, N uguale a 35, e la codifica che bianco vale più 1 e nero vale meno 1. Ora vedete esattamente che l'informazione è ben definita. Generalmente si usa la forma matriciale perché in questa forma i numeri vengono ben scritti, ma come abbiamo già visto, per la rete, per esempio, il numero 0, X1, è rappresentato da un vettore lungo 35 che viene ottenuto banalmente scorrendo la matrice dall'alto verso il basso, 1, 2, 3, 4, 5, 7,
1, 2, 3, 4, 5, 7, poi ritornando in alto, seconda colonna, 8 che è

bianco, 9, 10, 11, 12, 13 che sono neri e così via. E diciamo, noi vediamo diciamo, giochiamo con queste matrici, in realtà il modello di Hockfield vede questi vettori. Fra l'altro notate che sia in forma matriciale sia in forma vettoriale possiamo vedere che ci sono vettori, matrici o vettori molto simili. L'8 e lo 0 hanno non in comune solo questo elemento. 3 e 8 o 3 e 0. Mentre 0 e 1 o 1 e 8 sembrano essere in qualche modo più distanti. Allora, perché sottolineo questo? Perché proprio il concetto di vicinanza o di lontananza dei pattern memorizzati che entrerà a gioco in maniera fondamentale nella dinamica del recupero associativo. Definiamo quindi in maniera ben precisa questa sensazione di vicino o lontano. Cioè, l'8 e il 9 sono molto simili. Vedete, l'unica differenza è questa, dal punto di vista di vettore, di matrice è questa. Allora, io definisco una grandezza, che è un numero, compreso fra 0 e 1, che chiamo overlap di A e B, come la somma, per i che va da 1 a n, del prodotto degli elementi iesimi di A e B. D'accordo? E lavoro con neuroni meno 1, 1. La cosa è semplice. Se l'elemento iesimo di A è uguale all'elemento iesimo di B, qualunque sia il suo valore, meno 1, 1, il prodotto mi darà 1. Perché meno 1 per meno 1 fa 1, 1 per 1 fa 1. Se i due elementi sono differenti, il prodotto, qualunque sia il valore di A o B, sarà meno 1. Quindi questa è una somma che mi conta 1 quando ho elementi concordi, meno 1 quando ho elementi discordi. Va da sé, se i due vettori sono identici, B uguale ad A, ho un valore della somma che è n, cioè avrò un più 1 per ogni elemento. E quindi la normalizzazione davanti 1 su n fa sì che l'overlap è 1. Quando i due vettori non hanno nessun elemento in comune, si dice sono ortogonali, il loro overlap è 0. Allora vedete che con questa semplice quantità scalare questo numero, io posso dare un valore a quel concetto intuitivo di uguaglianza, di vicinanza, di similitudine che avevo detto prima. Cioè l'overlap fra lo 0, xi1 e xi9 è 0,94. Valore molto vicino a 1, chiaramente sbaglio un bit su 35 se vogliamo. Qui abbiamo quello che abbiamo appena visto. Mentre se vado a vedere l'overlap fra lo 0, xi1 e l'1, che è xi2, vedete che qui gli elementi di differenza sono diversi, l'overlap è 0,37, che è un valore molto più basso di 0,94. Perché diciamo, sottolineo questo aspetto dell'overlap dei partner, perché vedete che overlap ampio può creare, in presenza di particolari condizioni, della confusione alla rete. Io parto da 0, ho un elemento corrotto di 0 e finisco nell'8, perché sono molto simili. Spunti di riflessione per questa parte. Nel modello di Hockfield la matrice sinaptica è completamente connessa e asimmetrica? Se l'overlap di due vettori è circa 1, significa che i due vettori sono molto dissimili? Passiamo all'ultimo argomento della lezione, che è il modello di Hockfield, richiamo associativo per P uguale a 1.
Il problema che affronteremo è

Ma abbastanza semplice. Noi vogliamo memorizzare P pattern, supponiamo che siano i 10 che abbiamo appena visto. Però per capire come funziona il gioco, partiamo dal caso più semplice possibile. Abbiamo un solo pattern memorizzato. Vedremo il caso di più pattern nella seconda parte di questa lezione. Quindi abbiamo la nostra rete, memorizziamo un solo pattern, quindi togliamo ogni pedice che mi dà l'indice del tipo di pattern, quindi un vettore che va da 1 a n e con n elementi. Supponiamo sia lo 0 che abbiamo visto. Al tempo t presento questo pattern alla rete. Voglio vedere cosa accade allo step successivo. Prendo l'equazione dinamica per il mio neurone, che è semplicemente che lo stato iesimo al tempo t più 1 del neurone è uguale alla funzione segno della somma da 1 a n dei pesi sinaptici WIJ SJ. Siccome ho dato già il pattern, l'ho presentato, qui non c'è lo stimolo esterno. C'è semplicemente il contributo dovuto a tutti gli altri neuroni sull'iesimo neurone. Ora, finché non definisco il modo con cui scelgo i pesi, l'equazione di per sé rimane vera, ma completamente inutilizzabile. Quello che io voglio è che il pattern da cui parto sia anche un attrattore della dinamica della rete. Se questo è vero, allora è evidente che devo avere che lo stato al tempo t più 1 dell'iesimo neurone è l'iesima componente del vettore che ho memorizzato. Quindi che la funzione segno del campo interno, che è il prodotto di tutti gli elementi dello stimolo in input, che in questo caso è proprio quello che ho memorizzato per i pesi sinaptici, valga questo. Cioè, io presento Xi, sono in un attrattore e lui deve evolvere in Xi, cioè non deve spostarsi dall'attrattore. Ora, è evidente che nella definizione dei pesi, il fatto che se Xi è un attrattore, devo rimanere nell'attrattore. E ricordando la legge di Hebb, suggerisce di definire i pesi in maniera semplice, come una combinazione lineare dell'iesima componente del vettore memorizzato e della j-esima componente del vettore memorizzato. Questo è abbastanza naturale. La legge di Hebb mi dice che la connessione sinaptica di due neuroni che impulsano contemporaneamente viene rafforzata, viene modificata. Quindi in una memoria il prodotto tra l'iesimo elemento del vettore che voglio in memoria e il j-esimo elemento che voglio in memoria deve entrare nel valore dei pesi. Ovvio che qui sto trattando il caso in cui ho solo un pattern memorizzato. Vediamo poi cosa accade quando passeremo al caso di P maggiore di 1. Supponiamo però in ogni caso, facciamo questa ipotesi, supponiamo che questo sia vero e mettiamola dentro questa equazione. Questa è quella di partenza. Sostituendo la definizione per i pesi e semplicemente inserendo 1 su n che viene portato fuori sommatoria perché non dipende da j, wj è xi xij e vedete che qui mi rimane entro la sommatoria xi xij xij. Allora, questo elemento xi è indipendente dal pedice su cui sommo, quindi può essere portato fuori. Quindi
Quindi mi rimane banalmente uno su n,

la sommatoria per J che va da 1 a N, XJ, XJ. Ma se vi ricordate, questa è la definizione dell'overflow, 1 su M, sommatoria per J che va da 1 a N, XJ, XJ, AJ, BJ, è la definizione di overlap. Siccome i due vettori sono identici, sto moltiplicando, diciamo, lo stesso vettore, l'overlap, quindi 1 su n, la somma, è 1. Quindi quello che mi rimane è che lo stato al tempo iesimo al tempo t più 1 è uguale a xi. Quindi parto nell'attrattore, rimango nell'attrattore. Allora, siccome nulla cambia tra t più 1 e t più 2, se parto nell'attrattore, resto nell'attrattore. Quindi in questo caso è come se avessi presentato alla rete la fotografia senza rumore. Il ricordo è nitido e non c'è elaborazione su quella foto. Riassumendo, avremo che xi è un attrattore della dinamica del modello di Offit se e solo se i pesi sinaptici WIJ sono definiti in questo modo, come 1 su N xi xij. Cioè, se xi è un attrattore, deve valere che i pesi sono questi. Se i pesi sono questi, xi è un attrattore. Questo chiaramente è sempre nel caso di un pattern memorizzato. Vedremo poi nella seconda parte come generalizzare la situazione. Ora vediamo cosa accade se io non parto dall'attrattore, cioè invece di partire dall'attrattore parto da uno stato a un tempo t della rete che è in qualche modo vicino all'attrattore. Quindi sempre il caso di un solo pattern memorizzato, al passo t presenta la rete un vettore S definito in questo modo. I primi n piccoli elementi sono meno il vettore di memoria. Gli rimanenti n grande meno n elementi sono uguali al vettore di memoria. Cioè, in forma figurata con i pattern che abbiamo prima definiti, io presento alla rete al tempo t questo stimolo, questo pattern, che è ottenuto da quello memorizzato flippando i primi elementi di memoria. Ora è del tutto ovvio che gli n elementi diversi, gli n piccoli elementi diversi, possono stare in ogni dove nel vettore. Ho scelto il modo di questo modo di rappresentare le differenze semplicemente per semplicità formale, diciamo. Poi è più facile in qualche modo fare i conti. Allora, partiamo. Si ha, questa è l'equazione di partenza, al tempo t presento il vettore S, voglio vedere come l'elemento iesimo evolve nel tempo. Quindi solito argomento per la funzione segno, somme su J, WJ, SJ. Sostituisco la definizione dei pesi sinaptici 1 su n xi xj e come al solito, siccome non dipende da j, porto fuori xi. Vedete che mi rimane di fatto la definizione di overlap fra il vettore che presento al tempo t e il vettore memorizzato. Quindi io sono al tempo t in questo stato, voglio capire se al prossimo stato evolvendo arrivo in questo stato stesso. Per capire cosa succede, il trucco è nel spezzare in due la sommatoria. Cioè, questo era l'ultimo termine dell'equazione appena vista, abbiamo questa sommatoria, che è questa, quindi concentriamoci su questo pezzo dell'equazione. Allora, i va da 1 a n, io la divido in due, faccio una somma per i che va da 1 a n piccolo e chiaramente poi
il pezzo che va da, scusate Jay, non il pezzo che va da

J da n più 1 a n grande. È evidente quel che voglio fare. Adesso, una volta spezzata in due la sommatoria, posso banalmente sostituire il valore di Sj nei due pezzi. Quindi, se Sj è minore di n, esso vale meno xj. Se Sj è maggiore di n, piccolo in questo caso, vale xj. Cioè, questo è il termine di partenza, la sommatoria spezzata. In questo caso gli elementi sono cambiati, e cioè prendo l'opposto, in questo caso ho gli stessi elementi. Quindi, cos'ho? Qui xj meno xj è meno, xj xj, qualunque sia l'elemento che sto trattando, vale sempre 1, e qui praticamente ho meno n termini che valgono 1, quindi meno n. Mi conta il numero di elementi che sono n piccoli, che sono cambiati. E questo mi dà un più i rimanenti, cioè più n grande meno n piccolo. Divido per n, che è l'ultima cosa che mi rimane fare, e ottengo quindi il termine che guardavamo nella evoluzione dei neuroni è praticamente uguale a n grande meno 2n, semplice, n meno meno fa 2 meno 2n. Se torno indietro e sostituisco all'equazione, ottengo questo. Lo stato del neurone al tempo t più 1, elemento iesimo, uguale al segno di 1 meno 2n piccolo su n xj. Ora, al variare di n tra 0 e 1, finché n piccolo è minore di n grande mezzi, questo termine vale più. Quindi ho un segno positivo. Quindi il vettore al tempo t più 1 è uguale a xi. Però potrebbe accadere che n è maggiore di n mezzi. Allora in questo caso il segno è negativo. Quindi lo stato al tempo t più 1 è uguale a meno xi. Questo è, diciamo, la cosa. Quindi ho questa doppia situazione. Ma andiamo a vedere cosa accade. Io parto da questo. Suppongo che gli elementi cambiati n sono minore di n mezzi. Ho il recupero dello stato memorizzato. Se invece gli elementi flippati cambiati sono maggiori di n mezzi, in realtà ho il recupero dello stato memorizzato, ma del suo negativo. In un caso recupero questo, nell'altro recupero questo. Ma in ogni caso è il recupero dell'informazione, anche se nel secondo caso vedo il negativo. Cioè, questo ci dice che la dinamica della rete al fine memorizza sia il pattern P sia il suo negato, meno P. Dal punto di vista informativo sono equivalenti. E come vedete accade quello che abbiamo sempre visto, cioè formalmente, almeno per un pattern memorizzato. Se parto da un contenuto corrotto di un pattern memorizzato, la dinamica fa sì che cado nel pattern memorizzato stesso, cioè il pattern memorizzato è un attrattore. Questo in qualche modo

è una conseguenza diretta della scelta dei pesi. Ora vedremo nella seconda parte di questo argomento, di questa lezione, come a introdurre nuovi pattern memorizzati aggiunge un problema, che è appunto quello della simiglianza fra le memorie. E anche, diciamo, l'abbiamo abbastanza sottolineato durante questa lezione, ma è anche intuitivo. Se due elementi sono molto simili e sono in presenza di un rumore qualsiasi o di disattenzione, anche una rete umana biologica molto sveglia ha difficoltà a trovare la memoria giusta. Perché in un qualche modo i bacini di attrazione e gli attrattori delle due classi sono molto vicini. Quindi basta poco per far confusione o avere una risposta, un recupero sbagliato. Cioè, tipicamente succede quando uno chiama i propri figli uno col nome dell'altro, anche se poi sono di sesso diverso, perché diciamo, gli attrattori sono così vicini che uno in situazioni di disattenzione può sbagliare. E quindi diciamo la parte più interessante è l'introduzione di nuovi pattern di memoria perché aggiunge dei problemi ben precisi che ci portano a vedere quali sono i limiti nel richiamo associativo delle reti ad attrattori tipo modello di Hopfield. Quindi finiamo con gli spunti di riflessione di questa parte. In un modello di Hopfield, nel caso di un solo pattern memorizzato e partendo da uno stato qualsiasi, la dinamica del sistema ha un solo attrattore. Questa affermazione è corretta? La dipendenza lineare della matrice dei pesi dal valore degli elementi del pattern memorizzato è plausibile? Se sì, perché? Come di solito il riepilogo degli spunti di riflessione. Il processo di richiamo associativo non è sostanzialmente diverso, da quello del richiamo di un dato in memoria in un computer digitale. Basta fornire l'address del dato. Questa affermazione è corretta? Nel modello di Hopfield, la matrice sinaptica è completamente connessa e asimmetrica. Vero? Se l'overlap di due vettori è circa 1, significa che i due vettori sono molto dissimili? In un modello di Hopfield, nel caso di un solo pattern memorizzato e partendo da uno stato qualsiasi, la dinamica del sistema ha un solo attrattore. Questa affermazione è corretta? La dipendenza lineare della matrice dei pesi dal valore degli elementi del pattern memorizzato è plausibile? Se sì, perché? Con questo ultimo spunto di riflessione abbiamo finito questa lezione. Vi ricordo come di solito che ulteriori approfondimenti possono essere trovati nel sito internet del corso. Vi ringrazio e arrivederci.

Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Passione, innovazione, successo. Scegli il meglio per costruire il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno. Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare.

Potete trovare tutte le informazioni, gli approfondimenti nelle bibliografie e sitografie che troverete nel sito dell'Ateneo relativamente a questo corso.

0: Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Collegati a www.uninettunouniversity.net. Lo spazio dove le menti brillanti si incontrano. Scegli il meglio per costruire con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.
1: Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti in questa nuova lezione, il cui titolo è La valutazione neuropsicologica nelle malattie cerebrovascolari, le afasie. Vediamo quali sono gli argomenti che tratteremo in questa lezione. Parleremo del linguaggio umano e l'afasia. Tratteremo qualche elemento di linguistica. Parleremo della clinica dell'afasia e della valutazione dei disturbi afasici. Quindi parleremo. In generale faremo un'introduzione sul linguaggio umano, che cos'è il linguaggio e che cos'è l'afasia. Parleremo ovviamente della clinica dell'afasia, quindi quali sono i disturbi del linguaggio che derivano da una lesione di origine cerebrovascolare, solitamente a carico dell'emisfero sinistro, e poi parleremo dei principali strumenti di valutazione appunto di questi disturbi. Bene, passiamo al primo argomento, quindi il linguaggio umano e l'afasia. Bene. Che cos'è il linguaggio? È la facoltà di attivare un processo di comunicazione tra due o più individui attraverso un complesso definito di suoni, gesti e simboli di significato comune ad uno specifico ambiente di interazione. Quindi il linguaggio appunto è quello strumento sviluppato da poche specie animali, molto sviluppato nella nostra specie, nell'essere umano, che ci permette appunto di comunicare, quindi due individui, un emittente e un ricevente, che comunicano attraverso un codice condiviso che è appunto il linguaggio. Quali sono le caratteristiche del linguaggio? Innanzitutto è un codice arbitrario, non c'è nulla in una parola che abbia un rapporto con il suo significato. Cioè l'attribuzione del significato, quindi la relazione tra la parola e il significato è del tutto arbitraria. Quindi è stata, diciamo, in qualche modo assegnata e non c'è nulla appunto nella parola stessa che veicoli qualche informazione circa il significato. Questo non è vero soltanto per una classe molto specifica di parole che sono le parole onomatopeiche, il cui suono rimanda appunto al significato della parola stessa. Il linguaggio è anche un codice discreto, la differenza tra due unità non è graduale, ma assoluta. In effetti le differenze tra due unità linguistiche, se per esempio pensiamo ai suoni, la E e la I, questa differenza appunto non è graduale ma è assoluta, discreta appunto. È un codice aperto, attraverso poche unità linguistiche si possono comporre un numero potenzialmente infinito di messaggi.

messaggi. Questa è una caratteristica molto importante del linguaggio, perché appunto con un numero abbastanza limitato di elementi linguistici noi possiamo veicolare un numero appunto infinito di messaggi. È un codice ricorsivo, le regole cioè sono riapplicabili. Il cane che è di Mario, che è mio cugino, insomma le regole che governano il linguaggio sono riapplicabili, e questo appunto è determinato dal concetto di ricorsivo appunto. Bene, parliamo ora dell'afasia. Che cos'è l'afasia? Diamo una definizione di afasia. È la perdita totale o parziale della capacità di comprendere, elaborare o produrre messaggi di natura linguistica, orali o scritti, a seguito di una lesione cerebrale. Quindi questa capacità, quella linguistica appunto, può venire compromessa a causa di una lesione cerebrale. Questa lesione cerebrale può compromettere tutte le capacità linguistiche, soltanto alcune, quindi la capacità di produrre il linguaggio orale o scritto, di comprenderlo, insomma una diciamo un numero abbastanza ampio di sintomi che poi definiremo in seguito. Che cosa non è invece l'afasia? Non è una difficoltà dovuta a un ritardo evolutivo nello sviluppo delle abilità linguistiche. La parola perdita esclude i disturbi di chi il linguaggio non lo ha mai posseduto. Quindi quando parliamo di afasia parliamo appunto della perdita di una capacità acquisita in età precoce, ovviamente, che a seguito, come abbiamo detto, di un danno cerebrale viene poi, questa capacità appunto, viene poi perduta. Non è un deficit a carico dei sistemi percettivi e motori di base. I disturbi dei canali periferici che ci permettono di produrre e comprendere il linguaggio non danneggiano il codice linguistico. Quindi possiamo dire appunto che l'afasia non è un danno diciamo a sistemi periferici, motori o percettivi, ma è un deficit a carico del codice linguistico in quanto tale. Bene, come spunti di riflessione per questa prima parte della lezione, possiamo chiedere di dare una corretta definizione di afasia. Passiamo ora invece all'argomento successivo. Elementi di linguistica. Bene, per comprendere appieno i disturbi del linguaggio e per avere un'idea molto chiara di come possono presentarsi e di quali sono le caratteristiche, è necessario avere qualche elemento di linguistica e di psicolinguistica, quindi quelle caratteristiche formali che il linguaggio deve avere e che in qualche modo vengono elaborate all'interno del nostro cervello. Bene, definiamo alcune componenti di base del linguaggio umano. Partiamo dai suoni. La fonetica studia e classifica tutti i suoni che possono essere prodotti attraverso il linguaggio articolato, cioè i foni. I foni sono quindi appunto quelle unità minime di suono che possono essere prodotti appunto attraverso il linguaggio umano. E la fonetica è quella branca della linguistica che studia appunto e classifica tutti i suoni che possono essere prodotti. La fonologia invece, e siamo sempre all'interno dei suoni, la fonologia studia il modo in cui i foni si raggruppano in classi funzionali, fonemi, aventi un valore linguistico. Quindi i singoli foni si raggruppano appunto in classi funzionali, che vengono definiti fonemi, e questi fonemi hanno un valore, iniziano ad avere un valore linguistico, e la fonologia studia appunto il modo in cui i foni si raggruppano in fonemi. Ovviamente i suoni formano i fonemi formano le parole. Quali sono le branche della linguistica che si occupano delle parole? La morfologia è la prima, descrive e classifica le unità minime dotate di significato, cioè i morfemi, cioè quelle unità appunto minime all'interno della parola, adesso vediamo quali sono questi morfemi, che veicolano significato di una parola. Abbiamo i morfemi lessicali, che appunto veicolano proprio il significato. Ad esempio, nella parola mano, il morfema lessicale man, che sarebbe la radice, veicola la parte di significato del, appunto, arto superiore. Oltre ai morfemi lessicali, abbiamo i morfemi grammaticali, flessivi e derivazionali. Nel caso di man, per esempio,

esempio, il morfema grammaticale flessivo O veicola un significato appunto di natura grammaticale, flessivo appunto, cioè singolare, maschile, mentre il morfema grammaticale derivazionale, uguale, nella parola per esempio manuale, veicola un significato diverso, quindi l'applicazione di questo morfema derivazionale dà un significato diverso alla parola man, quindi vuol dire fatto a mano, per esempio. La semantica invece è quella parte della linguistica che studia il significato delle parole e le interazioni tra i vari significati delle parole. Questo sarà molto importante quando parleremo della clinica della fasia, perché il sistema semantico è appunto un elaboratore centrale all'interno dei processi cognitivi che elaborano appunto le parole. Bene, vediamo ora, questo è un concetto molto importante, quali sono le variabili che influenzano la comprensione e la produzione. Perché questo argomento è molto importante? Perché quando parliamo di afasia, quindi di disturbi del linguaggio, dobbiamo per forza tenere in considerazione una serie di variabili, appunto, che possono migliorare o rendere più difficoltosa la produzione o la comprensione di messaggi linguistici da parte del paziente afasico. Bene, per quanto riguarda la fonologia, la complessità fonologica è una variabile che sicuramente influenza l'elaborazione dei suoni, quindi il numero di sillabe, la presenza di cluster consonantici, di iati, come nella parola poesia, e di dittonghi, come nella parola piaga. Tutte queste variabili possono in qualche modo influenzare appunto l'elaborazione di una parola, quindi parole più complesse dal punto di vista fonologico sono più difficili da elaborare. In effetti il paziente afasico ha una maggiore, può avere una maggiore difficoltà con parole che hanno una maggiore complessità fonologica, quindi non parole ovviamente corte formate da consonante vocale, ma più difficoltà con parole più lunghe che sono appunto composte da cluster consonantici oppure da gruppi di vocali come iati e dittonghi. Dal punto di vista lessicale, invece, ci sono altre variabili che influenzano l'elaborazione della parola. La prima è la frequenza d'uso. La frequenza d'uso è un concetto che ha a che vedere appunto con quanto noi utilizziamo alcune parole, quindi ci sono parole che vengono utilizzate di più e quindi caratterizzate da una maggiore frequenza d'uso. Queste parole saranno più accessibili per il paziente con disturbi del linguaggio, meno difficili da elaborare rispetto a parole invece a bassa frequenza d'uso. Dobbiamo pensare ovviamente che il concetto di frequenza d'uso è un concetto abbastanza soggettivo. Esistono delle parole per cui alcune persone hanno più, con cui alcune persone hanno più familiarità e parole con cui invece alcuni tipi di persone hanno una minore familiarità. Esistono tuttavia dei dizionari di frequenza d'uso che ci dicono appunto su un corpus di, ad esempio, 1 milione di parole, parola per parola, quanto è frequente quella parola, appunto. Quindi la parola leone, se per esempio ha una frequenza di 12, vuol dire che quella parola è apparsa 12 volte in un corpus da 1 milione di parole e quindi avrà frequenza 12, che sarà una frequenza minore, per esempio, della parola casa, che avrà una frequenza d'uso molto più alta. Un'altra variabile che può influenzare l'elaborazione delle parole è la concretezza. La concretezza e la astrattezza. Quindi ci sono pazienti che hanno più difficoltà con le parole astratte rispetto alle parole concrete. Un concetto molto simile, analogo in qualche modo e collegato alla concretezza e all'astrattezza è l'immaginabilità, cioè pazienti con disturbi del linguaggio possono avere una maggiore difficoltà con parole scarsamente immaginabili. Ovviamente le parole più scarsamente immaginabili sono solitamente anche le parole più astratte. La classe grammaticale anche è un'altra variabile molto importante. Sappiamo, e questo diciamo storicamente è vero anche nella neuropsicologia quando si parla di dissociazione semplice e di doppia dissociazione, sappiamo che alcuni pazienti hanno maggiore difficoltà con alcune classi
grammaticali. Sappiamo per esempio, questo lo vedremo successivamente, che i pazienti con lesioni più anteriori, più frontali, hanno più difficoltà ad elaborare sia in produzione che in comprensione.

i verbi, le azioni, mentre invece i pazienti con lesioni un pochino più posteriori a carico per esempio delle aree temporoparietali hanno una maggiore difficoltà ad elaborare i sostantivi rispetto ai verbi, rispetto alle azioni. Un'altra variabile molto importante è l'appartenenza di una parola alla classe dei viventi o dei non viventi. Anche in questa, per quanto riguarda questa variabile sono state descritte dissociazioni e doppie dissociazioni, cioè di pazienti che hanno maggiore difficoltà con la classe dei viventi, quindi stiamo parlando di animali ad esempio o parti del corpo, rispetto ai non viventi, cioè oggetti ad esempio. Bene, diamo una piccola descrizione del sistema semantico-lessicale, cioè di come funziona cognitivamente l'elaborazione delle parole, perché questo sarà molto importante anche per descrivere un po' i disturbi linguistici dei pazienti afasici, perché i disturbi lessicali sono quelli più frequenti in tutte le sindromi afasiche. Bene, questo è quello che viene definito appunto il sistema semantico-lessicale, cioè il modo in cui le parole vengono elaborate dal punto di vista cognitivo. Possiamo subito fare una distinzione tra i sistemi di ingresso che servono in qualche modo, sono quelli che vengono attivati quando una parola viene udita o viene letta o quando si vede una figura, quindi tutto quello che viene attivato dall'entrata linguistica. Quindi l'input uditivo o scritto, un'analisi acustica o ortografica e poi il lessico fonologico di input o il lessico ortografico di input, che sono due sistemi di diciamo vocabolario mentale di ingresso dove risiedono appunto tutte le parole che noi conosciamo in forma fonologica o in forma ortografica. Ovviamente questo sistema descrive anche il modo in cui noi elaboriamo una figura, per esempio la figura della parola del cane viene fatta un'analisi visivo-strutturale e poi l'informazione passa dai sistemi di entrata al sistema semantico, che è la parte centrale di questo appunto sistema semantico-lessicale, come dice il nome appunto, in cui viene fatta un'elaborazione proprio delle caratteristiche semantiche della parola. Nel caso del cane, ad esempio, vengono attivati una serie di significati, quindi una serie di caratteristiche, quindi è un mammifero a quattro zampe, il migliore amico dell'uomo, è un animale domestico e via dicendo. L'informazione quindi passa ai sistemi di uscita, vedete i sistemi di entrata da una parte, i sistemi di uscita dall'altra, per produrre la parola sia fonologicamente che ortograficamente, quindi per scritto. Oltre a questi sistemi lessicali, tuttavia, esistono quelli che vengono definiti sistemi sublessicali, cioè di conversione sublessicale, ad esempio fonologica-fonologica o ortografica-fonologica. Noi in effetti siamo in grado di ripetere anche delle parole senza significato, che non passano quindi attraverso un'elaborazione semantica di significato appunto, e questo, diciamo, questa capacità noi ce l'abbiamo grazie appunto a questi sistemi di conversione sublessicale, quindi in cui non viene fatta una elaborazione appunto lessicale del significato per passare poi ai sistemi di uscita del linguaggio. Bene, questa era una descrizione abbastanza generale che ci serve però per parlare poi successivamente dei sintomi dei pazienti afasici. Bene, come spunti di riflessione per questa parte della lezione possiamo chiedere quali sono le variabili lessicali che influenzano la produzione o la comprensione del linguaggio. Passiamo ora all'argomento successivo, cioè la clinica dell'afasia. Quindi sappiamo che una lesione a carico dell'emisfero sinistro, solitamente a carico dell'emisfero sinistro, delle aree anteriori e delle aree posteriori dell'emisfero sinistro, possono causare, abbiamo detto appunto, un disturbo specifico del linguaggio, quindi del codice linguistico. I sintomi che possono essere prodotti sono ovviamente anche funzione della sede lesionale, quindi noi abbiamo diversi sintomi afasici, quindi diversi sintomi deficit di elaborazione del linguaggio che possono raggrupparsi in sindromi afasiche. Parliamo ora appunto della clinica dell'afasia. Bene, esiste un primo modo di segregare le sindromi afasiche.
La distinzione principalmente clinica che viene fatta è quella tra afasie non fluenti e afasie fluenti. Il concetto di fluenza

ha a che vedere con quanto il paziente è in grado di produrre dal punto di vista del linguaggio spontaneo. Cioè, se un paziente produce molto, indipendentemente dalla correttezza del linguaggio, quindi se un paziente produce molto, viene definito un paziente fluente. Se il paziente invece produce molto poco, e quindi le unità linguistiche veicolate nell'unità di tempo sono davvero poche, allora parliamo di una afasia non fluente. Parliamo inizialmente di afasie, descriviamo quali sono le afasie non fluenti. La prima afasia non fluente che possiamo descrivere è l'afasia di Broca. In che cosa consiste? In una riduzione dell'eloquio, in parafasie fonemiche, agrammatismo, deficit di denominazione, deficit di ripetizione, pochi deficit di comprensione, soprattutto a livello sintattico e di discriminazione fonemica. Bene, quindi il paziente con afasia di Broca ha grosse difficoltà a produrre il linguaggio orale. Solitamente questo linguaggio orale è agrammatico, quindi privo di la corretta applicazione di regole sintattico-grammaticali. Quindi, ad esempio, la flessione dei verbi non è corretta, i verbi vengono sempre o quasi sempre prodotti all'infinito o non vengono prodotti affatto. Parafasie fonemiche, quindi errori nella produzione dei suoni, dei co suoni corretti delle parole. I pazienti hanno grosse difficoltà di denominazione, cioè se noi facciamo vedere una figura al paziente, anche la figura del cane, chiediamo al paziente di produrre la parola, il paziente ha grosse difficoltà, pur sapendo solitamente, facendo un'analisi semantica corretta di quella figura lì, cioè sa che cos'è, ma non riesce a produrre l'unità lessicale adeguata, e deficit di ripetizione, cioè noi chiediamo al paziente di ripetere delle parole o delle parole senza senso e il paziente non riesce a farlo. A differenza dei gravi deficit nella produzione, i deficit della comprensione invece sono molto più sottili, cioè il paziente riesce a comprendere il linguaggio orale e scritto relativamente bene, sicuramente meglio di quanto non riesca a produrlo. Il secondo tipo di afasia non fluente è l'afasia transcorticale motoria. Quali sono i sintomi? Un eloquio molto ridotto, difficoltà ad iniziare il discorso soprattutto, deficit di denominazione, agrammatismo, una buona ripetizione e una buona comprensione. Quindi il paziente con afasia transcorticale motoria ha grande difficoltà ad iniziare il discorso, quindi una difficoltà di inerzia verbale, grossi deficit di denominazione e un eloquio agrammatico, ma a differenza del paziente con afasia di Broca ha una buona ripetizione, cioè il paziente riesce a ripetere, anche se tendenzialmente la ripetizione è un pochino ecolalica. E di nuovo, come il paziente con afasia di Broca, ha una buona comprensione. Il terzo tipo di afasia non fluente è quella che viene definita afasia transcorticale mista. Eloquio spontaneo quasi assente, solo il linguaggio automatico, deficit di denominazione, ripetizione ecolalica e gravi deficit di comprensione. Quindi il paziente ha, a differenza del paziente con afasia transcorticale motoria, ha una ripetizione tendenzialmente ecolalica, ma ha gravi deficit di comprensione. Parliamo ora del quarto tipo di afasia non fluente, che è la forma più grave di afasia, che è quella che viene definita afasia globale. Il paziente con afasia globale ha un grave deficit in tutte le capacità linguistiche, quindi produce molto poco dal punto di vista appunto proprio della produzione del linguaggio spontaneo, o quasi nulla, e ha anche gravi difficoltà di comprensione. Quindi tutte le componenti linguistiche sono deficitarie nel paziente con afasia globale. Descriviamo adesso invece le afasie fluenti, cioè quel tipo di afasia in cui il paziente produce una quantità notevole di messaggi linguistici, anche se, come vedremo successivamente, spesso il linguaggio orale è non sempre comprensibile da parte dell'ascoltatore. Il primo tipo di afasia fluente è quella che viene definita l'afasia di Wernicke. Un eloquio difficilmente comprensibile, anche se fluente, parafasie fonemiche e semantiche, neologismi, deficit di denominazione, deficit di ripetizione, gravi deficit di comprensione. Questa è una forma molto grave di afasia in cui il paziente ha un eloquio fluente, ma
caratterizzato da parafrasie fonemiche e semantiche, quindi

parole non prodotte correttamente dal punto di vista dei suoni, oppure parole sostituite dal punto di vista semantico, per esempio cucchiaio invece di forchetta, o addirittura spesso neologismi, cioè parole talmente tanto non corrette dal punto di vista fonologico da essere delle nuove parole, quindi un linguaggio non comprensibile da parte dell'interlocutore. Gravi deficit di denominazione, quindi il paziente non riesce a denominare, non riesce a ripetere, e in più ha gravi deficit di comprensione, cioè difficoltà a comprendere i messaggi linguistici, sia veicolati con il linguaggio orale che con il linguaggio scritto. Il secondo tipo di afasia fluente è l'afasia di conduzione. Il paziente con afasia di conduzione ha un eloquio fluente e comprensibile, solitamente con la presenza di parafrasie fonemiche, di neologismi, deficit di denominazione, deficit di ripetizione e una buona comprensione. I deficit di denominazione possono essere molto variabili, addirittura possono anche essere davvero minimi. L'afasia di conduzione è caratterizzata soprattutto dal deficit di ripetizione, quindi il paziente con afasia di conduzione ha come sintomo cardine e più grave il deficit di ripetizione, quindi non riesce a ripetere parole o non parole che gli vengono dette. Il terzo tipo di afasia fluente è l'afasia transcorticale sensoriale, cioè la terza afasia transcorticale. Questa è quella sensoriale, in cui abbiamo un eloquio ricco di parafasie, fonemiche soprattutto, deficit di denominazione, una buona ripetizione e gravi deficit di comprensione. Quindi vedete che le afasie transcorticali sono quasi tutte caratterizzate da una buona ripetizione. In questo caso, nella transcorticale sensoriale, il paziente ha un eloquio fluente, ma spesso non facilmente comprensibile, e dei gravi deficit di comprensione, ma una buona ripetizione. L'ultimo tipo di afasia fluente, anche la forma di afasia in assoluto meno grave, è l'afasia anomica, che è caratterizzata da un eloquio comprensibile, solitamente corretto, deficit di denominazione, quindi una buona ripetizione e una buona comprensione. Appunto, il paziente con afasia anomica ha come unico sintomo e sintomo cardine un grave deficit di denominazione, cioè non riesce a denominare, a trovare l'unità lessicale delle figure o delle parole che vengono descritte, e quindi questo deficit si presenta in maniera abbastanza isolata. Una buona produzione orale, una buona comprensione, una buona ripetizione e questo deficit di denominazione che è isolato. Esistono anche altri sindromi, per esempio la sordità verbale pura, che è una sindrome linguistica molto rara ed è caratterizzata da gravissimi deficit di comprensione orale. Quindi il paziente con sordità verbale pura solitamente riesce a comunicare, quindi riesce a produrre il linguaggio orale in maniera abbastanza corretta, e anche a comprendere il linguaggio purché veicolato in forma scritta. Il paziente con sordità verbale pura ha una difficoltà, a volte anche gravissima, di comprendere anche singole parole oralmente, che tuttavia riesce a ripetere. Cioè, se noi chiediamo al paziente di indicare la figura corrispondente, per esempio alla parola cane, il paziente ripete cane, cane, cane, non riesce però a attivare il significato della parola cane, che per lui appunto è una parola priva di significato. Se noi diamo al paziente con sordità verbale pura la parola per iscritto, il paziente accede immediatamente al significato della parola, appunto. Ripeto, è una sindrome abbastanza rara. Abbiamo detto che i deficit afasici sono quasi sempre associati a lesioni dell'emisfero sinistro. È vero anche però che esistono dei disturbi di natura linguistica a carico, diciamo che sono secondari a una lesione a carico dell'emisfero destro. Vediamo quali sono. Questi sono i principali sintomi, deficit in pazienti con lesione destra. Aspetti prosodici, aspetti pragmatici, metafore, sarcasmo, linguaggio umoristico. Cioè sono difficoltà che i pazienti con lesione destra hanno, per esempio, a elaborare gli aspetti appunto prosodici, quindi a elaborare per esempio l'accento enfatico che all'interno di una frase vuole appunto tramite l'accento enfatico noi veicoliamo un significato ben preciso, cioè quello di sottolineare la parola a cui noi stiamo dando l'accento enfatico, oppure aspetti più
diciamo, non linguistici in quanto tale, ma più pragmatici della pragmatica della comunicazione, quindi la

comprensione di metafore, cioè i pazienti con lesione destra tendono ad attribuire un significato letterale a delle frasi, per esempio nella frase Mario ha le tasche bucate, tendono a scegliere, non so, la figura, quella letterale, cioè una figura in cui Mario ha dei buchi nelle tasche piuttosto che Mario spende molti soldi. Il sarcasmo ovviamente è un aspetto molto legato e il linguaggio umoristico, quindi tutte quelle, diciamo, gli aspetti pragmatici della comunicazione. Bene, questa è una tabella riassuntiva delle forme, delle sindromi afasiche con la caratterizzazione dell'eloquio, cioè non fluente o fluente, delle capacità appunto di denominazione, di ripetizione, che vedete essere conservate nella afasia anomica e nelle afasie trascorticali e nelle difficoltà di comprensione, che invece sono molto variabili, quindi la comprensione è compromessa nell'afasia globale, nell'afasia di Wernicke e nella trascorticale sensoriale e in qualche modo anche nella trascorticale mista, ecco, e invece, diciamo, più o meno conservata nelle altre forme di afasia. Può colpire il fatto che i deficit di denominazione, cioè di accesso al lessico, sono quelli più gravemente compromessi in tutte le forme afasiche, indipendentemente dalla sindrome di appartenenza del paziente. Bene. Come spunti di riflessione per questa parte di lezione, possiamo chiedere quali sono le caratteristiche cliniche della afasia di Wernicke. Bene. Passiamo all'ultimo argomento, cioè la valutazione dei disturbi afasici. Quindi abbiamo dato una caratterizzazione generale degli aspetti del linguaggio, alcuni elementi di linguistica e poi abbiamo parlato delle sindromi afasiche, dei sintomi, dei principali sintomi afasici. Ora vediamo invece quali sono gli strumenti maggiormente utilizzati per valutare questi sintomi. Ne presenteremo più di uno. Bene, il primo strumento che voglio presentarvi è l'esame del linguaggio secondo, che è uno strumento molto utilizzato nel nostro paese, esiste ovviamente soltanto la versione italiana. Bene, la prima prova dell'esame del linguaggio secondo è una prova di linguaggio spontaneo. Questo ci serve per appunto caratterizzare l'eloquio del paziente. Innanzitutto capire se è un eloquio fluente o non fluente e poi se è caratterizzato appunto da parafasie fonemiche, da parafasie semantiche o da un eloquio, da un errori di natura sintattico-grammaticale, insomma avere già un quadro clinico importante, iniziale, del linguaggio spontaneo. Quali sono le prove che servono per valutare il linguaggio spontaneo? La descrizione di procedure, quindi come si fa una pasta al sugo, come si fa la barba e descrivere una giornata di vacanza e una descrizione di una figura abbastanza complessa. Questo serve per valutare l'efficacia comunicativa e la qualità appunto della produzione orale. Questa è la figura che noi facciamo vedere al paziente, vedete, è una figura, diciamo, di un setting familiare, un po' stereotipato ovviamente, in cui c'è la signora che fa la maglia, il gatto che gioca con il gomitolo, la bambina che vede la televisione accanto al papà che sta che sta leggendo il giornale sulla poltrona e il bambino che gioca con dei cubi appunto all'interno di un salone, di un appartamento. Insomma, il paziente deve dare una descrizione più generale possibile appunto di questa scena complessa. Bene, continuiamo con la produzione del linguaggio, quindi il blocco successivo di prove sono quelle di produzione del linguaggio. Abbiamo la prova, le prove di denominazione orale e scritta di sostantivi e verbi. Vedete, abbiamo una serie di sostantivi che sono appunto oggetti, animali, parti del corpo, piante e verdure, frutti, e poi abbiamo delle azioni, quindi suonare, mangiare, pettinare. Abbiamo delle prove appunto separate per la produzione orale e la produzione scritta. Noi sappiamo, abbiamo visto prima nel sistema semantico-lessicale, che i due sistemi sono separati e
tornando ai concetti,

della neuropsicologia cognitiva, sappiamo che ogni sistema cognitivo è composto dal funzionamento di diversi moduli che sono tra di loro indipendenti e che possono essere selettivamente compromessi a seguito di una lesione cerebrale. Il caso del linguaggio è molto, molto chiaro da questo punto di vista, perché una lesione cerebrale può causare una difficoltà nella produzione orale, non nella produzione scritta, nella comprensione orale e non nella comprensione scritta. Quindi tutte queste capacità devono essere valutate separatamente. Quindi denominazione orale e scritta di sostantivi e di verbi. Abbiamo detto che l'altra una caratteristica linguistica che può influenzare l'elaborazione del linguaggio è anche la classe grammaticale. Per questo esistono prove separate per verbi e sostantivi, proprio per mettere in luce quei pazienti che hanno, se ne esistono ovviamente, più difficoltà con i verbi rispetto ai sostantivi, o pazienti che invece hanno, mostrano il pattern comportamentale inverso. Bene, poi vengono svolte le prove di comprensione, in cui appunto noi chiediamo, diciamo, valutiamo non più la produzione del linguaggio, ma la comprensione, quindi il linguaggio in entrata. La comprensione, di nuovo, è orale e scritta, quindi chiediamo al paziente oralmente di indicare una figura, una parola, la figura corrispondente alla parola che noi diciamo, per esempio topo, telefono, penna, oppure chiediamo al paziente di leggere una parola che viene scritta e di indicare qual è la figura corrispondente, quindi la comprensione orale e la comprensione scritta. Ne esistono due versioni di questa prova, questa è la prima, e ne esiste una seconda in cui ci sono figure semanticamente affini tra di loro, e questo serve per vedere se il paziente ha anche difficoltà di elaborazione di natura lessicale. Non soltanto parole, abbiamo anche la prova di comprensione orale e scritta di frasi. Le frasi che noi diciamo al paziente o che facciamo leggere al paziente sono: apra il libro, pieghi il foglio in quattro, alzi la mano sinistra, metta la matita in tasca, si tocchi la fronte, mi dia il posacenere. Quindi valutiamo appunto non soltanto la comprensione di singole parole, ma anche di messaggi più complessi che sono veicolati da frasi. Ci sono poi le prove di transcodifica, quindi ripetizione, lettura e dettato di parole, non parole e frasi. In queste prove, che vengono appunto definite di transcodifica, noi chiediamo al paziente di ripetere oralmente, oppure di scrivere sotto dettato o di leggere delle parole che hanno un senso, delle parole senza significato, per vedere appunto come se sono intatti i sistemi di conversione sublessicali che abbiamo visto prima nel sistema semantico lessicale, e di frasi complesse. Bene, quali sono i vantaggi di questo strumento, cioè dell'esame del linguaggio secondo? Innanzitutto, cioè, è una valutazione completa di tutti le caratteristiche linguistiche del linguaggio, appunto, di facile applicabilità. Le consegne sono molto semplici e molto immediate, e i tempi brevi di somministrazione e correzione. In effetti noi riusciamo a proporre questo test al paziente in grosso modo un'ora, o in alcuni casi un'ora e mezza, insomma un tempo di somministrazione abbastanza ragionevole. Tuttavia ci sono anche degli svantaggi nell'utilizzo di questo strumento. Quali sono questi svantaggi? Non è adatto a pazienti lievi, cioè pazienti che hanno pochi disturbi del linguaggio, molto selettivi, avranno una performance intorno al 100% in tutte le prove che abbiamo visto precedentemente. Non vengono considerate molto le variabili linguistiche. Sì, abbiamo visto che c'è una differenza, per esempio, tra verbi e sostantivi, ma altre caratteristiche linguistiche vengono poco considerate. Bene, passiamo allo strumento successivo, che è la batteria per l'analisi dei deficit afasici. È una batteria basata sulle teorie dell'organizzazione dei processi mentali e al funzionamento del linguaggio, quindi della neuropsicologia cognitivista. In effetti, gli autori di questa batteria tra gli autori di questa batteria ci sono anche degli psicolinguisti, quindi una attenzione davvero molto puntuale sulle teorie di organizzazione dei processi linguistici, processi mentali, processi linguistici e funzionamento del linguaggio. Permette
la somministrazione di questa batteria, di formulare ipotesi riguardo al deficit funzionale dei pazienti, quindi allocare, ad esempio, come abbiamo

abbiamo visto prima, il sistema semantico lessicale, è allocare diciamo, la sede funzionale del danno linguistico del paziente, e questo con lo scopo di ovviamente progettare un percorso riabilitativo più mirato alle difficoltà appunto del paziente. Bene, vediamo, questo è il frontespizio di questa batteria, e vediamo subito quali sono le prove che vengono somministrate proprio esattamente in questo ordine. Dunque, c'è una distinzione tra fonologia, lessico, e poi vedremo la parte grammaticale. Per quanto riguarda la fonologia, abbiamo prove di discriminazione uditiva e uditiva visiva, in cui noi chiediamo al paziente di dire se due sillabe che noi produciamo oralmente o che il paziente deve leggere e associare a quello che noi produciamo oralmente sono uguali o sono diverse. Poi abbiamo le prove di transcodifica, in cui noi chiediamo al paziente di ripetere, leggere, scrivere sotto dettato e copiare delle parole senza significato, quindi fonologia appunto, quindi senza elaborazione lessicale, soltanto parole senza significato. Poi abbiamo la parte invece dedicata al lessico, cioè all'elaborazione delle parole con significato. Ci sono due compiti di decisione lessicale, uditiva e visiva. Come funziona questo compito? Noi diciamo una parola al paziente, e questa parola può essere una parola vera oppure una parola senza significato, e il paziente deve dire se è una parola vera appunto o una parola senza significato. Poi abbiamo le prove di transcodifica, in cui chiediamo al paziente di ripetere, leggere, scrivere e copiare delle parole con significato. Una parte di comprensione di oggetti, e quindi di sostantivi e di verbi, sia in forma uditiva che in forma visiva, quindi il paziente deve indicare tra due figure, tra due alternative, qual è la parola che noi diciamo al paziente o che il paziente deve leggere. Poi c'è la parte di denominazione, sia orale che scritta, di oggetti e verbi, e una parte di denominazione di oggetti descritti dall'esaminatore. Per esempio, si va in campeggio, si monta e ci si dorme dentro la tenda. Questa è la prova di denominazione di oggetti descritti dall'esaminatore. Poi c'è la parte di grammatica, in cui viene valutata appunto la capacità di elaborare le informazioni dal punto di vista sintattico-grammaticali, quindi c'è una parte di giudizi di grammaticalità, cioè dire se una frase è corretta dal punto di vista grammaticale oppure no, una prova di transcodifica, in cui noi chiediamo al paziente di ripetere e leggere delle frasi, e una parte di invece comprensione, in cui noi diciamo una frase al paziente, e il paziente deve indicare due figure, tra due alternative, la figura corrispondente esatta alla frase che noi abbiamo detto al paziente stesso. Rivediamo quali sono i task di questa batteria, quindi fonologia, abbiamo detto, discriminazione di sillabe, ripetizione, lettura e dettato di parole senza significato. Per quanto riguarda il lessico, invece, decisione lessicale uditiva e visiva, ripetizione, lettura e dettato di parole, comprensione orale e scritta di sostantivi e verbi, denominazione orale e scritta di sostantivi e verbi e denominazione di oggetti descritti dall'esaminatore. Per quanto riguarda invece la grammatica, giudizi di grammaticalità uditiva e visiva, ripetizione e lettura di frasi, comprensione uditiva e visiva, di frasi. Per quanto invece riguarda la produzione spontanea, chiediamo al paziente di descrivere le attività quotidiane, di raccontarci una favola, per esempio quella di Cappuccetto Rosso, di descrivere delle sequenze di immagini e delle immagini invece statiche. Bene, quali sono i vantaggi dell'utilizzo di questa batteria? Diciamo che tutti gli stimoli sono controllati per le variabili psicolinguistiche, quindi abbiamo detto proprio un controllo diciamo molto puntuale di tutte le variabili che possono in qualche modo influenzare l'elaborazione del linguaggio. Può essere fatta un'analisi qualitativa degli errori, in effetti nel frontespizio in cui vengono riportati gli errori c'è appunto la possibilità di fare un'analisi qualitativa molto approfondita degli errori del paziente. Quali sono invece gli svantaggi? Lunghi tempi di somministrazione, ci possono volere anche 3 ore per somministrare tutta questa batteria, in qualche caso anche di più. Non è adatto a pazienti gravi perché gli stimoli sono in qualche caso molto complessi, e quindi avremmo, nel caso di pazienti molto gravi, un effetto pavimento, e quindi errori molto ampi, insomma, in tutte le prove somministrate. Bene, passiamo allo strumento successivo, che è il test dei gettoni, un test davvero molto utilizzato anche non soltanto in Italia, anche all'estero, che è un test di comprensione orale di messaggi complessi. Come funziona questa prova? Noi abbiamo dei gettoni, delle piccole fiche colorate di plastica.

Paziente è da questa parte del tavolo, l'esaminatore da questa parte del tavolo, e come vedete questi gettoni sono di colori diversi, perché abbiamo gettoni bianchi, verdi, gialli, rossi, neri e bianchi, l'ho già detto, e poi abbiamo gettoni di diversa forma, perché possono essere dei cerchi e dei quadrati, e di diversa dimensione, quindi abbiamo i gettoni piccoli, grandi e i gettoni piccoli. Il test funziona in questo modo: noi diciamo di fare alcune cose con questi gettoni al paziente e vediamo se il paziente riesce a comprendere correttamente le frasi, le indicazioni che noi gli diamo. Vedete, la prima parte è una parte da fare con tutti i gettoni, i messaggi sono molto semplici, cioè tocchi un cerchio, tocchi un quadrato, tocchi un gettone giallo e via dicendo. La seconda parte va fatta con i soli gettoni grandi e già qui il messaggio verbale un pochino diciamo, aumenta di complessità, tocchi il quadrato giallo, quindi due informazioni, la forma e il colore. Nella terza parte, di nuovo da fare con tutti i gettoni, il messaggio si complica ancora di più, tocchi il cerchio bianco piccolo, quindi tre informazioni. La quarta parte, da fare solo con i gettoni grandi, tocchi il cerchio rosso e il quadrato verde, quindi due azioni da tenere a mente. La parte quinta, che è la più difficile ovviamente, è da fare con tutti i gettoni, tocchi il cerchio bianco grande e il quadrato verde piccolo, tocchi il cerchio nero piccolo e il quadrato verde giallo grande. Esiste quindi, insomma, un numero di informazioni molto importanti. Nella sesta e ultima parte invece chiediamo al paziente non solo di toccare i gettoni, ma di fare anche altre cose, come vedete, metta il cerchio rosso tra il quadrato giallo e quello verde, quindi un messaggio ancora più complesso dal punto di vista linguistico. Il punteggio è un punteggio totale su 36 e in alcuni studi il punteggio a questo token test viene utilizzato anche proprio per descrivere la gravità dei disturbi linguistici, non soltanto della comprensione, dei disturbi linguistici in generale. Un test, abbiamo detto, molto utilizzato. L'ultimo strumento di cui vi voglio parlare è l'ACNAR aphasia test, che è un test inizialmente appunto fatto in Germania, ma poi adattato in italiano. Questo test prevede una prova di linguaggio spontaneo. Il test dei gettoni, una parte del test dei gettoni, una parte di ripetizione di suoni, parole, parole prestito, parole composte e sintagmi e frasi. Questa è diciamo, l'unica batteria in cui vengono utilizzate anche delle parole composte, che sono quelle parole che possono essere composte da due parole, come ad esempio capotreno o ad esempio aspirapolvere, possono essere appunto composte da due sostantivi, da un verbo e un sostantivo e via dicendo. Poi c'è una parte di linguaggio scritto in cui noi chiediamo al paziente una prova di lettura ad alta voce, dettato per composizione, dettato con scrittura a mano. Una parte di denominazione di oggetti, colori, nomi, oggetti con nomi composte, figure semplici, anche questo la denominazione dei colori. Diciamo in questa batteria, il cui acronimo è ATI, nell'ATI è l'unica batteria in cui viene richiesta una prova di denominazione di colori. Poi c'è una parte di comprensione orale e scritta di parole e frasi. Ovviamente c'è anche la parte del test dei gettoni che ci dà un'idea appunto della comprensione, delle capacità di comprensione del paziente. Quali sono i vantaggi dell'utilizzo di questo strumento? Anche questo, come l'esame del linguaggio secondo, è semplice e veloce da somministrare. Ha una taratura strutturata e può essere fatta un'analisi, diciamo, statistica tramite un software, quindi il calcolo dei punteggi Z, ed è tradotto in molte lingue e quindi adatto per studi cross-linguistici in cui noi vogliamo definire in maniera comune i disturbi di linguaggio di pazienti che hanno linguaggi appunto diversi. Quali sono gli svantaggi? Invece è un tipo di batteria poco adatto a pazienti lievi. Lo scoring del linguaggio spontaneo è molto complesso, quindi vengono richiesti una serie di indici, quindi ci vuole molto tempo per fare appunto uno scoring adatto della prova del linguaggio spontaneo del paziente. Bene, come spunti di riflessione per questa parte di lezione, possiamo chiedere di indicare le prove lessicali presenti nella batteria per l'analisi dei deficit afasici. Facciamo ora il riepilogo degli spunti di riflessione degli argomenti trattati all'interno di questa lezione. Quindi, dare una corretta definizione di afasia. Quali sono le variabili lessicali che influenzano la produzione o la comprensione del linguaggio?
Quali sono le caratteristiche cliniche?

dell'afasia di Wernicke e indicare le prove lessicali presenti nella batteria per l'analisi dei deficit afasici. Bene, questa lezione termina qui. Vi ringrazio per l'attenzione. Per ulteriori spunti di riflessione e approfondimenti potete consultare il sito web del corso. Arrivederci.

0: Perché scegliere l'Università Uninettuno? Perché la tua aula è il mondo intero. Da San Paolo a New York, da Sydney a Mumbai, da Dubai al Cairo, da Atene a Madrid, la tua aula è ovunque tu sia. Al mattino in un bar, durante il tragitto verso il lavoro, oppure a casa. L'apprendimento avviene sempre secondo le tue esigenze, nei tuoi tempi. Mentre il mondo vive in fusi orari diversi, condividi un'unica aula globale. Una comunità di studenti e professionisti connessi in tempo reale da ogni parte del mondo.
1: Helpful, amazing,
2: good, awesome,
3: supportive, veramente perfetto.
0: Ingegneria, psicologia, economia, scienze della comunicazione, beni culturali. Qualunque sia il tuo sogno, il tuo percorso inizia qui. Una laurea che ti accompagna ovunque, riconosciuta a livello internazionale e costruita intorno alle tue esigenze. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
4: Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti in questa nuova lezione del corso in cui parleremo, della sensazione e percezione affrontando una terza parte. Argomenti: l'analisi e la ricostruzione di scene visive, il riconoscimento visivo degli oggetti, la percezione, la creazione dell'esperienza, le teorie sulla percezione. L'analisi e la ricostruzione di scene visive. Una volta avvenuta la trasformazione dell'energia luminosa in impulsi nervosi, ha inizio il processo di combinazione dei messaggi ricevuti dai fotorecettori nella percezione di una scena visiva. In questo cartoon potete osservare cosa accade a livello cerebrale una volta che l'impulso nervoso, l'impulso visivo dagli occhi è transitato attraverso il nervo ottico, la stazione mediana del talamo e le radiazioni ottiche fino in corteccia. Questa è una possibile scena visiva a cui possiamo essere esposti e chiaramente questo è il campo visivo di sinistra, campo visivo di destra, che come affrontato nella precedente lezione viene percepito in maniera crociata e quindi viene proiettato in maniera crociata. Nell'emicorteccia controlaterale. I gruppi di neuroni all'interno della corteccia visiva primaria sono organizzati per ricevere e integrare gli impulsi sensoriali nervosi che hanno origine in specifiche regioni della retina. La corteccia visiva primaria è una corteccia particolare in cui i neuroni sono organizzati in colonne e in gruppi di colonne. Blob. Ognuno di queste colonne risponde a specifici impulsi. Che vuol dire? Che come si evidenzia da questo cartoon, ci sono dei neuroni che rispondono esclusivamente alle linee orizzontali, neuroni che rispondono esclusivamente a quelle oblique, a quelle verticali o oblique nell'altra direzione. Ci sono neuroni che rispondono esclusivamente al movimento. Quindi, questo che vuol dire? Che le caratteristiche fisiche di uno stimolo producono una eccitazione retinica che si traduce poi in un impulso nervoso che va a eccitare specifici gruppi neuronali corticali in V1. Alcune di queste cellule, note come rilevatori di caratteristiche, si attivano in modo distinto in risposta agli stimoli visivi che possiedono specifiche caratteristiche. Quando un percetto, quindi un oggetto che deve essere percepito possiede determinate caratteristiche strutturali, queste caratteristiche strutturali vengono trasportate appunto attraverso il nervo ottico in corteccia, vanno a sollecitare l'attivazione di determinati gruppi e specifici gruppi di neuroni che sono appunto organizzati, come potete vedere qui, in colonne e in gruppi di colonne, blob. Raggruppamenti. Ogni blob fondamentalmente si attiva in relazione ad una specifica caratteristica sensoriale. Jubel e Weisel scoprirono che alcuni neuroni si attivano con grande frequenza quando venivano presentate linee con un certo orientamento. Il merito fondamentalmente della teoria di Jubel e Weisel è stato quello di andare a determinare quale fosse l'attivazione preferenziale dei differenti blob e delle singole colonne e dei singoli neuroni, appunto andando ad individuare l'altissima specificità che il sistema neuronale della corteccia visiva possiede. Non esiste in corteccia cerebrale nessun'altra porzione della corteccia in grado di rispondere in maniera così specifica ad una caratteristica fisica dello stimolo. Un neurone poteva attivarsi molto spesso se veniva presentata una linea orizzontale, un altro neurone rispondeva ad una linea con un orientamento leggermente diverso e così via per tutti i diversi orientamenti. Qui chiaramente in questo cartoon sono rappresentati gli orientamenti nello spazio principali, ma chiaramente da passare da qui, da questo orientamento qui, a questo orientamento qui, per dire, prevedono tutta una serie di orientamenti intermedi. Esistono per ognuno degli orientamenti intermedi gruppi di neuroni
in grado di rispondere esclusivamente a quello specifico orientamento. Quindi immaginate la quantità di neuroni che contribuiscono a formare la corteccia visiva primaria e la grande organizzazione e specializzazione di questa porzione di corteccia. Altre classi di rivelatori di caratteristiche rispondono al colore, alla profondità, al movimento. Profondità e movimento sono delle caratteristiche che meglio di altre ci consentono di capire come in realtà il cervello opera nella ricostruzione di un elemento che di fatto non c'è. Nel senso, la profondità significa riuscire a percepire un elemento in tre dimensioni. Noi siamo in grado di percepire la profondità anche quando realmente questa non c'è. Pensate ad esempio ad un quadro, pensate alla prospettiva. Noi riusciamo a percepire la prospettiva in un quadro perché le linee all'interno di un quadro vanno in una determinata direzione, verso il punto di fuga. Ma la tridimensionalità che noi leggiamo nel quadro in realtà è tutta costruita dal nostro cervello, viene percepita, diciamo le caratteristiche strutturali dello stimolo vengono trasdotte in corteccia, i neuroni che rispondono in maniera specifica all'orientamento delle linee e alla profondità si attivano, questa attivazione viene portata, viene mandata alla corteccia associativa visiva, quindi alla corteccia di tipo secondario, qui avviene una associazione delle informazioni e la percezione finale che abbiamo è che in realtà vi sia una terza dimensione là dove questa non c'è. C'è da dire che le leggi della prospettiva sono delle leggi

percettive molto particolari e nel corso dello sviluppo del genere umano, la scoperta della prospettiva è stata una scoperta effettuata relativamente.

e far convergere le linee verso il punto di fuga e disporre gli oggetti fondamentalmente con un'altezza, con una grandezza diversa lungo questo punto di fuga, dava l'idea, dà l'idea del senso di profondità e quindi dà l'idea di questa prospettiva che in realtà nel quadro, nel dipinto, nel foglio è del tutto assente, ma l'utilizzo di questi trucchetti ottici consente al cervello di essere ingannato e di andare a ricostruire una profondità laddove questa non c'è. Stessa cosa per il movimento. Quando noi osserviamo un oggetto in movimento su uno schermo, ad esempio, una macchina che si muove su uno schermo televisivo, quell'oggetto non si sta realmente muovendo, ma l'illusione del movimento, viene definito movimento phi dalle leggi della percezione della Gestalt, è una ricostruzione neurale perché vengono proiettati dei fotogrammi a distanza di pochi millisecondi uno dall'altro sulla retina. Questo spostamento del fotogramma sulla retina produce una traccia che induce nel cervello una ricostruzione illusoria di movimento. Questi moduli di rilevatori di caratteristiche suddividono una scena visiva nelle dimensioni delle sue componenti e la elaborano simultaneamente. Il fatto che la corteccia visiva sia organizzata in maniera tanto complessa ma tanto specifica consente all'individuo, all'essere umano, di percepire scene fortemente complesse in tutte le proprie sfumature, sia dal punto di vista strutturale che dal punto di vista appunto di caratteristiche come la profondità e il movimento. Vi lascio uno spunto di riflessione. A cosa rispondono i neuroni della corteccia visiva primaria? Il riconoscimento visivo degli oggetti. Riconoscere gli oggetti intorno a noi è un obiettivo importante del processo di percezione visiva. Tale processo viene spiegato attraverso due approcci. Una volta che lo stimolo è stato percepito, quindi ha attivato i neuroni, retinici, è arrivato in corteccia c'è stata questa rielaborazione, l'attivazione specifica di neuroni a seconda delle caratteristiche fisiche dello stimolo, lo stimolo deve essere in qualche modo percepito e riconosciuto. Riconosciuto che cosa significa? Che siamo in grado in qualche modo di renderci conto se che lo stimolo che abbiamo percepito è uno stimolo noto o uno stimolo non noto, è uno stimolo vecchio o uno stimolo nuovo, è uno stimolo che fa parte del nostro bagaglio di esperienze oppure è uno stimolo che non fa parte del nostro bagaglio di esperienze. Quindi, all'interno del processo di percezione, non ci possiamo fermare alla semplice percezione, quindi ricostruzione della mappa neurale di un determinato stimolo, ma dobbiamo fare un gradino successivo, che è quello che ci porta al riconoscimento dello stimolo. Nel momento in cui riconosciamo uno stimolo, gli attribuiamo anche un significato. Quindi ci sarà un passaggio ulteriore che non attiene soltanto al meccanismo della percezione, ma entra poi all'interno di un meccanismo cognitivo molto più ampio, che è quello che ha a che fare con la codifica del significato e quindi con la semantica. Il modello computazionale di percezione visiva. In questo modello, elaborato da David Marr nel 1982, la percezione visiva viene considerata un processo a tre stadi. Marr per primo identifica i diversi stadi del processo visivo e identifica tre stadi principali. Prima di allora, come dire, le teorie sul processamento visivo erano molto meno dettagliate. Marr ha invece individuato tre differenti stadi che possono essere in qualche modo utilizzati per spiegare la percezione del sistema visivo. Questi stadi consentono di passare da una visione bidimensionale basilare, 2D, dell'oggetto percepito, fino a una più complessa rappresentazione tridimensionale, 3D. È attraverso l'attivazione di questi stadi diversi della percezione che noi riusciamo a passare da una visione ed una percezione bidimensionale ad una percezione tridimensionale che può anche essere illusoria, come nel caso della prospettiva o di quelle che sono state definite illusioni percettive. Il riconoscimento per componenti. In questo modello, elaborato da Biedermann 1987, il mondo visivo viene descritto come composto da un certo numero di forme basilari volumetriche, chiamate geoni.
Una spiegazione alternativa alla percezione visiva, alternativa a quella di Marr, è il modello per componenti proposto

da Biderman. Secondo Biderman, il cervello è in grado di riconoscere delle forme basilari volumetriche. Queste forme basilari volumetriche, queste unità volumetriche basilari riconoscibili dal cervello, sono state definite con un neologismo da Biderman che è geoni. Il punto centrale di tale teoria è la rilevazione dei bordi. La prima cosa da fare è analizzare o scomporre l'oggetto in geoni, cosa che facciamo grazie ai bordi che possiamo identificare. Allora, affinché possiamo identificare un geone, la prima cosa che facciamo quando ci approcciamo alla visione di uno stimolo, quindi quando inizia l'analisi visiva, è individuare i bordi, il contorno di ogni determinato oggetto. L'identificazione del contorno attiva il recupero di conoscenze relativamente a determinati geoni che possediamo nel nostro cervello. Analizzare i bordi secondo 5 proprietà che in combinazioni diverse ci permettono di identificare diversi geoni. Questi bordi non vengono analizzati tout court, ma vengono, come dire, scomposti analizzando 5 proprietà specifiche. Queste proprietà identificano i diversi tipi di geoni. Proprietà che consentono di identificare i geoni: curvatura, parallelismo, simmetria, collinearità. Queste proprietà, ognuna di queste proprietà, identifica un differente geone. L'insieme dei geoni ci consente di identificare tutte le forme volumetriche che possiamo percepire nell'ambiente circostante. Vi lascio uno spunto di riflessione. Cosa sono i geoni? La percezione, la creazione dell'esperienza. I sistemi sensoriali forniscono la materia prima per creare e fare esperienza. I nostri organi di senso non selezionano le informazioni, ma si limitano a trasmettere le informazioni attraverso il sistema nervoso. Quindi a questo punto, diciamo, della spiegazione su come funziona il sistema di sensazione, il sistema di percezione, abbiamo ben chiaro, probabilmente, che un conto è la sensazione, quindi l'eccitazione del recettore periferico, e un conto è la percezione, quindi la ricostruzione a livello di mappa corticale, a livello di corteccia, cerebrale dell'oggetto che ha attivato il nostro sistema sensoriale. Questo è un processo, come abbiamo visto attraverso la visione, estremamente complesso. Per alcuni organi di senso è più semplice, ma sicuramente la percezione visiva è una forma di percezione estremamente complessa. La cosa importante da considerare è che siamo sempre immersi in un ambiente che ci stimola anche percettivamente costantemente. I nostri sensi, il nostro occhio non è ad esempio in grado di fare una scansione e di selezionare cosa percettivamente è più rilevante o meno. Questa selezione viene fatta a posteriori a livello neurale dal nostro cervello, che a un certo punto identifica quali sono i pattern di stimolazione preferenziali più importanti e quindi orienta poi la nostra percezione verso l'uno o verso un altro tipo di pattern. Per creare le percezioni, il nostro cervello esegue due diversi tipi di elaborazioni. Nell'elaborazione basso-alto, bottom-up, il sistema riceve i singoli elementi dello stimolo e li combina in un'unica percezione. Come possiamo vedere in questo schema, nel sistema dal basso verso l'alto, cosa avviene? Il sistema percettivo fondamentalmente rileva i singoli elementi dello stimolo, quindi le singole caratteristiche dello stimolo. Una volta che queste caratteristiche dello stimolo sono state rilevate, queste vengono scomposte e analizzate attraverso una serie di processi che portano appunto alla rilevazione delle caratteristiche strutturali e funzionali specifiche di quel determinato stimolo. Una volta che è avvenuta questa scomposizione e questa analisi, l'informazione così ottenuta viene combinata e interpretata partendo da quelle che sono appunto le caratteristiche che sono state analizzate. Quindi, nel processo di elaborazione dal basso verso l'alto,
è necessario analizzare tutte le caratteristiche dello stimolo per poi

giungere ad una interpretazione, quindi ad una codifica semantica dello stesso. Esiste però un altro processo di elaborazione del processo visivo. Nell'elaborazione dall'alto basso, top down, le informazioni dei sensi vengono interpretati alla luce di conoscenze, concetti, idee e aspettative esistenti. Esiste un altro sistema di processamento dell'informazione, di elaborazione dell'informazione, l'informazione top down, dall'alto verso il basso. Che cosa significa? Significa che secondo questo modello possediamo tutta una serie di conoscenze derivanti dalle esperienze pregresse che ci consentono di avere una serie di concetti relativamente a determinati stimoli, a determinati percetti. È partendo da questi concetti e dalle aspettative che ognuno di noi ha su relativi oggetti, relativi stimoli e via dicendo, che si va verso l'interpretazione dello stimolo attraverso un'analisi che è un'analisi di tipo bimodale, cioè io possiedo un concetto, ad esempio, io possiedo il concetto di forchetta. Il concetto di forchetta prevede che la forchetta possieda tutta una serie di caratteristiche strutturali e funzionali, 5 rebbi, un manico, possa avere delle caratteristiche strutturali, non so, rispetto al materiale, quindi possa essere di acciaio, possa essere di legno, possa essere di plastica. Nel momento in cui io sto guardando su un oggetto poggiato sul tavolo, prima di poterlo identificare come forchetta, attingo le informazioni da questa base concettuale, da questo magazzino dove sono contenuti i concetti, che è un magazzino semantico. Osservo le caratteristiche strutturali dell'oggetto che ho davanti e procedo per un matching analitico. Allora, non so, questo oggetto che ho davanti possiede 5 rebbi? Sì, no. Questo oggetto che ho davanti ha un manico lungo? Sì, no. Questo oggetto che ho davanti è impugnabile? Sì, no. Questo oggetto che ho davanti è di metallo? Sì, no. È di plastica? Sì, no. A seconda delle risposte che mi do in questo paradigma dicotomico sì no, che si basa sulle conoscenze pregresse, io posso arrivare alla interpretazione dello stimolo che ho davanti. Nel caso in cui lo stimolo che ho davanti risponda come dire, nel caso in cui le caratteristiche dello stimolo che ho davanti rispondano in maniera positiva a quelli che sono i miei concetti e le mie conoscenze concettuali, arriverò ad identificare in maniera corretta lo stimolo stesso e a riconoscerlo, e quindi potrò dire sì, è una forchetta. Nel caso in cui qualcuno di queste caratteristiche non sia presente, ma la maggior parte sì, io potrò comunque basarmi sulle mie conoscenze pregresse ed arrivare ad identificare in maniera corretta l'oggetto. Ma se le caratteristiche strutturali dell'oggetto che sto osservando non rispondono a nessuna delle mie conoscenze pregresse, le mie conoscenze concettuali, io non sarò in grado di riconoscere quell'oggetto. Pensate ad esempio, se dovete riconoscere un oggetto chimerico. Che cosa sono gli oggetti chimerici? Gli oggetti chimerici sono degli oggetti in cui c'è stata una giusta posizione di parti provenienti da altri oggetti. Se io vi chiedessi di identificare con una etichetta, di nominare un oggetto chimerico, molto probabilmente nessuno di noi sarebbe in grado di denominarlo in maniera corretta, cioè di trovare un'etichetta corretta. Perché? Perché quell'oggetto possiede delle caratteristiche strutturali che in parte, come dire, sono separatamente conservate nel nostro sistema semantico, ma non in toto, perché l'oggetto nuovo che abbiamo davanti, appunto, è stato ricostruito in maniera nuova. Questa ricostruzione nuova, se non è possibile in qualche modo utilizzare la conoscenza pregressa che abbiamo, non è possibile neanche denominarlo, cioè non è possibile neanche riconoscerlo, non è possibile neanche etichettarlo. Quindi, cosa succede? Succede che quando ci troviamo di fronte ad un oggetto di tipo chimerico, il processo di elaborazione delle informazioni e di riconoscimento visivo che dobbiamo mettere in atto non può essere un processo top-down, perché le conoscenze pregresse relativamente a quell'oggetto non le possediamo, ce le dobbiamo costruire. Dobbiamo usare il processo inverso, quello bottom-up, quello che parte dall'analisi delle caratteristiche strutturali dell'oggetto che abbiamo davanti. Questo per dire cosa? Che i due processi di elaborazione della percezione visiva, top down e bottom up, in realtà li utilizziamo costantemente in maniera intercambiabile.
a seconda di che cosa abbiamo davanti, di qual è lo stimolo oggettuale ambientale che dobbiamo, con cui dobbiamo

confrontarci, relazionarci. Se lo stimolo che abbiamo davanti è uno stimolo che in qualche modo corrisponde a delle conoscenze che possediamo, e quindi le conoscenze pregresse, possiamo attingere al nostro bagaglio semantico e quindi facilmente andare a recuperare le informazioni relativamente a quell'oggetto e riconoscerlo in base a un sistema top-down. Se così non è, dobbiamo usare il sistema bottom-up, ma il nostro cervello fa questo shifting tra top-down e bottom-up costantemente, senza chiaramente che vi sia un nostro contributo consapevole. Il nostro cervello lo fa in autonomia, lo fa in maniera inconsapevole. Sono dei processi di tipo automatico. In questo caso si utilizza una conoscenza di ordine più elevato, compreso tutto quello che si sa sul significato delle parole e sulla costruzione delle frasi. Quando utilizziamo un processo di tipo top-down, la porzione, diciamo, del modello cognitivo a cui attingiamo è la porzione del magazzino semantico. Ancora non abbiamo visto in dettaglio di che cosa si tratta, ma in più occasioni ve ne ho. L'ho accennato. Perché? Perché il magazzino semantico è un sistema cognitivo che contiene tutte le nostre conoscenze. E quando dico tutte le nostre conoscenze, intendo proprio tutte le nostre conoscenze. Tutte le nostre conoscenze relative a significato e funzione di parole, di concetti, di oggetti, alla forma delle parole, sia fonetica che ortografica, alla struttura dei differenti tipi di oggetti. Il magazzino semantico contiene tutte le nozioni enciclopediche che ci siamo formati attraverso gli studi che abbiamo fatto. Tutte le conoscenze relative, ad esempio, alle regole delle lingue che parliamo. Tutte le conoscenze relative, ad esempio, agli apprendimenti che abbiamo avuto in epoca scolastica. Quindi questo magazzino semantico è un qualcosa di estremamente importante nel nostro cervello, perché è una sorta di, appunto, magazzino di stanza in cui sono conservate tutte quelle informazioni che poi ci consentono di interagire in maniera significativa col mondo, partendo proprio dalle forme più semplici di riconoscimento degli oggetti. Se il magazzino semantico subisce un danno per qualunque motivo, cominciamo a perdere la capacità, ad esempio, di riconoscere gli oggetti e quindi di attribuire un'etichetta e quindi un significato ad un percetto che magari è stato percepito fino al livello corticale, diciamo, fino a che non avviene l'analisi corticale, in maniera corretta. Riusciamo a percepire in maniera corretta un oggetto, non riusciamo a riconoscere quell'oggetto. Sono due processi che dal punto di vista cognitivo e neurale sono diversi, ma sono fortemente imbricati. Spunto di riflessione. Qual è la differenza tra il processo bottom-up e quello top-down? Le teorie sulla percezione. La prima scuola psicologica che si occupò di percezione fu all'inizio del XX secolo la Gestalt. La Gestalt fu una scuola psicologica importantissima, è forse una delle più importanti del XX secolo, perché concentrò la sua attività esclusivamente sullo studio delle leggi percettive. Cioè, gli psicologi della Gestalt si resero conto che la percezione per gli esseri umani è sicuramente un elemento essenziale per interagire in maniera funzionale con l'ambiente circostante, e quindi decisero di studiare i meccanismi cognitivi della percezione. Chiaro che lo fecero all'inizio degli anni 20 del secolo Novecento con degli strumenti piuttosto approssimativi rispetto ad esempio alla strumentazione che possiamo utilizzare noi oggi. Quindi quello che loro produssero derivava da delle speculazioni teoriche, sono dei modelli teorici, la quale cercò di identificare le modalità di organizzazione del campo percettivo in un insieme unito e dotato di significato. Gestalt significa forma. Il principio fondamentale della psicologia della Gestalt è che gli oggetti vengono percepiti in funzione della loro buona forma. Più un oggetto ha una buona forma, più questo viene facilmente percepito. E secondo la Gestalt ci sono delle regole, delle leggi che governano questa buona forma. In base a cosa possiamo dire che un oggetto ha una buona forma? In base, appunto, a queste che sono le leggi della Gestalt. Gli psicologi della Gestalt furono i primi sostenitori delle

elaborazione alto-basso e affermarono che gli insiemi che percepiamo sono di frequente qualcosa di più e spesso di diverso dalla somma delle loro parti, cioè il percetto che noi abbiamo non dipende da una somma addizionale delle singole caratteristiche strutturali di quell'oggetto stesso, ma è un qualcosa che va oltre la semplice somma delle parti, è un qualcosa che ha a che fare con le nostre conoscenze pregresse. È in funzione delle nostre conoscenze pregresse che noi riusciamo a identificare in maniera corretta ad un oggetto e riusciamo ad andare a completare un oggetto anche e quindi a riconoscere un oggetto come tale, anche se quell'oggetto è mancante di alcune parti, lo completiamo in maniera automatica, in maniera cognitiva. Sottolinearono l'importanza della relazione figura-sfondo, cioè la tendenza a organizzare gli stimoli in una figura centrale o in un primo piano e in uno sfondo. Tutta, diciamo, l'attività scientifica degli psicologi della Gestalt era volta appunto a studiare le leggi delle percezioni e chiaramente una delle prime cose su cui si concentrarono era come una figura rispetto allo sfondo potesse essere percepita. Figure e sfondi diversi producono una percezione diversa. Quindi evidentemente la relazione tra la figura e lo sfondo, quella che noi adesso potremmo chiamare salienza percettiva, quanto la figura spicca rispetto allo sfondo, è un elemento importante che orienta le nostre percezioni. Questo è un classico esempio. Uno stimolo, due percezioni. Concentriamo la nostra attenzione su questo pannello. Se io vi chiedessi quanti triangoli vedete, il numero dei triangoli visti dipende dall'alternanza fondamentalmente che il vostro sistema percettivo fa tra la figura in primo piano e lo sfondo in secondo piano. Stessa cosa, se io vi chiedessi in questa figura che cosa vedete, cosa c'è in questa figura, a seconda della costante alternanza tra lo sfondo e la figura, voi potreste avere dei percetti diversi. Potreste ad esempio vedere un albero, ma potreste anche vedere un gorilla con una pantera. Qui potreste vedere delle radici di un albero, ma potreste anche vedere, ad esempio, dei pesci che saltano. Quindi a seconda di dove si fissa l'attenzione, se sulla figura principale o sullo sfondo secondario, possiamo avere all'interno di una figura, che è una figura chimerica fondamentalmente, percetti diversi. Tutto questo dipende da una ricostruzione neurale, dall'attivazione corticale. A seconda di come il nostro cervello rielabora delle pattern di stimolazioni identico, no? Che sono identici in realtà, a seconda di come avviene questa elaborazione, possiamo avere delle percezioni differenziali. Le quattro leggi percettive: la legge di somiglianza, di vicinanza, di chiusura e di continuità. Queste sono le leggi della Gestalt. In base a queste quattro leggi, somiglianza, vicinanza, chiusura e continuità, noi siamo in grado di percepire le differenti forme. Le leggi della somiglianza che cosa ci consentono di dire? Ci consentono, ad esempio, se io vi chiedessi quanti triangoli ci sono in questa figura, voi sareste in grado di contare un certo numero di triangoli facendo cosa? Raggruppando percettivamente oggetti simili fra di loro. Quindi, ad esempio, sareste in grado di individuare questo triangolo equilatero considerando la somiglianza tra questi pallini che sono appunto tutti uguali, oppure potreste considerare quest'altro triangolo considerando, raggruppando per somiglianza i tre principali pallini che sono questi. Allo stesso modo, la legge della vicinanza, riusciamo a percepire un oggetto e a discriminarlo dallo sfondo se questo oggetto è vicino percettivamente rispetto a un altro. Ad esempio, percepiamo come raggruppate queste due linee e queste due linee, mentre non riusciamo a percepire come vicine queste due linee qua. La legge della chiusura ci dice che se ci sono degli elementi in continuità, noi tendiamo a percepire quell'oggetto come chiuso, noi percepiamo la chiusura di questo cerchio, anche se in realtà tra un trattino rosso e l'altro trattino rosso non c'è continuità, ma c'è uno spazietto. Questo spazietto viene colmato percettivamente dal nostro cervello e noi tendiamo a percepire questo oggetto come un oggetto rotondo, cioè chiuso. Perché? Perché sappiamo che gli oggetti rotondi sono oggetti chiusi. Continuità, se io vi chiedessi qual è la linea da A a B,
e la linea da C a D, in che modo vengono percepite, noi tendiamo a unire

questa linea in questa direzione, quest'altra linea in quest'altra direzione, perché andiamo per continuità percettiva, cioè consideriamo contigui questi pallini. Se riuscire a percepire in maniera distinta la linea AC significa interrompere questa buona continuità, introdurre, come dire, un angolo assolutamente, come dire, no? Che viola la legge della continuità. Quindi, in base alla legge della continuità, noi riusciamo a percepire naturalmente che questa linea, questo, va da A a B e non ad esempio da A a C, e che questa linea naturalmente va da C a D e non ad esempio da C a B. Qual è la vostra percezione? La spirale di Fraser illustra la legge di continuità della Gestalt. La spirale viene creata dal nostro sistema nervoso perché si tratta di una percezione più coerente con la continuità dei singoli elementi. Se voi osservate questa immagine, chiaramente voi percepite un oggetto a spirale. In realtà non c'è nessuna spirale, ma questa spirale è stata creata dalla contiguità di questa alternanza di quadratini più chiari, grigio chiaro, bianco e nero. La continuità di questi quadratini disposti in questo modo ci produce una illusione ottica di spirale. La spirale è qualcosa che produce movimento. In realtà qui non c'è assolutamente nulla di tutto ciò. Le illusioni, le false ipotesi percettive. Quali righe in A e in B sono più lunghe? Se io vi chiedessi in questa figura qual è più lunga, la riga che sta davanti, rossa, o la riga che sta più posteriormente, probabilmente tendereste a rispondere che la riga posteriore è più lunga della riga anteriore o viceversa a seconda. In realtà, oppure qua, se vi chiedessi qual è più lunga, la riga davanti o la riga di dietro, ok? Voi dareste una vostra risposta. In realtà, le barrette rosse sia in A che in B sono della stessa lunghezza, ma vengono percepite in maniera diversa perché ci sono degli elementi che seguono le leggi della prospettiva che ci illudono il nostro sistema nervoso, no, la nostra corteccia, perché sappiamo che nell'ambiente naturale oggetti disposti lungo diciamo, punti di fuga sono disposti in maniera distante uno dall'altro, con una certa distanza uno dall'altro. Questa è la modalità attraverso cui il nostro cervello crea illusoriamente il senso di prospettiva. Quale linea è più lunga? Questo è un altro classico esempio. Se vi chiedessi quale tra questa e questa linea, quale segmento è più lungo, probabilmente la maggior parte delle persone potrà rispondere la linea, diciamo sulla prima riga è più lunga della linea nella seconda riga. In realtà la lunghezza di questo segmento è identica alla lunghezza di questo segmento. La percezione di diversa lunghezza è data dalla disposizione delle frecce che sono divergenti o convergenti. In quelle divergenti tendono ad ampliare il senso di, come dire, di lunghezza, in quelle convergenti tendono a diminuire il senso di lunghezza, ma in realtà la lunghezza delle due linee è esattamente identica. Questa è un'illusione ottica. La nostra analisi di schemi percettivi, ipotesi, set e costanze ci permettono di comprendere alcune interessanti esperienze percettive note come illusioni, percezioni inesatte. Questo sistema di conoscenze che noi abbiamo sulla percezione, queste regole che governano la nostra percezione secondo la Gestalt, ci consentono fondamentalmente di percepire le illusioni ottiche, cioè le illusioni errate. Queste percezioni possono essere intese come ipotesi percettive erronee sulla natura dello stimolo. E come si formano? Si formano perché il nostro occhio percepisce alcune caratteristiche, il nostro cervello, basandosi sulle conoscenze pregresse, elabora queste caratteristiche producendo un percetto che si basa sulla sua conoscenza pregressa, quindi sull'insieme di conoscenze pregresse. Non è detto che quel percetto sia aderente alle caratteristiche dell'oggetto osservato, e quindi abbiamo fondamentalmente un'illusione. Le indicazioni di distanza
fornite dalle rotaie convergenti e dai muri influenzano la percezione delle dimensioni e alterano la costanza delle dimensioni. In realtà la lunghezza, come dicevamo prima, di queste barrette è influenzata dalla presenza di questi elementi. Stessa cosa qui all'interno di questi muri, la lunghezza, l'altezza di queste barrette è influenzata dal fatto che esistono queste righe che mimano la presenza di un muro e del pavimento che vanno verso un punto di fuga. Le indicazioni di distanza possono essere manipolate per creare altre illusioni di dimensioni. Lo studio delle costanze percettive mostra che le nostre ipotesi percettive sono fortemente influenzate dal contesto nel quale si verifica uno stimolo. Il fatto che il contesto manipola in qualche modo la nostra percezione e la veicola l'abbiamo visto già in una delle lezioni precedenti, in cui vi veniva mostrato un pattern alfabetico e un pattern numerico e vi chiedevo di leggere o in termini alfabetici o in termini numerici le due righe. Il percetto centrale dal punto di vista strutturale era esattamente lo stesso, ma veniva percepito come un numero, come una lettera a seconda del contesto circostante. Stessa cosa in questa illusione ottica. Alla fine degli anni 50 emerge la corrente del New Look on Perception, secondo cui gli schemi mentali, detti set cognitivo, non sono innati, ma sono influenzati dalle esperienze precedenti, dai bisogni e dagli interessi dell'individuo e anche dalla cultura in cui vive. Dopo diciamo che la psicologia della Gestalt è stata sicuramente la corrente psicologica che si è occupata più di tutti della percezione, dopodiché la percezione è passata un po' in disuso, diciamo così, un po' di moda, fino ad arrivare al cognitivismo e fino ad arrivare ad un movimento specifico del cognitivismo che è appunto il New Look on Perception, che prende, come dire, di nuovo in mano le teorie della Gestalt, le rivisita però alla luce delle nuove conoscenze cognitiviste e arriva a dire che ognuno di noi percepisce in base ad un insieme di schemi mentali, un set cognitivo di schemi mentali. Questi schemi cognitivi non sono innati, cioè non sono preesistenti, determinati geneticamente, ma derivano dall'esperienza, derivano dall'insieme di esperienze che abbiamo fatto. E quindi su questa esperienza che cosa incide? Non solo l'ambiente, ma incide ad esempio anche i bisogni, gli interessi dell'individuo. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che quando percepiamo, in realtà stiamo costruendo la percezione del percetto in funzione di tutta una serie di conoscenze che noi possediamo e che derivano dalle nostre esperienze, ma anche dai nostri desideri, dai nostri bisogni. È una co-costruzione. Da qui in poi si svilupperà poi una corrente specifica del cognitivismo che è il costruttivismo, secondo cui tutte le esperienze in realtà sono una costruzione dovuta alla collaborazione tra l'uomo e l'ambiente circostante. La realtà è percepita selettivamente e anche ciò che ricordiamo è di fatto selezionato, impedendoci di ricordare tutto. Chiaramente questa modalità di percezione implica che una serie di informazioni possano essere ritenute rilevanti, quindi percepite e trattenute. Un'altra serie di informazioni devono essere invece neglette. La percezione della realtà è una costruzione della stessa in base alle esperienze pregresse, sia personali che culturali. Quindi la percezione della realtà, noi non percepiamo la realtà vera, il noumeno kantiano. Noi percepiamo una sorta di fenomeno della realtà e questo fenomeno dipende dalla nostra ricostruzione personale della realtà. Quindi ognuno di noi ha una sua percezione della realtà. La corrente del New Look on Perception nasce insieme al costruttivismo di Brunner. Per il costruttivismo la conoscenza si qualifica come un processo costruttivo e dinamico. Sono gli schemi mentali che ci guidano nell'interpretazione della realtà e la realtà crea e modifica gli schemi. Fondamentalmente è attraverso questa interazione costante tra conoscenze pregresse e realtà che noi costruiamo la realtà in cui viviamo e la modifichiamo e ci adattiamo. Spunti di riflessione. Cos'è il New Look on Perception? Siamo arrivati alla termine di questa lezione in cui abbiamo analizzato le leggi della percezione, come possiamo arrivare a percepire quello che percepiamo. Abbiamo compreso che in realtà è un processo piuttosto complesso. Vi lascio adesso il riepilogo degli spunti di riflessione. A cosa rispondono i neuroni della corteccia visiva primaria? Cosa sono i geoni? Qual è la differenza tra il processo bottom-up e quello top-down? Cos'è il New Look on Perception?
La lezione termina qui, vi ringrazio per l'attenzione e vi ricordo che per tutte le specifiche potete consultare il sito dell'università.

Salve, benvenuti a questo incontro con la divulgazione scientifica. Io sono Armando Martin, un consulente industriale e giornalista scientifico. Nel 2018 ho vinto il premio nazionale di divulgazione scientifica nella sezione Ingegneria e Architettura con il libro Industria 4.0, Sfide e opportunità per il Made in Italy. Ed è questo un tema che vale la pena di approfondire da un punto di vista scientifico, da un punto di vista macroeconomico e da un punto di vista degli impatti che sta avendo nella nostra società. I temi chiave di questa nostra chiacchierata, di questo nostro incontro, sono anche quelli che riprende il libro in maniera estesa, ovvero l'innovazione e i modelli di impresa, cioè come Industria 4.0 impatta nell'organizzazione di fabbrica, nell'organizzazione del lavoro, nella formazione del personale di nuove competenze. Poi, per così dire, il piatto forte, cioè le tecnologie abilitanti, le tecnologie chiave, quelle che stanno facendo fare un salto di qualità al nostro sistema produttivo e all'efficienza di esso. Parleremo anche brevemente, ovviamente, di scenari oltre la fabbrica, perché si tratta di tecnologie, quelle che connotano Industria 4.0, che hanno un'applicazione importante anche oltre i cancelli dello stabilimento produttivo. E infine vedremo alcuni esempi, molto rapidamente, cioè di pionieri 4.0, di aziende, di brand storici del nostro Made in Italy che hanno implementato e stanno implementando queste tecnologie in maniera concreta e tangibile. Allora, un punto di partenza prima di entrare, diciamo, in questi nostri quattro capitoli in questo nostro viaggio virtuale dentro Industria 4.0 è parlare un pochino dell'Italia, ovvero qual è l'asset principale del nostro paese. Da molte parti si pensa che sia l'enogastronomia, l'arte, il turismo, la cultura. Naturalmente questi sono valori importantissimi per il nostro paese. Ma da un punto di vista strategico, di lungo periodo, della capacità di indirizzare la politica industriale di influire nel mondo moderno, probabilmente questi asset, questi valori non sono sufficienti. E ecco perché dobbiamo ricordarci e partire, questo è proprio, diciamo, il punto di partenza del nostro ragionamento, dal fatto che l'Italia è un grande paese industriale tecnologico. Nella slide vedete alcuni dati. Teniamoli anche a mente, insomma, nel senso che ci auguriamo tra un anno, 2 o 3 di poterli commentare più o meno stabili o addirittura migliorati. Ma comunque, ecco, al netto di tutti i nostri problemi strutturali, sappiamo che l'Italia ha dei deficit di produttività, dei deficit demografici, anche delle questioni legate al costo dell'energia, alla burocrazia, insomma. Abbiamo molte zavorre che ci portiamo dietro da molto tempo e nonostante questo siamo la nazione che produce l'ottavo PIL mondiale, siamo la seconda manifattura in Europa, con la quale generiamo il 18% del nostro prodotto interno lordo, ma attenzione che questo 18% diventa poi un 50, quasi un 60 se consideriamo anche i servizi associati all'industria. Siamo l'ottavo esportatore del mondo di beni e manufatti. Il nostro PIL industriale equivale a circa 900 miliardi di euro, siamo in quinta posizione, siamo tra i 5 paesi che ha un surplus import-export superiore ai 100 miliardi di dollari. Siamo il terzo produttore ed esportatore al mondo di macchine automatiche, abbiamo 425 mila aziende industriali e 4 milioni e mezzo di persone che lavorano nell'industria, che è il dato più alto in Europa dopo quello tedesco. E una densità di robot per 100.000 addetti di 185, che ci pone al settimo posto nel mondo. Quindi sono dati che magari sono anche noti, che a volte vengono sottaciuti, che scompaiono talvolta dal dibattito, ma che rappresentano un dato molto importante. Innovazione e modelli di impresa. Allora, fatta questa premessa, perché parliamo di Industria 4.0 e di quarta rivoluzione industriale? E ne parliamo perché effettivamente siamo arrivati alla rivoluzione industriale numero 4, ma ci siamo arrivati in maniera un pochino atipica, ovvero le altre 3 rivoluzioni industriali che ci hanno preceduto, cioè quella del vapore, per così dire, per semplificare, e della meccanizzazione, cioè della seconda metà del Settecento, quella
dell'elettricità, del taylorismo, della catena di montaggio tra l'Ottocento e il Novecento, quella del dopoguerra, del secondo dopoguerra basata sull'elettromeccanica e l'informatica, ecco, bene o male, le abbiamo raccontate e fotografate dopo che si sono svolte. La quarta, che è quella degli ultimi 5-10 anni, è quella che stiamo raccontando adesso. E quindi la raccontiamo mentre si verifica ed è una rivoluzione basata sull'incrocio tra due principali linee guida, la digitalizzazione e l'interconnessione tra macchine e uomini. Naturalmente, prima ancora che tecnologica, questa rivoluzione è culturale. È culturale perché sono arrivate a maturità delle condizioni generali, dell'economia, dell'organizzazione del lavoro, che hanno favorito il diffondersi di queste tecnologie. E rendiamoci sempre conto di una cosa: le rivoluzioni industriali non sono fini a se stesse. Certamente l'obiettivo per chi fa impresa, per chi fa industria, per qualunque processo economico è quello di generare utili, di ridurre i costi, di migliorare la produttività e i ricavi. Ma non è l'unica molla. Arrivati in una fase di maturità economica, all'inizio del XXI secolo, possiamo dire che sono anche altri fattori che si sono affermati, ad esempio l'idea di sostenibilità, cioè di avere un sistema tecnologico, industriale, finanziario che consenta il riuso dei prodotti che utilizziamo, che consenta di ridurre gli sprechi, che consenta di produrre e consumare solo quanto è necessario. Ecco che Industria 4.0, intesa come agglomerato di tecnologie, fornisce gli strumenti per rendere i prodotti riutilizzabili, riciclabili e intelligenti attraverso delle tecnologie integrate che magari possono mandare delle informazioni remote per favorire la manutenzione. Un altro aspetto culturale di approccio, diciamo, che viene prima propedeutico all'Industria 4.0 intesa come agglomerato di tecnologie, è il concetto di integrazione. Integrazione orizzontale e verticale. Verticale all'interno della stessa fabbrica, ovvero uno scambio di informazioni ben curato, strategico tra i vari reparti, tra, insomma, il campo, le officine, i livelli di controllo fino ad arrivare alla supervisione, all'amministrazione e finanza. E orizzontale, cioè uno scambio di dati efficiente e utile nella filiera tra aziende diverse, tra clienti e fornitori. Tutto questo perché, lo vedremo poi anche dopo nel merito delle tecnologie, ci sono vastissime quantità di dati che sono mosse dalle nuove tecnologie e quindi è importante che questa, integrazione poi produca un valore aggiunto sulla base di modelli che poi consentano anche di far colloquiare i diversi livelli in gioco. Altro aspetto è quello della produzione snella, il lean manufacturing, ma non solo. Diciamo che dagli anni 80 in poi lo sforzo di tutte le aziende, ma ancora prima, se vogliamo, a partire dal secondo dopoguerra, con l'approccio giapponese di Toyota, improntato alla qualità totale, alla riduzione degli sprechi, al Kaizen, fino ad arrivare agli ultimi approcci come Agile, Scrum, eccetera. Insomma, da più parti del mondo si è sempre cercato di favorire un tipo di produzione che eliminasse gli sprechi, riducesse le inefficienze, potesse portare a una personalizzazione spinta dei prodotti. Ecco che questi approcci che chiamiamo per semplicità e per rapidità, diciamo, snelli, trovano un connubio perfetto con le tecnologie e con l'impatto di Industria 4.0. E in tutto questo, ovviamente, non è escluso il lavoro. Con questi nuovi dispositivi, pensiamo ai dispositivi indossabili, pensiamo alla realtà aumentata, pensiamo a tutti questi sistemi informatici, che sempre più sono la robotica collaborativa. Cioè, tutti questi dispositivi che portano inevitabilmente a una fusione importante tra l'uomo e la macchina, anche il lavoro in fabbrica sta cambiando. Il nuovo lavoratore, che sia un operaio, un tecnico, un ingegnere, uno specialista, un responsabile di reparto o di produzione, sono sempre più persone che devono saper prendere decisioni sulla base di dati. Quindi
non tanto meri esecutori, perché alla fine poi gli algoritmi, i robot possono fare il lavoro, per così dire, di basso livello, ma l'uomo ovviamente rimane centrale nella sua capacità di governare questi fenomeni. Tutto questo poi ha anche un impatto nel prodotto finito, che diventa un prodotto che introietta, carica a bordo un valore aggiunto. Parlando di lavoro, naturalmente qui il dibattito si scatena, nel senso che da moltissimi anni, ma in fondo si è sempre fatto, ci si pone la questione se l'automazione e l'innovazione tecnologica cancelli o meno i posti di lavoro. Un recente studio del World Economic Forum stima che nel 2020-2025 perderemo probabilmente 5 milioni di posti di lavoro. E nella slide vedete anche come sono collocati. Ma è solo un esempio, ci sono anche studi di segno contrario. Qui diciamo, si misurano moltissime teorie, moltissimi esperti, moltissimi approcci. Una cosa però la possiamo dire ed è, come dire, una valutazione di tipo pratico, di tipo concreto. Intanto nei paesi in cui si investe di più in innovazione, istruzione e nuove tecnologie, la disoccupazione è praticamente nulla. Pensiamo alla Germania, al Giappone, alla Corea del Sud. Paesi quindi che vanno nella direzione di una innovazione spinta e di una robotizzazione spinta, non c'è nulla di tutto ciò che viene prefigurato in termini negativi. Ma anche per restare al nostro paese, se ricordate la slide iniziale, quando abbiamo detto che il nostro è un paese tecnologico oltre che industriale, ed è vero, perché le tecnologie in Italia ci sono, ce ne sono molte nelle nostre imprese. Se guardiamo il saldo delle persone che realmente lavorano, non ci sono stati grossi sconquassi. In Italia, da 20 anni a questa parte, lavorano circa 23 milioni di persone. Al netto della crisi del 2008, che effettivamente ha mosso circa 1 milione di posti di lavoro, per il resto, a parità di popolazione, lavora all'incirca un italiano su tre. Il lavoro, insomma, è un tema molto complesso, per cui è vero che queste tecnologie hanno un impatto sul lavoro, ma probabilmente, come è sempre successo anche per le precedenti rivoluzioni industriali, si è trovato e si troverà un modo per ovviare a questo problema. Si creeranno in sostanza nuove competenze. E competenze ovviamente che sono state accompagnate, non solo in Italia, ma in tutto il mondo, da piani nazionali. Chiamiamoli di smart manufacturing, cioè di manifattura di fabbrica intelligente. Dal 2011, diciamo, una delle prime è stata la Germania, il governo tedesco del 2011 per primo ha adottato l'espressione Industria 4.0, poi siamo arrivati anche noi, la Spagna, poi altri paesi hanno preferito locuzioni, declinazioni ed espressioni diverse. Fondamentalmente, questi piani rappresentano delle procedure, dei programmi, delle leve di tipo istituzionale per incentivare a livello fiscale, a livello formativo, a livello infrastrutturale, la modernizzazione del sistema produttivo. Questo, come vedete dalla cartina, che però è parziale, è avvenuto nei paesi più avanzati da un punto di vista tecnologico-industriale. L'Italia c'è stata, siamo partiti un po' tardi perché da noi ufficialmente il piano Industria 4.0 è partito nel 2016 e si è conclusa la prima fase nel 2017. Nel 2018 e nel 2019 stiamo a vedere, insomma, l'Industria 4.0 si chiama ora come piano governativo Impresa 4.0. Qualcosa è cambiato dal punto di vista degli incentivi, rimane naturalmente aperto il tema della formazione. Ecco, vi dicevo, questo piano industriale ha coinciso comunque, e questo è un dato su cui è bene riflettere, con un triennio particolarmente positivo per la nostra manifattura. Dal 2014 al 2017 noi abbiamo avuto degli indicatori strepitosi, che credo che pochi altri stati possano vantare. Un 3,8% in più di incremento del valore aggiunto, 97 miliardi di surplus manifatturiero, un più 10% del PIL,
un più 9,1% della crescita di beni strumentali, un più 15,6% della crescita di produzione macchinaria e attrezzature e un più 3% della crescita di produzione industriale. Ecco, bene direte voi, ma risulta a noi, giustamente dirà lo spettatore, che i dati aggregati siano diversi. Certo, sono diversi perché questi sono i dati della manifattura. Poi ci sono altri settori, l'energia, le utilities, i servizi, gli studi professionali, le costruzioni. Quelli sono andati maluccio in questi anni, hanno fatto sì che il nostro paese sia il fanalino o sia stato il fanalino di coda anche negli anni comunque in cui il PIL aveva il segno positivo. Quindi, quando si parla di poca produttività, è vero, quando si parla di altre problematiche, il deficit culturale, demografico, i bassi stipendi, la macchina burocratica, l'evasione, tutto quello che frena il nostro sviluppo economico e generale di paese è vero, ma se andiamo a scavare un po' meglio, notiamo che l'industria, tutto sommato, ci fa una buona figura. E semmai sono altri settori che devono un pochino, riprendersi. Questo dal punto di vista degli effetti del piano Industria 4.0, dal punto di vista dei cluster tecnologici, ovvero di quelle tecnologie che sono servite all'industria stessa per promuovere, per modernizzarsi, per digitalizzarsi, abbiamo stimato che sia stato raggiunto un valore all'incirca di 2,4 miliardi di euro nel 2017. Questi sono dati dell'Osservatorio del Politecnico di Milano. Gli ultimi che abbiamo disponibili, come vedete, poi concentrati nell'Internet of Things, e poi nei Big Data e nelle tecnologie cloud, e questo poi è una serie che vedremo più avanti, cioè l'insieme delle tecnologie. E questa fase, ecco, questo primo blocco di slide lo possiamo chiudere con il ruolo della formazione, perché Piano Industria 4.0 o Impresa 4.0, come si chiama ora, prevedeva e prevede anche l'aiuto soprattutto alle piccole e medie imprese attraverso i Digital Hub, i Competence Center, quindi gli organismi, gli enti intermedi tra università, imprese, enti locali e territoriali, che favoriscono la diffusione, la pratica, la formazione del personale, perché ovviamente non possiamo pensare che queste tecnologie, che questa rivoluzione digitale, con tutti i vantaggi che comporta, si possa diffondere dall'alto o semplicemente perché lo stiamo dicendo, ecco. E così direi di passare alla parte, diciamo, più nutrita, quella delle tecnologie abilitanti. Però ribadendo il fatto che senza un approccio culturale adeguato, e per fortuna comunque in Italia la cultura industriale c'è, esiste, perché siamo un paese di grande tradizione industriale, queste tecnologie che adesso scorriamo molto brevemente non avrebbe senso più di tanto promuoverle o starne a parlare. Le tecnologie, dicevo, sono molte. Noi qui ne abbiamo inserite 28. Poi in realtà alcune sono tecnologie in senso stretto, altre sono, come dire, degli scenari di applicazione abbastanza autonomi comunque da rendersi interessanti di per sé. Li vedete comunque in macro settori rappresentati in questa slide, un primo blocco di tecnologie, che poi sono le più importanti, le abbiamo chiamate piattaforme IT, cioè di Information Technology. Si tratta di infrastrutture. Infrastrutture, quindi sistemi informatici, data center, sistemi cloud, algoritmi, insomma, tutto ciò che è propedeutico alla implementazione delle tecnologie di fabbrica poi più spinte, più dedicate. Vedete, la prima di cui avrete sicuramente sentito parlare è l'Internet of Things, nelle sue tante declinazioni. Per esempio, negli Stati Uniti si preferisce parlare o si parla anche di Industrial Internet, anzi, questo termine viene spesso sovrapposto a quello di Industria 4.0. Industria 4.0, tra parentesi, non si usa al di fuori dell'Europa per indicare lo stesso tipo di trasformazione digitale, ma si usa per esempio questa espressione Industrial Internet. Poi abbiamo i Big Data, cioè tutta questa mole enorme di dati che viene generata dai nuovi dispositivi, dalla crescita esponenziale di apparati elettronici connessi, le tecnologie cloud,
l'intelligenza artificiale, quindi la capacità di autoapprendimento dei sistemi informatici, che in ambito industriale in realtà si declina in forma di machine learning. Ecco, tutte queste piattaforme, vi dicevo, sono la base, poi per successive e più sofisticate implementazioni di fabbrica. Un'altra categoria di tecnologie molto importanti sono quelle della connettività, che se vogliamo è l'altra faccia della stessa medaglia. Da un punto di vista tecnologico, Industria 4.0 viaggia su due binari. Uno è quello della digitalizzazione, quindi fondamentalmente con le tecnologie che avete visto nella slide precedente, e l'altro è quello della connettività, cioè mettere in comunicazione bidirezionale e fondamentalmente autonoma macchine, persone, installazioni, siti distribuiti per il mondo. E qui abbiamo dei concetti come quelli di teleassistenza e telecontrollo, cioè il monitoraggio e la manutenzione di impianto, che però hanno subito un grande rinnovamento, un grande rinnovato interesse grazie alla presenza di queste nuove tecnologie. Abbiamo nuove tecnologie radio, le low power one, quindi tecnologie a basso consumo che possono quindi essere utilizzate all'interno degli stabilimenti o per coprire distanze ridotte e a basso impatto anche ambientale, e le tecnologie 5G che promettono invece delle velocità estremamente superiori rispetto al 4G, quindi di un ordine di grandezza, quindi una copertura più importante, e secondo alcuni il 5G potrebbe essere effettivamente una delle motrici della prossima rivoluzione dell'IoT, dell'Internet of Things, e una delle protagoniste assolute della nuova rivoluzione 4.0. In Italia, per esempio, Comau ed Ericsson, quindi due Big, stanno portando avanti dei progetti molto importanti nel settore automotive proprio su 5G. Poi ci sono, in questo aggregato di tecnologie protagoniste di Industria 4.0, le tecnologie della progettazione. E vedete, sono simulazione, prototipazione, digital twin, cioè il gemello digitale, cioè l'emulazione, la rappresentazione virtuale del componente fisico. La realtà virtuale è aumentata, utilizzate per progettare, ma anche per mantenere, per formare distanza. Queste sono, diciamo, molto anche da un punto di vista simbolico, molto importanti. Ecco, sono accomunate dal fatto di essere tecnologie di virtualizzazione. Qual è il vantaggio della virtualizzazione? È quello di risparmiare tempo, risparmiare denaro, consentire al cliente di vedere in anteprima i prodotti, di poterli testare, valutare o rimodulare con delle varianti prima che si arrivi alla fase di produzione. Insomma, una maggiore flessibilità, e questo ovviamente ha visto e vede i principali player di tecnologie per la progettazione, cioè le software house che producono i CAD, i PLM, tutti insomma i software di ausilio alla progettazione in prima linea. In prima linea sono ovviamente poi anche quelli, cioè i soggetti che si occupano di produzione. E la produzione effettivamente è protagonista, assoluta protagonista, tanto che a volte come sinonimo di Industria 4.0 si usa anche quello di smart manufacturing, cioè di manifattura intelligente. Qui abbiamo citato quattro esempi importanti. Uno è quello della robotica collaborativa, questi robot leggeri, senza spigoli, che imparano attraverso i gesti delle persone ad operare. È una scienza affascinante, ecco. Grazie anche qui all'intelligenza artificiale e al machine learning siamo riusciti a creare questi robot non più pesanti, ingombranti e minacciosi come quelli tradizionali, che pure rimangono protagonisti di Industria 4.0, ma insomma con questi robot smart. Poi c'è la manifattura additiva, che viene spesso declinata come stampa 3D, e questa consente di creare prototipi, quindi di gestire piccoli lotti, di essere più reattivi, di sperimentare nuovi materiali nuovi e nanotecnologie che troviamo anche, vedete, nel terzo blocchetto, quello dei materiali intelligenti, no? Materiali con memoria, polimeri di nuova generazione e infine i sistemi cyberfisici.

che sono un mix tra il componente fisico e quello digitale, virtuale. Quindi vedete, anche dal punto di vista della manifattura, della produzione vera e propria, abbiamo delle tecnologie cosiddette disruptive, cioè in grado davvero di rivoluzionare l'approccio. Ma non solo progettazione e produzione, anche la logistica, la supply chain, cioè la catena di

popolazione comprese stanno facendo la loro parte per rappresentarle, per promuoverle e per far sì che le aziende le usino in una maniera organica, con una visione. AGV, cioè i veicoli a guida automatica all'interno di delle imprese produttive, ecco, anche queste stanno beneficiando dei sensori di nuova generazione, della tecnologia radiofrequenza RFID. I droni consentono di perlustrare zone dove ci sono materie prime o di agevolare la logistica interna. L'RFID consente una tracciatura ottimale. Ora che siamo nell'epoca dei big data, avere la possibilità di usare la radiofrequenza per tracciare ogni singola movimentazione o variazione nella logistica dei prodotti è fondamentale. E poi la blockchain, che deriva dalle criptovalute, è un sistema, diciamo, crittografico fondamentalmente, ma che fuso con l'Internet of Things dà una grossa mano sia dal punto di vista della tracciabilità dei prodotti e anche, insomma, della loro riconoscibilità, del loro utilizzo dentro la produzione, non solo in logistica. E poi c'è la parte di manutenzione e collaudo. Vedete, stiamo percorrendo idealmente tutto il ciclo di fabbrica, dalla progettazione fino alla manutenzione e collaudi, dove anche qui nuove e vecchie e meno nuove tecnologie si vanno sommando. Le tecnologie indossabili, che prendono spunto dall'ambient intelligence e da altre discipline informatiche, quindi pensiamo ai dispositivi da polso, pensiamo agli smart glass, pensiamo a tutti quegli strumenti che certo creano qualche problema anche di invasività e di privacy, ma che una volta gestiti con oculatezza effettivamente consentono all'operatore di interagire con gli oggetti della fabbrica e di fare manutenzione in modo intelligente e in sicurezza. Le CMAI, cioè le interfacce uomo-macchina, sempre più avanzati, perché ovviamente qui sono arrivati sui pannelli operatori, sui PC industriali, su tutte le interfacce di nuova generazione, quelle tecnologie web, responsive, mobili e con l'IoT integrato, per cui anche qui abbiamo le app, ecco, un nuovo livello, quello che era il concetto di always on, che sperimentiamo come consumatori, lo stiamo sperimentando adesso anche dentro il contesto produttivo. Manutenzione predittiva, pensiamo alla termografia, pensiamo ad altri tipi di ispezioni molto sofisticate che con i nuovi strumenti possono essere portati a termine. E poi il mondo del test e della misura, anche in questo caso con l'IoT, cioè con l'Internet of Things, sta effettivamente vivendo un momento molto molto favorevole di espansione. Per chiudere questa carrellata di tecnologie, vi rendete conto che poi per ciascuna di queste dovremmo dedicare probabilmente un corso, una lezione, una monografia, perché c'è un mondo dietro ognuna di queste sigle, ma è giusto per darvi l'idea che tutto è interessato da questa trasformazione digitale. Ci sono, dicevo, come ultimo capitolo di questo nostro viaggio dentro le tecnologie abilitanti, i software di gestione della produzione, i MES, Manufacturing Execution System, gli ERP, i software gestionali, gli SCADA, cioè i software di supervisione, e il tema della sicurezza, dove peraltro le industrie italiane hanno investito e stanno investendo moltissimo, perché la sicurezza informatica è una cosa seria, non che le altre cose non lo siano. Qui diciamo che questi software di gestione di tipo industriale sono effettivamente pure loro protagonisti di una nuova generazione. Ci sono software adattativi, software sempre più intelligenti che sfruttano il machine learning, l'edge computing, il fox computing, cioè tutte derivazioni dell'intelligenza artificiale. È anche vero che registriamo un leggero ritardo tra questi software di gestione di alto livello, soprattutto quelli amministrativi e finanziari, con il controllo di fabbrica, dove invece abbiamo visto la robotica, la simulazione, l'IoT, il Big Data, il cloud, sono già tecnologie effettivamente implementate. Però, ecco, queste sono sfide che tutti i soggetti protagonisti credo raccolgano volentieri. Dicevo, non solo la fabbrica, non solo la fabbrica, perché quando parliamo di Internet of Things, ecco, magari, ecco, brevemente una piccola definizione la vogliamo dare. Ecco, Internet of Things si intende una tecnologia che consente di
identificare con un indirizzo

indirizzo IP un oggetto, ma che dà anche la possibilità a questo oggetto di interloquire autonomamente con altri oggetti. È importante perché la ritroviamo non solo nel sistema produttivo industriale, la ritroviamo per esempio nell'agricoltura di precisione, la ritroviamo nel retail, cioè nella vendita, nelle catene di distribuzione dei beni. Lo ritroviamo nella pubblica amministrazione con il concetto di banda larga o nelle utilities, dove anche il cloud e altre tecnologie di contabilizzazione diventano importanti. Altri settori interessati dalla digital transformation sono le smart city, e anche qui non mi dilungo perché è un'esperienza che o direttamente o indirettamente stiamo avendo tutti. L'healthcare con la robotica medica di nuova generazione, la telemedicina. Il settore delle costruzioni con la realtà aumentata e virtuale, i droni, il BIM, cioè il Building Information Model, per rappresentare in modo dinamico le costruzioni, il design con la possibilità di prototipare, quindi realtà aumentata, virtuale. Quindi vedete che tutte queste tecnologie poi alla fine servono anche a migliorare la qualità della vita. Una cosa che con le precedenti rivoluzioni industriali non necessariamente si era avuta. Perché magari poi c'erano anche aspetti legati all'inquinamento, alla sostenibilità, cose che all'epoca delle precedenti rivoluzioni industriali non ci si era posti, con questa invece sì. E per concludere, cosa possiamo trarre, ecco, come conclusione di quanto abbiamo detto finora? Beh, una cosa la possiamo dire, è che le imprese italiane non sono state a guardare. Qui ci sono molti dati, in parte contraddittori, in parte no, ma se ricordate le informazioni che abbiamo dato all'inizio, non possiamo negare il fatto che la manifattura italiana sia cresciuta dal 2014 al 2017, cioè nel pieno degli incentivi, nel pieno della sensibilizzazione intorno a questo tema, e ci sono, come dire, dei casi, delle case history reali. Nel libro ne abbiamo raccontate 30, sono aziende importanti del settore alimentare, del settore aeronautico, del settore delle costruzioni di macchine, nelle acciaierie, anche nelle utility. Sono brand molto noti e li abbiamo citati intanto perché avevano, come dire, raccontato, spiegato in alcuni casi, e poi abbiamo anche toccato con mano la loro realtà, ma poi perché, essendo anche grandi realtà, sono a nostro parere anche un esempio, un'ispirazione per le piccole e medie imprese che hanno invece un'inerzia maggiore nel portare a termine dei progetti di digitalizzazione. Ecco, alcuni che possiamo brevemente, rapidamente ricordare qui sono quelli di Avio Aero, l'azienda aeronautica che è di Finmeccanica, adesso del gruppo GE, che in ogni caso ha fatto un uso molto importante della manifattura additiva, con la quale dal punto di vista della prototipazione è riuscita ad accorciare straordinariamente i tempi di sviluppo. Barilla, che con lo stabilimento di Rubiano penso sia un fiore all'occhiello del nostro Made in Italy alimentare, un esempio di fabbrica integrata davvero eccellente. Brembo, che con i sistemi di tracciabilità sulle pinze, sui freni, riesce a tenere sotto controllo la tecnologia Data Matrix tutto ciò che si muove sulle proprie linee di produzione. E ancora Sacmi, che è il costruttore di macchine per la ceramica, il packaging e l'alimentare, che effettivamente con un nastro compattatore di nuova generazione ha implementato le tecnologie IoT, cloud e di manutenzione predittiva che abbiamo visto molto velocemente anche prima. Ecco, tutto questo direi che ci porta alla conclusione. E questa, direi che è un'occasione questa di Industria 4.0 che non dobbiamo perdere. Al di là dei piani industriali, al di là delle politiche nazionali, si tratta di una fase storica in cui l'Italia, il nostro paese, deve decidere il proprio destino e deve, secondo me, farlo tenendo conto del proprio know-how, della propria esperienza. Questa è un'occasione forse irripetibile di modernizzazione, dicevo, del paese, di creazione di nuove competenze, anche di una nuova classe imprenditoriale, di nuove professionalità, della capacità di saper attrarre i giovani in luoghi dove si sperimenta, si innova. Le fabbriche sono posti belli anche in cui lavorare. Questo è un messaggio che magari
non sempre viene dato, magari i ragazzi vogliono fare i cuochi, vogliono andare all'estero, ma le nostre fabbriche in alcuni casi sono dei territori in cui si sperimenta, si innova, si crea il futuro. Ecco, io credo che sarebbe veramente un grandissimo errore se la politica, la scuola, le istituzioni, la società nel suo insieme non cogliesse questo messaggio e non facesse il possibile perché si possa concretizzare. Vi ringrazio.

0: What is the future? Technology? Imagination? Destiny? The future is a matter of points of view because it is shaped by the present and changes moment by moment. Predicting it is one of the deepest human desires. But there is only one way to know the future. Anticipating it by picturing the evolution of the world. A new world. A future that goes beyond the space, where we can meet and speak a common language. And there are those who already know that language because they already belong to the future. Uninetuno University. In the future, since always. Are you ready to enter the future? Get enrolled to the uninetunouniversity.net. Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Gestione d'impresa e Tecnologie Digitali della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.
1: La RAI, Radio Televisione Italiana, inizia oggi il suo regolare servizio di trasmissioni televisive.
2: Dovevo fare il medico. Non c'era mai stato un medico nella grande famiglia Stagno, io sarei stato il primo. Feci 5 anni d'università, poi mi misi una mano sulla coscienza. Io non ho manualità. Un giorno o l'altro avrei dovuto mettere un punto a qualcuno, non so, l'iniezione è troppo facile, ma mettiamo un intervento come mettere dei punti. Io non sarei stato capace. Pensate che il più piccolo dei miei fratelli, che io ho battezzato e che oggi è un medico, aveva il compito di allacciarmi le scarpe la mattina, perché io da solo non riuscivo a farlo. C'è anche da aggiungere che un giorno io detti uno scappellotto al mio fratellino e allora lui da quel giorno si rifiutò di allacciarmi le scarpe, anzi lo fece, ma a pagamento, e a me non mi restò altro da fare che accontentarlo. Abbandonata l'idea della medicina, per caso, andai a finire alla radio. Andai a finire alla radio perché mi capitò di presentare uno spettacolo di studenti a Cagliari, di studenti universitari. Il direttore di Radio Sardegna mi sentì, gli sembrò che la mia voce andasse bene. I 2 annunciatori di Radio Cagliari in quel momento per varie ragioni non erano disponibili e così un bel giorno mi mandò a chiamare a casa e appena arrivai a Radio Sardegna fui scaraventato dentro uno studio, mi dettero da leggere il Gazzettino Sardo e io ce la feci. Poi il lavoro di annunciatore, sia pure questo tipo di lavoro saltuario, non è che mi accontentasse, mi facesse molto felice. E allora imparai piano piano a scrivermele le notizie. Fu aiutato dai giornalisti di Radio Cagliari, dai più bravi. E così cominciai a fare le interviste e a scrivere i primi testi. Poi nel 1953 la RAI indisse il primo concorso per telecronisti. Io certamente non pensavo di andare alla televisione, non sapevo neanche cosa fosse la televisione, ma a Radio Cagliari i giornalisti con i quali avevo lavorato furono loro che mi costrinsero a fare la domanda.

domanda alla RAI e pensarono loro a spedirla, a far tutto, a mandare anche le fotografie, le mie fotografie che la RAI richiedeva. Passò qualche mese e fui chiamato a Roma. A Roma feci l'esame. C'erano, mi ricordo, la lunga fila, centinaia di candidati in attesa in via Asiago, fino al Tevere addirittura arrivavano, lungo tutto viale Carso. Io arrivai lì il primo pomeriggio, ma la prova, il provino, mi fu fatto verso sera. E ricordo ancora che Pugliese, che era allora il capo massimo della RAI, diciamo, mi disse: improvvisi una telecronaca, per esempio su un avvenimento che le è familiare. Io scelsi una corsa pazza, frenetica di cavalli che si fa in un paese della Sardegna. La prova andò bene. Un mese dopo fui chiamato a Milano per un secondo provino, anche questo andò bene, e il 4 ottobre del 1954 cominciò il corso per telecronisti. Avevo dei colleghi bravissimi, pensate, questo vi dà l'idea anche di cosa era la RAI allora, come sceglieva i candidati a un posto in televisione. Con me c'erano Umberto Eco, il filosofo Gianni Vattimo, Furio Colombo e due figure storiche del giornalismo sportivo in TV, che sono Paolo Rosi e Adriano De Zan. Finito il corso, io dissi a Guala, che era l'amministratore delegato della RAI allora e che ci fece l'esame finale, dissi: guardi, mi disse che ero andato bene, che sarei stato assunto. Dice: sì, assunto va bene, ma io voglio lavorare a Roma, perché a Roma c'è il governo, a Roma c'è il Papa, qui a Milano che faccio? La nebbia? Gli incidenti stradali? E insomma, fui accontentato e dal gennaio del 55 andai al telegiornale a Roma, che allora non era in via Teulada, ma in via Oslavia, a fianco alla sede della radio, via Asiago, e il direttore di quel primo telegiornale era una figura storica del giornalismo radiofonico, che era Vittorio Veltroni. C'erano dei miei colleghi che erano già lì da un po' di tempo, uno di questi molto bravo, che oggi non c'è più, mio carissimo amico Brando Giordani. Fu Brando Giordani, proprio lui, che mi dette i primi consigli. Io non sapevo che si doveva battere il ciak prima di un'intervista con la macchina da ripresa. Allora si girava col filmato, non c'erano i mezzi elettronici. Quindi Brando Giordani mi introdusse al giornalismo televisivo, ai trucchi del giornalismo televisivo, e così cominciai. Il mio primo servizio fu purtroppo un servizio su una tragedia che era successa. Era precipitato un aereo sul Terminillo ed era morta. Era un aereo delle linee aeree scandinave, se non vado errato, e comunque in questo aereo c'era la Miss Italia di allora, una ragazza molto carina, molto deliziosa. Questo fu il mio primo servizio. Poi vennero i servizi, diciamo quelli importanti, i servizi sulla politica, col Papa, eccetera. Conobbi Pio XII, che mi fece una grande impressione, questo Papa bianco, alto. E poi i presidenti della Repubblica, conobbi Einaudi, e poi Segni come presidente del Consiglio prima e come presidente della Repubblica dopo. E come presidente del Consiglio voglio raccontarvi un particolare che mi fa ancora oggi sorridere. Io andai lì per fargli un'intervista e con me c'era il direttore Veltroni. Io allora non ero ancora assunto, ero a borsa di studio. E
Allora mi avvicinai a sé.

0: segni e in dialetto sardo gli dissi: guardi presidente, mi faccia un favore, mi chiami per nome, ognuno sa i fatti suoi. E gli feci, indicandogli che c'era con me il mio direttore. E segni, facendo finta di nulla, durante, parlava della scuola. E a un certo punto disse: perché vede, caro Stagno, sul caro Stagno io vidi Veltroni che fece quasi un salto, insomma, di... E quando uscimmo dal Viminale, perché allora la presidenza del Consiglio era al Viminale, Veltroni mi disse: Titu, chiamandomi alla sarda, Titu, tempo indeterminato. Cioè mi fece capire che sarebbe finito il periodo della borsa di studio e io finalmente sarei stato assunto in pianta stabile. Adesso vorrei parlarvi del mio incontro con lo spazio. Anche questo è un caso. Un giorno, una sera, io stavo lasciando il telegiornale, sento una telescrivente che squilla, come quando c'è una notizia, viene battuta una notizia urgente. Vado a vedere, strappo la notizia, e la notizia è: l'Unione Sovietica ha messo in orbita il primo satellite artificiale, si chiama Sputnik. Io avevo letto qualcosa il giorno prima sui satelliti artificiali, così feci la notizia non limitandomi al semplice lancio, ma aggiungendo anche quali sarebbero state le prospettive di questa impresa compiuta dall'Unione Sovietica. E dallo spazio non mi sono liberato più. Dopo lo Sputnik vennero i lanci, venne Gagarin, e poi dopo Gagarin venne la Valentina Tereshkova, e poi Titov, e poi ancora Leonov, il primo astronauta sovietico che esce nello spazio. E poi i sovietici addirittura fanno le prime navicelle a tre posti, prima ancora. Gli americani sono ancora indietro. Però poi a un certo punto anche loro mandano un uomo in orbita. E poi ecco che comincia un grande progetto, che è il progetto Gemini, navicelle a due posti, che è la prova generale del volo verso la Luna. Navicelle con due astronauti che però provano in orbita tutte le manovre, il rendezvous, cioè l'incontro, e poi ancora il docking, l'aggancio e lo sgancio tra due veicoli in orbita. Tutte manovre che poi sarebbero state fatte dalle navicelle Apollo durante i voli lunari. Ricordo molto volentieri il progetto Gemini perché fu quello che mi dette la carica, l'entusiasmo per arrivare, per amare lo spazio, per amare queste imprese, per godere ogni volta che c'era un lancio da Cape Kennedy o dall'Unione Sovietica. Ricordo il lancio del Saturno 5. Quindi io andai in America e feci un viaggio. Andai in America perché mi mandò in America l'allora direttore del telegiornale, Fabiano Fabiani, il miglior direttore che abbiamo avuto, senz'altro. E lui si rese conto delle mie difficoltà, di essere costretto a fare le telecronache, come si diceva allora, sul tubo, cioè stando in studio, non on the point, sul posto, ma lontano, ricevendo in cuffia dei telegrammi in inglese. La NASA mandava questi telegrammi e tu dovevi però fare una telecronaca che durava magari una o due ore. E a un certo punto il direttore si rese conto di queste mie difficoltà e di questi miei sforzi, andati fortunatamente poi alla fine bene, e mi premiò mandandomi in America a fare un viaggio di studio, un mese e mezzo in America, nelle principali basi spaziali e nelle industrie che in 12 stati collaboravano a quella impresa indicata dal presidente Kennedy nel 61 al congresso a Camere Riunite. Disse Kennedy allora: noi manderemo entro il decennio degli americani sulla Luna e li riporteremo a terra sani e salvi. E così cominciò il progetto Apollo, i viaggi lunari. Ne ricordo uno in particolare. Ero stato, fra l'altro, avevo subito appena un intervento chirurgico noioso, non grave, ma noioso. E reduce da questo intervento, dovetti fare la telecronaca del lancio di Apollo 8. Apollo 8, siamo nel dicembre del 1968 e gli spettatori possono vedere per la prima volta scorrere sotto i propri occhi, esattamente come gli astronauti di Apollo 8 che in quel momento la stavano sorvolando, la superficie lunare, grigia, desolata, inaccessibile, ancora inviolata. E a un certo punto, tra le immagini delle alture e dei crateri lunari, a queste immagini si sovrapposero le voci del comandante di Apollo 8, Frank Borman, e dei suoi compagni Anders e Lovell, a recitare in coro un passo dell'Antico Testamento, Mosè, primo libro di Mosè, Genesi.
1: In the beginning, God created the heaven and the earth.
0: In principio Dio creò il cielo e la terra era senza forma e vuota, e regnava il buio sulla superficie dell'abisso. Poi Dio disse: sia la luce, e la luce fu, e lo Spirito divino aleggiava sulle acque. Ecco, questo episodio, che poi viene ricordato come la preghiera degli astronauti, è forse il più suggestivo, per quanto mi riguarda, nella giovane storia dell'astronautica. E poi c'è il lancio alla Luna. Passano da Apollo 8 sette mesi, da dicembre del 68 a luglio del 69, e poi c'è nel luglio del 69 la maratona lunare, 30 ore di trasmissione. E io credo che i più grandicelli tra voi forse ricorderanno che io ebbi il privilegio di commentare immagini in bianco e nero, ancora vive nella memoria di milioni di donne e di uomini in ogni continente. Della Luna ricordo che non fu una telecronaca difficile, anzi, se devo essere sincero, fu una delle telecronache più facili che io abbia mai fatto, perché tutto andò secondo le previsioni, secondo il piano di volo, il librone che la NASA mi aveva spedito e come me aveva spedito a tutti i giornalisti, a giornalisti sportivi, a giornalisti spaziali di tutto il mondo. In questo librone praticamente veniva raccontata la missione minuto per minuto e tutto andò secondo questo libro. Quindi una telecronaca facile, tranne 12 minuti, che sono i 12 minuti che non potrò mai dimenticare, che ancora mi sogno la notte insieme alla maturità classica, non so, all'esame di anatomia patologica, alle cose, ai momenti più difficili della mia esistenza. Cioè, a un certo punto, nel momento più critico della missione, nel top della missione, quando la navicella Apollo 11 si distacca dall'orbita lunare per iniziare la discesa verso la superficie della Luna, un minuto prima mi viene detto: non avrai le immagini, perché il computer di bordo è sovraccarico di dati e non funziona, e quindi gli astronauti dovranno fare la discesa a mano della ripresa televisiva non se ne possono occupare,

0: verrà registrata e la manderanno, ve la manderanno più tardi. E allora che fai? Non ci sono le immagini, tu per 12 minuti devi raccontare quello che succede. Devi fare una radiocronaca, cioè devi parlare sempre. Ma il radiocronista è un signore che racconta, che sta sul posto, e vede delle cose e racconta queste cose a della gente che sta lontana e che queste cose non vede. Ma io non vedevo nulla e dovevo raccontare a persone che come me non vedevano nulla. Ma mi venne un'idea. Io dissi, l'immagine è molto importante, l'immagine in televisione è tutto, vale molto più delle parole, poi su questo punto ritorneremo. E allora pensai, adesso io conosco bene le macchine, conosco bene gli uomini, sono stato a Houston e ho visto le simulazioni di certe manovre delicate, come appunto la discesa sulla superficie della Luna. Quindi facciamo immaginare alla gente, facciamo vedere alla gente quello. E allora i due uomini sono in piedi, uno accanto all'altro. Hanno a disposizione uno spazio grande quanto la cabina di un ascensore. Davanti a loro il quadro di comando, decine di leve, pulsanti, spie luminose. Armstrong e Aldrin stanno scendendo verso la superficie lunare. Velocità 5 metri al secondo, comunica Armstrong. Questo è uno dei pochi telegrammi in voce che dice. Velocità 5 metri al secondo. Approfitto di questo per dire alla gente, per dire agli spettatori, la velocità, ha comunicato Armstrong, è di 5 metri al secondo, ma scenderà mano a mano che l'astronave si avvicina alla superficie della Luna. Al momento dell'atterraggio la velocità sarà di 1 metro al secondo. Al momento dell'atterraggio, nel mare della tranquillità, una landa desolata, tutta polvere e sassi, vicino all'equatore della Luna. Ecco, io credo che più di tante cose che dette e viste durante questa trasmissione, questa maratona lunare, la gente, molta gente ricordi proprio, sia più vivo nella gente il ricordo di questo pezzo di telecronaca, questo brano di telecronaca, fatto senza vedere nulla, con una grande emozione, con una grande paura.
1: Ha toccato il suolo lunare.
2: No, non ha toccato.
0: Dunque, della Luna, parlando della Luna, ho dimenticato di accennare alla, così, alla polemica, la garbata polemica con Ruggero Orlando, ha toccato, non ha toccato. Beh, la verità è che io mi sono trovato per una serie di disguidi tecnici a dover fare quei 15 minuti di telecronaca senza immagini, doveva fare da solo, senza l'aiuto di nessuno. Credo che sia stato tutto sommato un bene. Perché? Perché guardando la telecamera, guardando il pubblico, essendo io in primo piano, risaltava quella che era la mia emozione che veniva trasmessa poi al pubblico. Un colloquio con Orlando sarebbe stato, secondo me, meno coinvolgente per quanto riguarda il pubblico. Ruggero era bravissimo, era uno straordinario commentatore, non un telecronista. Il telecronista è un altro mestiere, A proposito di quella della garbata polemica tra le due, devo dire che io seguì la navicella, la discesa di Apollo 11 fino a 2 metri. Poi, dopo i 2 metri, mi è sembrato di sentire Richardson. Era molto disturbata, che vuol dire toccato terra.

Richard, ma mi è sembrato, posso anche essermi sbagliato. Comunque, quando era a 2 metri, io ho pensato a un elicottero. Quando un elicottero sta per toccare terra, va così e poi, pum. Quindi, a quel punto, 2 metri, un attimo di pausa, questo Richard ha toccato. E Ruggero dice, no, non ha toccato. Allora mi ha spiegato, in realtà avevamo ragione tutti e due, lui mi ha spiegato, guarda Tito, che la navicella ha delle antenne che toccano il terreno, forse, ma io non ho detto è atterrato, ho detto ha toccato il suo, perché aveva toccato con le, poi 20 secondi dopo, boom, c'è stato l'atterraggio. La cosa comica anche è che con questa, chiamiamola litigata, insomma, ci siamo persi il comunicato del comandante Arzo che dice Eagle has landed, Aquila è atterrata sulla Luna. Ce lo siamo perduto perché litigando tra noi. È lo spirito sportivo che un telecronista deve avere. Quel telecronista è un po' uno sportivo. Ecco, non a caso approfitto per parlare del mio passaggio allo sport quando ci fu la riforma della RAI nel 76. Io passai allo sport del TG1, mi occupai della domenica sportiva, la domenica sportiva si faceva a Milano e quindi misi un giornalista di Milano, ragioni di geopolitica, a fare la trasmissione e scelsi Adriano De Zan. Quindi Adriano De Zan, mio vecchio collega del corso del 54, conduce questa trasmissione popolarissima. Gli affianco di volta in volta degli sportivi, il primo fu Nicola Pietrangeli, sportivi famosi, e la trasmissione va bene, l'indice di ascolto, va bene. E mi faccio piano piano, mi creo una mia redazione, di giovani, di ragazzi, non raccomandati da nessuno, tantomeno da politici. E raccomando a questi ragazzi una cosa, ricordatevi che il giornalista sportivo non è, come qualcuno, come molti credono, continuano a credere, un giornalista di seconda categoria. Giornalista sportivo deve essere un giornalista completo, che sa di politica, perché la politica è entrata nello sport, lo sport non è mica una monade asettica, è un settore di vita come tanti altri e la politica c'entra. Ci può entrare il costume, vedi lo scandalo delle scommesse. E allora ecco che se uno va a fare una telecronaca di calcio, ma sa solo di calcio, il dribbling, il gestire la palla, il 4-2-4, il 4-3-1-2, eccetera. Tutto questo va bene, ma bisogna che il giornalista sia pronto a fare un tipo di telecronaca diversa, dove appunto possono entrare la politica, il costume e tante altre cose. Vediamo se ho qualche ricordo particolare ancora di persone che ho incontrato. Beh, direi innanzitutto il personaggio che mi ha... Due personaggi mi hanno colpito più di tutti. Papa Giovanni XXIII, che tra l'altro si può dire ha dato il nome alle mie figlie, a una certamente, Brigida, all'altra gliel'ho detto io il nome di Caterina, ma legato al Papa che inaugurava in via della Conciliazione, in piazza San Pietro, lì all'angolo, la statua di Santa Caterina. Di Papa Giovanni ricordo un episodio curioso, ha scritto di me nel suo diario, e io l'ho appreso leggendo Famiglia Cristiana. Scrisse il Papa, il Santo Padre, divertito per le acrobazie di Tito Stagno, in servizio per la TV, disse al suo segretario, Monsignor Loris Capovilla, dobbiamo mandare un piccolo segno di rispetto a quel bravo giovanotto. Il piccolo segno di rispetto fu una foto che io ho nel mio studio del Papa con la firma autografa, e poi un rosario
che mia moglie conserva, custodisce gelosamente, e poi ancora le medaglie del pontificato. Il Papa perché? Perché si divertì per le mie acrobazie? Perché io, aspettando che il corteo papale uscisse da San Pietro, mi ero messo, era presto, mi ero messo a leggere il giornale, fumavo, e a un certo punto mi è sembrato che qualcosa mi fosse passata velocemente davanti. Era il corteo papale, le automobili che sfrecciarono veloci davanti a me, e la macchina della RAI, una macchina scoperta con l'operatore e il tecnico del suono, si affiancò alla macchina del pontefice e via, partì a razzo. E allora io disperatamente mi misi a correre, battendo, credo, l'ultimo record di Mennea. E arrivato a 2 metri dalla macchina mi ci tuffai dentro, uscendo spettinato, impolverato, e vidi, uscendo a 20 metri da me, Monsignor Capovilla che mi indicava al Papa, e il Papa Giovanni XXIII che sorrideva, che rideva. L'altro personaggio di cui voglio parlare è Kennedy, John Kennedy, che io ho conosciuto pochi mesi prima che venisse ucciso a Dallas. Lui venne in Europa, fece un giro in Europa, andò in Germania, ricordate il famoso discorso "Ich bin ein Berliner", io sono un berlinese. Venne in Italia e io lo seguì a Roma, all'altare della patria, dove le pose una corona, e mi ricordo che lì fui guardato con sospetto dalla guardia del corpo del presidente, perché io ero seduto, ma un po' nascosto, sui gradini dell'altare della patria, e siccome il monitor prendeva in pieno il sole e quindi non vedevo l'immagine, mi spostai e mi nascosi un pochino sotto i gradini. Quindi, venendo fuori, la guardia del corpo del presidente diceva: "Ma chi è questo?" Insomma, non dico che tirarono fuori le pistole, ma certamente mi sorvegliarono. D'ora in poi fui sotto sorveglianza. Altri personaggi che ho conosciuto, ne ho conosciuto tanti. Ho conosciuto, parlando di Sophia Loren, quando la prima volta che andò in America, a Hollywood, partì da Ciampino, non c'era allora l'aeroporto di Fiumicino, da Ciampino Est, e io andai da lei col microfono e lei non mi spiccicò parola, ma scoppiò in un pianto dirotto. E io tendi il microfono così e in onda. La sera andarono 40 secondi del pianto di Sophia Loren. Fra l'altro, Sophia aveva un mazzo di rose che le aveva consegnato un regista, un produttore, non so bene, e così nel pianto me lo lasciò e io lo portai poi a mia moglie la sera. Rose stupende. Bene, la vita in televisione, la televisione com'è oggi, com'è cambiata? Beh, è cambiato il modo di fare le telecronache perché è cambiata la tecnologia. Beh, una volta, ai miei tempi, una telecronaca si faceva a volte persino con 3 sole telecamere, a volte con 5. Io ricordo la telecronaca della Fiera di Bari, 5 telecamere, soltanto 5. Poi ricordo ancora 11 telecamere della BBC a Londra, quando, durante la visita di Saragat, del presidente Sarah e del ministro degli esteri, che era Nenni, alla regina d'Inghilterra a Windsor. 11 telecamere, incredibile. Le immagini erano poche, quindi bisognava parlare molto. E a volte si parlava sotto l'immagine, diciamo, di un quadro, uno parlava di una vicenda, che ne so, di qualcosa che riguardava l'economia. Tutto questo alla gente non arrivava, perché l'immagine, ricordatevi, si porta via fino al 90% dell'attenzione dello spettatore. Di attenzione per le nostre parole, per le mie parole, ne resta appena il 10%. Quindi, se poche sono le immagini,
poche devono essere le parole.

E non solo, ma le parole, e questa è una lezione, devono assolutamente riferirsi a ciò che si vede, perché lì è concentrata la maggior parte dell'attenzione. Darò degli esempi. E poi devono essere parole chiare, semplici, non diciamo istanza, ma diciamo richiesta. Ecco, non diciamo unità cinofile, ma diciamo cani, in modo che la gente capisca tutto quel po' d'attenzione. La parola non se la deve portare via, non se la deve assolutamente portare via. Vi faccio un esempio: se sullo schermo compare un gatto, è inutile dire che questo è un gatto bianco con dei grandi baffoni, gli occhi gialli o verdi, questo si vede benissimo. Ma se io dico, riferendomi strettamente all'immagine, dove è concentrata l'attenzione della gente, si chiama Biancaneve. Intanto dico che è una gatta, do questa notizia. Ha 3 anni ed è la gatta preferita di Brigitte Bardot. Ecco, io tutte queste immagini, tutte queste parole che si riferiscono strettamente a quello che in quel momento si vede nello schermo, il gatto, state tranquilli che arrivano tutte alla gente. Ma se vedendo il gatto io mi metto a parlare, non so, degli alimenti per animali, la gente non mi segue più, non mi segue più. L'attenzione, ripeto, è sull'immagine. Questa è una cosa che i telecronisti dovrebbero tenere sempre a mente. La parola deve aggiungere all'immagine quello che l'immagine non dice. Ecco, l'immagine non dice che il gatto ha 3 anni, lo dico io. Ecco, aggiungo questo all'immagine. Che siamo nella tecnica televisiva. Poi ho detto che ai miei tempi le telecamere per una telecronaca erano pochissime. Pensate che oggi per una finale di Coppa dei Campioni di calcio si usano 40 telecamere e altrettante telecamere vengono usate per una gara del campionato del mondo di Formula 1. Le telecamere coprono il rettilineo, le curve, le tribune, i box. E poi piccole telecamere sono piazzate su ogni monoposto, su ogni vettura. In televisione si vede tutto. E allora ecco perché bisogna parlare poco. Si vede e soltanto aggiungere all'immagine quello che l'immagine non dice. Ma c'è un'altra cosa. Si vede, oggi è difficile, diventa sempre più difficile mentire in televisione. Cioè cercare di falsare con le parole quello che le immagini ormai mostrano chiaramente a tutti. Ecco, pensando alla televisione di domani, io penso a una televisione che si avvicini sempre, che sia sempre più aderente alla realtà. Una televisione che rispetti, che sia costretta a rispettare la verità.

Salve, mi chiamo Pierluigi Lopalco, sono un medico specialista in igiene e medicina preventiva e sono professore di igiene all'Università di Pisa. Sono qui per presentare il volume Informati e vaccinati, cosa sono, come funzionano e quanto sono sicuri i vaccini. È un libro che mi ha anche dato l'onore e il privilegio di essere premiato come migliore opera divulgativa nel premio appunto per la divulgazione scientifica nazionale Dosi. Di tutti gli argomenti che tratto nel volume ho voluto focalizzare l'attenzione in particolare su tre. Parleremo innanzitutto su cosa sono i vaccini. Cercheremo di capire meglio come sono fatti i vaccini, a che cosa servono. Poi vedremo come funzionano, non soltanto sull'individuo, ma come funzionano una volta che applichiamo una vaccinazione a livello di popolazione. E infine il grosso dilemma, quello che spesso blocca magari un genitore a prendere la decisione a vaccinare un proprio figlio. Ma questi vaccini sono davvero sicuri? Dunque, iniziamo dal primo problema. Cosa sono questi vaccini? Bene, per capire cos'è un vaccino dobbiamo fare un passetto indietro e cercare di capire che cosa succede in caso di malattia infettiva. Noi definiamo malattia infettiva qualunque malattia che sia causata da un microrganismo. Appunto, il microrganismo entra in contatto con il suo ospite. Se non viene distrutto immediatamente da quelle che sono le difese generiche a specifiche dell'ospite, il microrganismo riesce a moltiplicarsi nel suo ospite. In questo caso, appunto, abbiamo un'infezione. L'infezione può essere asintomatica oppure può dar luogo ad una malattia, cioè la malattia si ha nel momento in cui il microrganismo procura dei danni, dà dei problemi al suo ospite. In caso di infezione e ancora di più in caso di malattia, quello che resta da questo incontro è il ricordo di questo incontro, cioè il ricordo della immunità. In questa immagine il complicato e complesso mondo della immunità è stato molto semplificato con l'immagine di alcuni anticorpi, con una schematizzazione degli anticorpi, cioè per esempio un bambino ha il morbillo. Lo riesce in qualche maniera a superare, dopo questa malattia, per tutta la sua vita o per una lunga parte della sua vita, noi troveremo degli anticorpi contro il morbillo in questo bambino. Cosa fa il vaccino? Il vaccino cerca di emulare questo incontro, deve cercare in qualche maniera di ingannare il sistema immunitario dell'ospite in maniera che alla fine di questo incontro, fra il vaccino e l'ospite abbiamo lo stesso risultato, cioè la memoria dell'incontro, l'immunità specifica verso questa malattia. Dunque, cos'è che differenzia un'infezione naturale da una vaccinazione? Fondamentalmente il fatto che la vaccinazione, a differenza di un'infezione e di una malattia, non crea danni importanti all'ospite. Bene, i vaccini hanno una lunga storia.

parte con Jenner, la storia della vaccinazione del vaiolo, ma sicuramente possiamo dire che il papà della vaccinazione moderna è Louis Pasteur, questo grande uomo che ha fatto tanti studi che ci permettono oggi, per esempio, non solo di bere un latte salubre, ma ancora più importante, per esempio, di bere una birra di qualità decente, perché appunto Pasteur fece tanti studi sulla fermentazione e capì come bloccare, come addomesticare i lieviti o i batteri che causavano la fermentazione, l'acidificazione e così via. Allo stesso modo, Pasteur ebbe un'intuizione, quella di poter riuscire ad addomesticare questi microrganismi per poter simulare un'infezione, appunto con dei microrganismi addomesticati, che lasciassero il ricordo, quindi lasciassero l'immunità senza procurare danno. In questa immagine, sulla destra della diapositiva, si vede appunto una delle invenzioni di Pasteur, il vaccino contro la rabbia. Questa malattia terribile, la rabbia è una malattia che non lascia scampo. Se abbiamo i primi sintomi della rabbia, la letalità è del 100%. Non esiste neanche oggi una terapia efficace, ma la si può prevenire, cioè si può far sì che il soggetto abbia già in circolo degli anticorpi tali che possano bloccare questo terribile virus che altrimenti arriva al cervello, procura una encefalite che, come vi ho detto, è inevitabilmente mortale. A quei tempi, ai tempi di Pasteur, parliamo della fine dell'Ottocento, la rabbia era endemica. I cani, i gatti per le campagne francesi erano portatori di questo virus ed erano tantissimi i bambini che morivano appunto perché erano a contatto frequente con questi animali affetti da rabbia. Bene, Pasteur, con dei metodi particolarmente laboriosi e con i mezzi che aveva a disposizione, riuscì in qualche maniera a isolare questo virus. Attenzione, non sapeva nemmeno cosa fosse un virus, perché lui conosceva i batteri, ma a quell'epoca i virus ancora non si conoscevano e non si potevano nemmeno vedere con i microscopi che erano a disposizione a quel tempo. Lui comunque riuscì in qualche maniera a isolare questo agente infettivo, ad addomesticarlo, come lui sapeva fare con i batteri, quindi con il calore, con i disinfettanti, e a produrre un vaccino che, somministrato a dei bambini che erano stati appena morsicati da un cane, risultò essere efficace, cioè questi bambini non sviluppavano la malattia. Potete immaginare però qual era a quel tempo il livello di, come si dice oggi, biosafety, no? Cioè il livello di sicurezza con cui si lavorava in quei laboratori. E anche potete immaginare il livello di sicurezza di quei vaccini. Si trattava di vaccini che contenevano dei microrganismi vivi appena appena attenuati, quindi gli eventi avversi che potevano arrivare anche fino alla morte delle persone vaccinate erano piuttosto frequenti. Forse qui nasce la paura per i vaccini. Oggi la storia delle vaccinazioni è assolutamente diversa. Molti dei vaccini attuali, anzi la stragrande maggioranza dei vaccini attuali, contiene solo singole proteine, singole parti di questo batterio, di quel virus, che comunque sono sufficienti per mimare quell'incontro, come ho detto all'inizio, e mimare quindi una malattia e produrre un'immunizzazione duratura. Questo nella figura, per esempio, uno degli ultimi vaccini arrivati a nostra disposizione, che è il vaccino contro il meningococco B. Si parte quindi, come vedete, non dal batterio, ma addirittura dalla ricostruzione del suo genoma. E come vedete, qui non si vede una coltivazione di meningococchi in questa slide, ma si vede un computer davanti al quale dei bioinformatici, quindi non dei biologi, ma dei matematici, degli informatici, selezionano le parti di questo genoma che poi produrranno le proteine che saranno contenute nel vaccino. Non voglio farla così lunga e non entrare in tecnicismi, ma quello che dopo questo meccanismo arriverà nella fiala del vaccino che noi somministreremo ai nostri bambini, ai nostri adolescenti per proteggerli dalla meningite di tipo B, saranno quattro proteine sintetizzate in laboratorio, appunto, con queste tecnologie molto molto avanzate. Quindi i vaccini di oggi sono enormemente più purificati rispetto a quelli del passato. Ma come funziona un vaccino? Fino ad ora abbiamo visto come funziona il vaccino nella protezione individuale, appunto nel evocare una immunità, quindi mimare l'incontro con un microrganismo e proteggere quindi il soggetto vaccinato
nel caso di un secondo incontro col microorganismo reale.

Però dobbiamo capire che i vaccini funzionano anche in un'altra maniera. Funzionano perché permettono di fornire ad una popolazione una protezione collettiva. Prima di spiegare come funziona questa protezione collettiva, voglio fare con voi una brevissima riflessione. Vedete qui un uomo della preistoria, sia nel paleolitico che nel neolitico, la vita media di questi uomini, che

21 in Green Economy e Gestione Sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione. Il tema della lezione è gestione del risparmio e mercati finanziari. Parliamo di intermediazione finanziaria, un tema importante perché l'impresa ha necessità di denaro e questo arriva all'impresa attraverso l'intermediazione. Argomenti: gestione collettiva, fondi comuni e fondi pensione, mercati finanziari, insider trading e market abuse. Gestione collettiva. Diciamo, chi ha il denaro, e sono i privati che hanno sempre molto, ma molto denaro, lo deve investire. Per investire ha bisogno di qualcuno che lo consigli. Si possono avere gestioni individuali, quando qualcuno ha tanti soldi, allora c'è qualche consulente che gli dà consigli, oppure le gestioni collettive, di cui parliamo ora. Intermediari e gestione collettiva, articolo 33, testo unico della finanza. Ci si avvale in questo caso di intermediari che non fanno una gestione individuale persona per persona, investitore per investitore, ma gesticolano in modo collettivo più soggetti che si affidano loro per investire i risparmi. SGR, il primo degli intermediari di gestione collettiva è SGR, Società di Gestione del Risparmio, oppure di SICAV, Società a Capitale Variabile. Questi sono i due intermediari finanziari autorizzati in Italia a fare una gestione collettiva, nel senso che normalmente i risparmiatori, il risparmio, gli italiani sono noti per risparmiare tanto, anche nei momenti di difficoltà risparmiano sempre qualcosa. Però ciascuno non ha tanti soldi a poter chiedere la consulenza per il suo investimento. Si affida a quelli che fanno la gestione collettiva e questi soggetti sono SGR e le SICAV. Guardate bene, dietro spesso ci sono le banche, ma questi sono i soggetti, le SGR e le SICAV, due soggetti di intermediazione nella gestione collettiva del risparmio. Organismi di investimento collettivo, ripartizione dei rischi. Perché si fa l'investimento collettivo? Perché in questo modo si ripartiscono i rischi tra un numero elevato di soggetti. Questo si fa una gestione collettiva. Ciascuno può mettere anche piccole quote del suo risparmio, però l'insieme sono importi elevati e questo consente al gestore di fare degli investimenti secondo certe scelte. Gestione di massa. Gestione di massa perché vengono gestite queste masse, diciamo, di persone che si sono affidate a questi gestori, tutte insieme. Ciascuno ha la propria quota, ciascuno degli investitori, ma la gestione è collettiva, appunto, di massa. Due forme giuridiche, fondi comuni e SICAV. Gli organismi di investizione collettiva, prima abbiamo visto i soggetti, gli investitori, vediamo le forme degli organismi di investimento, sono i fondi comuni e le SICAV. Spiegherò tra poco cosa sono i fondi comuni, che sono, diciamo, svolgono la stessa cosa, ma uno è il fondo, cioè come un patrimonio separato, l'altro invece è la SICAV, la società di investimento a capitale variabile, una società il cui patrimonio è costituito dai fondi emessi dai risparmiatori. FIA, fondi di investimento alternativo. Devo anche ricordare che ci sono anche altre cose, oltre a quelli che ho nominato prima, i fondi comuni e le SICAV. Ci sono i fondi di investimento alternative.

sono forme di investimento molto speculative, investono in asset diversi dai fondi tradizionali, materie prime, immobili, derivati finanziari, eccetera. Sono forme di investimento molto speculative, si può guadagnare tanto, ma si può anche perdere. Pensate quando si investe, che ne so, gli immobili, i derivati, il petrolio, altre materie prime, ci possono essere guadagni favolosi, ma ci possono essere perdite altrettanto favolose. SICAV, capitale variabile uguale patrimonio netto. Ritorniamo diciamo, ai soggetti, diciamo, chiamiamoli tradizionali, quelli più tranquilli dal punto di vista dell'investimento. La SICAV è una società per azioni a capitale variabile. In che senso? Studiando le società abbiamo visto che ci sono anche le cooperative. Questa è però un'altra cosa, che capitale variabile, ma capitale variabile perché si entra e si esce da questa società facendo o dismettendo degli investimenti. Il capitale a che cosa è rappresentato? Dal patrimonio netto della società, quello del capitale. Azione nominativa al portatore. Chi sottoscrive azioni, questi possono essere anche al portatore della SICAV, e socio investe del denaro in questa società che a sua volta utilizzerà il patrimonio per fare degli investimenti. Emissione e rimborso. Emissione, una volta che un soggetto è interessato ad acquistare una partecipazione in una SICAV, gli viene emessa per l'occasione un'azione. Quando quello decide di uscire dall'investimento, chiede che sia liquidato la sua quota, quindi il rimborso è un investimento fatto. Il risultato tra l'emissione e il rimborso ovviamente è dato da quanto è stato realizzato nel frattempo investendo, perché la SICAV non conserva i denari di coloro che gli danno, ma li investe appunto facendo degli investimenti di massa. Gestione delle SICAV, depositi di strumenti finanziari e denaro in una banca depositaria. Le SICAV investono il denaro che dà ad esse il sottoscrittore dell'azione, ma tutto quello che viene acquistato, anche lo stesso denaro che viene comprato, non rimane nella disponibilità, diciamo, materiale della SICAV. La SICAV deve depositare tutte le somme e anche gli strumenti finanziari che acquista con le somme dei sottoscrittori, deve depositare presso una banca, perché c'è una banca depositaria che tiene un conto sul quale sta sostanzialmente il patrimonio della SICAV. Gli amministratori della SICAV sono i gestori di questo patrimonio, ma non hanno la disponibilità materiale, perché per fare investimenti o per dismettere gli investimenti devono dare ordine alla banca, perché la banca è depositaria sia del denaro sia degli strumenti finanziari. Della di poteri gestori è una SGR. Le SICAV, gli amministratori delle SICAV in realtà possono fare anche molto poco, stare soltanto lì a vedere qual è il risultato della gestione. Perché i poteri gestori, cioè i poteri di fare investimenti, per gli investimenti sul risparmio che hanno raccolto, può essere delegato con un mandato ad un SGR, cioè la società a gestione del risparmio. Assemblea senza quorum. Trattandosi di una società per azioni, ci sono degli adempimenti dall'approvazione del bilancio, modifiche dello statuto e così via, che sono deliberate dall'Assemblea. Data la particolarità di questa società di operazioni, le delibere vengono assunte senza che ci sia un quorum minimo per la costituzione dell'Assemblea. Le Assemblee sono costituite con i soggetti che sono presenti o che sono rappresentati da qualcuno. Spunti di riflessione. Perché titoli e denari della SICAV devono essere depositati in una banca? Fondi comuni e fondi pensione. Esistono le SICAV di cui ho parlato prima, ma la maggior parte degli investimenti del risparmio dei privati viene affidato a fondi comuni, oppure perché si tratta di persone che vogliono, diciamo, provvedere diciamo, ad avere una pensione, i fondi pensione. Costituzione dei fondi comuni, gestione di un SGR. Il fondo comune è un patrimonio separato anche da chi ne ha la gestione, perché un

un patrimonio che è a disposizione esclusivamente di coloro che hanno messo in questo patrimonio dei fondi. La gestione dei fondi comuni di investimento è affidata necessariamente ai SGR, che sono i principali attori di gestione di questo risparmio collettivo. Per di questo stiamo parlando. Come dicevo prima, coloro che hanno risparmi consistenti non si affidano ai fondi comuni, fanno investimenti direttamente, soprattutto se hanno la capacità di scegliere che investimenti fare. Chi invece ha un risparmio nell'insieme di tanti soggetti elevato, ma ciascuno non elevato, deve rivolgersi a qualcuno che sia esperto per fare investimenti e si rivolge sottoscrivendo dei fondi comuni, cioè questo patrimonio separato gestito da una SGR, Società Gestione del Risparmio. Strumenti finanziari e denaro in banca depositaria. Anche in questo caso, per assicurare la separatezza del patrimonio che è costituito dalle partecipazioni dei sottoscrittori, non sta nel patrimonio della SGR. L'SGR ne ha la gestione, ma non ne deve avere la disponibilità materiale, perché questi denari o gli strumenti finanziari acquistati con il denaro stanno depositati in una banca. I fondi comuni possono essere tanti, la stessa SGR può gestire anche più fondi comuni, ma deve tenerli separati appunto attraverso quel controllo della banca depositaria. Responsabilità per mandato. La SGR ha la responsabilità perché esercita con un mandato il potere di disposizione e a sua volta dà mandato alla banca per acquistare o vendere i titoli. Ecco, questa è l'attività della banca. Naturalmente l'SGR svolge una funzione importante, quella di decidere quali investimenti fare, come investire quel risparmio che è riuscito ad ottenere. Patrimonio del fondo, patrimonio autonomo. Il fondo comune di investimento è un patrimonio autonomo. In passato si discuteva se potessero essere un'autonomia perfetta, e con la legge ha stabilito che ciascun fondo comune ha una sua autonomia patrimoniale perfetta, non è una persona giuridica, perché non c'è bisogno di configurare come persona giuridica questo patrimonio, ma un patrimonio separato, distinto anche da colui, in questo caso colei, la SGR che lo gestisce. Nessuna azione di creditori della SGR o della banca, proprio perché è un patrimonio autonomo, è conservato presso la banca. È gestito dall'SGR, i creditori sia della banca sia della SGR non hanno titolo per, se supponiamo che l'SGR non paga il canone di locazione dei locali, non si possono, i creditori dell'SGR non si possono rivalere su quel patrimonio perché è un patrimonio autonomo e il patrimonio è dei soggetti sottoscrittori del fondo. Quindi c'è questo senso, c'è una tutela dei sottoscrittori, perché quanto loro conferiscono viene utilizzato esclusivamente per fare operazioni di investimento e c'è la garanzia data da questa separazione, una barriera assoluta, che nessun creditore può agire. I creditori e i singoli investitori invece possono ricorrere, i creditori e i singoli investitori, se un risparmiatore investe il suo denaro in un fondo comune ed ha una quota, ciascuno ha una quota, quella quota è aggredibile da parte del creditore e del sottoscrittore, perché fa parte del patrimonio del sottoscrittore. Quindi c'è un patrimonio autonomo, che è patrimonio autonomo destinato esclusivamente ai sottoscrittori e essendo un patrimonio del sottoscrittore, pro quota ovviamente, può essere aggredito dai creditori dei singoli investitori. Partecipazione al fondo, quote di ugual valore e con stessi diritti. Il fondo comune di investimento riceve le sottoscrizioni dei privati che investono in questo fondo. Il fondo riconosce loro una quota, possono esserci tante quote, ciascuna di queste quote è di ugual valore e attribuisce al sottoscrittore gli stessi diritti. Tenete conto che ci sono dei poteri che hanno i sottoscrittori. Talvolta il Fondo Comune Investimento deve modificare, parlerò tra poco, il proprio regolamento e su questo deve chiedere l'approvazione da parte dei sottoscrittori.
Ecco, ciascuna quota di partecipazione al fondo è uguale all'altra e hanno tutti gli stessi diritti. Certificati nominativi al portatore. A fronte di questa partecipazione, il fondo comune rilascia, o meglio, la SAGR che gestisce il fondo comune, rilascia dei certificati che possono essere nominativi o al portatore. Se sono nominativi, può essere trasferito semplicemente, non semplicemente, soltanto con la col cambio della denominazione. Se sono al portatore, possono essere trasferiti dal sottoscrittore liberamente e poi sarà il nuovo portatore che si presenta al fondo comune per richiedere i propri diritti. Regolamento del fondo, denominazione e durata. I fondi comuni di investimento effettuano degli investimenti collettivi, di risparmio collettivo, ma ciascuno ha delle proprie caratteristiche. Anzi, pubblicizzano queste caratteristiche. Ciascuno ha dei nomi, talvolta nomi di stelle o altre cose, azimut e così via. Quindi ciascun fondo ha una denominazione e ha una sua durata, al termine della quale il fondo si scioglie, si può essere ricostituito, ma comunque si scioglie. Organi per investimenti. Ci devono essere gli organi nell'ambito della SGR che sono incaricati di gestire quel fondo, spese e provvigioni del gestore. Il regolamento del fondo comune deve prevedere quali spese e che provvigioni devono essere riconosciute al gestore. Il benchmark, un aspetto molto importante. Il benchmark è una cosa così molto particolare che prima veniva indicata liberamente, cioè non era obbligatorio, ora è diventato obbligatorio. Il benchmark significa che ciascun fondo deve indicare non solo che cosa intende fare, perché le forme di investimento collettivo possono essere effettuate in tanti modi e ciascun modo può essere diverso come prospettive, come rischio. Pensate a un fondo comune investimento azionario, ha rischi diversi di un fondo investimento che invece è come quello che investe in obbligazioni, che sono, diciamo, per certi versi, entro un certo limite, oppure un fondo che investe in titoli esteri ha il rischio, oltre al rischio dei titoli che sono sottoscritti, anche il rischio di cambio. Ecco, tutto questo deve essere indicato nel regolamento del fondo, ma il regolamento del fondo deve indicare anche a quale indice si riferisce. Perché è previsto questo adesso come obbligatorio? Perché i fondi, ci sono anche dei confronti pubblici sui giornali economici, si sono messi a raffronto i vari fondi di investimento, ma ci può essere un fondo di investimento che per esempio mira a raggiungere o a migliorare un certo indice, cioè l'indice, vi faccio un esempio naturalmente, l'indice della borsa italiana tra le principali società quotate. È un indice che viene anche pubblicato. Se il fondo indica che come benchmark si propone di raggiungere, di fare meglio di quell'indice, i sottoscrittori, vedendo i risultati del fondo qui, in cui partecipo e vedendo l'andamento dell'indice, sono in grado di valutare se il fondo sta realizzando quanto si era promesso o non lo sta realizzando. Diciamo che il benchmark viene sfruttato anche da gestore dei fondi comuni di investimento, perché prima ho detto che ci sono anche le provvigioni del gestore. Solitamente sono previste delle provvigioni aggiuntive se il fondo comune fa meglio dell'indice di riferimento del benchmark. Tipi di fondi comuni aperti, rimborsi in ogni tempo. Mi rendo conto che sono cose un pochettino difficili di questa lezione, però come dicevo, gli investimenti finanziari sono essenziali, non soltanto perché sono gestiti da imprese, ma anche perché servono per finanziare le imprese. I fondi comuni servono per raccogliere il risparmio che altrimenti andrebbe in banca. La banca poi concederebbe anche, può concedere credito alle imprese, però sostanzialmente c'è il doppio guadagno, cioè la banca riceve soldi depositati e fa gli investimenti, però si fa pagare da coloro che ricevono questo denaro.
I fondi comuni

sono una forma alternativa agli investimenti bancari, perché acquistando gli strumenti finanziari, i fondi comuni favoriscono l'investimento nelle società che emettono questi strumenti finanziari. I tipi di fondi comuni possono essere aperti. Aperti nel senso che si partecipa a un fondo e si può uscire in ogni momento. I rimborsi, cioè in qualunque momento il sottoscrittore può chiedere che sia liquidata la sua quota. Naturalmente riceverà, a fronte della sottoscrizione che ha fatto, la quota parte del patrimonio di quell'ente. Siccome gli investimenti sono fatti in titoli che hanno una loro quotazione, ogni giorno i fondi comuni, se comprate un giornale economico, trovate delle pagine in cui sono descritti i vari fondi comuni, ciascuno nome per nome, e qual è stato il guadagno, magari soltanto teorico, nel senso che non è che sono stati guadagni effettivi, ma significa che gli strumenti finanziari in possesso del fondo comune hanno acquisito maggior valore. Ecco, al momento del rimborso, l'investitore ottiene la somma corrispondente al valore pro quota dei titoli che sono nel patrimonio del fondo comune. Chiusi, rimborsi solo a scadenza predeterminata, durata non più di 30 anni. Oppure i fondi comuni di investimento possono essere chiusi, non si esce quando si vuole, ma si esce soltanto a certe scadenze. La legge prevede soltanto che la durata non sia superiore a 30 anni. Forme di investimento immobiliari, azionari, obbligazionari, bilanciati, flessibili. I fondi comuni investono il denaro che ricevono e li investono in strumenti finanziari. Strumenti finanziari possono essere strumenti finanziari che si chiamano mobiliari, azionari, cioè sono le azioni, obbligazionari sono obbligazioni di società, bilanciati, flessibili. Bilanciati che significa? Significa che nel regolamento del fondo è indicato che si fanno investimenti. Non si investe nello strumento finanziario in una sola società, ma si bilanciano gli strumenti finanziari di più società dello stesso settore. Flessibili, nel senso che a seconda dell'andamento si cambia il tipo di investimento. Sono le regole che devono essere indicate nel regolamento e a cui devono attenersi gli amministratori del SGR nel fare gli investimenti. Oppure possono immobiliari, ora anche aperti. Gli immobiliari un tempo erano soltanto fondi chiusi, nel senso che mentre è facile liquidare i fondi immobiliari che sono composti di investimenti e strumenti finanziari quotati ogni giorno, chi invece ha investito nell'acquisto di un immobile non è che può liquidare da un giorno all'altro gli immobili. La legge adesso prima prevedeva che fossero solo chiusi, ora consente anche che siano aperti, purché si tratti di investimenti immobiliari che abbiano una loro quotazione o che siano più investimenti, non un solo immobile, ma magari anche grande, ma siano quindi che ci siano più possibilità quindi di liquidare questo patrimonio. Gestione del fondo comune, diligenza e correttezza. Chi si affida a un fondo comune? Si affida a gestori che sono qualificati, ma l'SGR in realtà gestisce solitamente più fondi comuni, tanti fondi comuni, anche perché ciascuno di essi, in relazione all'oggetto, mobiliari, non immobiliari, flessibili, non flessibili, investimenti in Italia, investimenti all'estero, così, ha diversi modi di investire e quindi ciascuno offre sostanzialmente un abito che, se non è su misura del cliente, però diciamo, è alla portata di più clienti. I clienti quindi si affidano, i sottoscrittori si affidano alla gestione del SGR, ma innanzitutto chiedono una diligenza e correttezza. Lo richiedono gli interessati, ma è la legge che fissa questa regola, che la gestione deve essere fatta con diligenza e correttezza professionale. Ridurre i conflitti di interesse. Ho detto che un SGR normalmente ha decine di fondi comuni investimento. Deve evitare che ricorrano conflitti di interesse. E si chiamano barriere, nel senso che se il gestore ha più fondi di investimento che possono interessare, diciamo, qui acquisti o vendite, strumenti finanziari, possono interessare più fondi, deve evitare che ci siano acquisti reciproci,
oppure

nel senso che un fondo vende titoli che vengono acquistati dal fondo gestito dal medesimo SGR. Oppure la cosa più frequente è che nell'ambito dell'SGR si creano delle barriere, delle separazioni. Chi si occupa della gestione di un fondo non deve sapere nulla della gestione di un altro fondo. Questo è per evitare che ci siano conflitti di interesse. Altrimenti sarebbe molto facile, se ci sono degli strumenti finanziari di difficile vendibilità, l'SGR lo vende a un altro suo fondo e fa apparire come fosse grande affare quello di aver spostato un investimento. Fondi pensione, trattamenti pensionistici complementari a previdenza obbligatoria. I fondi pensione sono sempre fondi di investimento, ma sono fondi di investimento che non sono destinati ai risparmiatori, sono destinati ai lavoratori, cioè coloro che vogliono costituirsi una pensione. Ci sono molte attività per le quali è prevista delle forme pensionistiche, per esempio i lavoratori dipendenti possono accedere alla pensione da parte dell'INPS. Come si forma la pensione? Ogni mese, dalla retribuzione di ciascun dipendente, il datore di lavoro accantona delle somme che deve destinare alla pensione del proprio dipendente. Poi il dipendente, alla fine dell'attività lavorativa, riceverà questa pensione. L'INPS ha sempre svolto questa funzione, però la legge vuole incentivare anche forme più, chiamiamo, più evolute di formazione delle pensioni, perché i dipendenti o qualunque altro lavoratore, anche autonomo, che voglia costituirsi una pensione, investe oggi per un qualcosa che poi dovrà rendergli un reddito in futuro, a distanza anche di molti anni. E non è facile fare investimenti che si rivalutino in modo tale da assicurare, finita l'età lavorativa, una rendita mensile. La legge quindi incentiva i fondi pensione, cioè le forme private, privatistiche di, diciamo, complementari che si aggiungono, le previdenze obbligatorie ci sono, ma molto spesso sono insufficienti. Se uno vuole garantirsi invece un trattamento pensionistico più elevato di quello assicurato per legge, deve rivolgersi ai fondi pensione. Quindi sono complementari, si aggiungono a quei fondi. La legge vuole incentivare questo perché data anche la crescita della durata della vita, è importante avere una vita che dura di più, ma anche con necessario sostentamento. Chiusi per specifiche categorie. I fondi pensione possono essere chiusi, cioè costituiti esclusivamente per una categoria, che ne so, i lavoratori dello spettacolo, oppure i lavoratori di una sola impresa, magari grande, oppure aperti per qualunque lavoratore. Quindi questi sono i fondi pensione che sono strumenti complementari che si aggiungono ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge. Spunti di riflessione. Le quote dei fondi comuni, che cosa rappresentano? Mercati finanziari. Ho detto che stiamo parlando degli investimenti finanziari, negli strumenti finanziari, tutto ciò che serve per portare il denaro da chi ce l'ha, sembrerà strano, ma il denaro ce l'hanno i privati, con il loro risparmio, a quelli che devono investire, le imprese. E questo avviene, oltre con quello che abbiamo visto prima con gli investimenti collettivi, come i mercati finanziari, i mercati in cui si acquistano e si vendono prodotti finanziari. Borsa valori, standardizzazione e concentrazione di negoziazione. La borsa ha un'origine no, non antica, non nasce nel Medioevo, ma nasce intorno al Settecento in certi stati dell'Europa, in particolare a Bruges, dove si radunavano degli operatori finanziari che si scambiavano i titoli. Siccome erano abituati, almeno la maggior parte si univano presso il palazzo, perché aveva un palazzo, di un grosso operatore finanziario,
Van den Bursche, in realtà era di origine italiana, italiana. La borsa si è chiamata borsa per questo, da Van den Bursche, la borsa. La borsa valori. Nella borsa valori ci sono standardizzazione e concentrazione di negoziazioni. Perché è importante la borsa? Perché nella borsa ci sono anche altri mercati, non ci sono soltanto i mercati finanziari. Ma nel mercato finanziario c'è una standardizzazione. Tutto si concentra in poche ore, si scambiano ogni giorno, tranne i festivi, si scambiano certe cose. Parlo così in modo generico di cose, perché in realtà non sono soltanto denari, ma ci possono anche essere merci. Sono standardizzati, cioè nel senso che dice. Chi vuole 100 di queste cose, chi vuole vendere, chi vuole acquistare 100 di queste cose, si fa avanti e diciamo, esporre la sua proposta. E poi si concentrano, nel senso che stanno nello stesso posto. Adesso non c'è più lo stesso posto perché avvengono tutte telematicamente. Però le negoziazioni avvengono in modo standardizzato e concentrato. In passato alle grida. Non so se ricordate un film in italiano, era intitolato Una poltrona per due. Alla fine si vede proprio un'operazione di borsa, dice, ne parleremo tra poco, un insider trading, ma questo è un altro aspetto. Ma si vede le grida. Che cosa facevano in origine davanti al palazzo, nell'antro del palazzo di Van den Bursche, poi nelle sedi della borsa, ora non ci sono più le sedi, quindi non ci sono neppure le grida. C'era il banditore che diceva chi vuole acquistare a questo prezzo e si facevano offerte. E quindi era uno strillare, per questo era alle grida. Dal 1986 a Londra c'è stato il Big Bang, c'era la Thatcher. Il mercato borsistico più importante era quello di Londra e quello di New York, ma la Thatcher, tra le tante liberalizzazioni che ha fatto, c'è anche quella di liberalizzare il mercato borsistico. Prima il mercato borsistico era organizzato sostanzialmente dallo Stato. Pure in Italia c'erano le borse. La borsa principale era quella di Milano, ma pure a Roma, a Perugia, in altre parti d'Italia c'erano delle borse. Tutte organizzate dallo Stato, c'era la deputazione di borsa. Cosa ha fatto la Thatcher? Perché le stesse cose avvenivano anche all'estero. Ha detto le borse devono essere private. Poteva sembrare un errore, ma in realtà ha reso più facile la negoziazione, l'attività delle borse. È per questo che si è parlato di questo Big Bang. Il Big Bang originario, che sono venuti fuori il mercato borsistico e i mercati di investimento, quelli moderni. Mercati regolamentati, articolo 61 e seguenti del testo unico della finanza e regolamento Consob sui mercati. 11.768 del 1991. Ora non si parla più di borsa, anche se comunemente parliamo ancora di borsa, si parla di mercati regolamentati. Ci sono mercati che sostanzialmente si autoregolamentano, si autoregolamentano sulla base di alcune leggi che prevedono delle regole generali. Queste leggi sono fissate nel testo unico della finanza e poi siccome il controllo sull'attività dei mercati regolamentati affidata alla Consob, da un regolamento della Consob sui mercati regolamentati. Vigilanza del Ministero dell'Economia, dalla Consob alla Banca d'Italia. Anche dopo la Thatcher non è che le borse fanno quello che vogliono, ma sono controllate, vigilate dal Ministero dell'Economia, dalla Consob e dalla Banca d'Italia. Gestione dei mercati, società di gestione del mercato. Non c'è più la vecchia deputazione di borsa, che era formata sostanzialmente su nomina pubblica. Ora ci sono le società gestione del mercato, una società che gestisce quel mercato, una società per azione che gestisce un singolo mercato. Deve fissare un regolamento del mercato, come si svolge quel mercato, l'orario di apertura, quali sono i termini minimi e massimi di offerte e così via. Quotazioni giornaliere, prezzi di apertura e chiusura. Nel mercato regolamentato, per questo c'è l'importanza di questi mercati, ogni giorno, tranne i giorni festivi, si arriva dopo, torniamo sempre all'esempio di grida, dopo che hanno strillato, si arriva alla quotazione finale. Questa quotazione viene resa pubblica e
e la quotazione così.

costituisce il prezzo del giorno dopo. Per questo è importante. Se io ho acquistato 1.000 azioni in una certa società, al termine della società, anche se non ho acquistato nulla, so quanto valgono quelle azioni, secondo la quotazione. Significa che il giorno dopo, mettendole in vendita, posso mettere in vendita a quel prezzo. Ci sono i prezzi di apertura e i prezzi di chiusura. Evoluzione dei mercati di borsa. Borsa italiana SPA. I mercati di borsa si sono tanto evoluti. Un'evoluzione che ha portato che attualmente non ci sono più tante borse in Italia, ma c'è una borsa italiana SPA, un'unica borsa, formalmente con sede a Milano, ma in realtà non è più una sede perché le contrattazioni avvengono telematicamente. Ora controllata da Euronext, principale mercato dell'Eurozona. La società che gestisce la borsa italiana si chiama Borsa Italiana, ma è controllata da un'altra borsa, Euronext, che è una società di gestione della borsa di Francoforte e che gestisce più borse nell'ambito dell'Unione Europea. Perché c'è una concorrenza anche tra società di gestione dei mercati borsistici. Spunti di riflessione. Perché i mercati di borsa sono regolamentati? Insider trading e market abuse. Insider trading, avere informazioni riservate e sfruttarle per acquistare qualcosa degli strumenti finanziari. Market abuse, l'abuso di mercato. Informazioni privilegiate, un regolamento dell'Unione Europea, informazione precisa. Bisogna tenere conto che ci sono informazioni privilegiate. Sono informazioni privilegiate quelle che consistono, secondo il regolamento dell'Unione Europea, un'informazione precisa, non è un'informazione generica. Una società sta andando bene, quella non è un'informazione precisa. Informazione precisa può essere quella società sta predisponendo un bilancio con utili molto elevati. Non pubblica. Un'informazione privilegiata, un'informazione precisa che non sia ancora nota al pubblico. Quel bilancio non è stato ancora portato all'approvazione dell'Assemblea o anche neanche del Consiglio di amministrazione. Però coloro che stanno predisponendo il bilancio sanno cosa c'è scritto nel bilancio. Riguardante emittenti strumenti finanziari. Questa informazione deve riguardare società che hanno emesso strumenti finanziari. Price sensitive. Deve essere un'informazione, e questo diventa privilegiata, viene qualificata come privilegiata, quando riguarda fatti che sono suscettibili di creare una modificazione della quotazione di borsa. L'esempio che ho fatto, se una società sta per approvare un bilancio con utili elevati, è molto probabile, anzi sicuro, che dopo che si ha questa notizia, la quotazione dell'azione di quella società aumenterà. E viceversa, se invece quella società, diciamo, approverà un bilancio in perdita. Comportamenti vietati all'articolo 184 del testo unico della finanza, circa informazioni privilegiate. È vietato, con un vieto che non è soltanto una sanzione civile, il risarcimento del danno, ma anche con sanzioni penali. Comportamenti vietati è riguardare informazioni privilegiate, come ho detto prima. Il comportamento vietato è l'insider trading. Colui che è venuto a conoscenza di queste informazioni privilegiate in virtù della sua appartenenza alla società. Pensate agli amministratori, pensate ai sindaci che sono a conoscenza di questo, ma pensate anche, non sono soltanto questi soggetti che stanno lavorando su queste informazioni, ma pensate anche il dattilografo che sta scrivendo materialmente il bilancio. Hanno queste informazioni privilegiate, se acquistano o vendono, cioè investono in quel titolo, quello strumento finanziario a cui si riferisce con informazione privilegiata, svolgono un'operazione che si chiama insider trading, cioè una intermediazione interna di colui che avendo informazioni privilegiate è privilegiato, sa in anticipo che quella cosa, quello strumento finanziario andrà meglio oppure andrà peggio, quindi nel primo caso acquista quando ancora non c'è la diffusione della notizia, nel secondo caso invece vende prima che si abbia quella notizia che è pregiudizievole per la quotazione di borsa. E con l'insider trading è vietato. Tipping sono tutte espressioni inglesi. Perché? Perché gli strumenti finanziari e i mercati finanziari hanno avuto grande sviluppo

ma non da ora, dalla fine dell'Ottocento, negli Stati Uniti, in Inghilterra, il tipping invece è colui che, pur non essendo insider, non è interno, però comunica quell'informazione, non importa se lo comunica, diciamo, volutamente o meno, ad un terzo. Supponiamo che l'amministratore, tornando a casa, dice: oh, che grande soddisfazione abbiamo oggi, che stiamo preparando un bilancio con un risultato eccezionale. La moglie, l'amica, il figlio non sono insider, ma se hanno ricevuto quell'informazione e compiono un'operazione, come un'operazione vietata che si chiama tipping. Tuyautage, l'espressione francese, però viene usata nel mondo anglosassone per intendere quella che è un altro gergo. Le operazioni di borsa non sono operazioni speculative, ma hanno qualcosa in comune con le scommesse. Supponete nella corsa dei cavalli, qualcheduno riceve una soffiata, punta su quel cavallo. Non gli spiegano perché quel cavallo è favorito, oppure perché quel cavallo è sfavorito. Non, quindi non ha le informazioni privilegiate, gli fanno una soffiata, questo è il tuyautage, ovviamente riportata alle informazioni privilegiate secondo degli strumenti finanziari. Anche questo è vietato. Voi direte: come si fanno a scoprire? In realtà è abbastanza facile scoprire, siccome le operazioni finanziarie ora avvengono telematicamente, vengono tutte registrate. Se ci sono operazioni, diciamo, strane, cioè, prima che si venga a conoscenza di una certa situazione, sono stati acquisti strani o venditi elevati di un titolo che invece non subiva movimentazione. Ovviamente gli interessati dovranno spiegare perché hanno fatto quell'operazione. Se non danno una spiegazione, vuol dire che hanno avuto una soffiata, o perché sono direttamente degli insider, oppure perché gli è stata rivelata la notizia riservata, oppure semplicemente è stata data una dritta, anche senza spiegare perché si faccia quell'investimento. Manipolazione di mercato, diffondere informazioni o voci false o fuorvianti. Il mercato finanziario è molto importante perché attraverso di esso le società che hanno bisogno di investimenti ricevono la sottoscrizione di azioni, riescono a collocare le obbligazioni. Ma il mercato deve essere una cosa trasparente. Allora la legge vieta che venga manipolato. La manipolazione non avviene soltanto quando c'è insider trading o quelle altre operazioni di cui ho parlato prima, ma anche quando si diffondono informazioni o voci false o fuorvianti. Anche dire che una certa industria, la farmaceutica, diciamo, non riesce a trovare un ritrovato per il quale ha investito tanti soldi, anche se fosse falsa questa notizia, costituisce una manipolazione di mercato. La società interessata è tenuta a smentire queste notizie in modo tale che non si diffondano. Operazione ordine idoneo a dare informazione falsa o fuorviante. Che cosa succede se un investitore che voglia creare un apparente interesse nei confronti di una certa società acquista all'improvviso un elevato numero di azioni? E ovviamente questo comporta un aumento della quotazione, vedendo quell'operazione, altri possono essere, diciamo, spinti a fare qualcosa del genere. Ecco, anche questa è un'operazione, diciamo, di manipolazione del mercato che la legge sanziona con sanzioni civili, ma soprattutto penali. Spunti di riflessione. Perché è punito lo sfruttamento di informazioni privilegiate? Riepilogo degli spunti di riflessione. Perché titoli e denari della SICAV devono essere depositati in una banca? Le quote dei fondi comuni, che cosa rappresentano? Perché i mercati di borsa sono regolamentati? Perché è punito lo sfruttamento di informazioni privilegiate? Ecco, con questo è finita la trattazione degli argomenti. Vi ringrazio per l'attenzione e vi ricordo, come sempre, che altre indicazioni e materiale potete trovare sulla pagina relativa a questo corso sul sito dell'università. Grazie.

0: Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Scegli il meglio per costruire con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.
1: Vuoi acquisire competenze?

L'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Un caloroso benvenuto a tutta la comunità studentesca. Mi presento, sono la professoressa Daniela Mainenti, sono professore straordinario all'interno della Facoltà di Economia e Governo d'Impresa di questo Ateneo, dove insegno diritto processuale penale comparato dei paesi euro-mediterranei. Sono qui per presentarvi un corso che reputo affascinante. È importante e che sta proprio per iniziare all'interno della nostra università, proprio il corso in diritto processuale penale comparato dei paesi euro-mediterranei. Questo corso è il frutto di una minuziosa ricerca e di un'attenta preparazione con l'obiettivo di fornire un'analisi dettagliata e completa dei sistemi processuali penali proprio dell'area euro-mediterranea. È un corso che rappresenta un viaggio attraverso il quale avremo l'opportunità di esplorare diversi sistemi e quindi le differenze fondamentali tra i vari sistemi giuridici nel campo del diritto processuale penale, proprio verificando le somiglianze e le differenze tra i vari sistemi e soprattutto come queste incidono sulle norme procedurali penali. Questo sarà il nostro trampolino di lancio per capire come differenti culture e storie hanno plasmato le norme e le pratiche legali all'interno del Mediterraneo. Poi proseguiremo con un'analisi dettagliata delle norme e delle pratiche preprocessuali, quindi esamineremo bene l'arresto, la detenzione, l'interrogatorio e le misure cautelari, quindi confrontando le diverse prospettive e come queste vengono risolte nei vari paesi. E quindi entreremo meglio nel cuore del processo penale attraverso l'analisi del ruolo e le figure del sistema giuridico, quindi il giudice e il pubblico ministero, l'imputato e il difensore, oltre l'analisi delle regole circa le prove e come funziona il dibattimento e quindi le dinamiche attraverso le quali esso si sviluppa. Questa è un'occasione per scoprire come differenti sistemi affrontano l'elemento delle garanzie processuali e soprattutto come bilanciano i diritti sia delle vittime che dell'imputato. Ma il nostro viaggio non finirà con il momento finale del processo, cioè la sentenza, ma analizzeremo le procedure esecutive dopo la condanna, cioè andremo a valutare anche quelli che sono i rimedi, gli appelli, le revisioni e quindi anche le procedure che attengono alla esecuzione delle sentenze e all'applicazione della pena. Tutto questo di fatto è l'opportunità per comprendere come i diversi paesi euro-mediterranei hanno affrontato le sfide legali e sociali del nostro tempo e come hanno a queste dato risposte, e ci consentirà appunto di riflettere per comprendere meglio la realtà attuale e soprattutto per poter anche immaginare quali possono essere le tendenze future. E non si tratterà di un corso teorico, ma avremo la possibilità di analizzare, di esercitarci su casi concreti, fare discussioni di gruppo, presentazioni tra studenti e anche un approccio interattivo che ci consentirà, di acquisire delle conoscenze, ma anche di sviluppare delle competenze analitiche molto, puntuali e precise, ma anche competenze di comunicazione che saranno, preziose per la vostra carriera. E proprio a proposito della vostra carriera, voglio precisare che questo non è solo un corso che può interessare marginalmente.

coloro che hanno intenzione di sviluppare prospettive professionali nell'ambito o in qualche modo affine al diritto o al diritto penale, ma diventa un corso molto importante proprio per coloro che vogliono approfondire gli aspetti economici, proprio per l'influenza delle pratiche legali in ambito economico. Questa panoramica del diritto processuale penale comparato interessa particolarmente gli economisti proprio perché si metterà in rilievo il ruolo delle norme legali e come queste possono incidere e possono condizionare l'ambiente del business. Inoltre affronteremo naturalmente anche il diritto processuale della contemporaneità, soprattutto attraverso l'analisi del funzionamento della Corte europea dei diritti dell'uomo, la risposta al terrorismo, la risposta alla difesa dei diritti umani e il contrasto alla corruzione e alla criminalità organizzata. In particolare gli elementi che ci consentiranno di approfondire il contrasto alla corruzione e alla criminalità organizzata sono particolarmente importanti per gli economisti, proprio per coloro cioè che devono essere attori etici e corretti all'interno di un ambiente economico sano e quindi devono essere in grado di raccogliere le sfide e conoscere le norme in questa direzione. Per terminare dunque giusto sottolineare che questo corso non è solo l'opportunità che consente un maggiore approfondimento e apprendimento su queste tematiche, ma è veramente un momento di vera e propria crescita personale. È proprio il confronto attraverso le pratiche di diversi sistemi legali, noi cercheremo di superare anche le nostre convinzioni su determinati sistemi giuridici e quindi questo consentirà a tutti una maggiore crescita personale e professionale. Quindi sono particolarmente entusiasta di iniziare questo viaggio insieme a voi, sono sicura che lo troverete estremamente stimolante e anche informativo e rilevante e soprattutto un corso che non è solo rivolto agli esperti di diritto, ma anche per coloro che dovranno approfondire gli argomenti di economia e gestione. Grazie quindi per la vostra attenzione, spero di vedervi all'interno del corso e iniziare insieme questo viaggio, come ho già detto, insieme a voi.

0: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti e benvenute. Affrontiamo la seconda parte della lezione dedicata a indici di grafi e networks. Gli argomenti di questa lezione saranno i grafi e i networks, che possiamo tradurre anche con reti, le connessioni evidenti e le connessioni nascoste, esempi su dataset reali. Grafi e networks sono l'argomento di questa lezione. Il problema è molto semplice. A che cosa ci serve la teoria dei grafi per un corso sui sistemi artificiali adattivi? Beh, è semplice. Questi grafi, uno, possono essere molto complessi. Tant'è vero che esistono degli algoritmi specifici per aprirli e renderli in qualche modo comprensibili alla vista, quando il numero dei nodi e delle connessioni aumenta. In secondo luogo, un nodo può essere qualsiasi cosa, ma mentre nella teoria dei grafi è soltanto un'entità teorica di una funzione G, V, E, dove V sta per i vertici e E sta per gli spigoli, in realtà, quando esiste una semantica esterna, che adesso vedremo, scopriamo quanto può essere utile la teoria dei grafi per leggere le reti. In altre parole, un grafo che abbia una semantica esterna è un networks, cioè una rete che noi normalmente chiamiamo rete fisica. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che se noi abbiamo dei dati, li elaboriamo in qualche modo e alla fine tra le entità di questi dati, che possono essere sia le istanze o le variabili, le proiettiamo in un grafo pesato, beh, a quel punto abbiamo di fronte un grafo, ma quel grafo è una rete perché fa riferimento a una semantica, a un significato. Ogni nodo rappresenta, fare conto, un'istanza di quel dataset. Ogni legame, ogni spigolo, rappresenta la forza di connessione tra due istanze di quel dataset. Per cui, ripeto, un grafo che abbia una semantica esterna diventa una rete. Ma esistono diversi tipi di reti. Almeno due. Quelle che chiamiamo reti evidenti hanno connessioni esplicite, sono reti di comunicazione, i nodi comunicano tra loro, oppure sono rappresentazioni di dati sul trasporto, le quantità di cibo che vanno da una città all'altra, per esempio. Nel caso delle comunicazioni, le comunicazioni telefoniche che possono esistere tra alcune persone che chiamano altre persone. Ecco, in questo caso si parla di connessioni esplicite. Vogliamo dire che nei dati di partenza noi abbiamo già la rete delle connessioni esplicita. Perché se io ho un dataset nel quale ho sulle righe coloro che fanno telefonate e sulle colonne coloro che ricevono telefonate, per esempio, beh, allora il grafo che io posso proiettarlo direttamente a partire da questi dati, perché ho già le connessioni. La connessione non è altro che qualcuno che chiama qualcun altro. Ma non esiste soltanto questo tipo di rete. Anzi, le reti più intriganti e importanti per l'analisi dei dati sono le reti nascoste. Sono le connessioni implicite che esistono nei dati, quelle nel dataset di partenza non ci sono. Vi faccio un esempio. Immaginiamo di avere delle molecole che si muovono in un recipiente, molecole diverse. Ovviamente si muovono magari in maniera casuale. Quando due molecole diverse come forma si incontrano casualmente, tendono a ignorarsi. Mentre sappiamo

sappiamo che quando si incontrano casualmente due molecole molto simili, tendono a legarsi. In questo caso la similarità crea connessione. Nel caso delle molecole, perché sappiamo che la forma è una sorta di prototipo virtuale dell'azione e della funzione della molecola. Ma non cambia il discorso quando si ha a che fare con dati generici. Immaginiamo una banda criminale, sempre per fare un esempio educativo. Immaginiamo una banda criminale dove esistano delle caratteristiche come l'età, come il sesso, le proprietà, le parentele, il numero di reati che si è compiuto, il numero di condanne che si è compiuto, il numero di droghe che magari si sono trovate in possesso di quella persona, la quantità, il numero di soldi che aveva in tasca. Immaginate tutte queste colonne che caratterizzano ognuno di questi istanze, che in questo caso sarebbero degli arrestati. Ecco, il problema è persone che hanno caratteristiche, quindi che non necessariamente comunicano tra loro, ma che hanno caratteristiche analoghe. Se si incontrano, tendono a legarsi. Questo è l'assunto di base per cui la similarità dei vettori che caratterizzano i diversi soggetti, in questo caso, la similarità di questi vettori è una forza attrattiva. Questo assunto è stato sperimentato e verificato in molti scritti scientifici che poi utilizzano questi sistemi. Quello che vogliamo mettere in evidenza è che le reti nascoste vanno a scoprire queste similarità implicite tra gli attributi, cioè tra le caratteristiche che individuano ogni istanza, che può essere sia un biomarker, l'istanza, sia un paziente, sia un criminale, sia un soggetto che fa attività sociale, questo non conta. L'importante è che io posso rappresentare nel mio dataset ogni entità o istanza con una serie di attributi che ovviamente hanno una rappresentazione numerica. Quindi ogni istanza diventa un vettore e la similarità tra i vettori mi crea le connessioni implicite che esistono tra quei soggetti. Possiamo quindi dire però che ogni rete evidente ne implica una nascosta, ma non il contrario. In altre parole, se io prendo un dataset dove esistono le comunicazioni telefoniche tra una serie di soggetti, chi chiama e chi è chiamato, beh, in quel dataset io ho già una rete evidente che posso visualizzare. Magari posso anche mettere in evidenza il minimo spanning tree di quella rete. Ma usando quegli stessi dati e andando a trovare le similarità, cioè quanto è simile il comportamento di chiamante del soggetto A rispetto al comportamento di chiamante del soggetto B, se quei due soggetti fanno chiamate molto simili, beh, allora io li posso legare da una connessione implicita. Questo è fondamentale perché da ogni rete evidente io posso estrarre una rete implicita. E la letteratura scientifica su questo argomento ha dimostrato che sono le reti implicite, quelle nascoste, che danno le informazioni che in qualche modo sono virtualmente presenti nel proseguo delle azioni dell'oggetto che si sta analizzando. Proviamo a vedere più da vicino questa cosa. Innanzitutto però chiediamoci che cos'è un networks, cioè cos'è una rete fisica, ciò che abbiamo già adesso in qualche modo spiegato. Adesso andiamo a fondo sulla differenza tra connessioni evidenti e connessioni nascoste. Ripeto, le connessioni evidenti sono quelle che nei dati che ho di fronte sono in già qualche modo scritte, per cui il grafo è una rappresentazione tautologica di quello che il dataset già contiene. Le informazioni nascoste invece vanno

analizzare nello stesso dataset la similarità di comportamento o di caratteristiche che esiste tra i vari soggetti, l'entità, o tra le variabili. Posso quindi agire sia sulla matrice che ho di fronte, dove ho le righe che indicano le istanze, sia sulla matrice trasposta, dove vado ad analizzare le variabili, cioè come le diverse variabili sono simili tra loro come comportamento. Approfondiamo ancora un attimo. In un dataset, che è una matrice di dati, le connessioni esplicite tra le osservazioni possono essere trasformate in un grafo pesato, dove il valore di ciascuna connessione è determinato dal numero delle connessioni o degli attributi condivisi tra ogni coppia d'osservazioni. Noi parliamo in questo caso di un grafo che rappresenta una rete evidente. Cioè io non faccio altro che andare a vedere, ok, questo primo soggetto, immaginiamo il soggetto A che ha un certo vettore e che rappresenta la riga numero 1 del mio dataset, è connesso con chi? È connesso col soggetto B 3 volte perché gli ha fatto 3 chiamate, col soggetto C 5 volte, col soggetto D 10 volte. Quindi ha fatto un certo numero di chiamate a ognuno di questi soggetti. Quindi io potrei già cominciare a scrivere il mio grafo, che era implicito nel dataset, ponendo il soggetto A e unendolo al soggetto B con il peso 4, se erano 4 le chiamate. Col soggetto C lo collego al soggetto C e lo peso con 5, se erano 5 le chiamate. Col soggetto D lo collego e ci metto 10 se era il numero delle chiamate da A a D. Quindi, come vedete, in una rete evidente il dataset fornisce già tutte le informazioni. Per questo parliamo che la rete evidente è una rete tautologica. Dico questo perché questo tipo di reti sono quelle che vengono normalmente utilizzate dalla maggior parte di esperti, sia nel campo pratico, immaginate le pulizie, immaginate il mondo medico, ma anche dal punto di vista teorico, vengono teorizzate proprio queste reti. Una volta che si ottengono queste reti che non fanno altro che esplicitare le connessioni già presenti nel dataset, si procede a un'analisi statistica del grafo, magari utilizzando quegli stessi indici di cui abbiamo parlato nelle lezioni precedenti, per capire ogni nodo quali caratteristiche ha. Quando un nodo rappresenta un soggetto o un paziente o quello che volete, le sue caratteristiche di attrattività, forza d'attrazione, il grado, quanto è connesso, l'habitudines, quanto è un punto di passaggio obbligatorio per le comunicazioni tra gli altri, questi diventano il risultato dell'interpretazione, cioè forniscono meglio gli elementi per un'interpretazione. Ma il grafo che otteniamo è un grafo che è già scritto nel dato, nei dati. Caso diverso. Quando analizziamo gli stessi dati, quindi la stessa matrice di dati che abbiamo immaginato prima, con un sistema artificiale adattivo, il sistema artificiale adattivo, che può essere una rete neurale o quello che volete, un machine learning che volete, un sistema artificiale adattivo cerca le connessioni implicite tra le differenti osservazioni, entità, soggetti, in modo che le similarità e le metasimilarità, e adesso vedremo di che cosa si tratta, tra gli attributi che caratterizzano i vari osservazioni diventino evidenti. Queste connessioni implicite o nascoste sono trasformate in un grafo pesato. Noi chiamiamo questo grafo rete nascosta. Proviamo a essere più espliciti. Allora, immaginiamo adesso di avere di fronte Facebook con diversi soggetti, ciascuno dei quali ha come amici altri soggetti. Ora, poniamo per ipotesi che io vado a vedere se il soggetto A è connesso con soggetti analoghi ai quali è connesso il soggetto B, cioè se A e B sono connessi con gli stessi soggetti. Poniamo che questo non avvenga.
Allora prendo ognuno dei soggetti con cui è connesso A, immaginiamo il soggetto A', e vado a vedere con chi è connesso. Poi vado al soggetto B', cioè che è uno dei soggetti connesso col soggetto B, e vado a vedere con chi è connesso. E mi rendo conto che neanche in questo caso, facendo questa operazione per ogni soggetto vicino al soggetto A e al soggetto B, neanche a livello del secondo ordine, esistono dei soggetti comuni. Quindi potrei pensare che questi due soggetti sono completamente indipendenti. Ma siccome io ho costruito un albero che in senso stretto, no? Il soggetto A all'inizio ha dei link con il soggetto A1, A1, A2, A3, A4, e ognuno di questi ha i suoi collegamenti con A', A'2, eccetera. Ora, ognuno di questi soggetti, l'albero di ognuno di questi soggetti, di A e di B, non hanno niente in comune come soggetti pratici, però la forma dell'albero è la stessa. Immaginate che il soggetto A è connesso con quattro soggetti e il soggetto B pure, anche se sono diversi. Ognuno dei soggetti a cui è connesso A è connesso con tre soggetti e anche il primo dei soggetti con cui è connesso il soggetto B è connesso con tre soggetti. E questa similarità si ripete, per cui posso dire che quei due soggetti, anche se non hanno collegamenti comuni, hanno schemi di comunicazione, di collegamento, estremamente simili. Questo potrebbe non significare nulla, ma se i due soggetti appartengono allo stesso processo, per esempio un'organizzazione mafiosa, in cui i due capi non si scambiano nessuna telefonata e impediscono anche ai loro primi sottoposti di scambiarsi telefonate tra di loro e impedisce ogni sottoposto ai suoi sottoposti di scambiarsi telefonate tra di loro, ma se sono nella stessa città e costituiscono lo stesso gruppo mafioso, è molto probabile che siccome A e B, i due capi mafia, siccome hanno delle strutture di comunicazione analoghe, quei due siano a livello di metasimilarità connessi direttamente tra di loro. Questo è un esempio di che quanto è potente, di che cosa è una rete implicita o nascosta. Ovviamente questa inferenza che noi facciamo potrebbe anche rivelarsi nei fatti errata, come qualsiasi tipo di ipotesi viene fatta su dei dati. Però permette di focalizzare l'attenzione su alcuni punti che poi vanno verificati. Quindi una rete hidden è una rete che mette in evidenza le connessioni implicite sia come similarità evidenti, quei due soggetti hanno vettori simili di caratteristiche, sia a livello di metasimilarità, quei due soggetti sono metasimili, cioè hanno un'architettura di comunicazione che è molto simile. Chiediamoci adesso qual è la differenza tra una rete evidente, una rete con connessioni evidenti e una rete con connessioni nascoste. Esempi da dati reali o da dati giocattolo. In altre parole, adesso prenderemo dei dataset, ci faremo delle domande su questi dataset e andremo a costruire prima la rete evidente, blatant, che esiste, poi la rete implicita, usando un algoritmo adattivo di cui adesso non è il caso di dare i dettagli, no? Ma un machine learning in maniera generica. E confronteremo le due reti per vedere se ci danno informazioni diverse e se diverse, quanto diverse. Esempio numero uno. Chi parla a chi? È un esempio giocattolo e in questo esempio giocattolo noi abbiamo 10 individui che vengono monitorati durante le loro calls, telefonate, su Skype. Abbiamo immaginato Skype. Sappiamo se la linea è attiva o non attiva, ma non sappiamo chi sta parlando con chi. In altre parole,
noi scansioniamo nel tempo

le telefonate tra questi 10 soggetti quando sono attivi al tempo 1, chi è attivo, ma non sappiamo chi parla con chi, e quando non è attivo, quindi con 0. Mostro un esempio. Questo esempio che facciamo è un monitoraggio continuo per 100 intervalli di tempo, quindi abbiamo seguito per 100 intervalli di tempo successivi uno all'altro chi era attivo e chi non era attivo sulla linea Skype di queste 10 persone. Noi sappiamo però, perché questa è un'informazione che riceviamo dall'esterno, che due di questi individui sono sospettati essere figure centrali di questo piccolo network criminale. È importante a questo punto capire qual è la struttura di questo network criminale e quale ruolo queste due figure focalizzate giocano. Allora, questo è il dataset generale, abbiamo 100 momenti, in rosso le colonne, vedete, di quando le due persone, che sono la 3 e la 4, sono attive su Skype. Poi ci sono altre persone, le altre 8, che sono attive o disattive a seconda del momento. Sulle righe avete l'istante temporale. Proviamo a vederlo più da vicino, questo dataset. Ecco, vedete? Persona 1, persona 2, persona 3 e 4 in rosso e le altre in nero normale. Sono tutti quanti soggetti implicati in questa indagine. Sulle righe abbiamo il tempo 1, tempo 2, tempo 3, eccetera. Qui abbiamo fino a 100 istanti, quindi vediamo solo 34. Come potete vedere, 1 al tempo 1 esistono varie persone che sono attive su Skype. Sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 su 10, ma e quindi però non sappiamo chi sta parlando con chi. È uguale per le altre righe. L'unico caso, come dire, facile sarebbe quello in cui su una riga, cioè in un istante temporale, sono soltanto due le persone che stanno attive su Skype. Allora, vediamo la matrice dei contatti condivisi tra questi soggetti. Adesso andiamo all'elemento 1, che sarebbe il soggetto 1. Noi vediamo che il soggetto 1 ha una condivisione, cioè appare attivo nello stesso istante del soggetto 2, appare 4 volte attivo col soggetto 3, 3 volte col soggetto 4, 8 volte col soggetto 5 e così via. Potete vedere queste due numeretti in rosso che il soggetto 3 e il soggetto 4 sono attivi, no, tra di loro 11 volte. Negli stessi, in istanti diversi sono sempre attivi per 11 volte. 11 volte su 100 non è poco. Ma sono anche i soggetti che sono più attivi in maniera reciproca, come potete vedere. Questo è ciò che porta a dire, ok, quei due soggetti sono molto collegati tra loro. Però se facciamo un'osservazione più fine, andiamo a notare una certa cosa. Per esempio, guardate il soggetto 2. Il soggetto 2 è attivo ben 6 volte con il soggetto 3, cioè sono copresenti su Skype per 6 istanti temporali diversi. Io parlo di delta time perché sono degli intervalli, Però non è mai attivo col soggetto 4, cioè il soggetto 2 è coattivo col soggetto 3, che era uno di quelli focalizzati, ma non è mai coattivo col soggetto 4. Un'altra particolarità, anche il soggetto 5, vedete il soggetto 5, è coattivo con il soggetto 3 per ben 7 volte, ma è coattivo col soggetto 4 soltanto 2 volte. E capita anche al soggetto 10 una cosa del genere. È coattivo col soggetto 3 6 volte, ma è coattivo col soggetto 4 solo una volta. Ok? Questo ci deve far riflettere, perché se noi mettiamo in evidenza tramite un grafo, il grafo che vedete qua è il grafo della rete evidente, cioè io in questo grafo sto evidenziando semplicemente, sto visualizzando in forma

forma di grafo ciò che questa matrice già mi sta dicendo. Come vedete, il soggetto 3 e il soggetto 4, eccoli qua, proprio perché sono i più connessi, vengono messi uno vicino all'altro. Poi il soggetto 4 è legato al soggetto 9 tramite un peso di 8, poi il soggetto 3 è legato al soggetto 2 per 6 coattivazioni, il soggetto 3 è anche attivato al soggetto 7 con 7 attivazioni. Per cui questo grafo è una visualizzazione di quello che io già ho in questa matrice, cioè in questa matrice che mi dice quante volte ogni soggetto era coattivo su Skype con un altro, con ogni altro soggetto. Questa ipotesi mi può sembrare co convincente, ma guardiamo se io elaboro questo stesso dataset con una machine learning di qualsiasi tipo, adesso non la specifichiamo. Il grafo che ci viene proiettato è tutt'altro, la matrice che vedete è la stessa, eh? Ma come dire, questo grafo mi mette il soggetto 3 da una parte e il soggetto 4 dalla parte opposta. Ma questo significa che mi lega, vedete, il soggetto 3 al soggetto 1 con una forza, qui non l'esprime come numero di contatti, ma come forza attrattiva, di 0, oltre 0,90. E oltre 0,90 anche tra questi due, soggetto 3 e soggetto 2. Mentre dalla parte opposta, questo è il minimo spanning tree, come potete vedere, è un albero infatti, vedete il soggetto 4 che è molto coattivo col soggetto 10 e molto coattivo col soggetto 7. Vedete che questi soggetti sono, come dire, diversificati, allontanati, come se fossero due capisquadra di due sottogang e ognuno controlla gli altri 8, cioè 4 da una parte e 4 dall'altra. Possiamo individuare, ad esempio, il soggetto 9 e il soggetto 5 e il soggetto 6 come il punto di passaggio delle comunicazioni tra il soggetto 3 e il soggetto 4, che ricordo sono quelli focalizzati dall'inizio. Questo secondo grafo ci mette di fronte a un'ipotesi investigativa diversa. Cioè, nella prima ipotesi io andavo direttamente sui due soggetti focalizzati, quelli sono connessi tra loro, fammi vedere ognuno di loro a chi altri degli 8 soggetti è connesso. In questo grafo che io vedo qui invece, l'ipotesi è completamente diversa. Mi viene detto, guarda, i due soggetti che tu hai focalizzato si sono ripartiti i membri della banda. I collegamenti fondamentali del 4 sono quelli dei suoi primi vicini, i collegamenti fondamentali del 3 sono questi dei suoi primi vicini, e poi esiste un'altra serie di soggetti che assicurano la comunicazione tra il 3 e il 4. Ora, questo è molto interessante perché cambia completamente l'ipotesi investigativa che si dovrebbe seguire e ci dice anche che non è detto che i soggetti più importanti siano il 3 e il 4, che è l'ipotesi con la quale erano partiti gli investigatori. E facciamo un'analisi allora degli indici, quelli che abbiamo già analizzato delle due reti. Qui abbiamo la rete nascosta e qui abbiamo la rete evidente. Come vedete, nella rete evidente, questa, gli elementi che hanno betweenness maggiore sono l'elemento 3, che era uno di quelli focalizzati, e l'elemento 1, ma anche, vedete, l'elemento 5, numero 40, significa che esiste nel grafo ben 40 volte di tutte le comunicazioni che passano obbligatoriamente tramite lui. Per cui abbiamo il 4, che era l'altro soggetto focalizzato, invece ha una betweenness abbastanza alta, ma non eccessiva, come vedete. Quindi noi saremmo portati a ritenere che i soggetti, come dire, il soggetto 3 è importante nella rete blatant, evidente. Il soggetto 4, invece, che era focalizzato, è meno importante, ma è connesso con il soggetto 3. Nella rete nascosta la situazione è molto diversa.

Il soggetto 4, che nella prima rete era ritenuto poco importante, è il soggetto che diventa abbastanza importante, vedete? Ha una forza d'attrazione più alta. L'altro soggetto importante è il 5. Il soggetto 3 compare, ma dopo. Vedete, l'abitudines è del soggetto 5, del soggetto 9 e del soggetto 6, cioè sono quei soggetti che si trovavano in mezzo, che assicuravano la comunicazione tra i due soggetti focalizzati che erano stati posti nel grafo, nella rete nascosta agli estremi. Una verifica di questo tipo ha portato a credere che la rete hidden, cioè quella che stiamo vedendo qui con questi indici, sia quella che meglio mette in evidenza i rapporti reali che esistevano tra questi soggetti. Passiamo a un secondo esempio. Qui abbiamo un traffico di droga nascosto tra 500 città. Immaginate 500 città. Ci abbiamo macchine e camioncini che entrano ed escono da 500 città e che sono tutte monitorate ogni giorno. No? Si sa quante macchine sono uscite e entrate in ognuna delle città. Si sa la media, si fa la media di queste, quante sono mediamente uscite. Sappiamo però che esiste un numero non precisato di bande, di gang, che votate al traffico di droga tra alcune di queste città e usa delle macchine o dei camioncini, ma non sappiamo quali città e non sappiamo quante sono queste gang. Il problema che abbiamo è semplice. Quali e quante città sono implicate in questo traffico e quante sono le gang che stanno agendo? Il problema è particolarmente ostico, detto così, specialmente se andiamo a vedere la matrice delle medie di traffico delle macchine che ciascuna settimana, ecco qui è dato per settimana, il monitoraggio è per giorni, che ciascuna settimana entra ed esce tra le 500 città. Qui abbiamo uno zoom ovviamente, le città sono indicate come posto 1, posto 2, posto 3, qui siamo sulle righe, le città da cui esce qualcosa verso la città, sulle colonne, verso cui entra, cioè praticamente 6 in media, 6.44 macchine che sono uscite dalla città 1 vanno alla città 2, 3.5 che sono uscite dalla città 1 vanno nella città 3 e così via, vedete, abbiamo settimanalmente che cosa è successo. Anche in questo caso noi possiamo tracciare una rete esplicita, blatant, evidente, che mette in evidenza ogni città con ogni altra, mettendo in luce il peso in accordo al numero di macchine che sono uscite da una città per entrare in un'altra. Proviamo a vedere questo grafo come viene. Tenete presente che a posteriori noi abbiamo saputo che le gang che erano implicate in questo traffico erano 3 gang diverse, cioè 3 bande diverse, non connesse tra loro. Chiamiamo la prima banda dei verdi e che implicava 4 città. La seconda gang gialla in cui erano implicate 3 città. La terza gang rossa in cui erano implicate 5 città. Adesso andiamo a vedere il grafo. Il grafo che vedete, che viene detto che è un approccio sbagliato, è l'MST dei dati reali del traffico tra le 500 città. In altre parole, abbiamo considerato quella matrice che avete visto all'inizio. Abbiamo estratto l'MST, più forte era il numero, più meno era la distanza tra le due città, in altre parole, e abbiamo tracciato l'MST. Vedete che è un albero abbastanza complesso. A posteriori abbiamo colorato le città che a posteriori abbiamo saputo che erano coinvolte nel traffico e l'abbiamo colorata ognuna con il colore della banda che sempre a posteriori abbiamo saputo che agiva in quelle città. Voi potete vedere che la banda dei rossi 1, 2, 3, 4 e 5, queste sono le 5 città
della banda dei Rossi sono completamente non connesse tra di loro. Cioè, se io non avessi saputo che la banda dei Rossi agisce su quelle cinque città, non avrei mai potuto collegare queste città come connesse a un traffico di droga. Ma lo stesso discorso vale anche per la banda gialla, guardate, ne abbiamo uno qui giù e uno qui. Cioè, queste tre città, gestite dalla stessa banda, la banda gialla, sono completamente disperse in questo grafico, per cui io non sto vedendo niente di quello che desidererei vedere e sapere. Adesso vediamo l'approccio che riteniamo giusto. Qui abbiamo usato un algoritmo adattivo, il quale ha trovato le similarità di comportamento di ogni città rispetto a ogni altra. Ed ecco che col Maximally Regular Graph ha messo in evidenza delle cose importanti. Innanzitutto vi dico che i colori sono stati messi successivamente, cioè i colori che indicano che queste cinque città rosse sono cinque città coinvolte nel traffico gestito dalla banda rossa, sono state messe dopo. Nel grafo, nell'esame dei dati, questa informazione non c'era, avevamo soltanto la rete. Noi l'abbiamo colorata dopo, ma le indagini si sono svolte prima, perché abbiamo notato una cosa molto evidente. Guardate la banda verde, che la banda verde gestisce quattro città. Sono state messe tutte vicino. Non solo, se assumiamo come criterio che dove il grafo è ricorrente, allora c'è una banda, voi vedete che avremmo indagato tre città, perché il grafo è ricorrente in questa città, in questa e questa. Avremmo quindi beccato, in senso non tecnico, tre città coinvolte nella banda verde su quattro, cioè ne avremmo tralasciata solo una, ok? Ma poi se andavamo a vedere i primi vicini di ognuna di queste, magari facevamo una verifica a vuoto in questa città, una verifica a vuoto in questa città, ma quando facevamo una verifica su questa capivamo che era la città giusta. Guardate anche qui, la banda gialla che agisce soltanto su tre città è un circuito, lo vedete? Cioè il sistema è stato in grado di crearci dei circuiti dove c'erano delle città connesse in maniera particolarmente forte, cioè gestite dalla stessa banda. Quindi la banda gialla è stata perfettamente isolata e in questo caso 3 su 3 le verifiche che avrei fatto sarebbero state confermate. Andiamo alla banda dei rossi. Beh, la banda dei rossi, qui abbiamo 5. Nel circuito ne appartengono 6, per cui avrei fatto una verifica a vuoto al limite, però 5 su 6 le avrei prese. Questa è una dimostrazione pratica di come l'approccio che prevede l'uso su un dataset di sistemi artificiali adattivi e l'estrazione di conoscenze nascoste è altamente significativo rispetto a un approccio banale, con tutto il rispetto, ma banale, che prevede di proiettare su una rete e poi fare dei conti delle informazioni che già sono esplicite nel dataset. Premetto, l'ho già detto ma lo ripremetto, che la maggior parte delle forze di polizia usa un programma prodotto in Inghilterra, dovrei dire in Gran Bretagna, che usa proprio questo schema delle messa in evidenza delle relazioni evidenti, anche le nostre forze dell'ordine lo usano fino ad oggi, cioè loro hanno nel dataset tutte le connessioni che esistono tra un soggetto e ogni altro, come dire, sono comparse nello stesso processo, hanno le stesse parentele, eccetera, le visualizzano. Ovviamente non ci si capisce niente il più delle volte. Ma quando tentano di capire, normalmente non si arriva a niente. Ne vedremo adesso un esempio pratico. Esempio 3. In questo caso l'esempio è più che reale perché è un'indagine di cui non posso parlare se non metaforicamente, perché già si è svolta ed è stata già conclusa. La struttura nascosta di una banda criminale. Si tratta di N soggetti, nel caso 62, che vivono nello stesso ambiente, condividono gli stessi contatti e sono citati nei stessi documenti.
e sono il target delle indagini.

Ciascuno di questi soggetti è definito da M tratti banali. Praticamente informazioni che sono già in possesso nel database delle forze dell'ordine, ma tramite le quali non è stato possibile arrivare a nessuna conclusione. Tant'è vero che i magistrati ormai sono propensi a chiudere l'indagine, gli arresti che sono stati fatti bene, però non ci sono altre evidenze da seguire. Una cosa interessante è che dei dati nuovi sono disponibili per validare degli algoritmi. In altre parole, sono state scoperte durante le investigazioni, che questi 62 persone sono divisi in realtà in due bande, la banda dei giovani e la banda degli anziani, che non sono in conflitto tra loro, ma hanno una certa concorrenza. Sono due piccoli sottogruppi, diciamo. Beh, questa extraconoscenza che diventerà disponibile durante le indagini servirà a vedere quali algoritmi che, elaborando soltanto i dati banali che erano già in possesso delle forze dell'ordine tramite le quali non si raggiungeva nessun risultato, quali algoritmi sono capaci di distinguere spontaneamente queste due bande, senza avere informazioni al riguardo. Ecco i 62 soggetti. Vedete, da 1 a 62. Vedete che in rosso sono i soggetti che noi sappiamo che appartengono al sottogruppo dei giovani, dei vecchi, scusate, mentre in blu ci sono i soggetti che appartengono al sottogruppo, dei giovani. Guardate, c'è anche il soggetto 46, perché qui ci sono i numeri, ovviamente, non i nomi, che ha un colore cyan, celestino. Significa che questo soggetto è stato qualificato come appartenente sia all'uno che all'altro gruppo, cioè una sorta di mediatore. Bene. Le caratteristiche banali, dicevo, contenute nel dataset che era disponibile dall'inizio delle indagini, sono queste: sono la parentela, i contatti che ognuno aveva, le amicizie, le relazioni d'affari, i legami a livello legale, i legami con le attività criminali, i legami con le vittime di queste attività criminali, le proprietà che ognuno di questi soggetti ha, le società alle quali appartiene con qualche ruolo, i documenti amministrativi nei quali ognuno di questi soggetti compare insieme ad altri, la sottoscrizione di un certo numero telefonico e i veicoli che sono, come dire, utilizzati da più soggetti. Queste sono le informazioni. Se queste informazioni vengono aperte, ecco, qui abbiamo semplicemente la teoria dei gradi di separazione, che è quella con la quale viene costruita la rete evidente. Praticamente il soggetto X e il soggetto Y, che vedete qua, il peso è dato dal numero di attributi, di caratteristiche o di connessioni che collega il soggetto A al il soggetto X al soggetto Y, e questo lo sapevamo. Misureremo anche l'accuratezza dell'MST delle varie reti che useremo. Vedete? Le reti che useremo, l'errore è dato praticamente E, vedete questa formula E, l'errore di una connessione tra due differenti classi, le classi qui sono due, o appartiene alla banda dei giovani o appartiene alla banda dei vecchi, quando c'è una connessione nell'MST di una rete qualsiasi tra le due bande, allora c'è un errore. Questa formula ci consente di capire che se non c'è nessun legame sbagliato, perché P, dovete considerare che l'MST collega tutto con tutti, per cui ogni soggetto è collegato, per cui anche soggetti di due classi diverse vengono in qualche modo collegati, per cui P è il termine che ci dice che è uguale al numero delle classi meno 1, per cui se abbiamo soltanto due classi, e se c'è un solo errore, qui abbiamo il 100%. I risultati sono i seguenti. Un sistema adattivo, vedete, ha raggiunto il 96%, cioè usando i tratti banali che vi ho elencato all'inizio, è riuscito a separare le due bande al 96%, cioè facendo soltanto due errori. Il sistema fisico, quello che vedete, la rete evidente, invece ne ha fatti ben 11. È efficace all'81%, che dal punto di vista operativo non è molto. Vedete qui una rappresentazione grafica.

grafica che vi dà un'idea, in rosso il sistema adattivo che abbiamo usato, il migliore, in verde la rete fisica e in blu altri sistemi adattivi che abbiamo utilizzato, per cui regola d'oro, bisogna misurarli questi sistemi adattivi sui dati, come si comportano caso per caso, non è detto che ogni sistema adattivo, ogni rete neurale migliori le condizioni di una rete fisica, in questo caso la differenza è evidente. Questo è l'MST della rete fisica. Come vedete, i colori sono stati messi dopo. Blu per i giovani e rosso per gli anziani. E come vedete sono mischiati insieme. Per cui un'indagine che si basasse su questo grafo avrebbe enormi difficoltà a capire. Questo è il secondo classificato, quella rete neurale con 3 strati di unità nascoste, per cui 5 strati in totale, che è arrivata all'86%. Ora qui vedete che spontaneamente la divisione tra le due sottobande è stata fatta un po' meglio. Però siamo ancora lontani da una prospettiva operativa. Qui vedete il sistema auto-contractive map, un sistema adattivo, una rete neurale particolare, che ha diviso perfettamente le due bande, soltanto a partire dalle informazioni banali che erano servite a far partire le indagini. Questa cosa è molto importante perché, come vedete, tra i due errori, in realtà i due errori, questo e questo che vedete, sono uno. Perché questo soggetto, quello verde, abbiamo detto che apparteneva a entrambe le bande, quindi non è detto che metterlo in connessione con la banda dei giovani sia sbagliato. Ma assumiamo pure che questo grafo sia preciso al 96%. Ovviamente subito gli investigatori ci hanno detto qual è il maximum regular graph di questo grafo, ed ecco il maximum regular graph, MRG, che abbiamo già esaminato. Come vedete, questo grafo mette in evidenza chiaramente che una banda, quella dei giovani, funziona come una sorta di piccolo parlamento, dove ognuno parla con ogni altro, molto compatta, mentre la banda degli anziani è più dispersa, ognuno fa un po' per conto suo. Tenete presente che gli investigatori ci dicono, ma guardate che l'80, questo signore qui, circondato da questi altri soggetti, è il capo, quello che abbiamo scoperto essere il capo della banda, e l'abbiamo messo pure in galera. Adesso, ci hanno detto, verifichiamo che la struttura di funzionamento di queste due bande sia effettivamente quella che ci dite, perché ci può essere utile, ma voi intanto cercate di capire qual è il ruolo di ogni soggetto all'interno della banda, chi è più importante, chi è meno importante, chi è indifferente. A questo punto noi abbiamo applicato il famoso delta H che abbiamo già esaminato, cioè abbiamo tolto dalla matrice dei pesi di questo sistema ogni volta un soggetto a turno, ridisegnato il grafo, calcolata la complessità di quel grafo con l'H0, cioè l'indice di complessità, fatte alcune operazioni di confronto e che cosa viene fuori? Ecco, i colori questa volta indicano quanto ogni nodo contribuisce alla complessità del grafo. Facciamola breve. I nodi rossi, praticamente, vedete, se tolti una alla volta, non variano di molto la complessità del grafo. Cioè il grafo varia, ma di pochissimo. Il nodo togliendo il quale il grafo crolla è questo qui celeste. Vedete, il grafo crolla del 30% della sua complessità. Vedete questo qui. Chi è questo? Chi lo sa? Gli altri due nodi importanti sono questi due in giallo. Togliendone ciascuno, il grafo crolla del 20%, più del 20%, anche se sono due foglie, se vedete, quindi non conta la posizione spesso, ma il delta H ci consente di andare in profondità. Ovviamente quando le forze dell'ordine vedono questa lettura e vedono che l'80 che loro avevano indicato come capo non conta niente secondo il nostro modello, ci dicono è impossibile. Gli si chiede di andare a verificare sul campo, tornano dopo una settimana e dicono, ok, abbiamo verificato questo soggetto, chi è, che non lo conoscevamo bene, in realtà è il vero capo. Il soggetto 2513 è il nuovo capo della banda, ed era l'ex autista dell'80, cioè di quello che era il vecchio capo, che il vecchio capo ci è stato in qualche modo quasi consegnato, perché è un capo in pensione, in modo che noi stessimo tranquilli, mentre il vero capo è questo qui.
Questi due soggetti in giallo, abbiamo verificato, ne sapevamo poco, non l'avevamo focalizzati molto, abbiamo scoperto che uno di questi è rappresentante dello spaccio della cocaina in una certa regione presso i colombiani, mentre l'altro è un rappresentante presso gli appalti pubblici della mafia, diciamo così genericamente. E abbiamo segnalato questi due soggetti alla Guardia di Finanza. L'altro l'abbiamo arrestato noi. Le indagini sono state riaperte, cioè non sono state chiuse come si

te sembra più evidente e facile da capire? Questa la lasciamo per voi, vi riepilogo le domande di questa lezione. Qual è la differenza tra una rete evidente con connessioni evidenti e una rete con connessioni nascoste? Perché in un dataset abbiamo bisogno di scoprire la rete nascosta quando la rete evidente sembra essere più evidente e più semplice da capire? La lezione termina qui. Vi ricordo che potete approfondire con dei materiali specifici questa lezione presso il sito dell'Ateneo. Arrivederci a tutti.

0: Fin da bambini abbiamo desideri e sogni da realizzare.
1: Guardiamo oltre l'infinito per trovare la nostra strada, la nostra meta.
2: Non esistono altri limiti se non quelli che ci poniamo.
3: Per questo non smettiamo di sognare.

0: Il mondo di oggi, immerso nella tecnologia e nel cyberspazio, ci pone nuove sfide.
1: Nuovi modelli di comprensione e inclusione.
2: Possiamo tornare sui nostri passi e avere una nuova opportunità.
3: Per tornare a credere in noi stessi.
4: Il futuro che stiamo scrivendo sarà frutto di lavoro, studio.
5: E di una nuova lingua comune, la conoscenza.
6: L'Università Uninettuno si è impegnata a far sì che si democratizzasse realmente l'accesso al sapere, che il sapere e la conoscenza arrivasse nelle case di tutti. L'Università Uninettuno è riuscita veramente a raggiungere un grande obiettivo, quello di trasferire sapere o conoscenza attraverso le nuove tecnologie ai giovani del nord e del sud del mondo. La conoscenza, per noi, per voi, per tutto il mondo, è realmente libertà. Era un sogno per me, quello di creare un'università che trasferisse e mettesse insieme le culture. Un sogno che oggi è diventato realtà.

Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti e benvenute a questa nuova lezione del corso. Il titolo di questa lezione è Memoria associativa e modello di Hofield ed è una prima parte di due. Gli argomenti trattati saranno memoria associativa, modello di Hofield definizione e modello di Hofield richiamo associativo per P

uguale a 1. Cominciamo con il primo argomento, la memoria associativa. La memoria associativa è un particolare tipo di memoria, tipico dei processi biologici, delle reti neuronali biologiche, e viene definita come memoria associativa, che è anche nota come memoria indirizzabile dal contenuto, content addressable memory, o storage associativo o array associativo. È un tipo speciale di memoria ottimizzato per eseguire ricerche attraverso i dati invece di fornire un semplice accesso diretto ai dati basati sull'indirizzo. In un normale computer digitale il numero che uno vuole memorizzare è praticamente definito solo da un indirizzo di memoria. Noto l'indirizzo anche se non è noto il contenuto del registro in cui il numero è storato, io posso recuperare il numero. Tipicamente nelle reti neuronali biologiche il recupero di memoria di un elemento memorizzato è stimolato dal contenuto stesso. Molte volte, per esempio, quando percepiamo un odore, un profumo, associamo all'odore, al profumo, un'altra cosa, cioè una persona, un libro, un soggetto. Oppure siamo in grado di recuperare memoria di un oggetto o di una foto semplicemente guardando una parte della foto o guardando la foto rovinata dal tempo e ingiallita. Si definiscono quindi due forme, si presenta in due forme. Rete di memoria autoassociativa è un tipo di memoria associativa a utilizzare per richiamare un pattern da input parziali o degradati. O eteroassociativa è un tipo di memoria associativa utilizzato per associare un insieme di pattern con un altro. Nei due aspetti cambia semplicemente la tipologia di input. Nel primo caso, la memoria autoassociativa, noi abbiamo un degrado dell'informazione, però il contenuto dell'informazione è abbastanza chiaro. È chiaro che c'è una soglia, se il degrado, la perdita di definizione dell'informazione supera una soglia, la memoria associativa potrebbe non accadere. Ma quel che rimane dell'informazione contenuta nel dato iniziale è sufficiente per fare un richiamo. Nel secondo tipo, l'eteroassociativa, essenzialmente un elemento di una determinata classe, per esempio un profumo, provoca il richiamo di un'altra classe, per esempio una persona. Molti ricordano il nonno quando sentono il profumo del sigaro e cose di questo genere. Un esempio di memoria autoassociativa è questo. Vediamo un esempio completo. Memoria associativa, memoria indirizzabile al contenuto. Il richiamo dell'informazione è innescato da una conoscenza parziale dell'informazione. Quindi siamo in un modello di memoria autoassociativa. Qui ho una foto a cui è stato aggiunto ad hoc del rumore bianco, molto rumore. La foto è praticamente non visibile, cioè le due persone, me e il mio studente qualche decina d'anni fa, sono irriconoscibili. Però per me che ho memorizzato questo evento è facile risalire alla foto completa. Il processo è questo, cioè un processo che parte da un contenuto molto rumoroso e man mano elimina il rumore. Quindi, diciamo, in qualche modo l'informazione residua oltre al rumore contenuta in questa foto è sufficiente per innescare un processo di richiamo associativo che mi porta all'elemento senza rumore, quindi alla foto in qualche modo memorizzata. Vediamo che questo processo di richiamo, di evoluzione del tempo da
una forma degradata a una forma senza degrado, senza rumore, l'abbiamo già incontrato nelle lezioni del corso. Quando abbiamo parlato di reti neuronali ad attrattori, specificatamente sull'apprendimento, abbiamo visto che il cambiamento dei piesi sinaptici modifica il profilo della funzione energia, creando e distruggendo nuovi vecchi minimi e rinforzando quelli esistenti. Avevamo discusso il caso in cui la rete ad attrattori aveva appreso queste tre classi, che sono tutti i modi tipografici con cui posso scrivere la lettera A, B e C, e avevamo visto che in un apprendimento non supervisionato la dinamica del sistema mi portava a creare tre bacini d'attrazione. Un bacino d'attrazione, ogni bacino d'attrazione corrisponde a una classe. Questo è il bacino della classe A, questo è il bacino della classe B e questo è il bacino della classe C. E lo stato negli attrattori rappresenta il prototipo della classe, cioè l'elemento con cui la rete ricorda la classe appresa. Avevamo visto che il recupero dell'informazione non era nient'altro che un processo dinamico. Al tempo T presento un elemento della classe A che mi porta da un valore alto dell'energia, diciamo così, nel bacino d'attrazione, dinamicamente la rete poi cade nell'attrattore. La rete rilassa, cioè, dal valore della lettera, da un altro valore della lettera A ad A. Questo è il tipico esempio di memoria associativa eteroassociativa, perché in realtà l'elemento A, che è diverso poi dall'attrattore, viene associato con l'attrattore A. Quindi, diciamo, possiamo anche vederlo come un richiamo eteroassociativo in qualche modo. Il rilassamento dinamico è verso il minimo locale dell'energia e l'apprendimento e il recupero dell'informazione non sono processi separati. Nel nostro esempio abbiamo una cosa analoga. Io parto con la mia foto molto corrotta, molto lontano dal minimo, però nel bacino d'attrazione del minimo. Man mano che il processo evolve, il sistema cade sempre più vicino al minimo e l'informazione, il rumore viene eliminato fino a rilassare completamente del minimo, dove c'è l'elemento memorizzato senza rumore. Anche in questo caso il recupero autoassociativo in questo caso è un processo di rilassamento verso l'attrattore della rete stessa. Punti di riflessione per questo argomento. Il processo di richiamo associativo non è sostanzialmente diverso da quello del richiamo di un dato in memoria in un computer digitale. Basta fornire l'address del dato. Questa affermazione è corretta? Ora passiamo al secondo argomento. Definiamo il modello di Hopfield, che è un caso particolare di rete ad attrattori, e soprattutto studieremo la capacità di un modello così definito di avere un recupero autoassociativo. Vedremo che il problema sta sempre, come abbiamo visto durante tutto il corso, nella definizione dei pesi, cioè nell'assegnare dei pesi, il valore dei pesi sinaptici alla rete. Ma vedremo come questo modello ha un comportamento sostanzialmente diverso ai modelli di reti feed forward che abbiamo già incontrato. Il modello di Hopfield ha un elevato numero di neuroni e una topologia delle connessioni sinaptiche molto complessa. Esiste una doppia dinamica sui neuroni.
il valore a un del neurone iesimo a un determinato tempo dipende da una funzione, tipicamente la funzione segno o la funzione a gradino, a seconda di quali neuroni si usano, se più o meno 0, un meno 1, più 1, il campo interno, che è praticamente il contributo di tutti gli altri neuroni presinaptici mediati dal peso sinaptico, un eventuale stimolo interno è la soglia. Ai neuroni si aggiunge, alla dinamica dei neuroni si aggiunge una dinamica sulle sinapsi che ha un termine che è un decadimento esponenziale di questo tipo e poi il termine forzante alla Hopfield. La complessità della rete è elevata, generalmente nel modello di Hopfield prendiamo un numero di neuroni elevato, n molto maggiore di 1, una rete sinaptica completamente connessa e simmetrica, cioè ogni neurone vede tutti gli altri. Quindi con n neuroni ho n per n meno 1 diviso 2 connessioni sinaptiche. Il diviso 2 è perché prendo la rete simmetrica, cioè la connessione JI è uguale alla connessione IJ. Normalmente si potrebbe prendere anche una rete asimmetrica, cioè considerare la connessione JI diversa da IJ. In questo modello, per semplicità, si è fatta questa scelta. Non esistono loop che si chiudono su un neurone, quindi WI è uguale a 0. E I va da 1 a n, i j vanno da 1 a n. Quindi la matrice sinaptica è una matrice n per n, simmetrica, a diagonale nulla. La dinamica sui neuroni è quella che abbiamo visto, al tempo t più 1, SI non è nient'altro che il segno dell'argomento, che è la somma di tutti gli altri neuroni mediati dalle sinapsi, siamo qui, sigma grande I è la somma per J va da 1 a n, WJ, SJ, quindi questo mi dà praticamente il contributo su questo neurone di tutti gli altri, più eventualmente un campo esterno. Generalmente quello che si fa, il campo esterno serve per portare la rete su un determinato stato, dopodiché viene rimosso e la dinamica della rete fa sì che la rete stessa evolve. Per semplicità, perché non impongo una dinamica sulle sinapsi, cioè la variazione delle sinapsi nel tempo è praticamente nulla, le sinapsi sono costanti. E il problema, diciamo, che il modello di Hopfield vuole affrontare è semplicemente quello di capire come, una volta fissate le sinapsi, possa avere un recupero associativo. Come di solito, diamo qualche nomenclatura, indichiamo il vettore di stati dei neuroni con S barra. S barra è l'insieme delle n componenti del vettore dei neuroni, I va da 1 a n. La matrice sinaptica come W barra, che è l'insieme delle n per n componenti della matrice sinaptica, e i V pattern di memoria come Xi mu barra, che è l'insieme degli elementi del vettore muesimo. Ora, quindi, io sto ipotizzando che memorizzo nella mia rete di Hopfield P pattern diversi, adesso vedremo un esempio, che hanno n componenti, e poi tento di recuperare, come abbiamo visto nell'esempio della foto, il richiamo, l'elemento storato con un richiamo associativo. La domanda fondamentale in questo modello è la seguente: definito il sistema, e l'abbiamo definito, come possiamo scegliere la matrice sinaptica
in modo che la rete sviluppi degli attrattori per la dinamica corrispondente ai pippati.

carattere di memoria? Cioè, io definisco questi vettori, nella prossima slide vedremo un esempio, voglio che siano degli attrattori della rete che ho appena definito, del modello che ho appena definito, in modo tale che partendo da dell'informazione che contiene con del degrado uno di questi, l'informazione su uno di questi partner di memoria, per la dinamica della rete cado nell'attrattore. Qui ho un esempio, supponiamo di voler avere memorizzati 10 elementi che sono i numeri scritti, diciamo, con dei pixel in una matrice 1, 7, 1, 5, quindi 5x7, l'elemento 0, il vettore 0, e questo è il mio primo pattern di memoria, l'1, il 2, il 3, il 4, il 5, l'8, 9, 10. Quindi in questo caso P uguale a 10, N uguale a 35, e la codifica che bianco vale più 1 e nero vale meno 1. Ora vedete esattamente che l'informazione è ben definita. Generalmente si usa la forma matriciale perché in questa forma i numeri vengono ben scritti, ma come abbiamo già visto per la rete, per esempio il numero 0, X1, è rappresentato da un vettore lungo 35 che viene ottenuto banalmente scorrendo la matrice dall'alto verso il basso, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 7, poi ritornando in alto, seconda colonna, 8 che è bianco, 9, 10, 11, 12, 13 che sono neri e così via. E diciamo, noi vediamo e giochiamo con queste matrici, in realtà il modello di Hockfield vede questi vettori. Fra l'altro notate che sia in forma matriciale sia in forma vettoriale possiamo vedere che ci sono vettori, matrici o vettori molto simili. L'8 e lo 0 hanno non in comune solo questo elemento. 3 e 8 o 3 e 0, mentre 0 e 1 o 1 e 8 sembrano essere in qualche modo più distanti. Allora, perché sottolineo questo? Perché proprio il concetto di vicinanza o di lontananza dei pattern memorizzati che entrerà a gioco in maniera fondamentale nella dinamica del recupero associativo. Definiamo quindi in maniera ben precisa questa sensazione di vicino o lontano. Cioè, l'8 e il 9 sono molto simili, vedete, l'unica differenza è questa, dal punto di vista di vettore, di matrice è questa. Allora, io definisco una grandezza, che è un numero, compreso fra 0 e 1, che chiamo overlap di A e B, come la somma, per i che va da 1 a N, del prodotto degli elementi iesimi di A e B. D'accordo? E lavoro con neuroni meno 1, 1. La cosa è semplice. Se l'elemento iesimo di A è uguale all'elemento iesimo di B, qualunque sia il suo valore, meno 1, 1, il prodotto mi darà 1. Perché meno 1 per meno 1 fa 1, 1 per 1 fa 1. Se i due elementi sono differenti, il prodotto, qualunque sia il valore di A o B, sarà meno 1. Quindi questa è una somma che mi conta 1 quando ho elementi concordi, meno 1 quando ho elementi discordi. Va da sé, se i due vettori sono identici, B uguale ad A, ho un valore della somma che è N, cioè avrò un più 1 per ogni elemento. E quindi la normalizzazione davanti 1 su n fa sì che l'overlap è 1.
Quando i due vettori non hanno nessun elemento in comune, si

vicesorto ortogonali, il loro overlap è zero. Allora vedete che con questa semplice quantità scalare, questo numero, io posso dare un valore a quel concetto intuitivo di uguaglianza, di vicinanza, di similitudine che avevo detto prima. Cioè l'overlap fra lo 0, xi1 e xi9 è 0,94. Un valore molto vicino a 1. Chiaramente sbaglio un bit su 35, se vogliamo. Qui abbiamo quello che abbiamo appena visto. Mentre se vado a vedere l'overlap fra lo 0, xi1, e l'1, che è xi2, vedete che qui gli elementi di differenza sono diversi, l'overlap è 0,37, che è un valore molto più basso di 0,94. Perché diciamo, sottolineo questo aspetto dell'overlap dei partner? Perché vedete che overlap ampio può creare, in presenza di particolari condizioni, della confusione alla rete. Io parto da zero, ho un elemento corrotto di zero e finisco nell'otto, perché sono molto simili. Spunti di riflessione per questa parte. Nel modello di Hoffman la matrice sinaptica è completamente connessa e asimmetrica? Se l'overlap di due vettori è circa 1, significa che i due vettori sono molto dissimili? Passiamo all'ultimo argomento della lezione, che è il modello di Hoffman, richiamo associativo per P uguale a 1. Il problema che affronteremo è abbastanza semplice. Noi vogliamo memorizzare P pattern, supponiamo che siano i 10 che abbiamo appena visto. Però per capire come funziona il gioco, partiamo dal caso più semplice possibile. Abbiamo un solo pattern memorizzato. Vedremo il caso di più pattern nella seconda parte di questa lezione. Quindi abbiamo la nostra rete, memorizziamo un solo pattern, quindi togliamo ogni pedice che mi dà l'indice del tipo di pattern, quindi un vettore che va da 1 a n e con n elementi. Supponiamo sia lo 0 che abbiamo visto. Al tempo t presento questo pattern alla rete. Voglio vedere cosa accade allo step successivo. Prendo l'equazione dinamica per il mio neurone, che è semplicemente che lo stato iesimo al tempo t più 1 del neurone è uguale alla funzione segno della somma da 1 a n dei pesi sinaptici WIJ, SJ. Siccome ho dato già il pattern, l'ho presentato, qui non c'è lo stimolo esterno, c'è semplicemente il contributo dovuto a tutti gli altri neuroni sull'iesimo neurone. Ora, finché non definisco il modo con cui scelgo i pesi, l'equazione di per sé rimane vera, ma completamente inutilizzabile. Quello che io voglio è che il pattern da cui parto sia anche un attrattore della dinamica della rete. Se questo è vero, allora è evidente che devo avere che lo stato al tempo t più 1 dell'iesimo neurone è l'iesima componente del vettore che ho memorizzato. Quindi che la funzione segno del campo interno, che è il prodotto di tutti gli elementi dello stimolo in input, che in questo caso è proprio quello che ho memorizzato per i pesi sinaptici, valga questo. Cioè io presento xi, sono in un attrattore, e lui deve evolvere in xi, cioè non deve spostarsi dall'attrattore. Ora, è evidente che nella definizione dei pesi, il fatto che se xi è un attrattore devo rimanere nell'attrattore,
e ricordando la legge di Hebb, suggerisce di definire i pesi in maniera semplice, come una combinazione lineare dell'iesima componente del vettore memorizzato e della j-esima componente del vettore memorizzato. Questo è abbastanza naturale. La legge di Hebb mi dice che la connessione sinaptica di due neuroni che impulsano contemporaneamente viene rafforzata, viene modificata. Quindi in una memoria il prodotto tra l'iesimo elemento del vettore che voglio in memoria e il j-esimo elemento che voglio in memoria deve entrare nel valore dei pesi. Ovvio che qui sto trattando il caso in cui ho solo un pattern memorizzato. Vediamo poi cosa accade quando passeremo al caso di P maggiore di 1. Supponiamo però in ogni caso, facciamo questa ipotesi, supponiamo che questo sia vero e mettiamola dentro questa equazione. Questa è quella di partenza. Sostituendo la definizione per i pesi e semplicemente inserendo 1 su n che viene portato fuori sommatoria perché non dipende da j, wj xixj, e vedete che qui mi rimane entro la sommatoria xixj xij. Allora, questo elemento xi è indipendente dal pedice su cui sommo, quindi può essere portato fuori. Quindi mi rimane banalmente 1 su n, la sommatoria per j che va da 1 a n, xij, xij. Ma se vi ricordate, questa è la definizione dell'overflow, 1 su m, sommatoria per j che va da 1 a n, xij, xij, aj, bj, è la definizione di overlap. Siccome i due vettori sono identici, sto moltiplicando, diciamo, lo stesso vettore, l'overlap, quindi 1 su n, la somma, è 1. Quindi quello che mi rimane è che lo stato al tempo iesimo, al tempo t più 1, è uguale a xi. Quindi parto nell'attrattore, rimango nell'attrattore. Allora, siccome nulla cambia tra t più 1 e t più 2, se parto nell'attrattore, resto nell'attrattore. Quindi in questo caso è come se avessi presentato alla rete la fotografia senza rumore. Il ricordo è nitido e non c'è elaborazione su quella foto. Riassumendo, avremo che xi è un attrattore della dinamica del modello di Offit se e solo se i pesi sinaptici wij sono definiti in questo modo, come 1 su n xi xij. Cioè, se xi è un attrattore, deve valere che i pesi sono questi. Se i pesi sono questi, xi è un attrattore. Questo chiaramente è sempre nel caso di un pattern memorizzato. Vedremo poi nella seconda parte come generalizzare la situazione. Ora vediamo cosa accade se io non parto dall'attrattore. Cioè invece di partire dall'attrattore parto da uno stato a un tempo t della rete che è in qualche modo vicino all'attrattore. Quindi sempre il caso di un solo pattern memorizzato. Al passo t presenta la rete un vettore S definito in questo modo. I primi n piccoli elementi sono meno il vettore di memoria. Gli rimanenti n grande meno n elementi sono uguali al vettore di memoria. Cioè in forma figurata con i pattern che abbiamo prima definiti, io presento alla rete al tempo t questo stimolo, questo pattern, che è ottenuto da quello memorizzato flippando i primi elementi di memoria.
Ora è del tutto ovvio che gli n elementi diversi, gli n piccoli elementi diversi, possono stare in ogni dove nel vettore. Ho scelto il modo di, questo modo di rappresentare le differenze semplicemente per semplicità formale, diciamo. Poi è più facile in qualche modo fare i conti. Allora, partiamo. Si ha, questa è l'equazione di partenza, al tempo t presento il vettore S, voglio vedere come l'elemento iesimo evolve nel tempo. Quindi solito argomento per la funzione segno, somme su j, wj, sj. Sostituisco la definizione dei pesi sinaptici 1 su n xi sti j. E come al solito, siccome non dipende da J, porto fuori Xi. Vedete che mi rimane di fatto la definizione di overlap fra il vettore che presento al tempo T e il vettore memorizzato. Quindi io sono al tempo T in questo stato, voglio capire se al prossimo stato, evolvendo, arrivo in questo stato stesso. Per capire cosa succede, il trucco è nel spezzare in due la sommatoria, cioè questo era l'ultimo termine dell'equazione appena vista, abbiamo questa sommatoria, che è questa, quindi concentriamoci su questo pezzo dell'equazione. Allora, i va da 1 a n, io la divido in due, faccio una somma per i che va da 1 a n piccolo. E chiaramente poi il pezzo che va da, scusate, j non i, il pezzo che va da j, da n più 1 a n grande. È evidente quel che voglio fare. Adesso, una volta spezzata in due la sommatoria, posso banalmente sostituire il valore di sj nei due pezzi. Quindi se Sj è minore di n, esso vale meno xij. Se Sj è maggiore di n, piccolo in questo caso, vale xij. Cioè questo è il termine di partenza, la sommatoria spezzata. In questo caso gli elementi sono cambiati, e cioè prendo l'opposto, in questo caso ho gli stessi elementi. Quindi, cosa ho? Qui xj meno xj è meno xj xj, qualunque sia l'elemento che sto trattando, vale sempre 1 e qui praticamente ho meno n termini che valgono 1, quindi meno n. Mi conta il numero di elementi che sono n piccoli che sono cambiati e questo mi dà un più i rimanenti, cioè più n grande meno n piccolo. Divido per n, che è l'ultima cosa che mi rimane fare, e ottengo quindi il termine che guardavamo nella evoluzione dei neuroni è praticamente uguale a n grande meno 2n, semplice, n meno meno fa 2 meno 2n. Se torno indietro e sostituisco all'equazione, ottengo questo. Lo stato del neurone al tempo t più 1 più 1 elemento iesimo uguale al segno di 1 meno 2n piccolo su n xij. Ora, al variare di n tra 0 e 1, finché n piccolo è minore di n grande mezzi, questo termine vale più. Quindi ho un segno positivo. Quindi il vettore al tempo t più 1 è uguale a xi. Però potrebbe accadere che n è maggiore di n mezzi. Allora in questo caso il segno è negativo.
Quindi lo Stato al tempo di più

t più 1 è uguale a meno xi. Questo è, diciamo, la cosa. Quindi ho questo doppio, questa doppia situazione. Ma andiamo a vedere cosa accade. Io parto da questo. Suppongo che gli elementi cambiati n sono minore di n mezzi. Ho il recupero dello stato memorizzato. Se invece gli elementi flippati cambiati sono maggiori di n mezzi, in realtà ho il recupero dello stato memorizzato, ma del suo negativo. In un caso recupero questo, nell'altro recupero questo. Ma in ogni caso è il recupero dell'informazione, anche se nel secondo caso vedo il negativo. Cioè, questo ci dice che la dinamica della rete al fine memorizza sia il pattern P sia il suo negato, meno P. Dal punto di vista informativo sono equivalenti. E come vedete accade quello che abbiamo sempre visto, cioè formalmente, almeno per un pattern memorizzato. Se parto da un contenuto corrotto di un pattern memorizzato, la dinamica fa sì che cado nel pattern memorizzato stesso, cioè il pattern memorizzato è un attrattore. Questo in qualche modo è una conseguenza diretta della scelta dei pesi. Ora vedremo nella seconda parte di questo argomento, di questa lezione, come a introdurre nuovi pattern memorizzati aggiunge un problema, che è appunto quello della similianza fra le memorie. E anche, diciamo, l'abbiamo abbastanza sottolineato durante questa lezione, ma è anche intuitivo. Se due elementi sono molto simili e sono in presenza di un rumore qualsiasi o di disattenzione, anche una rete umana biologica molto sveglia ha difficoltà a trovare la memoria giusta. Perché in un qualche modo i bacini di attrazione e gli attrattori delle due classi sono molto vicini. Quindi basta poco per far confusione o avere una risposta, un recupero sbagliato. Cioè tipicamente succede quando uno chiama i propri figli uno col nome dell'altro, anche se poi sono di sesso diverso. Perché diciamo gli attrattori sono così vicini che uno in situazioni di disattenzione può sbagliare. E quindi diciamo la parte più interessante è l'introduzione di nuovi pattern di memoria, perché aggiunge dei problemi ben precisi che ci portano a vedere quali sono i limiti nel richiamo associativo delle reti ad attrattori tipo modello di Hopfield. Quindi finiamo con gli spunti di riflessione di questa parte. In un modello di Hopfield, nel caso di un solo pattern memorizzato e partendo da uno stato qualsiasi, la dinamica del sistema ha un solo attrattore. Questa affermazione è corretta? La dipendenza lineare della matrice dei pesi dal valore degli elementi del pattern memorizzato è plausibile? Se sì, perché? Come di solito il riepilogo degli spunti di riflessione. Il processo di richiamo associativo non è sostanzialmente diverso da quello del richiamo di un dato in memoria in un computer digitale. Basta fornire l'address del dato. Questa affermazione è corretta? Nel modello di Hopfield la matrice sinaptica è completamente connessa e asimmetrica. Vero?
Se l'overlap di due vettori è circa 1, significa che i due vettori sono molto dissimili? In un modello di Hopfield, nel caso di un solo pattern memorizzato e partendo da uno stato qualsiasi, la dinamica del sistema ha un solo attrattore. Questa affermazione è corretta? La dipendenza lineare della matrice dei pesi dal valore degli elementi del pattern memorizzato è plausibile? Se sì, perché? Con questo ultimo spunto di riflessione abbiamo finito questa lezione. Vi ricordo come di solito che ulteriori approfondimenti possono essere trovati nel sito internet del corso. Vi ringrazio e arrivederci.

Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Passione. Innovazione. Successo. Scegli il meglio per costruire il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno. Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in Conservazione e Valorizzazione dei Beni Culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti, mi presento brevemente, sono Nora Moll, mi occupo di comparatistica letteraria e sono docente di questo Ateneo. Il corso che vorrei presentarvi si intitola Letteratura, Transculturalità e Transmedialità. E con questo corso abbiamo cercato di trasmettervi una serie di metodologie, di aspetti teorici e critici per inquadrare il fenomeno letterario nella sua complessità e nelle sue disparate espressioni. Facendo ciò, abbiamo adottato una prospettiva sovranazionale, generale e tendenzialmente mondialistica. Quindi non ci limitiamo affatto a una sola letteratura nazionale. Facendo ciò, partiamo da una serie di riflessioni sui fondamenti della letteratura, e fornendo una definizione di autore, immaginario, testo, e passando poi a un percorso all'interno dei generi letterari, dedicando una lezione alla poesia e alle sue varie forme, che si sono manifestate nel corso dei secoli. Ci sono ben tre lezioni sul romanzo, che è il genere letterario di maggiore successo nel sistema letterario occidentale, e non trascuriamo la narrativa breve e nemmeno le cosiddette scritture di sé, ovvero il racconto autobiografico che esiste

in forme volta per volta diverse e che ancora adesso continua a esercitare un grande fascino sia per chi scrive che per chi legge. Passiamo poi, diciamo, al cuore teorico del corso, ponendo quindi le basi per una riflessione sul fenomeno della transculturalità, iniziando dal concetto tradizionale di cultura nazionale, con le teorie di Johann Gottlieb Herder, e passando invece agli aspetti più contemporanei della concezione della cultura, ovvero al concetto di transculturalità, secondo Wolfgang Welsch e altri teorici. Non vogliamo nemmeno trascurare il pensiero e le creazioni che hanno avuto luogo in ambito extraeuropeo. Infatti guardiamo in questo settore, in questa sezione del corso, anche alle teorie, alle poetiche extraeuropee, con i fratelli De Andrade, con Édouard Glissant e altri filosofi, scrittori ancora. E concludiamo questa parte con una lezione sull'imagologia letteraria, ovvero su quel campo della comparatistica letteraria che studia le immagini dell'altro nel testo letterario, ma che si interessa sempre di più anche ai prodotti artistici di altri media, indagando circa le immagini dello straniero, delle altre culture, oltre che all'immaginario che è una cultura, formula di se stessa. Arriviamo poi alle scritture, alle tendenze, che, come dire, non sono solo importanti per il panorama attuale della letteratura, ma che sono importanti e che sono state molto importanti nel corso dei secoli, nello specifico mi riferisco alla letteratura di viaggio, all'odiporica, che è un po' il cuore degli studi più tradizionali della comparatistica letteraria, ma possiamo dedicare uno sguardo anche più innovativo a questo settore, parlando di migrant writers e del loro viaggio verso culture altre. Viaggi narrati, rappresentati non solo e non sempre in forma autobiografica, ma che assume una rilevanza estetica assolutamente significativa, non solo in Italia e forse non tanto in Italia, quanto in varie altre letterature nazionali in Europa. Concludiamo questo settore con una lezione sul nesso che intercorre tra il colonialismo e la letteratura, mentre poi in conclusione cerchiamo di offrire una panoramica circa le teorie e le pratiche della traduzione, traduzioni che è la cerniera tra le letterature nazionali e che va riconsiderata come un fenomeno che mette a contatto le letterature oltre che le culture e che a lungo è stata trascurata, considerata un fenomeno, diciamo, di minore importanza e quasi rutinario. Un'ultima lezione è dedicata alla migrazione delle storie. Infatti, in questo percorso si va dalla trasposizione cinematografica al transmedia storytelling, operando quindi una riflessione sul nesso tra la letteratura e il cinema, un nesso simbiotico, si dirà. Che riguarda anche la trasformazione della letteratura sulla spinta dell'avvento del cinema nel corso del Novecento, ma andremo a vedere in dettaglio in che cosa consiste un adattamento cinematografico di un testo
letterario. Ci si sposta poi sul concetto di intermedialità e di transmedialità, di transmedia storytelling, che è un fenomeno che è di vasto raggio e che coinvolge più media ancora e che riguarda appunto la diffusione di storie, la narrazione di storie su vari canali che esaltano le proprie caratteristiche, le proprie capacità di trasmettere storie le quali si configurano come una grande rete in cui non c'è più un vero epicentro. O meglio, l'epicentro, che una volta era costituito dalla letteratura, viene, come dire, un po' messo in discussione anche dalla fruizione, dello storytelling mediale, fruizione che molte volte è all'incontrario, ovvero si parte da una serie televisiva, si parte da un film per il cinema, per arrivare poi al testo letterario, che continua a avere sicuramente un pubblico appassionato, ma che non ricopre più un ruolo di primissimo piano, come invece è stato per secoli. Ora, la visione d'insieme di questo corso vuole essere la seguente, ecco, è la visione della letteratura come un luogo di convergenze. Come un luogo di traduzioni e anche ibridizzazioni, culturali e anche comunicative, come un luogo deputato, alla trasmissione in forma artistica di conoscenze, ma anche di emozioni profondamente umane. Ecco, per ricevere ulteriori, informazioni circa questo corso, potete consultare le pagine web di questo corso, pagine web che trovate appunto all'interno del portale del nostro Ateneo. Bene, vi aspetto, arrivederci.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenuti a tutte e a tutti. Sono Antonella Pagliarulo, mi occupo di archivi di immagini, sono storica, mi occupo di contenuti, sono una specialista di contenuti e lavoro per una società che si occupa proprio di banche dati, di archivi, la società Regesta Exe. E parliamo in questa lezione di beni culturali online, i portali di fruizione. E andiamo a leggere gli argomenti. Case study di un archivio di immagini, l'archivio storico Luce. Navigare il patrimonio culturale digitale. Criticità dell'accesso. E ora passiamo al primo argomento.

Case study di un archivio di immagini, l'archivio storico Luce. Andremo, quindi faremo un viaggio in anche una navigazione nel portale dell'archivio storico Luce. Andremo poi nel corso di tutta la lezione a navigare portali di soggetti pubblici e istituzionali per poi

Come vedete, il patrimonio documentale dell'Archivio Luce è un patrimonio eterogeneo, complesso, costituito da un archivio storico, un archivio fotografico e un archivio audiovisivo, il che vuol dire che la banca dati da cui si è partiti per la pubblicazione del portale e quindi la comunicazione online, come dire, di tutte queste banche dati, è una banca dati che è stata costruita per descrivere documentazione diversa. L'archivio storico, cioè l'archivio che conserva le carte prodotte dall'Istituto Luce dalla sua nascita, l'archivio fotografico, le fotografie che sono state prodotte dall'archivio dall'Istituto Luce nel corso della sua storia e che poi, come vedremo, ha continuato ad acquisire. L'archivio audiovisivo, l'archivio prodotto di documentari, cinegiornali, repertori, andremo adesso a vedere di cosa parliamo, prodotti proprio nel corso della storia dell'Istituto Luce. Ci soffermiamo un attimo sull'Istituto Luce, che è stato fondato nel 1925, da Benito Mussolini, siamo in pieno regime fascista. In realtà è un punto di incontro tra il padre morale dell'Istituto Luce, che era un giornalista, esperto di legislazione del lavoro, esperto di cinema educativo, si chiama Luciano De Feo, che ha l'idea di costruire, di dar vita a un istituto che potesse produrre immagini per istruire le masse popolari, le cui cifre, diciamo, di analfabetismo erano fortissime, il 30-35% della popolazione negli anni 20 era analfabeta. Cosa pensa Luciano De Feo? Riesce a contattare, a entrare in contatto con Mussolini e a far vedere la potenza anche di un uso del cinema e delle immagini a fini di istruzione, ma naturalmente Mussolini comprenderà presto che le immagini possono essere utilizzate anche a fini di propaganda. Quindi dall'incontro nel 24 tra Luciano De Feo e Benito Mussolini nasce poi quello che diventerà l'Istituto Nazionale Luce. Luce perché inizialmente Luce era l'unione di cinematografia educativa, anzi era femminile, era la perché era l'unione, quindi era la luce. Poi è diventato invece comune dire luce come un acronimo maschile e poi appunto l'Istituto Nazionale Luce. Queste due anime, l'anima dell'istruzione, del cinema come mezzo per istruire le masse, per formarle da un lato, e l'altra anima invece quella di strumento di propaganda per entusiasmare le masse intorno alla costruzione del regime fascista, sono due anime che continueranno a sopravvivere a lungo all'interno dell'Istituto Luce. Naturalmente tutto questo patrimonio è un patrimonio tra cinegiornali, documentari e fotografie che racconta il periodo fascista, quindi dal 22, diciamo il 25 nasce l'Istituto Nazionale Luce, i primi cinegiornali che sono una forma di informazione cinematografica, attualità cinematografica che venivano proiettate nelle sale cinematografiche, ma anche venivano proiettate nelle campagne per raggiungere anche i comuni più lontani, più difficilmente raggiungibili senza sale attraverso dei reparti di cinemobili, cioè dei furgoncini che andavano nelle campagne e alzando degli schermi proiettavano questi cinegiornali che parlavano in apertura sicuramente di le grandi opere pubbliche del regime, ma poi parlava anche del costume, di politica internazionale, di sport, quindi erano proprio dei veri e propri racconti di informazione, ovviamente di propaganda, proiettati nelle sale. A un certo punto si arriva alla proiezione di ben quattro cinegiornali a settimana. Quindi il patrimonio del Luce ha tutto questo materiale, dai giornali Luce, che sono appunto i famosi giornali, diciamo, di regime, al 45, quindi ovviamente dal 43 al 45 c'è la guerra civile, la caduta del fascismo e ci sono un'altra produzione di cinegiornali, però diciamo il periodo fascista arriva al 45, dopodiché per la Repubblica

L'archivio del Luce, l'Istituto Luce, conserva tutti i cinegiornali prodotti invece nel periodo della Repubblica, che saranno le famose settimane Incom, che spesso sono oggetto poi di documentari proiettati all'interno dei documentari che vedete anche in televisione. Quindi cinegiornali del periodo successivo, quindi della Repubblica, acquisizione di fotografie, agenzie fotografiche degli anni 50, degli anni 60, ma ancora da oggi il Luce, Cinecittà Luce, continua ad acquisire fotografie, perché ambisce ad essere il portale, diciamo, visivo dell'Italia, la storia d'Italia attraverso le immagini. È in questa situazione, con questo archivio, che noi andremo a vedere proprio come sono state raccontate tutte queste cose. E andiamo avanti, entriamo nel dettaglio appunto sui numeri anche di quest'archivio. Un archivio visuale del Novecento, qualche numero. 12.000 cinegiornali, come ho detto, cinegiornali sia del periodo fascista, cioè i giornali Luce, sia del periodo della Repubblica, la settimana Incom e altre testate di cinegiornali che furono prodotte successivamente e che l'Istituto Luce cominciò ad acquisire in realtà nei primi anni 60. 5.000 documentari, quindi documentari prodotti sempre durante il regime fascista, ma che poi il Luce ha continuato a produrre e tuttora produce. 1 milione di metri di repertorio. Il repertorio altro non è che il girato, quindi tutto ciò che non è stato montato nei cinegiornali e nei documentari. Quindi ci sono molte tracce di cose, diciamo, di racconti che in realtà non sono stati poi montati nei cinegiornali, questo è vero sia per il periodo fascista che il periodo della Repubblica. Tutte informazioni, diciamo, a volte anche diverse da quelle montate, che restano in questi repertori che sono stati in parte recuperati, in parte catalogati e in parte devono essere ancora catalogati. Circa 3 milioni di fotografie. Quindi le fotografie, solo il Luce nel periodo fascista ne ha prodotti 1 milione, ma ha continuato ad accumulare, a acquisire fondi e ancora oggi continua ad acquisire fondi di fotografie. Dietro le quinte, il sistema descrittivo, la costruzione della banca dati, aspetti del sistema informativo. Alla fine degli anni 90, l'Istituto Luce decide di informatizzare la propria banca dati per censire il materiale e anche pensando al fatto che una volta catalogato il materiale, l'obiettivo era quello di condividere la conoscenza di questo patrimonio con il pubblico, quindi pubblicare i cinegiornali, pubblicare i documentari, le fotografie, restituire in qualche modo agli utenti questo enorme patrimonio informativo. Una suggestione, diciamo che sulla destra, come vedete, c'è una fotografia che viene dall'Istituto Luce che fa vedere un po' il dietro le quinte, quindi è una suggestione, ma è una fotografia di un laboratorio in cui c'è una cinepresa che sta riprendendo una salamandra e in una vasca, come vedete, e dietro ci sono dei palazzi. Se poi vedremo il cinegiornale, perché c'è un cinegiornale corrispondente, vedremo proprio come raccontano gli stessi operatori, raccontano la costruzione di questo cinegiornale mostrando le tecniche cinematografiche avanzate che venivano utilizzate. Ma torniamo ai nostri argomenti. Quindi, la costruzione della banca dati, si avvia un progetto di informatizzazione teso al censimento e alla conservazione da un lato e dall'altra alla pubblicazione e alla condivisione e alla comunicazione dei contenuti verso l'esterno. Andiamo avanti. La digitalizzazione di film e fotografie per l'accesso e la preservazione. Mentre si costruiva la banca dati, quindi si dava via al sistema informativo per descrivere tutte queste tipologie complesse e diverse di materiali, si procedeva anche alla digitalizzazione dei materiali, perché l'idea non era quella di
pubblicare soltanto un portale di dati, anzi di metadati, come si dice nel caso della catalogazione, cioè quei dati che parlano di un documento, di una risorsa. L'idea era quella poi di far vedere, di poter far fruire all'utente la visualizzazione di una fotografia, dei cinegiornali. Teniamo conto che il progetto Delluce è veramente un progetto pilota, che la prima pubblicazione del primo portale è avvenuta addirittura nel 2001, quando nessuno ancora aveva pubblicato una tale mole di dati. Andiamo avanti con questi argomenti. Dal sistema descrittivo alla pubblicazione, restituire varietà, complessità del patrimonio documentale in modo integrato. Cosa vuol dire? Vuol dire che questo patrimonio così complesso, così vario, come abbiamo visto, fatto di tante documentazioni diverse, che hanno bisogno anche di descrizioni diverse. Ciascun oggetto nella catalogazione ha un, come si dice diciamo, con un termine scientifico, un tracciato catalografico diverso. Una carta viene descritta in un modo, secondo standard di un certo tipo, le immagini in movimento vengono descritte invece secondo un'altra scheda che è stata elaborata ad hoc e seguendo sempre standard internazionali, scheda ancora serve per descrivere il materiale fotografico. Quindi il patrimonio doveva essere descritto in modo complesso, bisognava restituire la complessità di questa descrizione, ma allo stesso tempo era fondamentale mantenere integrato queste banche dati, non avere una banca dati con delle informazioni da una parte e altre da un'altra parte. Quindi il Benito Mussolini che era indicizzato, come dire, in una carta, doveva essere lo stesso Benito Mussolini che era indicizzato in un documento audiovisivo. Quindi non doveva esserci 10 modi di scrivere Benito Mussolini, ma i termini venivano appunto indicizzati in modo controllato. Passiamo al prossimo argomento: assicurare centralità nella produzione e nell'accesso dei contenuti. Questo è fondamentale per la costruzione della banca dati, cioè la centralità dei contenuti e della costruzione dei contenuti, sia appunto per la consultazione del sistema informativo, sia in fase di pubblicazione. Tutto viene, gli sforzi sono proprio per strutturare i contenuti nei modi possibili. Centralità dei contenuti. Titolo abstract, area di linguaggio controllato, descrittori, area di linguaggio libero, descrizione delle sequenze. Abbiamo un esempio, in questo caso, degli esempi per rendere più chiaro che cosa vuol dire centralità dei contenuti. Prendiamo un documentario avrà un titolo, un abstract che va definito e va chiarito, perché un documentario può avere come titolo La città bianca, ma l'utente non capirà mai cos'è la città bianca. È necessario fare un abstract e definire che il catalogatore deve scrivere Città Bianca, l'EUR, cioè è un documentario che tratta dell'EUR. Area di linguaggio controllato, descrittori, quello che abbiamo detto finora, cioè l'indicizzazione dei contenuti avviene attraverso la realizzazione di parole chiave controllate, voci di authority, cioè quando le parole non sono libere, l'indicizzazione non è lì affidata a dei lemmi liberi, ognuno scrive quello che vuole, ma ci sono delle forme autorizzate per individuare quel lemma. Mussolini, virgola, Benito, si scrive così. Area di linguaggio libero, perché nella parte poi di descrittiva dei documentari e dei film in particolare c'è anche prevista una descrizione molto analitica sempre del contenuto che addirittura descrive le sequenze, come se facesse la sceneggiatura del documento. Thesaurus, vocabolario di un linguaggio di indicizzazione controllato, organizzato formalmente in modo da rendere esplicite le relazioni a priori tra concetti. International Standard Organization. Questi termini di cui abbiamo parlato finora, questi descrittori, questi lemmi di authority, sono poi strutturati e organizzati secondo una gerarchia.
in luce, produrrà un tesauro di 7 dizionari, dizionario dello sport, dizionario della storia, dizionario economico, sotto i quali, sotto in questi dizionari sono strutturati 20.000 termini, diciamo,

20.000 soggetti, 20.000 temi, quindi un patrimonio conoscitivo enorme. Come vedremo adesso, vediamo un caso, diciamo, di strutturazione, per esempio, dei lemmi proprio sulla parte del fascismo, molto strutturata. Andiamo alla prossima slide. Thesaurus e ricerca, documenti audiovisivi come testi, notiziabilità dei cinegiornale Luce attraverso il tesauro. Faccio riferimento in margine ad una ricerca che ho condotto insieme a Davide Gargani, che è un professore tra l'altro di questa università, proprio sull'uso del tesauro così potente come mappa conoscitiva dell'archivio del Luce, proprio il Thesaurus per l'analisi, per una qualità di analisi dei dati e anche quantitativa e qualitativa, per la possibilità di vedere attraverso il Thesaurus lo spirito totalitario del regime fascista. E questo è possibile vederlo concretamente attraverso l'organizzazione delle notizie, la gerarchia delle notizie, la presenza di lemmi all'interno delle schede di catalogazione di ciascun cinegiornale o di ciascuna fotografia, che proprio attraverso la gerarchia delle notizie e la rimozione di notizie che non erano naturalmente conformi all'ideologia di regime, tutto questo è possibile proprio andare a vederlo con numeri, con occorrenze, cioè quante volte quel lemma viene utilizzato all'interno della banca dati, che tipo di informazione viene data nel cinegiornale, proprio per ricostruire l'ideologia del regime, ma attraverso uno strumento oggettivo, il tesauro. Andiamo avanti. In questa screenshot non, vediamo un pezzettino di questo tesauro ed è una parte che riguarda le organizzazioni fasciste. Vedete l'analiticità anche, il livello di profondità a cui si giunge nel racconto. Questo vuol dire che ciascuno di questi termini, da attività dell'ONBG, avanguardisti, Balilla, Moschettieri, sono tutti dei lemmi di contenuti che sono stati ovviamente indicizzati, che quindi sono quelli di cui si parla nei cinegiornali, con un numero di occorrenze naturalmente altissime. Quindi per capillarità e l'articolazione di questo tesauro, che arriva proprio fino al dettaglio, ci consente appunto di fare delle ricerche veramente approfondite. E ora andiamo a fare un viaggio nell'archivio storico Luce. Banca dati online, 85.255 parole chiave, 45.759 persone, 19.519 luoghi, 19.977 temi. Aggiungo frame del documentario La riforma tranviaria del 1931 per parlare di questa immagine, diciamo, suggestiva che viene da un documentario di informazione sulla riforma tranviaria attuata dal regime nel 1931, che quindi riformava la circolazione dei tram e dei trasporti pubblici, e questo è proprio un documentario con un frame che io ho colto per farvi vedere, naturalmente, come potrete notare, vi è proprio il palazzo nel quale noi siamo, cioè questi sono tram, questa è Larga Argentina, qui c'è un altro negozio, ma noi siamo qui. Quindi, naturalmente, questo anche per dire che tesoro e che ricchezza è l'archivio storico Luce, dove noi possiamo vedere ancora paesaggi, città, strade, come non esistono più, oppure come si sono trasformate, oltre che naturalmente poter notare che tipo di macchine circolavano, come erano vestiti negli anni 30 e così via. Quindi è un frame che magari adesso noi risaliremo proprio al documentario, andremo a vedere proprio questo documentario. Clicchiamo sul sito dell'Archivio Luce. Eccolo qui. Questo è il nostro sito. Io andrei intanto a vedere proprio riforma tramviaria per arrivare subito al nostro documentario.

so che esiste, quindi ho fatto una ricerca semplice. E come vedete abbiamo sulla sinistra il documentario che viene, abbiamo individuato, ci sono alcuni dati, sono pochi, sono la data e la durata, e se bianco e nero, se muto, perché non si mettono, anche se le schede descrivono in modo minuzioso poi ciascun documento, quando si costruiscono dei portali, quando si pubblicano i dati vengono pubblicati in modalità diverse a seconda se è un esito di ricerca, se lo vediamo sulla sinistra, se è una scheda singola. Ogni volta, diciamo, si decide che tipo di dati far vedere. In questo caso noi vediamo quindi quattro dati. Sulla destra intanto possiamo vedere i filtri di navigazione, che poi andremo a vedere a navigare meglio. Se noi clicchiamo sulla riforma tranviaria avremo già una scheda molto più approfondita dove ci sono più dati e ci sono i cast, i credits, edizione, produzione. Naturalmente quello che abbiamo detto, la descrizione delle sequenze molto analitica, perché descrive tutto il documentario. Sulla destra, come vedete, sono presenti i filtri di navigazione e queste parole chiave. In questo caso abbiamo i temi, ma naturalmente c'è anche i luoghi, Roma e l'ATAG, che allora era, diciamo, i trasporti pubblici del tempo. E naturalmente se noi clicchiamo qui, non facciamo altro che dar via alla visualizzazione del film che troviamo introdotto da didascalie. Questo film nel 31 è muto perché il sonoro entrerà, diciamo, a pieno titolo dagli anni dal 31-32 e quindi ci sono didascalie che ci introducono a questo documento. Ovviamente, se noi vogliamo rilanciare una ricerca, per esempio su trasporti pubblici, mentre scorrono le immagini di didascalie, se io spingo su trasporti pubblici, la ricerca si riaggiorna e io avrò sulla sinistra tutti i documenti che nell'archivio Luce individuano i trasporti pubblici. Quindi sono pagine e pagine, questa è una di 19, naturalmente anche i filtri si riaggiornano, mi dicono che io ho 371 risultati suddivisi in archivio cinematografico e poi scende in dettaglio, ma di questo archivio cinematografico in quanti cinegiornali, in quanti documentari, in quali fondi, nell'archivio fotografico la stessa cosa e ognuno di questi è circostanziato, quali testate di cinegiornali. Quali persone ci sono? Queste sono le persone che vengono individuate da questo esito ricerca. Quindi tutte queste persone che infatti vengono, si apre e si chiude, no? Si collassano questi menu per rendere più agile naturalmente la navigazione, i temi di cui abbiamo parlato finora, i luoghi e così via. E potremmo andare avanti. Naturalmente potremmo anche raffinare la ricerca, ma io voglio ritornare sulla prima pagina Archivio Luce. Andando sulla ricerca avanzata, come vedete avete mille modi per navigare questo archivio, noi cliccando su cerca senza fare selezioni abbiamo tutta la banca dati del Luce. I numeri sono 299.357, che sono i documenti individuati, ma sono le schede. In realtà ogni scheda, per esempio nel reparto fotografico, ha collegate diverse fotografie, quindi diciamo, questi risultati dicono il numero di schede individuate, ma le immagini sono molte di più di queste. E poi la suddivisione, come abbiamo già visto, diciamo, nei vari archivi, archivio fotografico, archivio cinematografico e così in dettaglio. Quindi una banca dati davvero ricca, ricchissima, con delle potenzialità di ricerca molto, molto dettagliate. Se noi poi torniamo all'home page, come vedete, qui abbiamo, diciamo, la parte più editoriale, cioè mentre la parte che abbiamo visto finora è proprio il catalogo che viene interrogato, che ritroviamo appunto con la ricerca. Questa è tutta invece una parte integrata ovviamente nella banca dati che ci consente invece di contestualizzare i documenti. È una parte editoriale dove la redazione dell'archivio storico Luce attualizza i materiali, fa degli approfondimenti e così via. Insomma, molto utile alla fine.
avere la mappa di tutto quello che c'è. E qui sotto è proprio riportato. Naturalmente sono tutti fondi navigabili, quindi se io clicco qui si riscatena la ricerca e arriverò a tutte le fotografie del reparto attualità, che era un reparto del

nato appunto nel 1927, di fotografie e così via, e la ricerca può ripartire. Andiamo ancora avanti. Le collezioni digitali del catalogo Luce. Nuovi fruitori, nuovi usi, nuove domande, nuove ricerche, nuovi partner, nuovi progetti. La pubblicazione delle collezioni online, cioè le collezioni digitali, i fondi pubblicati online, e in generale l'organizzazione e la creazione di portali, ha come conseguenza una diffusione virtuosa di dati, perché con la pubblicazione dei portali e con la pubblicazione delle collezioni online digitali nascono ricerche, come abbiamo visto nel caso del Thesaurus, ma nascono nuovi fruitori, nascono nuovi usi, perché ad esempio di una parte di queste collezioni digitali si fanno progetti con altri enti che utilizzano parte del materiale luce, a questo punto reso noto, per fare altri progetti magari tematici o territoriali. Quindi è un uso virtuoso dei dati. E ad ora passiamo a qualche spunto di riflessione. Quali sono i vantaggi per i soggetti promotori e per gli utenti di un catalogo digitale accessibile online? Passiamo alla seconda parte, navigare il patrimonio culturale digitale. Adesso faremo un percorso invece attraverso due, anzi sono tre i portali, sono due i soggetti pubblici, uno è la Presidenza della Repubblica, in realtà l'archivio storico della Presidenza della Repubblica, e il secondo sarà un percorso nei due portali dell'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione. Andiamo a vedere gli argomenti. L'Italia dei Presidenti della Repubblica, viaggio nel portale. L'ICCD racconta il patrimonio culturale. Il portale dell'Archivio Storico della Presidenza della Repubblica e il suo patrimonio documentale. Attività, interventi, discorsi dei presidenti, attività dell'amministrazione della Presidenza, il Palazzo del Quirinale. Quindi, questi sono i contenuti di questo portale accessibile online. Quali sono gli archivi che compongono appunto di quali documenti parliamo? Nel caso del patrimonio documentale dell'archivio storico del Quirinale, parliamo proprio di questo. Punto di incontro tra la Presidenza e la cittadinanza, spazio digitale per valorizzare e condividere la memoria storica e visiva di questa istituzione. Quindi il portale è concepito nella sua creazione proprio come un punto di condivisione della memoria collettiva attraverso la storia dei presidenti della Repubblica. Non a caso in questa immagine che ho preso dall'archivio storico del Quirinale vedete Ciampi, il presidente Ciampi, che incontra i cittadini il giorno in cui vennero inaugurati i giardini del Quirinale aperti a tutta la cittadinanza. Anche il sito, il portale, vuole essere proprio un luogo di incontro tra i cittadini e le istituzioni più alte. Navigazione imperniata sui presidenti della Repubblica, integrazioni con collezioni esterne. Questo portale prevede una navigazione di tutta la documentazione, che è vastissima, imperniata proprio sulle figure dei presidenti della Repubblica. Inoltre, questo portale e questo archivio storico, avendo questa vocazione, come dire, al racconto visuale della storia d'Italia e della sua evoluzione, sia attraverso la storia dei presidenti della Repubblica e dei viaggi e gli incontri con la popolazione, con i cittadini, ha fatto di tutto per integrarsi anche con fonti esterne che facessero storytelling visivo, come dice la sovrintendente all'Archivio Storico del Quirinale, Marina Giornetto, la professoressa che ha davvero voluto con tutte le sue forze questo portale. E come vedremo, l'Archivio Storia del Quirinale ha stretto degli accordi con la RAI per condividere gli archivi di Gianni Bisiak e di Sergio Zavoli, che sono due grandissimi giornalisti che hanno raccontato la storia d'Italia attraverso inchieste, interviste, programmi sonori, programmi radiofonici e programmi televisivi. Non a caso in questa foto, presa naturalmente
dall'archivio di Zavoli, vedete Zavoli qui in moto, lui seguiva il Tour de France e quindi è in un Tour de France e sta raccontando il Giro d'Italia, il Tour de France allora. Il sistema informativo progettato è interamente basato su standard di interoperabilità e tecnologie LOD. Allora, qui è un breve incontro che noi facciamo su un aspetto più informatico, che è queste tecnologie che sono state adottate, in questo caso sia dall'Archivio Storico del Quirinale, ma anche poi dall'Istituto del Catalogo e Documentazione, che hanno sposato questo paradigma dei linked open data, che permettono di aprire questi dataset, quindi questi patrimoni informativi, anche all'esterno, di creare dei collegamenti tra diversi patrimoni informativi che arricchiscono i dati di partenza. A noi interessa soltanto, diciamo, come dire, non ci addentriamo nella parte tecnologica, ovviamente, ci serve sapere che questo è lo scenario, perché è uno scenario che effettivamente ha consentito poi un arricchimento di dati e un potenziamento davvero delle informazioni di partenza. E ora navighiamo il portale. Questa è l'home page del portale della Presidenza della Repubblica e, come vedete, presenta qua tutti i presidenti. Ci sono poi delle parti editoriali di messa in home page del documento del giorno e ci sono tutta un'altra serie di informazioni, ma la parte, diciamo, in cui avviene poi la ricerca, come più o meno quello che abbiamo visto per l'Istituto Luce, cioè questo OPAC, avviene in questa zona dove noi possiamo fare la ricerca, ovviamente per ricerca libera, possiamo digitare per archivi digitali, fotografie, audiovisivi, discorsi e comunicati, ma io voglio fare solo un esempio attraverso la figura del Presidente della Repubblica, molto amato dagli italiani, Sandro Pertini. Naturalmente ha una serie di fotografie che aprono la pagina, vedete, molto elegante, sono tutte pagine pensate sempre in modo, diciamo, con un certo soddisfacimento estetico anche per l'utente, quindi sono dei portali pensati per coinvolgerli. E poi scendendo troviamo la scheda biografica, sotto troviamo tutte le immagini, vedete qua quanti contenuti, qui stiamo parlando di 10.000 e passa fotografie, io se facessi vedi tutte vedrei tutte le foto accessibili online sul presidente Pertini. Vado ancora giù, qui c'è il diario storico, c'è il diario degli impegni pubblici del presidente, chi incontrava, quando viaggiava, e sono tutti leggibili online, cioè sono scansionati, io clicco, posso ricercarli, come vedremo adesso, posso ricercare, vedere analiticamente le pagine e leggerle io, cioè il cittadino può avere accesso direttamente al documento, non a come viene raccontato da altri. Poi qui ci sono il presidente, le parole del presidente Mattarella. Questa è tutta una sezione di collegamenti con altri articoli, altri approfondimenti anche di risorse esterne, ma quello che vi volevo far vedere è questa parte, che è quella che appunto collega questa banca dati con altre banche dati, anche automaticamente, proprio per il linked open data, perché il portale storico della Camera nasce come riuso della piattaforma di catalogazione, di descrizione usata dalla Camera dei Deputati per il proprio archivio. Il portale storico, se io clicco qui, vado nel portale storico della Camera dei Deputati e arrivo direttamente alla stessa risorsa, che è identificata come la stessa. È inutile fare 10.000 banche dati diverse e descrivere 10 volte lo stesso presidente Pertini. Il presidente Pertini è collegato direttamente da queste banche dati istituzionali. Capite la potenza e la disponibilità naturalmente di informazioni per la storia politica del nostro paese. Le fonti sulla storia della Repubblica sono tutte qua e questi sono tutti documenti assolutamente navigabili che ci fanno vedere, diciamo, le incarichi parlamentari di Pertini quando era presidente della Camera. Qui è nella versione invece di Pertini, Presidente della Repubblica. E naturalmente questo è lo stesso col Senato della Repubblica. Naturalmente c'è anche un link con l'Archivio Storico Luce, che, avendo cinegiornali del periodo della Repubblica, ha anche questo. Naturalmente io posso entrare e, per esempio, vogliamo
entrare e vedere il diario storico, quello che dicevo, cioè che si può navigare anche giorno per giorno e vedere appunto tutti gli impegni pubblici del presidente Pertini. Quando compare l'occhio vuol dire che io vedo direttamente il documento e quindi me lo posso leggere direttamente. E questo è per tutti i documenti. Quindi.

L'ultimo punto su cui mi soffermo è proprio le collezioni esterne di cui abbiamo parlato. Se noi andiamo, per esempio, giù nella parte del patrimonio, dove sono descritti tutti gli archivi che ci sono, diciamo, all'interno del patrimonio, possiamo vedere anche le collezioni Bisiak e Zavoli, entrare nelle collezioni, navigare le collezioni, navigare i documenti. Anche qui si possono vedere tutte le trasmissioni, TV7, le trasmissioni storiche di Zavoli e così. E possiamo andare avanti ad oltranza. Quindi la documentazione è veramente imponente. Spunti di riflessione. Il portale storico della Presidenza della Repubblica pubblica fonti importanti per la storia della nostra Repubblica. Potresti individuare altre istituzioni, enti che rendono accessibile online documentazione utile a tal fine? E passiamo al successivo argomento. L'ICCD racconta il patrimonio culturale. Qui ci soffermeremo, diciamo, un po' più brevemente sui due portali, diciamo, pubblicati dall'Istituto per il Catalogo e la Documentazione. L'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione, che cos'è? Un istituto centrale del Ministero della Cultura? Cosa fa? Attività di ricerca, indirizzo, coordinamento tecnico-scientifico, formazione su catalogazione e documentazione dei beni culturali. Promuove e gestisce il catalogo generale dei beni culturali, SIGEC Web. Provvede alla conservazione, catalogazione, digitalizzazione e fruizione del patrimonio ereditato. Dunque, è un istituto nato nel 1975 all'interno del Ministero, diciamo, adesso all'interno del Ministero della Cultura, che ha il compito soprattutto di elaborare standard descrittivi catalografici per tutti i beni culturali. Il portale che ha pubblicato recentemente è un portale che fa accedere il cittadino a tutti i beni culturali che sono stati catalogati. Nasce da un rinnovamento del portale, un portale precedentemente che dava accesso a 600.000 schede, però era un portale che non parlava, era un portale praticamente interno, nel senso che il cittadino non era in grado di poter navigare agevolmente all'interno del portale. Pubblicazione del nuovo catalogo dei beni culturali. Adotta il paradigma dei linked open data. Siamo un'altra volta nella stessa scatola, diciamo, delle tecnologie adottate dall'Archivio Storico della Presidenza della Repubblica, ancora una volta centralità dell'utente nella progettazione del portale. Vado al portale, questo è il catalogo generale dei beni culturali che possiamo navigare, che possiamo, se noi andiamo nella home page, troveremo un catalogo che può essere navigato per autori, per luoghi, cioè dove vengono conservati i beni, si possono fare ricerche libere, per i più specialistici naturalmente possono navigare le schede e i contenitori, diciamo, delle discipline dei diversi beni in cui sono organizzati, ovviamente i beni culturali, fotografici, archeologici. Lo possiamo navigare per mappe, insomma, veramente e naturalmente possiamo navigarlo anche per ricerca libera, quindi possiamo fare qualsiasi Da Vinci e possiamo lanciare la ricerca e avremo una serie di risultati, poi faremo dei filtri e potremo navigare ulteriormente il patrimonio. A questo punto io tornerei al portale della fotografia. Dopo il portale dei beni culturali ci affermiamo un attimo soltanto a vedere il nuovo portale della fotografia, quindi uno dei beni culturali, un portale dedicato solo alla fotografia. La pubblicazione del portale della fotografia del Ministero, appunto, della Cultura nel 2024, dove è centrale ancora una volta l'esperienza visiva dell'utente. Ecco il portale, adesso ne vediamo soltanto, ma invito tutti a navigare. Naturalmente questo portale che è bellissimo, vedete le fotografie sono un'ottima risoluzione, potete navigare per fondi e collezioni, per fotografie, voi cliccate e naturalmente si caricano tutti gli esiti di ricerca sulla sinistra con tutte le fotografie e ogni fotografia può essere filtrata sulla destra e poi io clicco e guardate che risoluzione ha, naturalmente. Con tutte le sue indicazioni, i suoi metadati che abbiamo imparato, diciamo, no, a conoscere. E

con tutte schede descrittive, ma soprattutto la possibilità di navigarlo fino al dettaglio e potete anche scaricare le immagini. Quindi diciamo che anche questo portale è veramente un portale di condivisione della conoscenza, restituzione di beni culturali al cittadino, che è il possessore poi alla fine di questo patrimonio pubblico, essendo patrimoni pubblici. Spunti di riflessione. L'ICCD gestisce un patrimonio informativo complesso ed eterogeneo. Quale scelta strategica ha compiuto per valorizzare e condividere dati e risorse digitali nei portali di fruizione pubblicati? Ed ora passiamo al prossimo argomento. Criticità dell'accesso. Finora abbiamo parlato di progetti, di portali di condivisione della conoscenza, quindi della volontà da parte delle istituzioni di costruire queste soglie per entrare in questi patrimoni di memoria che devono appartenere al pubblico, devono essere restituite agli utenti. Ora vedremo che però qualche riflessione occorre, perché, come vedremo, l'interfaccia non è neutra. Entriamo nell'argomento. L'archivio e l'interfaccia. Attraverso gli archivi il passato è controllato. Alcune storie sono privilegiate, altre marginalizzate. E gli archivisti sono parte integrante di questo storytelling. Gli archivi sono luoghi attivi dove il potere sociale è negoziato, contestato, confermato. Autori Schwartz e Cook, Archives, Records and Power, The Making of Modern Memory. Quindi i percorsi non sono neutri, i percorsi sono costruzioni di accessi alla memoria. Parleremo proprio di questo aspetto, del fatto che l'interfaccia non è neutra e lo faremo partendo dal caso di una ricercatrice, Debra Ramsey, ricercatrice in Film Studies, che in un saggio da un titolo eloquente, Tension in Interface, The Archive and Interface, racconta di un brainstorming di archivisti e curatori di collezioni digitali degli archivi nazionali inglesi, quindi National Archives, nel momento in cui furono chiamati a riprogettare l'interfaccia. Bene, nel costruire la nuova interfaccia, esplose un caso. Volevano costruire, diciamo, il percorso anche sulla storia sociale dei movimenti omosessuali o sulla sessualità e si trovarono di fronte a un problema: il fatto che tutta la documentazione sull'omosessualità era naturalmente collegata all'interno degli archivi nazionali, che sono gli archivi inglesi, a processi, storie di criminalizzazione del movimento omosessuale, essendo ovviamente un processo storico. E quindi ci fu una lunga riflessione proprio su questo: come permettere da un lato di accedere a questa documentazione, ma dall'altra naturalmente fare un portale inclusivo che tenesse conto di questo. E andiamo adesso alla prossima slide. Un caso LGBT nei National Archives. L'interfaccia non è neutra. Narrazioni alternative per far emergere la molteplicità delle voci. Andiamo a vedere direttamente la pagina dell'archivio dei National Archives inglesi. Stiamo parlando quindi in realtà non di tutto il portale, il punto era sulle guide per gli utenti. Quindi se noi andiamo a cliccare nelle guide agli utenti, cioè le guide che vengono fatte, i percorsi che vengono fatti per aiutare gli utenti a navigare i portali, come vedete, questi sono i percorsi e diciamo, dei grandi organizzatori di contenuti sotto i quali ci sono altri blocchi. Inizialmente, diciamo, la documentazione era sotto Criminal Courts and Prisons, ma questo sarebbe stato, come dicevo, come dire, un portale non inclusivo proprio per questo. E allora si decise di mettere l'argomento, ovviamente, sotto Social and Cultural History. Se noi andiamo qui, a questo punto continuiamo a navigare e cerchiamo il nostro argomento, troveremo che vicino a sotto Sexuality, adesso ci arriviamo, Sexuality and Gender Identity History, noi abbiamo tutta la parte che descrive, dice, racconta ovviamente perché la documentazione collegata è una documentazione collegata
ovviamente alle corti.

alla criminalità, proprio perché naturalmente c'era un processo di criminalizzazione dei movimenti omosessuali nella storia. E arrivano anche a un certo punto, quando devono suggerire i termini di ricerca, fanno una specie di disclaimer, come per dire: noi, voi la ricerca la dovete fare per i termini storici. Quali sono i termini storici? Character, defect, deviant, immoral, invert, pervert. E chiaramente in tutta questa introduzione dicono: questi sono i termini storici che voi dovete usare. Naturalmente, come dire, non sono i termini storici di oggi, però diciamo è stato necessario fare proprio una precisazione proprio su questo. Proprio perché, come diceva Deborah Ramsey, la creazione di percorsi attraverso l'interfaccia è un processo di creazione di significato e di costruzione della memoria. E questo è proprio un caso, diciamo, in cui questo è molto evidente. Recentemente anche c'è stata una pubblicazione in particolare sugli archivi audiovisivi e sulle cineteche e su come i patrimoni audiovisivi raccontino anche la storia, no, della memoria, e anche le due autrici di questo articolo, che è Rimediazione degli archivi di film, Digital Humanities and Patrimoni Audiovisivi, Chiara Petrucci e Rossella Catanese, sugli audiovisivi cosa dicono? Le cineteche assumono un ruolo fondamentale simile ad altre istituzioni del patrimonio culturale, diventando spazi in cui si negoziano e si riflettono dinamiche complesse di potere, democrazia, cittadinanza e senso di appartenenza. E ora i nostri spunti di riflessione. Esercita lo sguardo. Puoi segnalare dei casi critici di accesso agli archivi? Quali criticità puoi segnalare? Riepiloghiamo i nostri spunti di riflessione. Quali sono i vantaggi per i soggetti promotori e per gli utenti di un catalogo digitale accessibile online? Il portale storico della Presidenza della Repubblica pubblica fonti importanti per la storia della nostra Repubblica. Potresti individuare altre istituzioni, enti che rendono accessibile online documentazione utile a tal fine? L'ICCD gestisce un patrimonio informativo complesso ed eterogeneo. Quale scelta strategica ha compiuto per valorizzare e condividere dati e risorse digitali nei portali di fruizione pubblicati? Esercita lo sguardo. Puoi segnalare dei casi critici di accesso agli archivi? Quali criticità puoi segnalare? La lezione termina qui, vi ringrazio per l'attenzione. Potete trovare tutte le informazioni, gli approfondimenti nelle bibliografie e sitografie che troverete nel sito dell'Ateneo relativamente a questo corso.

0: Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Collegati a www.uninettunouniversity.net. Lo spazio dove le menti brillanti si incontrano. Scegli il meglio per costruire con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.
1: Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti in questa nuova lezione, il cui titolo è La valutazione neuropsicologica nelle malattie cerebrovascolari, le afasie. Vediamo quali sono gli argomenti che tratteremo in questa lezione. Parleremo del linguaggio umano e l'afasia. Tratteremo qualche elemento di linguistica. Parleremo della clinica dell'afasia e della valutazione dei disturbi afasici. Quindi parleremo. In generale faremo un'introduzione sul linguaggio umano, che cos'è il linguaggio e che cos'è l'afasia. Parleremo ovviamente della clinica dell'afasia, quindi quali sono i disturbi del linguaggio che derivano da una lesione di origine cerebrovascolare, solitamente a carico dell'emisfero sinistro, e poi parleremo dei principali strumenti di valutazione appunto di questi disturbi. Bene, passiamo al primo argomento, quindi il linguaggio umano e l'afasia. Bene. Che cos'è il linguaggio? È la facoltà di attivare un processo di comunicazione tra due o più individui attraverso un complesso definito di suoni, gesti e simboli di significato comune ad uno specifico ambiente di interazione. Quindi il linguaggio appunto è quello strumento sviluppato da poche specie animali, molto sviluppato nella nostra specie, nell'essere umano, che ci permette appunto di comunicare, quindi due individui, un emittente e un ricevente, che comunicano attraverso un codice condiviso che è appunto il linguaggio. Quali sono le caratteristiche del linguaggio? Innanzitutto è un codice arbitrario, non c'è nulla in una parola che abbia un rapporto con il suo significato. Cioè l'attribuzione del significato, quindi la relazione tra la parola e il significato, è del tutto arbitraria. Quindi è stata, diciamo, in qualche modo assegnata e non c'è nulla appunto nella parola stessa che veicoli qualche informazione circa il significato. Questo non è vero soltanto per una classe molto specifica di parole che sono le parole onomatopeiche, il cui suono rimanda appunto al significato della parola stessa. Il linguaggio è anche un codice discreto, la differenza tra due unità non è graduale, ma assoluta. In effetti le differenze tra due unità linguistiche, se per esempio pensiamo ai suoni, la E e la I, questa differenza appunto non è graduale ma è assoluta, discreta appunto. È un codice aperto, attraverso poche unità linguistiche si possono comporre un numero potenzialmente infinito di messaggi. Questa è una caratteristica molto importante del linguaggio perché appunto con un numero abbastanza limitato di elementi linguistici noi possiamo veicolare un numero appunto infinito di messaggi. È un codice ricorsivo, le regole cioè sono riapplicabili. Il cane che è di Mario, che è mio cugino, insomma le regole che governano il linguaggio sono riapplicabili e questo appunto è determinato dal concetto di ricorsivo appunto. Bene, parliamo ora dell'afasia. Che cos'è l'afasia? Diamo una definizione di afasia. È la perdita totale o parziale della capacità di comprendere, elaborare o produrre messaggi di natura linguistica, orali o scritti, a seguito di una lesione cerebrale. Quindi questa capacità, quella linguistica appunto, può venire compromessa a causa di una lesione cerebrale. Questa lesione cerebrale può compromettere tutte le capacità linguistiche, soltanto alcune, quindi la capacità di produrre il linguaggio orale o scritto, di comprenderlo, insomma, diciamo un numero abbastanza ampio di sintomi che poi definiremo in seguito. Che cosa non è invece l'afasia? Non è una difficoltà dovuta a un ritardo evolutivo nello sviluppo delle abilità linguistiche. La parola perdita esclude i disturbi di chi il linguaggio non lo ha mai posseduto. Quindi quando parliamo di afasia parliamo appunto della perdita di una capacità acquisita in età precoce, ovviamente, che a seguito, come abbiamo detto, di un danno cerebrale viene poi, questa capacità appunto, viene poi perduta. Non è un deficit a carico dei sistemi percettivi e motori di base. I disturbi dei canali periferici che ci permettono di produrre e comprendere il linguaggio non danneggiano il codice linguistico. Quindi possiamo dire appunto

appunto che l'afasia non è un danno, diciamo, a sistemi periferici, motori o percettivi, ma è un deficit a carico del codice linguistico in quanto tale. Bene, come spunti di riflessione per questa prima parte della lezione, possiamo chiedere di dare una corretta definizione di afasia. Passiamo ora invece all'argomento successivo. Elementi di linguistica. Bene, per comprendere appieno i disturbi del linguaggio e per avere un'idea molto chiara di come possono presentarsi e di quali sono le caratteristiche, è necessario avere qualche elemento di linguistica e di psicolinguistica. Quindi quelle caratteristiche formali che il linguaggio deve avere e che in qualche modo vengono elaborate all'interno del nostro cervello. Bene, definiamo alcune componenti di base del linguaggio umano e partiamo dai suoni. La fonetica studia e classifica tutti i suoni che possono essere prodotti attraverso il linguaggio articolato, cioè i foni. I foni sono quindi appunto quelle unità minime di suono che possono essere prodotti appunto attraverso il linguaggio umano. E la fonetica è quella branca della linguistica che studia appunto e classifica tutti i suoni che possono essere prodotti. La fonologia invece, e siamo sempre all'interno dei suoni, la fonologia studia il modo in cui i foni si raggruppano in classi funzionali, fonemi, aventi un valore linguistico. Quindi i singoli foni si raggruppano appunto in classi funzionali che vengono definiti fonemi e questi fonemi hanno un valore, iniziano ad avere un valore linguistico e la fonologia studia appunto il modo in cui i foni si raggruppano in fonemi. Ovviamente i suoni formano i fonemi formano le parole. Quali sono diciamo, le branche della linguistica che si occupano delle parole? La morfologia, è la prima, descrive e classifica le unità minime dotate di significato, cioè i morfemi, cioè quelle unità appunto minime all'interno della parola, adesso vediamo quali sono questi morfemi, che veicolano il significato di una parola. Abbiamo i morfemi lessicali, che appunto veicolano proprio il significato. Ad esempio, nella parola mano, il morfema lessicale man, che sarebbe la radice, veicola la parte di significato del appunto arto superiore. Oltre ai morfemi lessicali, abbiamo i morfemi grammaticali, flessivi e derivazionali. Nel caso di man, per esempio, il morfema grammaticale flessivo o veicola un significato appunto di natura grammaticale, flessivo appunto, cioè singolare, maschile, mentre il morfema grammaticale derivazionale, uale, nella parola per esempio manuale, veicola un significato diverso, quindi l'applicazione di questo morfema derivazionale dà un significato diverso alla parola man, quindi vuol dire fatto a mano, per esempio. La semantica invece è quella parte della linguistica che studia il significato delle parole e le interazioni tra i vari significati delle parole. Questo sarà molto importante quando parleremo della clinica dell'afasia perché il sistema semantico è appunto un elaboratore centrale all'interno dei processi cognitivi che elaborano appunto le parole. Bene, vediamo ora, questo è un concetto molto importante, quali sono le variabili che influenzano la comprensione e la produzione. Perché questo argomento è molto importante? Perché quando parliamo di afasia, quindi di disturbi del linguaggio, dobbiamo per forza tenere in considerazione una serie di variabili, appunto, che possono migliorare o rendere più difficoltosa la produzione o la comprensione di messaggi linguistici da parte del paziente afasico. Bene, per quanto riguarda la fonologia, la complessità fonologica è una variabile che sicuramente influenza l'elaborazione dei suoni, quindi il numero di sillabe, la presenza di cluster consonantici, di iati, come nella parola poesia, e di dittonghi, come nella parola piaga. Tutte queste variabili possono in qualche modo influenzare

pensare appunto l'elaborazione di una parola. Quindi parole più complesse dal punto di vista fonologico sono più difficili da elaborare. In effetti il paziente afasico ha una maggiore, può avere una maggiore difficoltà con parole che hanno una maggiore complessità fonologica. Quindi non parole ovviamente corte formate da consonante vocale, ma più difficoltà con parole più lunghe che sono appunto composte

che ha a che vedere appunto con quanto noi utilizziamo alcune parole, quindi ci sono parole che vengono utilizzate di più e quindi caratterizzate da una maggiore frequenza d'uso, queste parole saranno più accessibili per il paziente con disturbi del linguaggio, meno difficili da elaborare rispetto a parole invece a bassa frequenza d'uso. Dobbiamo pensare ovviamente che il concetto di frequenza d'uso è un concetto abbastanza soggettivo. Esistono delle parole per cui alcune persone hanno più, con cui alcune persone hanno più familiarità e parole con cui invece alcuni tipi di persone hanno una minore familiarità. Esistono tuttavia dei dizionari di frequenza d'uso che ci dicono appunto su un corpus di ad esempio 1 milione di parole, parola per parola, quanto è frequente quella parola appunto. Quindi la parola leone, se per esempio ha una frequenza di 12, vuol dire che quella parola è apparsa 12 volte in un corpus da 1 milione di parole e quindi avrà frequenza 12, che sarà una frequenza minore per esempio della parola casa, che avrà una frequenza d'uso molto più alta. Un'altra variabile che può influenzare l'elaborazione delle parole è la concretezza. La concretezza è l'astrattezza, quindi ci sono pazienti che hanno più difficoltà con le parole astratte rispetto alle parole concrete. Un concetto molto simile, analogo in qualche modo e collegato alla concretezza e all'astrattezza, è l'immaginabilità, cioè pazienti con disturbi del linguaggio possono avere una maggiore difficoltà con parole scarsamente immaginabili. Ovviamente le parole più scarsamente immaginabili sono solitamente anche le parole più astratte. La classe grammaticale anche è un'altra variabile molto importante. Sappiamo, e questo diciamo storicamente è vero anche nella neuropsicologia, quando si parla di dissociazione semplice e di doppia dissociazione, sappiamo che alcuni pazienti hanno maggiore difficoltà con alcune classi grammaticali. Sappiamo per esempio, questo lo vedremo successivamente, che i pazienti con lesioni più anteriori, più frontali, hanno più difficoltà ad elaborare, sia in produzione che in comprensione, i verbi, le azioni, mentre invece i pazienti con lesioni un pochino più posteriori, a carico per esempio delle aree temporoparietali, hanno una maggiore difficoltà ad elaborare i sostantivi rispetto ai verbi, rispetto alle azioni. Un'altra variabile molto importante è l'appartenenza di una parola alla classe dei viventi o dei non viventi. Anche in questa per quanto riguarda questa variabile sono state descritte dissociazioni e doppie dissociazioni, cioè di pazienti che hanno maggiore difficoltà con la classe dei viventi, quindi stiamo parlando di animali ad esempio o parti del corpo, rispetto ai non viventi, cioè oggetti ad esempio. Bene, diamo una piccola descrizione del sistema semantico lessicale, cioè di come funziona cognitivamente l'elaborazione delle parole, perché questo sarà molto importante anche per descrivere un po' i disturbi linguistici dei pazienti afasici, perché i disturbi lessicali sono quelli più frequenti in tutte le sindromi afasiche. Bene, questo è quello che viene definito appunto il sistema semantico lessicale, cioè il modo in cui le parole vengono elaborate dal punto di vista cognitivo. Possiamo subito fare una distinzione tra i sistemi di ingresso, che servono in qualche modo, sono quelli che vengono attivati quando una parola viene udita o viene letta o quando si vede una figura, quindi tutto quello che viene attivato dall'entrata linguistica. Quindi l'input uditivo o scritto, un'analisi acustica o ortografica, e poi il lessico fonologico di input o il lessico ortografico di input, che sono due sistemi di diciamo vocabolario mentale di ingresso dove risiedono appunto tutte le parole che noi conosciamo in forma fonologica o in forma ortografica. Ovviamente questo sistema descrive anche il modo in cui noi elaboriamo una figura, per esempio la figura della parola del cane, viene fatta un'analisi visivo-strutturale e poi l'informazione passa dai sistemi di entrata al sistema semantico, che è la parte centrale di questo appunto sistema semantico lessicale, come dice il nome appunto, in cui viene fatta un'elaborazione proprio delle caratteristiche semantiche della parola. Nel caso del cane, ad esempio, vengono attivati una serie di significati, quindi una serie di caratteristiche, quindi è un mammifero a quattro zampe, il migliore amico dell'uomo, è un animale domestico e via dicendo. L'informazione quindi passa ai sistemi di uscita, vedete i sistemi di entrata da una parte, i sistemi di uscita dall'altra,

per produrre la parola sia fonologicamente che ortograficamente, quindi per scritto. Oltre a questi sistemi lessicali, tuttavia, esistono quelli che vengono definiti sistemi sublessicali, cioè di conversione sublessicale, ad esempio fonologica-fonologica o ortografica-fonologica. Noi in effetti siamo in grado di ripetere anche delle parole senza significato, che non passano quindi attraverso un'elaborazione semantica di significato appunto, e questo, diciamo, questa capacità noi ce l'abbiamo grazie appunto a questi sistemi di conversione sublessicale, quindi in cui non viene fatta una elaborazione appunto lessicale del significato per passare poi ai sistemi di uscita del linguaggio. Bene, questa era una descrizione abbastanza generale che ci serve però per parlare poi successivamente dei sintomi dei pazienti afasici. Bene, come spunti di riflessione per questa parte della lezione possiamo chiedere quali sono le variabili lessicali che influenzano la produzione o la comprensione del linguaggio. Passiamo ora all'argomento successivo, cioè la clinica dell'afasia. Quindi sappiamo che una lesione a carico dell'emisfero sinistro, solitamente a carico dell'emisfero sinistro, delle aree anteriori o delle aree posteriori dell'emisfero sinistro, possono causare, abbiamo detto appunto, un disturbo specifico del linguaggio, quindi del codice linguistico. I sintomi che possono essere prodotti sono ovviamente anche funzione della sede lesionale, quindi noi abbiamo diversi sintomi afasici, quindi diversi sintomi deficit di elaborazione del linguaggio che possono raggrupparsi in sindromi afasiche. Parliamo ora appunto della clinica dell'afasia. Bene, esiste un primo modo di segregare le sindromi afasiche. La distinzione principalmente clinica che viene fatta è quella tra afasie non fluenti e afasie fluenti. Il concetto di fluenza ha a che vedere con quanto il paziente è in grado di produrre dal punto di vista del linguaggio spontaneo, cioè se un paziente produce molto, indipendentemente dalla correttezza del linguaggio, quindi se un paziente produce molto viene definito un paziente fluente, se il paziente invece produce molto poco e quindi le unità linguistiche veicolate nell'unità di tempo sono davvero poche, allora parliamo di una afasia non fluente. Parliamo inizialmente di afasie, descriviamo quali sono le afasie non fluenti. La prima afasia non fluente che possiamo descrivere è l'afasia di Broca. In che cosa consiste? In una riduzione dell'eloquio, in parafasie fonemiche, agrammatismo, deficit di denominazione, deficit di ripetizione, pochi deficit di comprensione, soprattutto a livello sintattico e di discriminazione fonemica. Bene, quindi il paziente con afasia di Broca ha grosse difficoltà a produrre il linguaggio orale, solitamente questo linguaggio orale è agrammatico, quindi privo di la corretta applicazione di regole sintattico-grammaticali, quindi ad esempio la flessione dei verbi non è corretta, i verbi vengono sempre o quasi sempre prodotti all'infinito o non vengono prodotti affatto. Parafasie fonemiche, quindi errori nella produzione dei suoni, suoni corretti delle parole. I pazienti hanno grosse difficoltà di denominazione, cioè se noi facciamo vedere una figura al paziente, anche la figura del cane, chiediamo al paziente di produrre la parola, il paziente ha grosse difficoltà, pur sapendo solitamente, facendo un'analisi semantica corretta di quella figura lì, cioè sa che cos'è, ma non riesce a produrre l'unità lessicale adeguata, e deficit di ripetizione, cioè noi chiediamo al paziente di ripetere delle parole o delle parole senza senso e il paziente non riesce a farlo. A differenza dei gravi deficit nella produzione, i deficit della comprensione invece sono molto più sottili, cioè il paziente riesce a comprendere il linguaggio orale e scritto relativamente bene, sicuramente meglio di quanto non riesca a produrlo. Il secondo tipo di afasia non fluente è l'afasia transcorticale motoria. Quali sono i sintomi? Un eloquio molto ridotto, difficoltà ad iniziare il discorso soprattutto, deficit di denominazione, agrammatismo, una buona ripetizione e una buona comprensione. Quindi il paziente con afasia transcorticale motoria ha grande difficoltà ad iniziare il discorso, quindi una difficoltà di inerzia verbale, grossi deficit di denominazione e un eloquio agrammatico, ma a differenza del paziente con afasia di Broca ha una buona ripetizione, cioè il paziente riesce a ripetere anche se

tendenzialmente la ripetizione è un pochino ecolalica. E, di nuovo, come il paziente con afasia di Broca, una buona comprensione. Il terzo tipo di afasia non fluente è quella che viene definita afasia transcorticale mista. Eloquio spontaneo quasi assente, solo il linguaggio automatico, deficit di denominazione, ripetizione ecolalica e gravi deficit di comprensione. Quindi il paziente ha, a differenza del paziente con afasia transcorticale motoria, ha una ripetizione tendenzialmente ecolalica, ma ha gravi deficit di comprensione. Parliamo ora del quarto tipo di afasia non fluente, che è la forma più grave di afasia, che è quella che viene definita afasia globale. Il paziente con afasia globale ha un grave deficit in tutte le capacità linguistiche, quindi produce molto poco dal punto di vista appunto proprio della produzione del linguaggio spontaneo, o quasi nulla, e ha anche gravi difficoltà di comprensione. Quindi tutte le componenti linguistiche sono deficitarie nel paziente con afasia globale. Descriviamo adesso invece le afasie fluenti, cioè quel tipo di afasia in cui il paziente produce una quantità notevole di messaggi linguistici, anche se, come vedremo successivamente, spesso il linguaggio orale è non sempre comprensibile da parte dell'ascoltatore. Il primo tipo di afasia fluente è quella che viene definita l'afasia di Wernicke. Un eloquio difficilmente comprensibile anche se fluente, parafasie fonemiche e semantiche, neologismi, deficit di denominazione, deficit di ripetizione, gravi deficit di comprensione. Questa è una forma molto grave di afasia in cui il paziente ha un eloquio fluente, ma caratterizzato da parafasie fonemiche e semantiche, quindi parole non prodotte correttamente dal punto di vista dei suoni, oppure parole sostituite dal punto di vista semantico, per esempio cucchiaio invece di forchetta, o addirittura spesso neologismi, cioè parole talmente tanto non corrette dal punto di vista fonologico da essere delle nuove parole, quindi un linguaggio non comprensibile da parte dell'interlocutore. Gravi deficit di denominazione, quindi il paziente non riesce a denominare, non riesce a ripetere e in più ha gravi deficit di comprensione, cioè difficoltà a comprendere i messaggi linguistici sia veicolati con il linguaggio orale che con il linguaggio scritto. Il secondo tipo di afasia fluente è l'afasia di conduzione. Il paziente con afasia di conduzione ha un eloquio fluente e comprensibile, solitamente con la presenza di parafasie fonemiche, di neologismi, deficit di denominazione, deficit di ripetizione e una buona comprensione. I deficit di denominazione possono essere molto variabili, addirittura possono anche essere davvero minimi. L'afasia di conduzione è caratterizzata soprattutto dal deficit di ripetizione, quindi il paziente con afasia di conduzione ha come sintomo cardine e più grave il deficit di ripetizione, quindi non riesce a ripetere parole o non parole che gli vengono dette. Il terzo tipo di afasia fluente è l'afasia transcorticale sensoriale, cioè la terza afasia transcorticale. Questa è quella sensoriale, in cui abbiamo un eloquio ricco di parafasie, fonemiche soprattutto, deficit di denominazione, una buona ripetizione e gravi deficit di comprensione. Quindi vedete che le afasie transcorticali sono quasi tutte caratterizzate da una buona ripetizione. In questo caso, nella transcorticale sensoriale, il paziente ha un eloquio fluente, ma spesso non facilmente comprensibile, e dei gravi deficit di comprensione, ma una buona ripetizione. L'ultimo tipo di afasia fluente, anche la forma di afasia in assoluto meno grave, è l'afasia anomica, che è caratterizzata da un eloquio comprensibile, solitamente corretto, deficit di denominazione, quindi una buona ripetizione e una buona comprensione. Appunto, il paziente con afasia anomica ha come unico sintomo e sintomo cardine un grave deficit di denominazione, cioè non riesce a denominare, a trovare l'unità lessicale delle figure o delle parole che vengono descritte e quindi questo deficit si presenta in maniera abbastanza isolata. Una buona produzione orale, una buona comprensione, una buona ripetizione e questo deficit di denominazione che è isolato.

Esistono anche altri sindromi, per esempio la sordità verbale pura, che è una sindrome linguistica molto rara, ed è caratterizzata da gravissimi deficit di comprensione orale. Quindi il paziente con sordità verbale pura solitamente riesce a comunicare, quindi riesce a produrre il linguaggio orale in maniera abbastanza corretta e anche a comprendere il linguaggio purché veicolato in forma scritta. Il paziente con sordità verbale pura ha una difficoltà, a volte anche gravissima, di comprendere anche singole parole oralmente, che tuttavia riesce a ripetere. Cioè, se noi chiediamo al paziente di indicare la figura corrispondente, per esempio alla parola cane, il paziente ripete cane, cane, cane, non riesce però a attivare il significato della parola cane, che per lui appunto è una parola priva di significato. Se noi diamo al paziente con sordità verbale pura la parola per iscritto, il paziente accede immediatamente al significato della parola, appunto. Ripeto, è una sindrome abbastanza rara. Abbiamo detto che i deficit afasici sono quasi sempre associati a lesioni dell'emisfero sinistro. È vero anche però che esistono dei disturbi di natura linguistica a carico, diciamo che sono secondari a una lesione a carico dell'emisfero destro. Vediamo quali sono. Questi sono i principali sintomi deficit in pazienti con lesione destra. Aspetti prosodici, aspetti pragmatici, metafore, sarcasmo, linguaggio umoristico. Cioè sono difficoltà che i pazienti con lesione destra hanno, per esempio, a elaborare gli aspetti appunto prosodici, quindi a elaborare per esempio l'accento enfatico che all'interno di una frase vuole appunto tramite l'accento enfatico noi veicoliamo un significato ben preciso, cioè quello di sottolineare la parola a cui noi stiamo dando l'accento enfatico, oppure aspetti più diciamo non linguistici in quanto tale, ma più pragmatici della pragmatica della comunicazione, quindi la comprensione di metafore, cioè i pazienti con lesione destra tendono ad attribuire un significato letterale a delle frasi, per esempio nella frase Mario ha le tasche bucate, tendono a scegliere, non so, la figura quella letterale, cioè una figura in cui Mario ha dei buchi nelle tasche piuttosto che Mario spende molti soldi. Il sarcasmo ovviamente è un aspetto molto legato e il linguaggio umoristico, quindi tutte quelle diciamo gli aspetti pragmatici della comunicazione. Bene, questa è una tabella riassuntiva delle forme, delle sindromi afasiche con la caratterizzazione dell'eloquio, cioè non fluente o fluente, delle capacità appunto di denominazione, di ripetizione, che vedete essere conservate nella afasia nomica e nelle afasie trascorticali e nelle difficoltà di comprensione, che invece sono molto variabili, quindi la comprensione è compromessa nell'afasia globale, nell'afasia di Wernicke e nella trascorticale sensoriale e in qualche modo anche nella trascorticale mista, ecco, e invece diciamo più o meno conservata nelle altre forme di afasia. Può colpire il fatto che i deficit di denominazione, cioè di accesso al lessico, sono quelli più gravemente compromessi in tutte le forme afasiche, indipendentemente dalla sindrome di appartenenza del paziente. Come spunti di riflessione per questa parte di lezione, possiamo chiedere quali sono le caratteristiche cliniche della afasia di Wernicke. Bene. Passiamo all'ultimo argomento, cioè la valutazione dei disturbi afasici. Quindi abbiamo dato una caratterizzazione generale degli aspetti del linguaggio, alcuni elementi di linguistica e poi abbiamo parlato delle sindromi afasiche, dei sintomi, dei principali sintomi afasici. Ora vediamo invece quali sono gli strumenti maggiormente utilizzati per valutare questi sintomi. Ne presenteremo più di uno. Bene, il primo strumento che voglio presentarvi è l'esame del linguaggio secondo, che è uno strumento molto utilizzato nel nostro paese, esiste ovviamente soltanto la versione italiana. Bene, la prima prova dell'esame del linguaggio secondo è una prova di linguaggio spontaneo. Questo ci serve per appunto caratterizzare l'eloquio del paziente. Innanzitutto capire se è un eloquio fluente o non fluente e poi se è caratterizzato appunto da parafrasie
fonemiche, da parafrasie semantiche o da un elogio, da un errori di natura sintattico-grammaticale, insomma, avere già un quadro clinico importante, iniziale, del linguaggio spontaneo. Quali sono le prove che servono per valutare il linguaggio spontaneo? La descrizione di procedure, quindi come si fa una pasta al sugo, come si fa la barba e descrivere una giornata di vacanza, e una descrizione di una figura abbastanza complessa. Questo serve per valutare l'efficacia comunicativa e la qualità, appunto, della produzione orale. Questa è la figura che noi facciamo vedere al paziente. Vedete, è una figura, diciamo, di un setting familiare, un po' stereotipato, ovviamente, in cui c'è la signora che fa la maglia, il gatto che gioca con il gomitolo, la bambina che vede la televisione accanto al papà che sta che sta leggendo il giornale sulla poltrona, e il bambino che gioca con dei cubi, appunto, all'interno di un salone, di un appartamento. Insomma, il paziente deve dare una descrizione più generale possibile, appunto, di questa scena complessa. Bene, continuiamo con la produzione del linguaggio, quindi il blocco successivo di prove sono quelle di produzione del linguaggio. Abbiamo la prova, le prove di denominazione orale e scritta di sostantivi e verbi. Vedete, abbiamo una serie di sostantivi che sono, appunto, oggetti, animali, parti del corpo, piante e verdure, frutti, e poi abbiamo delle azioni, quindi suonare, mangiare, pettinare. Abbiamo delle prove, appunto, separate per la produzione orale e la produzione scritta. Noi sappiamo, abbiamo visto prima nel sistema semantico-lessicale, che i due sistemi sono separati, e tornando ai concetti della neuropsicologia cognitiva, sappiamo che ogni sistema cognitivo è composto dal funzionamento di diversi moduli che sono tra di loro indipendenti e che possono essere selettivamente compromessi a seguito di una lesione cerebrale. Il caso del linguaggio è molto, molto chiaro da questo punto di vista, perché una lesione cerebrale può causare una difficoltà nella produzione orale, non nella produzione scritta, nella comprensione orale e non nella comprensione scritta. Quindi tutte queste capacità devono essere valutate separatamente. Quindi denominazione orale e scritta di sostantivi e di verbi. Abbiamo detto che l'altra una caratteristica linguistica che può influenzare l'elaborazione del linguaggio è anche la classe grammaticale. Per questo esistono prove separate per verbi e sostantivi, proprio per mettere in luce quei pazienti che hanno, se ne esistono ovviamente, più difficoltà con i verbi rispetto ai sostantivi, o pazienti che invece mostrano il pattern comportamentale inverso. Bene, poi vengono svolte le prove di comprensione, in cui, appunto, noi chiediamo, diciamo, valutiamo non più la produzione del linguaggio, ma la comprensione, quindi il linguaggio in entrata. La comprensione, di nuovo, è orale e scritta, quindi chiediamo al paziente oralmente di indicare una figura, una parola, la figura corrispondente alla parola che noi diciamo, per esempio topo, telefono, penna, oppure chiediamo al paziente di leggere una parola che viene scritta e di indicare qual è la figura corrispondente, quindi la comprensione orale e la comprensione scritta. Ne esistono due versioni di questa prova, questa è la prima, e ne esiste una seconda in cui ci sono figure semanticamente affini tra di loro, e questo serve per vedere se il paziente ha anche difficoltà di elaborazione di natura lessicale. Non soltanto parole, abbiamo anche la prova di comprensione orale e scritta di frasi. Le frasi che noi diciamo al paziente o che facciamo leggere al paziente sono: apra il libro, pieghi il foglio in quattro, alzi la mano sinistra, metta la matita in tasca, si tocchi la fronte, mi dia il posacenere. Quindi valutiamo, appunto, non soltanto la comprensione di singole parole, ma anche di messaggi più complessi che sono veicolati da frasi. Ci sono poi le prove di transcodifica, quindi ripetizione, lettura e dettato di parole, non parole e frasi. In queste prove, che vengono, appunto, definite di transcodifica, noi chiediamo al paziente di ripetere oralmente, oppure di scrivere sotto dettato o di leggere delle parole che hanno un senso, delle parole
senza significato per vedere appunto come se sono intatti i sistemi di conversione sublessicali che abbiamo visto prima nel sistema semantico lessicale e di frasi complesse. Bene, quali sono i vantaggi di questo strumento, cioè dell'esame del linguaggio secondo? Innanzitutto cioè, è una valutazione completa di tutti le caratteristiche linguistiche del linguaggio, appunto, di facile applicabilità, le consegne sono molto semplici e molto immediate, e i tempi brevi di somministrazione e correzione. In effetti noi riusciamo a proporre questo test al paziente in grosso modo un'ora o in alcuni casi un'ora e mezza, insomma un tempo di somministrazione abbastanza ragionevole. Tuttavia ci sono anche degli svantaggi nell'utilizzo di questo strumento. Quali sono questi svantaggi? Non è adatto a pazienti lievi, cioè pazienti che hanno pochi disturbi del linguaggio, molto selettivi, avranno una performance intorno al 100% in tutte le prove che abbiamo visto precedentemente. Non vengono considerate molto le variabili linguistiche. Sì, abbiamo visto che c'è una differenza, per esempio, tra verbi e sostantivi, ma altre caratteristiche linguistiche vengono poco considerate. Bene, passiamo allo strumento successivo, che è la batteria per l'analisi dei deficit afasici. È una batteria basata sulle teorie dell'organizzazione dei processi mentali e al funzionamento del linguaggio, quindi della neuropsicologia cognitivista. In effetti, gli autori di questa batteria tra gli autori di questa batteria ci sono anche degli psicolinguisti, quindi una attenzione davvero molto puntuale sulle teorie di organizzazione dei processi linguistici, processi mentali, processi linguistici e funzionamento del linguaggio. Permette la somministrazione di questa batteria di formulare ipotesi riguardo al deficit funzionale dei pazienti, quindi allocare, ad esempio, come abbiamo visto prima, il sistema semantico lessicale, allocare la sede funzionale del danno linguistico del paziente, e questo con lo scopo di ovviamente progettare un percorso riabilitativo più mirato alle difficoltà appunto del paziente. Bene, vediamo, questo è il frontespizio di questa batteria, e vediamo subito quali sono le prove che vengono somministrate proprio esattamente in questo ordine. Dunque, c'è una distinzione tra fonologia, lessico e poi vedremo la parte grammaticale. Per quanto riguarda la fonologia, abbiamo prove di discriminazione uditiva e uditiva visiva, in cui noi chiediamo al paziente di dire se due sillabe che noi produciamo oralmente o che il paziente deve leggere e associare a quello che noi produciamo oralmente sono uguali o sono diverse. Poi abbiamo le prove di transcodifica, in cui noi chiediamo al paziente di ripetere, leggere, scrivere sotto dettato e copiare delle parole senza significato, quindi fonologia appunto, quindi senza elaborazione lessicale, soltanto parole senza significato. Poi abbiamo la parte invece dedicata al lessico, cioè all'elaborazione delle parole con significato. Ci sono due compiti di decisione lessicale, uditiva e visiva. Come funziona questo compito? Noi diciamo una parola al paziente, e questa parola può essere una parola vera oppure una parola senza significato, e il paziente deve dire se è una parola vera appunto o una parola senza significato. Poi abbiamo le prove di transcodifica, in cui chiediamo al paziente di ripetere, leggere, scrivere e copiare delle parole con significato. Una parte di comprensione di oggetti, e quindi di sostantivi e di verbi, sia in forma uditiva che in forma visiva, quindi il paziente deve indicare tra due figure, tra due alternative, qual è la parola che noi diciamo al paziente o che il paziente deve leggere. Poi c'è la parte di denominazione, sia orale che scritta, di oggetti e verbi, e una parte di denominazione di oggetti descritti dall'esaminatore, per esempio si va in campeggio, si monta e ci si dorme dentro la tenda. Questa è la prova di denominazione di oggetti descritti dall'esaminatore. Poi c'è la parte di grammatica, in cui viene valutata appunto la capacità di elaborare le informazioni dal punto di vista sintattico-grammaticali, quindi c'è una parte di giudizi di grammaticalità, cioè dire se una frase è corretta dal punto di vista grammaticale oppure no, una prova di transcodifica, in cui noi chiediamo al paziente di ripetere e leggere delle frasi, e una parte di invece comprensione, in cui noi
diciamo una frase al paziente, il paziente deve indicare due figure, tra due alternative, la figura corrispondente esatta alla frase che noi abbiamo detto al paziente stesso. Rivediamo quali sono i task di questa batteria, quindi fonologia, abbiamo detto discriminazione di sillabe, ripetizione, lettura e dettato di parole senza significato. Per quanto riguarda il lessico, invece, decisione lessicale uditiva e visiva, ripetizione, lettura e dettato di parole, comprensione orale scritta di sostantivi e verbi, denominazione orale scritta di sostantivi e verbi e denominazione di oggetti descritti dall'esaminatore. Per quanto riguarda invece la grammatica, giudizi di grammaticalità uditiva e visiva, ripetizione e lettura di frasi, comprensione uditiva e visiva di frasi. Per quanto invece riguarda la produzione spontanea, chiediamo al paziente di descrivere le attività quotidiane, di raccontarci una favola, per esempio quella di Cappuccetto Rosso, di descrivere delle sequenze di immagini e delle immagini invece statiche. Bene, quali sono i vantaggi dell'utilizzo di questa batteria? Diciamo che tutti gli stimoli sono controllati per le variabili psicolinguistiche, quindi abbiamo detto proprio un controllo diciamo molto puntuale di tutte le variabili che possono in qualche modo influenzare l'elaborazione del linguaggio. Può essere fatta un'analisi qualitativa degli errori, in effetti nel frontespizio in cui vengono riportati gli errori c'è appunto la possibilità di fare un'analisi qualitativa molto approfondita degli errori del paziente. Quali sono invece gli svantaggi? Lunghi tempi di somministrazione, ci possono volere anche 3 ore per somministrare tutta questa batteria, in qualche caso anche di più. Non è adatto a pazienti gravi perché gli stimoli sono in qualche caso molto complessi e quindi avremmo, nel caso di pazienti molto gravi, un effetto pavimento e quindi errori molto ampi, insomma, in tutte le prove somministrate. Bene, passiamo allo strumento successivo, che è il test dei gettoni, un test davvero molto utilizzato non soltanto in Italia, anche all'estero, che è un test di comprensione orale di messaggi complessi. Come funziona questa prova? Noi abbiamo dei gettoni, delle piccole fiche colorate di plastica, il paziente è da questa parte del tavolo, l'esaminatore da questa parte del tavolo, e come vedete questi gettoni sono di colori diversi, perché abbiamo gettoni bianchi, verdi, gialli, rossi, neri e bianchi, l'ho già detto, e poi abbiamo di gettoni di diversa forma, perché possono essere dei cerchi e dei quadrati, e di diversa dimensione, quindi abbiamo i gettoni piccoli, grandi e i gettoni piccoli. Il test funziona in questo modo: noi diciamo di fare alcune cose con questi gettoni al paziente e vediamo se il paziente riesce a comprendere correttamente le frasi, le indicazioni che noi gli diamo. Vedete, la prima parte è una parte da fare con tutti i gettoni, i messaggi sono molto semplici, cioè tocchi un cerchio, tocchi un quadrato, tocchi un gettone giallo e via dicendo. La seconda parte va fatta con i soli gettoni grandi e già qui il messaggio verbale un pochino diciamo aumenta di complessità, tocchi il quadrato giallo, quindi due informazioni, la forma e il colore. Nella terza parte, di nuovo da fare con tutti i gettoni, il messaggio si complica ancora di più, tocchi il cerchio bianco piccolo, quindi 3 informazioni. La quarta parte, da fare solo con i gettoni grandi, tocchi il cerchio rosso e il quadrato verde, quindi 2 azioni da tenere a mente. La parte quinta, che è la più difficile ovviamente, è da fare con tutti i gettoni, tocchi il cerchio bianco grande e il quadrato verde piccolo, tocchi il cerchio nero piccolo e il quadrato verde giallo grande. Esiste quindi, insomma, un numero di informazioni molto importanti. Nella sesta e ultima parte invece chiediamo al paziente non solo di toccare i gettoni ma di fare anche altre cose, come vedete metta il cerchio rosso tra il quadrato giallo e quello verde, quindi un messaggio ancora più complesso dal punto di vista linguistico. Il punteggio è un punteggio totale su 36 e in alcuni studi il punteggio a questo token test viene utilizzato anche proprio per descrivere la gravità dei disturbi linguistici, non soltanto della comprensione, dei disturbi linguistici in generale. Un test, abbiamo detto, molto utilizzato. L'ultimo strumento di cui vi voglio parlare è l'ACNAR a fase test, che è un test inizialmente appunto fatto in Germania ma poi adattato in italiano. Questo test prevede una prova di linguaggio spontaneo, il test dei gettoni, una parte del test dei gettoni, una parte di ripetizione
di suoni, parole, parole prestito, parole composte e sintagmi e frasi. E questa è l'unica batteria in cui vengono utilizzate anche delle parole composte, che sono quelle parole che possono essere composte da due parole, come ad esempio capotreno o ad esempio aspirapolvere, possono essere appunto composte da due sostantivi, da un verbo e un sostantivo.

e via dicendo. Poi c'è una parte di linguaggio scritto in cui noi chiediamo al paziente una prova di lettura ad alta voce, dettato per composizione, dettato con scrittura a mano. Una parte di denominazione di oggetti, colori, nomi, oggetti con nomi composti, figure semplici, anche questo la denominazione dei colori, diciamo in questa batteria, il cui acronimo è ATI, nell'ATI è l'unica batteria in cui viene richiesta una prova di denominazione di colori. Poi c'è una parte di comprensione orale, scritta di parole e frasi, ovviamente c'è anche la parte del test dei gettoni che ci dà un'idea appunto della comprensione, delle capacità di comprensione del paziente. Quali sono i vantaggi dell'utilizzo di questo strumento? Anche questo, come l'esame del linguaggio secondo, è semplice e veloce da somministrare. Ha una taratura strutturata e può essere fatta un'analisi, diciamo, statistica tramite un software, quindi il calcolo dei punteggi Z, ed è tradotto in molte lingue e quindi adatto per studi cross-linguistici in cui noi vogliamo definire in maniera comune i disturbi di linguaggio di pazienti che hanno linguaggi appunto diversi. Quali sono gli svantaggi? Invece è un tipo di batteria poco adatto a pazienti lievi. Lo scoring del linguaggio spontaneo è molto complesso, quindi vengono richiesti una serie di indici, quindi ci vuole molto tempo per fare appunto uno scoring adatto della prova del linguaggio spontaneo del paziente. Bene. Come spunti di riflessione per questa parte di lezione, possiamo chiedere di indicare le prove lessicali presenti nella batteria per l'analisi dei deficit afasici. Facciamo ora il riepilogo degli spunti di riflessione degli argomenti trattati all'interno di questa lezione. Quindi, dare una corretta definizione di afasia. Quali sono le variabili lessicali che influenzano la produzione o la comprensione del linguaggio? Quali sono le caratteristiche cliniche dell'afasia di Wernicke? E indicare le prove lessicali presenti nella batteria per l'analisi dei deficit afasici. Bene, questa lezione termina qui, vi ringrazio per l'attenzione, per ulteriori spunti di riflessione e approfondimenti potete consultare il sito web del corso. Arrivederci.

0: Perché scegliere l'Università Uninettuno? Perché la tua aula è il mondo intero. Da San Paolo a New York, da Sydney a Mumbai, da Dubai al Cairo, da Atene a Madrid, la tua aula è ovunque tu sia. Al mattino in un bar, durante il tragitto verso il lavoro, oppure a casa. L'apprendimento avviene sempre secondo le tue esigenze, nei tuoi tempi. Mentre il mondo vive in fusi orari diversi, condividi un'unica aula globale. Una comunità di studenti e professionisti connessi in tempo reale da ogni parte del mondo.
1: Helpful. Amazing. Awesome.
2: Veramente perfetto.
0: Ingegneria, psicologia, economia, scienze della comunicazione, beni culturali. Qualunque sia il tuo sogno, il tuo percorso inizia qui. Una laurea che ti accompagna ovunque, riconosciuta a livello internazionale e costruita intorno alle tue esigenze. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
3: Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti in questa nuova lezione del corso in cui parleremo della sensazione e percezione affrontando una terza parte. Argomenti: l'analisi e la ricostruzione di scene visive, il riconoscimento visivo degli oggetti, la percezione, la creazione dell'esperienza, le teorie sulla percezione. L'analisi e la ricostruzione di scene visive. Una volta avvenuta la trasformazione dell'energia luminosa in impulsi nervosi, ha inizio il processo di combinazione dei messaggi ricevuti dai fotorecettori nella percezione di una scena visiva. In questo cartoon potete osservare cosa accade a livello cerebrale una volta che l'impulso nervoso, l'impulso visivo dagli occhi è transitato attraverso il nervo ottico, la stazione mediana del talamo e le radiazioni ottiche fino in corteccia. Questa è una possibile scena visiva a cui possiamo essere esposti e chiaramente questo è il campo visivo di sinistra, campo visivo di destra, che come affrontato nella precedente lezione viene percepito in maniera crociata e quindi viene proiettato in maniera crociata. Nell'emicorteccia controlaterale. I gruppi di neuroni all'interno della corteccia visiva primaria sono organizzati per ricevere e integrare gli impulsi sensoriali nervosi che hanno origine in specifiche regioni della retina. La corteccia visiva primaria è una corteccia particolare in cui i neuroni sono organizzati in colonne e in gruppi di colonne. Blob. Ognuno di queste colonne risponde a specifici impulsi. Che vuol dire? Che come si evidenzia da questo cartoon, ci sono dei neuroni che rispondono esclusivamente alle linee orizzontali, neuroni che rispondono esclusivamente a quelle oblique, a quelle verticali o oblique nell'altra direzione. Ci sono neuroni che rispondono esclusivamente al movimento. Quindi, questo che vuol dire? Che le caratteristiche fisiche di uno stimolo producono una eccitazione retinica che si traduce poi in un impulso nervoso che va a eccitare specifici gruppi neuronali corticali in V1. Alcune di queste cellule, note come rilevatori di caratteristiche, si attivano in modo distinto in risposta agli stimoli visivi che possiedono specifiche caratteristiche. Quando un percetto, quindi un oggetto che deve essere percepito possiede determinate caratteristiche strutturali. Queste caratteristiche strutturali vengono trasportate appunto attraverso il nervo ottico in corteccia, vanno a sollecitare l'attivazione di determinati gruppi e specifici gruppi di neuroni che sono appunto organizzati, come potete vedere qui, in colonne e in gruppi di colonne, blob. Raggruppamenti. Ogni blob fondamentalmente si attiva in relazione ad una specifica caratteristica sensoriale. Jubel e Weisel scoprirono che alcuni neuroni si attivano con grande frequenza quando venivano presentate linee con un certo orientamento. Il merito fondamentalmente della teoria di Jubel e Weisel è stato quello di andare a determinare quale fosse l'attivazione preferenziale dei differenti blob e delle singole colonne e dei singoli neuroni, appunto andando ad individuare l'altissima specificità che il sistema neuronale della corteccia visiva possiede. Non esiste in corteccia cerebrale nessun'altra porzione della corteccia in grado di rispondere in maniera così specifica ad una caratteristica fisica dello stimolo. Un neurone poteva attivarsi molto spesso se veniva presentata una linea orizzontale, un altro neurone rispondeva ad una linea con un orientamento leggermente diverso e così via per tutti i diversi orientamenti. Qui chiaramente in questo cartoon sono rappresentati gli orientamenti nello spazio principali, ma chiaramente da passare da qui, da questo orientamento qui, a questo orientamento qui, per dire, prevedono tutta una serie di orientamenti intermedi. Esistono per ognuno degli orientamenti intermedi gruppi di neuroni
in grado di rispondere esclusivamente a quello specifico orientamento. Quindi immaginate la quantità di neuroni che contribuiscono a formare la corteccia visiva primaria e la grande organizzazione e specializzazione di questa porzione di corteccia. Altre classi di rivelatori di caratteristiche rispondono al colore, alla profondità, al movimento. Profondità e movimento sono delle caratteristiche che meglio di altre ci consentono di capire come in realtà il cervello opera nella ricostruzione di un elemento che di fatto non c'è. Nel senso, la profondità significa riuscire a percepire un elemento in tre dimensioni. Noi siamo in grado di percepire la profondità anche quando realmente questa non c'è. Pensate ad esempio ad un quadro, pensate alla prospettiva. Noi riusciamo a percepire la prospettiva in un quadro perché le linee all'interno di un quadro vanno in una determinata direzione verso il punto di fuga, ma la tridimensionalità che noi leggiamo nel quadro in realtà è tutta costruita dal nostro cervello, viene percepita, diciamo le caratteristiche strutturali dello stimolo vengono trasdotte in corteccia, i neuroni che rispondono in maniera specifica all'orientamento delle linee e alla profondità si attivano, questa attivazione viene mandata alla corteccia associativa visiva, quindi alla corteccia di tipo secondario, qui avviene una associazione delle informazioni e la percezione finale che abbiamo è che in realtà vi sia una terza dimensione là dove questa non c'è. C'è da dire che le leggi della prospettiva sono delle leggi percettive molto particolari e nel corso dello sviluppo del genere umano la scoperta della prospettiva è stata una scoperta effettuata relativamente di recente. Le prime pitture, per diciamo fino al 1200-1300, erano di tipo piatto, cioè i pittori non riuscivano a rappresentare la terza dimensione perché non avevano capito qual era il trucchetto ottico, quindi l'illusione ottica necessaria per indurre la percezione di prospettiva nel nostro cervello utilizzando un'immagine bidimensionale. Una volta capito il trucchetto, cioè individuato in un foglio qual è il punto di fuga e far convergere le linee verso il punto di fuga e disporre gli oggetti fondamentalmente con un'altezza, con una grandezza diversa lungo questo punto di fuga, dà l'idea del senso di profondità e quindi dà l'idea di questa prospettiva che in realtà nel quadro, nel dipinto, nel foglio è del tutto assente, ma l'utilizzo di questi trucchetti ottici consente al cervello di essere ingannato e di andare a ricostruire una profondità laddove questa non c'è. Stessa cosa per il movimento. Quando noi osserviamo un oggetto in movimento su uno schermo, ad esempio una macchina che si muove su uno schermo televisivo, quell'oggetto non si sta realmente muovendo, ma l'illusione del movimento, viene definito movimento phi dalle leggi della percezione della Gestalt, è una ricostruzione neurale perché vengono proiettati dei fotogrammi a distanza di pochi millisecondi uno dall'altro sulla retina. Questo spostamento del fotogramma sulla retina produce una traccia che induce nel cervello una ricostruzione illusoria di movimento. Questi moduli di rilevatori di caratteristiche suddividono una scena visiva nelle dimensioni delle sue componenti e la elaborano simultaneamente. Il fatto che la corteccia visiva sia organizzata in maniera tanto complessa ma tanto specifica consente all'individuo, all'essere umano, di percepire scene fortemente complesse in tutte le proprie sfumature, sia dal punto di vista strutturale che dal punto di vista appunto di caratteristiche come la profondità e il movimento. Vi lascio uno spunto di riflessione. A cosa rispondono i neuroni della corteccia visiva primaria? Il riconoscimento visivo degli oggetti. Riconoscere gli oggetti intorno a noi è un obiettivo importante.

del processo di percezione visiva. Tale processo viene spiegato attraverso due approcci. Una volta che lo stimolo è stato percepito, quindi ha attivato i neuroni retinici, è arrivato in corteccia c'è stata questa rielaborazione, l'attivazione specifica di neuroni a seconda delle caratteristiche fisiche dello stimolo, lo stimolo deve essere in qualche modo percepito e riconosciuto. Riconosciuto che cosa significa? Che siamo in grado in qualche modo di renderci conto che lo stimolo che abbiamo percepito è uno stimolo noto o uno stimolo non noto. È uno stimolo vecchio o uno stimolo nuovo? È uno stimolo che fa parte del nostro bagaglio di esperienze oppure è uno stimolo che non fa parte del nostro bagaglio di esperienze? Quindi, all'interno del processo di percezione, non ci possiamo fermare alla semplice percezione, quindi ricostruzione della mappa neurale di un determinato stimolo, ma dobbiamo fare un gradino successivo che è quello che ci porta al riconoscimento dello stimolo. Nel momento in cui riconosciamo uno stimolo, gli attribuiamo anche un significato. Quindi ci sarà un passaggio ulteriore che non attiene soltanto al meccanismo della percezione, ma entra poi all'interno di un meccanismo cognitivo molto più ampio, che è quello che ha a che fare con la codifica del significato e quindi con la semantica. Il modello computazionale di percezione visiva. In questo modello, elaborato da David Marr nel 1982, la percezione visiva viene considerata un processo a tre stadi. Marr per primo identifica i diversi stadi del processo visivo e identifica tre stadi principali. Prima di allora, le teorie sul processamento visivo erano molto meno dettagliate. Marr ha invece individuato tre differenti stadi che possono essere in qualche modo utilizzati per spiegare la percezione del sistema visivo. Questi stadi consentono di passare da una visione bidimensionale basilare, 2D, dell'oggetto percepito, fino a una più complessa rappresentazione tridimensionale, 3D. È attraverso l'attivazione di questi stadi diversi della percezione che noi riusciamo a passare da una visione ed una percezione bidimensionale ad una percezione tridimensionale che può anche essere illusoria, come nel caso della prospettiva o di quelle che sono state definite illusioni percettive. Il riconoscimento per componenti. In questo modello, elaborato da Biderman 1987, il mondo visivo viene descritto come composto da un certo numero di forme basilari volumetriche, chiamate geoni. Una spiegazione alternativa alla percezione visiva, alternativa a quella di Marr, è il modello per componenti proposto da Biderman. Secondo Biderman, il cervello è in grado di riconoscere delle forme basilari volumetriche. Queste forme basilari volumetriche, queste unità volumetriche basilari riconoscibili dal cervello, sono state definite con un neologismo da Biderman che è geoni. Il punto centrale di tale teoria è la rilevazione dei bordi. La prima cosa da fare è analizzare o scomporre l'oggetto in geoni, cosa che facciamo grazie ai bordi che possiamo identificare. Allora, affinché possiamo identificare un geone, la prima cosa che facciamo quando ci approcciamo alla visione di uno stimolo, quindi quando inizia l'analisi visiva, è individuare i bordi, il contorno di ogni determinato oggetto. L'identificazione del contorno attiva il recupero di conoscenze relativamente a determinati geoni che possediamo nel nostro cervello. Analizzare i bordi secondo cinque proprietà che in combinazioni diverse ci permettono di identificare diversi geoni. Questi bordi non vengono analizzati tout court, ma vengono, scomposti analizzando cinque proprietà specifiche. Queste proprietà identificano i diversi tipi di geoni. Proprietà che consentono di identificare i geoni: curvatura, parallelismo, simmetria, collinearità. Queste proprietà, ognuna di queste proprietà, identifica un differente geone. L'insieme dei geoni ci consente di identificare tutte le forme volumetriche che possiamo percepire nell'ambiente circostante. Vi lascio uno spunto di riflessione. Cosa sono i geoni?

La percezione, la creazione dell'esperienza. I sistemi sensoriali forniscono la materia prima per creare e fare esperienza. I nostri organi di senso non selezionano le informazioni, ma si limitano a trasmettere le informazioni attraverso il sistema nervoso. Quindi a questo punto, diciamo, della spiegazione su come funziona il sistema di sensazione, il sistema di percezione, abbiamo ben chiaro, probabilmente, che un conto è la sensazione, quindi l'eccitazione del recettore periferico, e un conto è la percezione, quindi la ricostruzione a livello di mappa corticale, a livello di corteccia, cerebrale dell'oggetto che ha attivato il nostro sistema sensoriale. Questo è un processo, come abbiamo visto attraverso la visione, estremamente complesso. Per alcuni organi di senso è più semplice, ma sicuramente la percezione visiva è una forma di percezione estremamente complessa. La cosa importante da considerare è che siamo sempre immersi in un ambiente che ci stimola anche percettivamente costantemente. I nostri sensi. Il nostro occhio non è ad esempio in grado di fare una scansione e di selezionare cosa percettivamente è più rilevante o meno. Questa selezione viene fatta a posteriori a livello neurale dal nostro cervello, che a un certo punto identifica quali sono i pattern di stimolazione preferenziali più importanti e quindi orienta poi la nostra percezione verso l'uno o verso un altro tipo di pattern. Per creare le percezioni, il nostro cervello esegue due diversi tipi di elaborazioni. Nell'elaborazione basso-alto, bottom-up, il sistema riceve i singoli elementi dello stimolo e li combina in un'unica percezione. Come possiamo vedere in questo schema, nel sistema dal basso verso l'alto, cosa avviene? Il sistema percettivo fondamentalmente rileva i singoli elementi dello stimolo, quindi le singole caratteristiche dello stimolo. Una volta che queste caratteristiche dello stimolo sono state rilevate, queste vengono scomposte e analizzate attraverso una serie di processi che portano appunto alla rilevazione delle caratteristiche strutturali e funzionali specifiche di quel determinato stimolo. Una volta che è avvenuta questa scomposizione e questa analisi, l'informazione così ottenuta viene combinata e interpretata partendo da quelle che sono appunto le caratteristiche che sono state analizzate. Quindi, nel processo di elaborazione dal basso verso l'alto, è necessario analizzare tutte le caratteristiche dello stimolo per poi giungere ad una interpretazione, quindi ad una codifica semantica dello stesso. Esiste però un altro processo di elaborazione del processo visivo. Nell'elaborazione dall'alto-basso, top-down, le informazioni dei sensi vengono interpretate alla luce di conoscenze, concetti, idee e aspettative esistenti. Esiste un altro sistema di processamento dell'informazione, di elaborazione dell'informazione, l'informazione top-down, dall'alto verso il basso. Che cosa significa? Significa che secondo questo modello possediamo tutta una serie di conoscenze derivanti dalle esperienze pregresse che ci consentono di avere una serie di concetti relativamente a determinati stimoli e a determinati percetti. È partendo da questi concetti e dalle aspettative che ognuno di noi ha su relativi oggetti, relativi stimoli e via dicendo, che si va verso l'interpretazione dello stimolo attraverso un'analisi che è un'analisi di tipo bimodale, cioè io possiedo un concetto, ad esempio, io possiedo il concetto di forchetta. Il concetto di forchetta prevede che la forchetta possieda tutta una serie di caratteristiche strutturali e funzionali, 5 rebbi, un manico, possa avere delle caratteristiche strutturali, non so, rispetto al materiale, quindi possa essere di acciaio, possa essere di legno, possa essere di plastica. Nel momento in cui io sto guardando su un oggetto poggiato sul tavolo, prima di poterlo identificare come forchetta, attingo le informazioni da questa base concettuale, da questo magazzino dove sono contenuti i concetti, che è un magazzino semantico. Osservo le caratteristiche strutturali dell'oggetto che ho davanti e procedo per un matching analitico. Allora, non so, questo oggetto che ho davanti possiede 5 rebbi? Sì, no. Questo oggetto che ho davanti.

Ha un manico lungo? Sì, no. Questo oggetto che ho davanti è impugnabile? Sì, no. Questo oggetto che ho davanti è di metallo? Sì, no. È di plastica? Sì, no. A seconda delle risposte che mi do in questo paradigma dicotomico, sì, no, che si basa sulle conoscenze pregresse, io posso arrivare alla interpretazione dello stimolo che ho davanti. Nel caso in cui lo stimolo che ho davanti risponda come dire, nel caso in cui le caratteristiche dello stimolo che ho davanti rispondano in maniera positiva a quelli che sono i miei concetti, le mie conoscenze concettuali, arriverò ad identificare in maniera corretta lo stimolo stesso e a riconoscerlo e quindi potrò dire

basarmi sulle mie conoscenze pregresse ed arrivare ad identificare in maniera corretta l'oggetto, ma se le caratteristiche strutturali dell'oggetto che sto osservando non rispondono a nessuna delle mie conoscenze pregresse, le mie conoscenze concettuali, io non sarò in grado di riconoscere quell'oggetto. Pensate ad esempio, se dovete riconoscere un oggetto chimerico. Che cosa sono gli oggetti chimerici? Gli oggetti chimerici sono degli oggetti in cui c'è stata una giusta apposizione di parti provenienti da altri oggetti. Se io vi chiedessi di identificare con una etichetta, di nominare un oggetto chimerico, molto probabilmente nessuno di noi sarebbe in grado di denominarlo in maniera corretta, cioè di trovare un'etichetta corretta. Perché? Perché quell'oggetto possiede delle caratteristiche strutturali che in parte, come dire, sono separatamente conservate nel nostro sistema semantico, ma non in toto, perché l'oggetto nuovo che abbiamo davanti, appunto, è stato ricostruito in maniera nuova. Questa ricostruzione nuova, se non è possibile in qualche modo utilizzare la conoscenza pregressa che abbiamo, non è possibile neanche denominarlo, cioè non è possibile neanche riconoscerlo, non è possibile neanche etichettarlo. Quindi, cosa succede? Succede che quando ci troviamo di fronte ad un oggetto di tipo chimerico, il processo di elaborazione delle informazioni e di riconoscimento visivo che dobbiamo mettere in atto non può essere un processo top-down, perché le conoscenze pregresse relativamente a quell'oggetto non le possediamo, ce le dobbiamo costruire. Dobbiamo usare il processo inverso, quello bottom-up, quello che parte dall'analisi delle caratteristiche strutturali dell'oggetto che abbiamo davanti. Questo per dire cosa? Che i due processi di elaborazione della percezione visiva, top down e bottom up, in realtà li utilizziamo costantemente in maniera intercambiabile, a seconda di che cosa abbiamo davanti, di qual è lo stimolo oggettuale ambientale con cui dobbiamo confrontarci, relazionarci. Se lo stimolo che abbiamo davanti è uno stimolo che in qualche modo corrisponde a delle conoscenze che possediamo, e quindi le conoscenze pregresse, possiamo attingere al nostro bagaglio semantico e quindi facilmente andare a recuperare le informazioni relativamente a quell'oggetto e riconoscerlo in base a un sistema top-down. Se così non è, dobbiamo usare il sistema bottom-up, ma il nostro cervello fa questo shifting tra top-down e bottom-up costantemente, senza chiaramente che vi sia un nostro contributo consapevole. Il nostro cervello lo fa in autonomia, lo fa in maniera inconsapevole. Sono dei processi di tipo automatico. In questo caso si utilizza una conoscenza di ordine più elevato, compreso tutto quello che si sa sul significato delle parole e sulla costruzione delle frasi. Quando utilizziamo un processo di tipo top-down, la porzione, diciamo, del modello cognitivo a cui attingiamo è la porzione del magazzino semantico. Ancora non abbiamo visto in dettaglio di che cosa si tratta, ma in più occasioni l'ho accennato. Perché? Perché il magazzino semantico è un sistema cognitivo che contiene tutte le nostre conoscenze. E quando dico tutte le nostre conoscenze, intendo proprio tutte le nostre conoscenze. Tutte le nostre conoscenze relative a significato e funzione di parole, di concetti, di oggetti, alla forma delle parole, sia fonetica che ortografica, alla struttura dei differenti tipi di oggetti. Il magazzino semantico contiene tutte le nozioni enciclopediche che ci siamo formati attraverso gli studi che abbiamo fatto, tutte le conoscenze relative ad esempio alle regole delle lingue che parliamo, tutte le conoscenze relative ad esempio agli apprendimenti che abbiamo avuto in epoca scolastica. Quindi questo magazzino semantico è un qualcosa di estremamente importante nel nostro cervello, perché è una sorta di, appunto, magazzino di stanza in cui sono conservate tutte quelle informazioni che poi ci consentono di interagire in maniera significativa col mondo, partendo proprio dalle forme più semplici di riconoscimento degli oggetti. Se il magazzino semantico subisce un danno per qualunque motivo, cominciamo a perdere la capacità, ad esempio, di riconoscere gli oggetti e quindi di attribuire un'etichetta e quindi un significato ad un percetto che magari è stato percepito fino al livello corticale, diciamo fino a che non avviene l'analisi corticale, in maniera corretta. Riusciamo a percepire in maniera

corretta un oggetto, non riusciamo a riconoscere quell'oggetto. Sono due processi che dal punto di vista cognitivo e neurale sono diversi, ma sono fortemente imbricati. Spunto di riflessione. Qual è la differenza tra il processo bottom-up e quello top-down? Le teorie sulla percezione. La prima scuola psicologica che si occupò di percezione fu all'inizio del XX secolo la Gestalt. La Gestalt fu una scuola psicologica importantissima, è forse una delle più importanti del XX secolo perché concentrò la sua attività esclusivamente sullo studio delle leggi percettive. Cioè gli psicologi della Gestalt si resero conto che la percezione per gli esseri umani è sicuramente un elemento essenziale per interagire in maniera funzionale con l'ambiente circostante e quindi decisero di studiare i meccanismi cognitivi della percezione. Chiaro che lo fecero all'inizio degli anni 20 del secolo Novecento con degli strumenti piuttosto approssimativi rispetto ad esempio alla strumentazione che possiamo utilizzare noi oggi. Quindi quello che loro produssero derivava da delle speculazioni teoriche, sono dei modelli teorici, la quale cercò di identificare le modalità di organizzazione del campo percettivo in un insieme unito e dotato di significato. Gestalt significa forma. Il principio fondamentale della psicologia della Gestalt è che gli oggetti vengono percepiti in funzione della loro buona forma. Più un oggetto ha una buona forma, più questo viene facilmente percepito. E secondo la Gestalt ci sono delle regole, delle leggi che governano questa buona forma. In base a cosa possiamo dire che un oggetto ha una buona forma? In base appunto a queste che sono le leggi della Gestalt. Gli psicologi della Gestalt furono i primi sostenitori dell'elaborazione alto-basso e affermarono che gli insiemi che percepiamo sono di frequente qualcosa di più e spesso di diverso dalla somma delle loro parti. Cioè, il percetto che noi abbiamo non dipende da una somma addizionale delle singole caratteristiche strutturali di quell'oggetto stesso, ma è un qualcosa che va oltre la semplice somma delle parti, è un qualcosa che ha a che fare con le nostre conoscenze pregresse. È in funzione delle nostre conoscenze pregresse che noi riusciamo a identificare in maniera corretta ad un oggetto e riusciamo ad andare a completare un oggetto anche e quindi a riconoscere un oggetto come tale, anche se quell'oggetto è mancante di alcune parti. Lo completiamo in maniera automatica, in maniera cognitiva. Sottolinearono l'importanza della relazione figura-sfondo, cioè la tendenza a organizzare gli stimoli in una figura centrale o in un primo piano e in uno sfondo. Tutta, diciamo, l'attività scientifica degli psicologi della Gestalt era volta appunto a studiare le leggi delle percezioni e chiaramente una delle prime cose su cui si concentrarono era come una figura rispetto allo sfondo potesse essere percepita. Figure e sfondi diversi producono una percezione diversa. Quindi evidentemente la relazione tra la figura e lo sfondo, quella che noi adesso potremmo chiamare salienza percettiva, quanto la figura spicca rispetto allo sfondo, è un elemento importante che orienta le nostre percezioni. Questo è un classico esempio. Uno stimolo, due percezioni. Concentriamo la nostra attenzione su questo pannello. Se io vi chiedessi quanti triangoli vedete? Il numero dei triangoli visti dipende dall'alternanza fondamentalmente che il vostro sistema percettivo fa tra la figura in primo piano e lo sfondo in secondo piano. Stessa cosa, se io vi chiedessi in questa figura che cosa vedete, cosa c'è in questa figura, a seconda della costante alternanza tra lo sfondo e la figura, voi potreste avere dei percetti diversi, potreste ad esempio vedere un albero, ma potreste anche vedere un gorilla con una pantera. Qui potreste vedere delle radici di un albero, ma potreste anche vedere ad esempio dei pesci che saltano. Quindi a seconda di dove si fissa l'attenzione, se sulla figura principale o sullo sfondo secondario, possiamo avere all'interno di una figura che è una figura chimerica fondamentalmente percetti diversi. Tutto questo dipende da una ricostruzione neurale, dall'attivazione corticale. A seconda

di come il nostro cervello rielabora delle pattern di stimolazioni identico, no? Che sono identici in realtà, a seconda di come avviene questa elaborazione, possiamo avere delle percezioni differenziali. Le quattro leggi percettive: la legge di somiglianza, di vicinanza, di chiusura e di continuità. Queste sono le leggi della Gestalt. In base a queste quattro leggi, somiglianza, vicinanza, chiusura e continuità, noi siamo in grado di percepire le differenti forme. Le leggi della somiglianza che cosa ci consentono di dire? Ci consentono, ad esempio, se io vi chiedessi quanti triangoli ci sono in questa figura, voi sareste in grado di contare un certo numero di triangoli facendo cosa? Raggruppando percettivamente oggetti simili fra di loro. Quindi, ad esempio, sareste in grado di individuare questo triangolo equilatero considerando la somiglianza tra questi pallini che sono appunto tutti uguali, oppure potreste considerare quest'altro triangolo considerando, raggruppando per somiglianza i tre principali pallini che sono questi. Allo stesso modo, la legge della vicinanza: riusciamo a percepire un oggetto e a discriminarlo dallo sfondo se questo oggetto è vicino percettivamente rispetto a un altro. Ad esempio, percepiamo come raggruppate queste due linee e queste due linee, mentre non riusciamo a percepire come vicine queste due linee qua. La legge della chiusura ci dice che se ci sono degli elementi in continuità, noi tendiamo a percepire quell'oggetto come chiuso, noi percepiamo la chiusura di questo cerchio, anche se in realtà tra un trattino rosso e l'altro trattino rosso non c'è continuità, ma c'è uno spazietto. Questo spazietto viene colmato percettivamente dal nostro cervello e noi tendiamo a percepire questo oggetto come un oggetto rotondo, cioè chiuso. Perché? Perché sappiamo che gli oggetti rotondi sono oggetti chiusi. Continuità: se io vi chiedessi qual è la linea da A a B e la linea da C a D, in che modo vengono percepite, noi tendiamo a unire questa linea in questa direzione, quest'altra linea in quest'altra direzione, perché andiamo per continuità percettiva, cioè consideriamo contigui questi pallini. Se riuscire a percepire in maniera distinta la linea AC significa interrompere questa buona continuità, introdurre, come dire, un angolo assolutamente, come dire, no? Che viola la legge della continuità. Quindi, in base alla legge della continuità, noi riusciamo a percepire naturalmente che questa linea va da A a B e non ad esempio da A a C, e che questa linea naturalmente va da C a D e non ad esempio da C a B. Qual è la vostra percezione? La spirale di Fraser illustra la legge di continuità della Gestalt. La spirale viene creata dal nostro sistema nervoso perché si tratta di una percezione più coerente con la continuità dei singoli elementi. Se voi osservate questa immagine, chiaramente voi percepite un oggetto a spirale. In realtà non c'è nessuna spirale, ma questa spirale è stata creata dalla contiguità di questa alternanza di quadratini più chiari, grigio chiaro, bianco e nero. La continuità di questi quadratini disposti in questo modo ci produce una illusione ottica di spirale. La spirale è qualcosa che produce movimento. In realtà qui non c'è assolutamente nulla di tutto ciò. Le illusioni, le false ipotesi percettive. Quali righe in A e in B sono più lunghe? Se io vi chiedessi in questa figura qual è più lunga, la riga che sta davanti rossa o la riga che sta più posteriormente, probabilmente tendereste a rispondere che la riga posteriore è più lunga della riga anteriore o viceversa a seconda. In realtà, oppure qua, se vi chiedessi qual è più lunga, la riga davanti o la riga di dietro, ok, voi dareste una vostra risposta. In realtà le barrette rosse sia in A che in B sono della stessa lunghezza, ma vengono percepite in maniera diversa perché ci sono degli elementi che seguono le leggi della prospettiva che ci illudono il nostro sistema nervoso, la nostra corteccia, perché sappiamo che nell'ambiente naturale oggetti disposti punti di fuga sono disposti in maniera distante uno dall'altro, con una certa distanza uno dall'altro. Questa è la modalità attraverso cui il nostro cervello crea illusoriamente il senso di prospettiva. Quale linea è più lunga? Questo è un altro classico esempio.

esempio, se vi chiedessi quale tra questa e questa linea, quale segmento è più lungo, probabilmente la maggior parte delle persone potrà rispondere la linea in primo, diciamo sulla prima riga è più lunga della linea nella seconda riga. In realtà la lunghezza di questo segmento è identica alla lunghezza di questo segmento. La percezione di diversa lunghezza è data dalla disposizione delle frecce che sono divergenti o convergenti. In quelle divergenti tendono ad ampliare il senso di, come dire, di lunghezza, in quelle convergenti tendono a diminuire il senso di lunghezza, ma in realtà la lunghezza delle due linee è esattamente identica. Questa è un'illusione ottica. La nostra analisi di schemi percettivi, ipotesi, set e costanze ci permettono di comprendere alcune interessanti esperienze percettive note come illusioni, percezioni inesatte. Questo sistema di conoscenze che noi abbiamo sulla percezione, queste regole che governano la nostra percezione secondo la Gestalt, ci consentono fondamentalmente di percepire le illusioni ottiche, cioè le illusioni errate. Queste percezioni possono essere intese come ipotesi percettive erronee sulla natura dello stimolo. E come si formano? Si formano perché il nostro occhio percepisce alcune caratteristiche, il nostro cervello, basandosi sulle conoscenze pregresse, elabora queste caratteristiche producendo un percetto che si basa sulla sua conoscenza pregressa, quindi sull'insieme di conoscenze pregresse. Non è detto che quel percetto sia aderente alle caratteristiche dell'oggetto osservato e quindi abbiamo fondamentalmente un'illusione. Le indicazioni di distanza fornite dalle rotaie convergenti e dei muri influenzano la percezione delle dimensioni e alterano la costanza delle dimensioni. In realtà la lunghezza, come dicevamo prima, di queste barrette è influenzata dalla presenza di questi elementi. Stessa cosa qui all'interno di questi muri, la lunghezza, l'altezza di queste barrette è influenzata dal fatto che esistono queste righe che mimano la presenza di un muro e del pavimento che vanno verso un punto di fuga. Le indicazioni di distanza possono essere manipolate per creare altre illusioni di dimensioni. Lo studio delle costanze percettive mostra che le nostre ipotesi percettive sono fortemente influenzate dal contesto nel quale si verifica uno stimolo. Il fatto che il contesto manipola in qualche modo la nostra percezione e la veicola l'abbiamo visto già in una delle lezioni precedenti in cui vi veniva mostrato un pattern alfabetico e un pattern numerico e vi chiedevo di leggere o in termini alfabetici o in termini numerici le due righe. Il percetto centrale dal punto di vista strutturale era esattamente lo stesso, ma veniva percepito come un numero, come una lettera a seconda del contesto circostante. Stessa cosa in questa illusione ottica. Alla fine degli anni 50 emerge la corrente del New Look on Perception, secondo cui gli schemi mentali, detti set cognitivo, non sono innati, ma sono influenzati dalle esperienze precedenti, dai bisogni e dagli interessi dell'individuo e anche dalla cultura in cui vive. Dopo la percezione, diciamo che la psicologia della Gestalt è stata sicuramente la corrente psicologica che si è occupata più di tutti della percezione, dopodiché la percezione è passata un po' in disuso, diciamo così, un po' di moda, fino ad arrivare al cognitivismo e fino ad arrivare ad un movimento specifico del cognitivismo che è appunto il New Look on Perception, che prende, come dire, di nuovo in mano le teorie della Gestalt, le rivisita però, alla luce delle nuove conoscenze cognitiviste e arriva a dire che ognuno di noi percepisce in base ad un insieme di schemi mentali, un set cognitivo di schemi mentali. Questi schemi cognitivi non sono innati, cioè non sono preesistenti, determinati geneticamente, ma derivano dall'esperienza, derivano dall'insieme di esperienze che abbiamo fatto. E quindi su questa esperienza che cosa incide? Non solo l'ambiente, ma incide ad esempio anche i bisogni, gli interessi dell'individuo. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che quando percepiamo, in realtà stiamo costruendo la percezione del percetto in funzione di tutta una serie di conoscenze che noi possediamo e che derivano dalle nostre esperienze, ma anche dai nostri desideri, dai nostri bisogni. È una co-costruzione. Da qui in poi si svilupperà poi una corrente specifica del cognitivismo che è il costruttivismo, secondo cui tutte le esperienze in realtà sono una costruzione, dovuta alla collaborazione tra l'uomo e l'ambiente circostante. La realtà è percepita selettivamente. E anche ciò che ricordiamo è di fatto selezionato impedendoci di ricordare tutto. Chiaramente,
questa

modalità di percezione implica che una serie di informazioni possano essere ritenute rilevanti, quindi percepite e trattenute. Un'altra serie di informazioni devono essere invece neglette. La percezione della realtà è una costruzione della stessa in base alle esperienze pregresse, sia personali che culturali. Quindi la percezione della realtà, noi non percepiamo la realtà vera, il noumeno kantiano, noi percepiamo una sorta di fenomeno della realtà e questo fenomeno dipende dalla nostra ricostruzione personale della realtà. Quindi ognuno di noi ha una sua percezione della realtà. La corrente del New Look on Perception nasce insieme al costruttivismo di Brunner. Per il costruttivismo, la conoscenza si qualifica come un processo costruttivo e dinamico. Sono gli schemi mentali che ci guidano nell'interpretazione della realtà e la realtà crea e modifica gli schemi. Fondamentalmente è attraverso questa interazione costante tra conoscenze pregresse e realtà che noi costruiamo la realtà in cui viviamo e la modifichiamo e ci adattiamo. Spunti di riflessione. Cos'è il New Look on Perception? Siamo arrivati al termine di questa lezione in cui abbiamo analizzato le leggi della percezione, come possiamo arrivare a percepire quello che percepiamo. Abbiamo compreso che in realtà è un processo piuttosto complesso. Vi lascio adesso il riepilogo degli spunti di riflessione. A cosa rispondono i neuroni della corteccia visiva primaria? Cosa sono i geoni? Qual è la differenza tra il processo bottom-up e quello top-down? Cos'è il New Look on Perception? La lezione termina qui, vi ringrazio per l'attenzione e vi ricordo che per tutte le specifiche potete consultare il sito dell'università.

Salve, benvenuti a questo incontro con la divulgazione scientifica. Io sono Armando Martin, un consulente industriale e giornalista scientifico. Nel 2018 ho vinto il premio nazionale di divulgazione scientifica nella sezione Ingegneria e Architettura con il libro Industria 4.0, Sfide e opportunità per il Made in Italy. Ed è questo un tema che vale la pena di approfondire da un punto di vista scientifico, da un punto di vista macroeconomico e da un punto di vista degli impatti che sta avendo nella nostra società. I temi chiave di questa nostra chiacchierata, di questo nostro incontro, sono anche quelli che riprende il libro in maniera estesa, ovvero l'innovazione e i modelli d'impresa, cioè come Industria 4.0 impatta nell'organizzazione di fabbrica, nell'organizzazione del lavoro, nella formazione del personale di nuove competenze. Poi, per così dire, il piatto forte, cioè le tecnologie abilitanti, le tecnologie chiave, quelle che stanno facendo fare un salto di qualità al nostro sistema produttivo e all'efficienza di esso. Parleremo anche brevemente, ovviamente, di scenari oltre la fabbrica, perché si tratta di tecnologie, quelle che connotano Industria 4.0, che hanno un'applicazione importante anche oltre i cancelli dello stabilimento produttivo. E infine vedremo alcuni esempi, molto rapidamente, cioè di pionieri 4.0, di aziende, di brand storici del nostro Made in Italy che hanno implementato e stanno implementando queste tecnologie in maniera concreta e tangibile. Allora, un punto di partenza prima di entrare, diciamo, in questi nostri quattro capitoli in questo nostro viaggio virtuale dentro Industria 4.0 è parlare un pochino dell'Italia, ovvero qual è l'asset principale del nostro paese. Da molte parti si pensa che sia l'enogastronomia, l'arte, il turismo, la cultura. Naturalmente questi sono valori importantissimi per il nostro paese. Ma da un punto di vista strategico, di lungo periodo, della capacità di indirizzare la politica industriale di influire nel mondo moderno, probabilmente questi asset, questi valori non sono sufficienti. E ecco perché dobbiamo ricordarci e partire, questa è proprio, diciamo,

il punto di partenza del nostro ragionamento dal fatto che l'Italia è un grande paese industriale e tecnologico. Nella slide vedete alcuni dati, teniamoli anche a mente, insomma, nel senso che ci auguriamo tra un anno, 2 o 3 di poterli commentare più o meno stabili o addirittura migliorati. Ma comunque, ecco, al netto di tutti i nostri problemi strutturali, sappiamo che l'Italia ha dei deficit di produttività, dei deficit demografici, anche delle questioni legate al costo dell'energia, alla burocrazia, insomma, abbiamo molte zavorre che ci portiamo dietro da molto tempo. E nonostante questo, siamo la nazione che produce l'ottavo PIL mondiale, siamo la seconda manifattura in Europa, con la quale generiamo il 18% del nostro prodotto interno lordo, ma attenzione che questo 18% diventa poi un 50, quasi un 60 se consideriamo anche i servizi associati all'industria. Siamo l'ottavo esportatore del mondo di beni e manufatti. Il nostro PIL industriale equivale a circa 900 miliardi di euro. Siamo in quinta posizione, siamo tra i 5 paesi che ha un surplus import-export superiore ai 100 miliardi di dollari. Siamo il terzo produttore ed esportatore al mondo di macchine automatiche. Abbiamo 425.000 aziende industriali e 4 milioni e mezzo di persone che lavorano nell'industria, che è il dato più alto in Europa dopo quello tedesco, e una densità di robot per 100.000 addetti di 185, che ci pone al settimo posto nel mondo. Quindi sono dati che magari sono anche noti, che a volte vengono sottaciuti, che scompaiono talvolta dal dibattito, ma che rappresentano un dato molto importante. Innovazione e modelli di impresa. Allora, fatta questa premessa, perché parliamo di Industria 4.0 e di quarta rivoluzione industriale? Ne parliamo perché effettivamente siamo arrivati alla rivoluzione industriale numero 4, ma ci siamo arrivati in maniera un pochino atipica, ovvero le altre 3 rivoluzioni industriali che ci hanno preceduto, cioè quella del vapore, per così dire, per semplificare, e della meccanizzazione, cioè della seconda metà del Settecento, quella dell'elettricità, del taylorismo, della catena di montaggio tra l'Ottocento e il Novecento, quella del dopoguerra, del secondo dopoguerra basata sull'elettromeccanica e l'informatica, ecco, bene o male, le abbiamo raccontate e fotografate dopo che si sono svolte. La quarta, che è quella degli ultimi 5-10 anni, è quella che stiamo raccontando adesso. E quindi la raccontiamo mentre si verifica ed è una rivoluzione basata sull'incrocio tra due principali linee guida, la digitalizzazione e l'interconnessione tra macchine e uomini. Naturalmente, prima ancora che tecnologica, questa rivoluzione è culturale. È culturale perché sono arrivate a maturità delle condizioni generali, dell'economia, dell'organizzazione del lavoro, che hanno favorito il diffondersi di queste tecnologie. Rendiamoci sempre conto di una cosa: le rivoluzioni industriali non sono fini a se stesse. Certamente l'obiettivo per chi fa impresa, per chi fa industria, per qualunque processo economico è quello di generare utili, di ridurre i costi, di migliorare la produttività e i ricavi. Ma non è l'unica molla. Arrivati in una fase di maturità economica, all'inizio del XXI secolo, possiamo dire che sono anche altri fattori che si sono affermati, ad esempio l'idea di sostenibilità, cioè di avere un sistema tecnologico, industriale, finanziario che consenta il riuso dei prodotti che utilizziamo, che consenta di ridurre gli sprechi, che consenta di produrre e consumare solo quanto necessario. Ecco che Industria 4.0, intesa come agglomerato di tecnologie, fornisce gli strumenti per rendere i prodotti riutilizzabili, riciclabili e intelligenti attraverso delle tecnologie integrate che magari possono mandare delle informazioni remote per favorire la manutenzione. Un altro aspetto culturale di approccio, diciamo, che viene prima, propedeutico all'Industria 4.0, intesa come agglomerato di tecnologie, è il concetto di integrazione. Integrazione orizzontale e verticale. Verticale all'interno della stessa fabbrica, ovvero uno scambio di informazioni ben curato, strategico tra i vari reparti, tra insomma, il campo.

officine, i livelli di controllo, fino ad arrivare alla supervisione, all'amministrazione e finanza. E orizzontale, cioè uno scambio di dati efficiente e utile nella filiera tra aziende diverse, tra clienti e fornitori. Tutto questo perché, lo vedremo poi anche dopo nel merito delle tecnologie, ci sono vastissime quantità di dati che sono mosse dalle nuove tecnologie e quindi è importante che questa integrazione poi produca un valore aggiunto sulla base di modelli che poi consentano anche di far colloquiare i diversi livelli in gioco. Altro aspetto è quello della produzione snella, il manufacturing, ma non solo. Diciamo che dagli anni 80 in poi lo sforzo di tutte le aziende, ma ancora prima se vogliamo a partire dal secondo dopoguerra con l'approccio giapponese di Toyota improntato alla qualità totale, alla riduzione degli sprechi, al Kaizen, fino ad arrivare agli ultimi approcci come Agile, Scrum, eccetera. Insomma, da più parti del mondo si è sempre cercato di favorire un tipo di produzione che eliminasse gli sprechi, riducesse le inefficienze, potesse portare a una personalizzazione spinta dei prodotti. Ecco che questi approcci che chiamiamo per semplicità e per rapidità, diciamo snelli, trovano un connubio perfetto con le tecnologie e con l'impatto di Industria 4.0. E in tutto questo ovviamente non è escluso il lavoro. Con questi nuovi dispositivi, pensiamo ai dispositivi indossabili, pensiamo alla realtà aumentata, pensiamo a tutti questi sistemi informatici che sempre più sono la robotica collaborativa, cioè tutti questi dispositivi che portano inevitabilmente a una fusione importante tra l'uomo e la macchina, anche il lavoro in fabbrica sta cambiando. Il nuovo lavoratore, che sia un operaio, un tecnico, un ingegnere, uno specialista, un responsabile di reparto o di produzione, sono sempre più persone che devono saper prendere decisioni sulla base di dati. Quindi non tanto meri esecutori, perché alla fine poi gli algoritmi, i robot possono fare il lavoro, per così dire, di basso livello, ma l'uomo ovviamente rimane centrale nella sua capacità di governare questi fenomeni. Tutto questo poi ha anche un impatto nel prodotto finito, che diventa un prodotto che introietta, carica a bordo un valore aggiunto. Parlando di lavoro, naturalmente qui il dibattito si scatena, nel senso che da moltissimi anni, ma in fondo si è sempre fatto, ci si pone la questione se l'automazione e l'innovazione tecnologica cancelli o meno i posti di lavoro. Un recente studio del World Economic Forum stima che nel 2020-2025 perderemo probabilmente 5 milioni di posti di lavoro. E nella slide vedete anche come sono collocati. Ma è solo un esempio, ci sono anche studi di segno contrario. Qui diciamo, si misurano moltissime teorie, moltissimi esperti, moltissimi approcci. Una cosa però la possiamo dire, ed è, come dire, una valutazione di tipo pratico, di tipo concreto. Intanto nei paesi in cui si investe di più in innovazione, istruzione e nuove tecnologie, la disoccupazione è praticamente nulla. Pensiamo alla Germania, al Giappone, alla Corea del Sud, paesi quindi che vanno nella direzione di una innovazione spinta e di una robotizzazione spinta, non c'è nulla di tutto ciò che viene prefigurato in termini negativi. Ma anche per restare al nostro paese, se ricordate la slide iniziale, quando abbiamo detto che il nostro è un paese tecnologico oltre che industriale, ed è vero, perché le tecnologie in Italia ci sono, ce ne sono molte nelle nostre imprese, se guardiamo il saldo delle persone che realmente lavorano, non ci sono stati grossi sconquassi. In Italia da 20 anni a questa parte lavorano circa 23 milioni di persone. Al netto della crisi del 2008, che effettivamente ha mosso circa 1 milione di posti di lavoro, per il resto, a parità di popolazione, lavora all'incirca un italiano su 3. Il lavoro, insomma, è un tema molto complesso, per cui è vero che queste tecnologie hanno un impatto sul lavoro,

Probabilmente, come è sempre successo anche per le precedenti rivoluzioni industriali, si è trovato e si troverà un modo per ovviare a questo problema. Si creeranno in sostanza nuove competenze. E competenze ovviamente che sono state accompagnate non solo in Italia, ma in tutto il mondo da piani nazionali, chiamiamoli di smart manufacturing, cioè di manifattura di fabbrica intelligente. Dal 2011, diciamo, una delle prime è stata la Germania, il governo tedesco del 2011 per primo ha adottato l'espressione Industria 4.0, poi siamo arrivati anche noi, la Spagna, poi altri paesi hanno preferito locuzioni, declinazioni ed espressioni diverse. Fondamentalmente questi piani rappresentano delle procedure, dei programmi, delle leve di tipo istituzionale per incentivare a livello fiscale, a livello formativo, a livello infrastrutturale, la modernizzazione del sistema produttivo. Questo, come vedete dalla cartina, che però è parziale, è avvenuto nei paesi più avanzati da un punto di vista tecnologico e industriale. L'Italia c'è stata, siamo partiti un po' tardi perché da noi ufficialmente il piano Industria 4.0 è partito nel 2016 e si è conclusa la prima fase nel 2017. Nel 2018 e nel 2019 stiamo a vedere, insomma, l'Industria 4.0 si chiama ora come piano governativo Impresa 4.0. Qualcosa è cambiato dal punto di vista degli incentivi, rimane naturalmente aperto il tema della formazione. Ecco, vi dicevo, questo piano industriale ha coinciso comunque, e questo è un dato su cui è bene riflettere, con un triennio particolarmente positivo per la nostra manifattura. Dal 2014 al 2017 noi abbiamo avuto degli indicatori strepitosi, che credo che pochi altri stati possano vantare. Un 3,8% in più di incremento del valore aggiunto, 97 miliardi di surplus manifatturiero, un più 10% del PIL, un più 9,1% della crescita di beni strumentali, un più 15,6% della crescita di produzione macchinari e attrezzature e un più 3% della crescita di produzione industriale. Ecco, bene direte voi, ma risulta a noi, giustamente dirà lo spettatore, che i dati aggregati siano diversi. Certo, sono diversi perché questi sono i dati della manifattura. Poi ci sono altri settori, l'energia, le utilities, i servizi, gli studi professionali, le costruzioni. Quelli sono andati maluccio in questi anni, hanno fatto sì che il nostro paese sia il fanalino o sia stato il fanalino di coda anche negli anni comunque in cui il PIL aveva il segno positivo. Quindi, quando si parla di poca produttività, è vero, quando si parla di altre problematiche, il deficit culturale, demografico, i bassi stipendi, la macchina burocratica, l'evasione, tutto quello che frena il nostro sviluppo economico e generale di paese, è vero. Ma se andiamo a scavare un po' meglio, notiamo che l'industria, tutto sommato, ci fa una buona figura. E semmai sono altri settori che devono un pochino riprendersi. E questo dal punto di vista degli effetti del piano Industria 4.0, dal punto di vista dei cluster tecnologici, ovvero di quelle tecnologie che sono servite all'industria stessa per promuovere, per modernizzarsi, per digitalizzarsi, abbiamo stimato che sia stato raggiunto un valore all'incirca di 2,4 miliardi di euro nel 2017. Questi sono dati dell'Osservatorio del Politecnico di Milano, gli ultimi che abbiamo disponibili, come vedete, poi concentrati nell'Internet of Things, poi nei Big Data e nelle tecnologie cloud. E questo poi è una serie che vedremo più avanti, cioè l'insieme delle tecnologie. E questa fase, ecco, questo primo blocco di slide lo possiamo chiudere con il ruolo della formazione, perché piano Industria 4.0 o Impresa 4.0, come si chiama ora, prevedeva e prevede anche l'aiuto soprattutto alle piccole e medie imprese attraverso i Digital Hub, i Competence Center, quindi gli organismi, degli enti intermedi tra università, impresa, enti locali e territoriali, che favoriscono la diffusione, la pratica, la formazione del personale, perché ovviamente
non possiamo pensare.

Pensare che queste tecnologie, che questa rivoluzione digitale, con tutti i vantaggi che comporta, si possa diffondere dall'alto o semplicemente perché lo stiamo dicendo. Ecco. E così direi di passare alla parte, diciamo, più nutrita, quella delle tecnologie abilitanti, però ribadendo il fatto che senza un approccio culturale adeguato, e per fortuna comunque in Italia la cultura industriale c'è, esiste, perché siamo un paese di grande tradizione industriale, queste tecnologie che adesso scorriamo molto brevemente, non avrebbe senso più di tanto promuoverle o starne a parlare. Le tecnologie, dicevo, sono molte, noi qui ne abbiamo inserite 28, poi in realtà alcune sono tecnologie in senso stretto, altre sono, come dire, degli scenari di applicazione, abbastanza autonomi comunque da rendersi interessanti di per sé. Ecco, li vedete comunque in macro settori rappresentati in questa slide. Un primo blocco di tecnologie, che poi sono le più importanti, le abbiamo chiamate piattaforme IT, cioè di Information Technology. Si tratta di infrastrutture. Infrastrutture, quindi sistemi informatici. Data center, sistemi cloud, algoritmi, insomma, tutto ciò che è propedeutico alla implementazione delle tecnologie di fabbrica, poi più spinte, più dedicate. Vedete, la prima di cui avrete sicuramente sentito parlare è l'Internet of Things, nelle sue tante declinazioni. Per esempio, negli Stati Uniti si preferisce parlare o si parla anche di Industrial Internet, anzi, questo termine viene spesso sovrapposto a quello di Industria 4.0. Industria 4.0, tra parentesi, non si usa al di fuori dell'Europa per indicare lo stesso tipo di trasformazione digitale, ma si usa per esempio questa espressione, Industrial Internet. Poi abbiamo i big data, cioè tutta questa mole enorme di dati che viene generata dai nuovi dispositivi, dalla crescita esponenziale di apparati elettronici connessi, le tecnologie cloud. E l'intelligenza artificiale, quindi la capacità di autoapprendimento dei sistemi informatici, che in ambito industriale in realtà si declina in forma di machine learning. Ecco, tutte queste piattaforme, vi dicevo, sono la base, poi per successive e più sofisticate implementazioni di fabbrica. Un'altra categoria di tecnologie molto importanti sono quelle della connettività, che se vogliamo è l'altra faccia della stessa medaglia. Da un punto di vista tecnologico, Industria 4.0 viaggia su due binari. Uno è quello della digitalizzazione, quindi fondamentalmente con le tecnologie che avete visto nella slide precedente, e l'altro è quello della connettività, cioè mettere in comunicazione bidirezionale e fondamentalmente autonoma macchine, persone, installazioni, siti distribuiti per il mondo. E qui abbiamo dei concetti come quelli di teleassistenza e telecontrollo, cioè il monitoraggio e la manutenzione di impianto, che però hanno subito un grande rinnovamento, un grande rinnovato interesse grazie alla presenza di queste nuove tecnologie. Abbiamo nuove tecnologie radio, le low power WAN, quindi tecnologie a basso consumo, che possono quindi essere utilizzate all'interno degli stabilimenti o per coprire distanze ridotte e a basso impatto anche ambientale, e le tecnologie 5G che promettono invece delle velocità estremamente superiori rispetto al 4G, quindi di un ordine di grandezza, quindi una copertura più importante, e secondo alcuni il 5G potrebbe essere effettivamente una delle motrici della prossima rivoluzione dell'IoT, dell'Internet of Things, e una delle protagoniste assolute della nuova rivoluzione 4.0. In Italia, per esempio, Comau ed Ericsson, quindi due big, stanno portando avanti dei progetti molto importanti nel settore automotive proprio sul 5G. Poi ci sono, in questo aggregato di tecnologie protagoniste di Industria 4.0, le tecnologie della progettazione. E vedete, sono simulazione, prototipazione, digital twin, cioè il gemello digitale, cioè l'emulazione, la rappresentazione virtuale del componente fisico, la realtà virtuale è aumentata, utilizzate
per progettare, ma anche per manutenzione.

anche per formare distanza. Queste sono, diciamo, molto anche da un punto di vista simbolico, molto importanti. Ecco, sono accomunate dal fatto di essere tecnologie di virtualizzazione. Qual è il vantaggio della virtualizzazione? È quello di risparmiare tempo, risparmiare denaro, consentire al cliente di vedere in anteprima i prodotti, di poterli testare, valutare o rimodulare con delle varianti prima che si arrivi alla fase di produzione. Insomma, una maggiore flessibilità, e questo ovviamente ha visto e vede i principali player di tecnologie per la progettazione, cioè le software house che producono i CAD, i PLM, tutti insomma i software di ausilio alla progettazione, in prima linea. E in prima linea sono ovviamente poi anche quelli, cioè i soggetti che si occupano di produzione. E la produzione effettivamente è protagonista, assoluta protagonista, tanto che a volte, come sinonimo di industria 4.0, si usa anche quello di smart manufacturing, cioè di manifattura intelligente. Qui abbiamo citato quattro esempi importanti. Uno è quello della robotica collaborativa, questi robot leggeri, senza spigoli, che imparano attraverso i gesti delle persone ad operare. È una scienza affascinante. Ecco, grazie anche qui all'intelligenza artificiale e al machine learning siamo riusciti a creare questi robot non più pesanti, ingombranti e minacciosi come quelli tradizionali, che pure rimangono protagonisti di Industria 4.0, ma insomma con questi robot smart. Poi c'è la manifattura additiva, che viene spesso declinata come stampa 3D, e questa consente di creare prototipi, quindi di gestire piccoli lotti, di essere più reattivi, di sperimentare nuovi materiali, materiali nuovi e nanotecnologie che troviamo anche, vedete, nel terzo blocchetto, quello dei materiali intelligenti, no? Materiali con memoria, polimeri di nuova generazione e infine i sistemi cyberfisici che sono un mix tra il componente fisico e quello digitale, virtuale. Quindi vedete, anche dal punto di vista della manifattura, della produzione vera e propria, abbiamo delle tecnologie cosiddette disruptive, cioè in grado davvero di rivoluzionare l'approccio. Ma non solo progettazione e produzione, anche la logistica, la supply chain, cioè la catena di fornitura, sono interessate e coinvolte fortemente dalle nuove tecnologie, nuove o meno nuove, perché sicuramente alcuni di voi potranno notare che alcune di questi segmenti tecnologici non sono novità degli ultimi anni. Il punto è che sono arrivati a maturazione. E si è presa consapevolezza e anche, come dicevamo prima, le istituzioni, scuola e formazione comprese, stanno facendo la loro parte per rappresentarle, per promuoverle e per far sì che le aziende le usino in una maniera organica, con una visione. AGV, cioè i veicoli a guida automatica all'interno di delle imprese produttive, ecco, anche queste stanno beneficiando dei sensori di nuova generazione, della tecnologia radiofrequenza RFID. I droni consentono di perlustrare zone dove ci sono materie prime o di agevolare la logistica interna. L'RFID consente una tracciatura ottimale. Ora che siamo nell'epoca dei big data, avere la possibilità di usare la radiofrequenza per tracciare ogni singola movimentazione o variazione nella logistica dei prodotti è fondamentale. E poi la blockchain, che deriva dalle criptovalute, è un sistema, diciamo, crittografico fondamentalmente, ma che fuso con l'Internet of Things dà una grossa mano sia dal punto di vista della tracciabilità dei prodotti e anche insomma della loro riconoscibilità, del loro utilizzo dentro la produzione, non solo in logistica. E poi c'è la parte di manutenzione e collaudo. Vedete, stiamo percorrendo idealmente tutto il ciclo di fabbrica, dalla progettazione fino alla manutenzione e collaudi, dove anche qui nuove e vecchie e meno nuove tecnologie si vanno sommando. Le tecnologie indossabili, che prendono spunto dall'ambient intelligence e da altre discipline informatiche, quindi pensiamo ai dispositivi da polso, pensiamo agli smart glass, pensiamo a tutti quegli strumenti che certo creano qualche problema anche di invasività e di privacy, ma che una volta gestiti con oculatezza effettivamente consentono all'operatore

di interagire con gli oggetti della fabbrica e di fare manutenzione in modo intelligente e in sicurezza. Le CMAI, cioè le interfacce uomo-macchina, sempre più avanzati, perché ovviamente qui sono arrivati sui pannelli operatori, sui PC industriali, su tutte le interfacce di nuova generazione, quelle tecnologie web, responsive, mobili e con l'IoT integrato, per cui anche qui abbiamo le app, ecco, un nuovo livello, quello che era il concetto di always on che sperimentiamo come consumatori, lo stiamo sperimentando adesso anche dentro il contesto produttivo. Manutenzione predittiva, pensiamo alla termografia, pensiamo ad altri tipi di ispezioni molto sofisticate che con i nuovi strumenti possono essere portati a termine. E poi il mondo del test e della misura, anche in questo caso con l'IoT, cioè con l'Internet of Things, sta effettivamente vivendo un momento molto molto favorevole di espansione. Per chiudere questa carrellata di tecnologie, vi rendete conto che poi per ciascuna di queste dovremmo dedicare probabilmente un corso, una lezione, una monografia, perché c'è un mondo dietro ognuna di queste sigle, ma è giusto per darvi l'idea che tutto è interessato da questa trasformazione digitale. Ci sono, dicevo, come ultimo capitolo di questo nostro viaggio dentro le tecnologie abilitanti, i software di gestione della produzione. I MES, Manufacturing Execution System, gli ERP, i software gestionali, gli SCADA, cioè i software di supervisione, e il tema della sicurezza, dove peraltro le industrie italiane hanno investito e stanno investendo moltissimo, perché la sicurezza informatica è una cosa seria, non che le altre cose non lo siano. Qui diciamo che questi software di gestione di tipo industriale sono effettivamente pure loro protagonisti di una nuova generazione. Ci sono software adattativi, software sempre più intelligenti che sfruttano il machine learning, l'edge computing, il fox computing, cioè tutte derivazioni dell'intelligenza artificiale. È anche vero che registriamo un leggero ritardo tra questi software di gestione di alto livello, soprattutto quelli amministrativi e finanziari, con il controllo di fabbrica, dove invece abbiamo visto la robotica, la simulazione, l'IoT, il Big Data, il cloud, sono già tecnologie effettivamente implementate. Però ecco, queste sono sfide che tutti i soggetti protagonisti credo raccolgano volentieri. Dicevo, non solo la fabbrica, non solo la fabbrica, perché quando parliamo di Internet of Things, ecco, magari ecco, brevemente una piccola definizione la vogliamo dare, ecco, Internet of Things si intende una tecnologia che consente di identificare con un indirizzo IP un oggetto, ma che dà anche la possibilità a questo oggetto di interloquire autonomamente con altri oggetti. È importante perché la ritroviamo non solo nel sistema produttivo industriale, la ritroviamo per esempio nell'agricoltura di precisione, la ritroviamo nel retail, cioè nella vendita, nelle catene di distribuzione dei beni, la ritroviamo nella pubblica amministrazione con il concetto di banda larga o nelle utilities, dove anche il cloud e altre tecnologie di contabilizzazione diventano importanti. Altri settori interessati dalla digital transformation sono le smart city, e anche qui non mi dilungo perché è un'esperienza che o direttamente o indirettamente stiamo avendo tutti, l'healthcare con la robotica medica di nuova generazione, la telemedicina, il settore delle costruzioni con la realtà aumentata e virtuale, i droni, il BIM, cioè il Building Information Model, per rappresentare in modo dinamico le costruzioni, il design con la possibilità di prototipare, quindi in realtà aumentata, virtuale. Quindi vedete che tutte queste tecnologie poi alla fine servono anche a migliorare la qualità della vita. Una cosa che con le precedenti rivoluzioni industriali non necessariamente si era avuta, perché magari poi c'erano anche aspetti legati all'inquinamento, alla sostenibilità, cose che all'epoca delle precedenti rivoluzioni industriali non ci si era posti, con questa invece sì. E per concludere, cosa possiamo trarre, ecco, come conclusione di quanto abbiamo detto finora? Beh, una cosa la possiamo dire, è che le imprese italiane non sono state a guardare. Qui ci sono molti dati, in parte contraddittori, in parte no, ma se ricordate,
le informazioni che abbiamo dato all'inizio, non possiamo negare il fatto che la manifattura italiana sia cresciuta dal 2014 al 2017, cioè nel pieno

degli incentivi, nel pieno della sensibilizzazione intorno a questo tema, e ci sono, come dire, dei casi, delle case history reali. Nel libro ne abbiamo raccontate 30, sono aziende importanti del settore alimentare, del settore aeronautico, del settore delle costruzioni di macchine, delle acciaierie, anche nelle utility. Sono brand molto noti e li abbiamo citati intanto perché avevano, come dire, raccontato, spiegato in alcuni casi, e poi abbiamo anche toccato con mano la loro realtà, ma poi perché, essendo anche grandi realtà, sono a nostro parere anche un esempio, un'ispirazione per le piccole e medie imprese che hanno invece un'inerzia maggiore nel portare a termine dei progetti di digitalizzazione. Ecco, alcuni che possiamo brevemente, rapidamente ricordare qui sono quelli di Avio Aero, l'azienda aeronautica che è di Finmeccanica, adesso del gruppo GE, che in ogni caso ha fatto un uso molto importante della manifattura additiva, con la quale dal punto di vista della prototipazione è riuscita ad accorciare straordinariamente i tempi di sviluppo. Barilla, che con lo stabilimento di Rubiano penso sia un fiore all'occhiello del nostro Made in Italy alimentare, un esempio di fabbrica integrata davvero eccellente. Brembo, che con i sistemi di tracciabilità sulle pinze, sui freni, riesce a tenere sotto controllo la tecnologia Data Matrix tutto ciò che si muove sulle proprie linee di produzione. E ancora Sacmi, che è il costruttore di macchine per la ceramica, il packaging e l'alimentare, che effettivamente con un nastro compattatore di nuova generazione ha implementato le tecnologie IoT, cloud e di manutenzione predittiva che abbiamo visto molto velocemente anche prima. Ecco, tutto questo direi che ci porta alla conclusione e questa, direi che è un'occasione questa di Industria 4.0 che non dobbiamo perdere. Al di là dei piani industriali, al di là delle politiche nazionali, si tratta di una fase storica in cui l'Italia, il nostro paese, deve decidere il proprio destino e deve, secondo me, farlo tenendo conto del proprio know-how, della propria esperienza. Questa è un'occasione forse irripetibile di modernizzazione, dicevo, del paese, di creazione di nuove competenze, anche di una nuova classe imprenditoriale, di nuove professionalità, della capacità di saper attrarre i giovani in luoghi dove si sperimenta, si innova. Le fabbriche sono posti belli anche in cui lavorare. Questo è un messaggio che magari non sempre viene dato, magari i ragazzi vogliono fare i cuochi, vogliono andare all'estero, ma le nostre fabbriche in alcuni casi sono dei territori in cui si sperimenta, si innova, si crea il futuro. Ecco, io credo che sarebbe veramente un grandissimo errore se la politica, la scuola, le istituzioni, la società nel suo insieme non cogliesse questo messaggio e non facesse il possibile perché si possa concretizzare. Vi ringrazio.

0: What is the future? Technology? Imagination? Destiny? The future is a matter of points of view because it is shaped by the present and changes moment by moment. Predicting it is one of the deepest human desires. But there is only one way to know the future. Anticipating it by picturing the evolution of the world. A new world. A future that goes beyond the space, where we can meet and speak a common language. And there are those who already know that language because they already belong to the future. Uninetuno University. In the future, since always. Are you ready to enter the future? Get enrolled to the uninetunouniversity.net. Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Gestione d'impresa e Tecnologie Digitali della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.
1: La RAI, Radio Televisione Italiana, inizia oggi il suo regolare servizio di trasmissioni televisive.
2: Dovevo fare il medico. Non c'era mai stato un medico nella grande famiglia Stagno, io sarei stato il primo.

scarpe la mattina, perché io da solo non riuscivo a farlo. C'è anche da aggiungere che un giorno io ho detto uno scappellotto al mio fratellino, e allora lui da quel giorno si rifiutò di allacciarmi le scarpe, anzi lo fece, ma a pagamento, e a me non mi restò altro da fare che accontentarlo. Abbandonata l'idea della medicina, per caso, andai a finire alla radio perché mi capitò di presentare uno spettacolo di studenti a Cagliari, di studenti universitari. Il direttore di Radio Sardegna mi sentì, gli sembrò che la mia voce andasse bene. I due annunciatori di Radio Cagliari in quel momento, per varie ragioni, non erano disponibili, e così un bel giorno mi mandò a chiamare a casa, e appena arrivai a Radio Sardegna fui scaraventato dentro uno studio, mi dettero da leggere il Gazzettino Sardo e io ce la feci. Poi il lavoro di annunciatore, sia pure questo tipo di lavoro saltuario, non è che mi accontentasse, mi facesse molto felice. E allora imparai piano piano a scrivermele le notizie. Fui aiutato dai giornalisti di Radio Cagliari, dai più bravi, e così cominciai a fare le interviste e a scrivere i primi testi. Poi nel 1953 la RAI indisse il primo concorso per telecronisti. Io certamente non pensavo di andare alla televisione, non sapevo neanche cosa fosse la televisione, ma a Radio Cagliari i giornalisti con i quali avevo lavorato furono loro che mi costrinsero a fare la domanda alla RAI, e pensarono loro a spedirla, a far tutto, a mandare anche le fotografie, le mie fotografie che la RAI richiedeva. Passò qualche mese e fui chiamato a Roma. A Roma feci l'esame. C'erano, mi ricordo, la lunga fila, centinaia di candidati in attesa in via Asiago, fino al Tevere addirittura arrivavano, lungo tutto Viale Carso. E io arrivai lì nel primo pomeriggio, ma la prova, il provino, mi fu fatto verso sera. E ricordo ancora che Pugliese, che era allora il capo massimo della RAI, diciamo, mi disse: improvvisi una telecronaca, per esempio su un avvenimento che le è familiare. Io scelsi una corsa pazza, frenetica di cavalli che si fa in un paese della Sardegna. La prova andò bene. Un mese dopo fui chiamato a Milano per un secondo provino, anche questo andò bene, e il 4 ottobre del 1954 cominciò il corso per telecronisti. Avevo dei colleghi bravissimi, e pensate, questo vi dà l'idea anche di cosa era la RAI allora, come sceglieva i candidati a un posto in televisione. Con me c'erano Umberto Eco, il filosofo Gianni Vattimo, Furio Colombo e due figure storiche del giornalismo sportivo in TV, che sono Paolo Rosi e Adriano De Zan. Finito il corso, io dissi a Guala, che era l'amministratore delegato della RAI allora e che ci fece l'esame finale, dissi: guardi, mi disse che ero andato bene, che sarei stato assunto. Dice: sì, assunto va bene, ma io voglio lavorare a Roma, perché a Roma c'è il governo, a Roma c'è il Papa, qui a Milano che faccio? La nebbia? Gli incidenti stradali? E insomma, fui accontentato e dal gennaio del 55 andai al telegiornale a Roma, che allora non era in via Teulada, ma in via Oslavia, a fianco alla sede della radio, via Asiago, e il direttore di quel primo telegiornale era una figura storica del giornalismo radiofonico, che era Vittorio Veltroni. C'erano dei miei colleghi che erano già lì da un po'

di tempo, uno di questi molto bravo, che oggi non c'è più, mio carissimo amico, Brando Giordani. Fu Brando Giordani, proprio lui, che mi dette i primi consigli. Io non sapevo che si doveva battere il ciak prima di un'intervista con la macchina da ripresa. Allora si girava col filo, col filmato, non c'erano i mezzi elettronici. Quindi Brando Giordani mi introdusse al giornalismo televisivo, ai trucchi del giornalismo televisivo, e così cominciai. Il mio primo servizio fu purtroppo un servizio su una tragedia che era successa. Era precipitato un aereo sul Terminillo ed era morta. Era un aereo delle linee aeree scandinave, se non vado errato, e comunque in questo aereo c'era la Miss Italia di allora, una ragazza molto carina, molto deliziosa. E questo fu il mio primo servizio. Poi vennero i servizi, diciamo quelli importanti, i servizi sulla politica, col Papa, eccetera. Conobbi Pio XII, che mi fece una grande impressione, questo Papa bianco, alto. E poi i presidenti della Repubblica, conobbi Einaudi, e poi Segni come presidente del Consiglio prima e come presidente della Repubblica dopo. E come presidente del Consiglio voglio raccontarvi un particolare che mi fa ancora oggi sorridere. Io andai lì per fargli un'intervista e con me c'era il direttore Veltroni. Io allora non ero ancora assunto, ero a borsa di studio. Allora mi avvicinai a Segni e in dialetto sardo gli dissi: guardi presidente, mi faccia un favore, mi chiami per nome, ognuno sa i fatti suoi. E gli feci, indicandogli che c'era con me il mio direttore. E Segni, facendo finta di nulla, parlava della scuola e a un certo punto disse: perché vede, caro Stagno, sul caro Stagno io vidi Veltroni che fece quasi un salto, insomma. E quando uscimmo dal Viminale, perché allora la presidenza del Consiglio era al Viminale, Veltroni mi disse: Titu, chiamandomi alla sarda, Titu, tempo indeterminato. Cioè mi fece capire che sarebbe finito il periodo della borsa di studio e io finalmente sarei stato assunto in pianta stabile. Adesso vorrei parlarvi del mio incontro con lo spazio. Anche questo è un caso. Un giorno, una sera, io stavo lasciando il telegiornale, sento una telescrivente che squilla, come quando c'è una notizia, viene battuta una notizia urgente. Vado a vedere, strappo la notizia, e la notizia è: l'Unione Sovietica ha messo in orbita il primo satellite artificiale, si chiama Sputnik. Io avevo letto qualcosa il giorno prima sui satelliti artificiali, così feci la notizia non limitandomi al semplice lancio, ma aggiungendo anche quali sarebbero state le prospettive di questa impresa compiuta dall'Unione Sovietica. Dallo spazio non mi sono liberato più. Dopo lo Sputnik vennero i lanci, venne Gagarin, e poi dopo Gagarin venne la Valentina Tereshkova, e poi Titov, e poi ancora Leonov, il primo astronauta sovietico che esce nello spazio. E poi i sovietici addirittura fanno le prime navicelle a tre posti, prima ancora. Gli americani sono ancora indietro. Però poi a un certo punto anche loro mandano un uomo in orbita. E poi ecco che comincia un grande progetto, che è il progetto Gemini, navicelle a due posti, che è la prova generale del volo verso la Luna. Navicelle con due astronauti che però provano in orbita tutte le manovre, il rendezvous, cioè l'incontro,
e poi ancora il docking, l'aggancio e lo

sgancio tra due veicoli in orbita, tutte manovre che poi sarebbero state fatte dalle navicelle Apollo durante i voli lunari. Ricordo molto volentieri il progetto Gemini perché fu quello che mi dette la carica, l'entusiasmo per arrivare, per amare lo spazio, per amare queste imprese, per godere ogni volta che c'era un lancio da Cape Kennedy o dall'Unione Sovietica. Ricordo il lancio del Saturno 5. Quindi io andai in America e feci un viaggio. Andai in America perché mi mandò in America l'allora direttore del telegiornale Fabiano Fabiani, il miglior direttore che abbiamo avuto, senz'altro. E lui si rese conto delle mie difficoltà di essere costretto a fare le telecronache, come si diceva allora, sul tubo, cioè stando in studio, non on the point, sul posto, ma lontano, ricevendo in cuffia dei telegrammi in inglese. La NASA mandava questi telegrammi e tu dovevi però fare una telecronaca che durava magari una o due ore. E a un certo punto il direttore si rese conto di queste mie difficoltà e di questi miei sforzi, andati fortunatamente poi alla fine bene, e mi premiò mandandomi in America a fare un viaggio di studio, un mese e mezzo in America, nelle principali basi spaziali e nelle industrie che in 12 stati collaboravano a quella impresa indicata dal presidente Kennedy nel 61 al congresso a Camere Riunite. Disse Kennedy allora: noi manderemo entro il decennio degli americani sulla Luna e li riporteremo a terra sani e salvi. E così cominciò il progetto Apollo, i viaggi lunari. Ne ricordo uno in particolare. Ero stato, fra l'altro, avevo subito appena un intervento chirurgico noioso, non grave, ma noioso. E reduce da questo intervento, dovetti fare la telecronaca del lancio di Apollo 8. Apollo 8, siamo nel dicembre del 1968 e gli spettatori possono vedere per la prima volta scorrere sotto i propri occhi, esattamente come gli astronauti di Apollo 8 che in quel momento la stavano sorvolando, la superficie lunare, grigia, desolata, inaccessibile, ancora inviolata. E a un certo punto, tra le immagini delle alture e dei crateri lunari, a queste immagini si sovrapposero le voci del comandante di Apollo 8, Frank Borman, e dei suoi compagni Anders e Lovell, a recitare in coro un passo dell'Antico Testamento, Mosè, primo libro di Mosè, Genesi. In principio Dio creò il cielo e la terra era senza forma e vuota, e regnava il buio sulla superficie dell'abisso. Poi Dio disse: sia la luce, e la luce fu, e lo Spirito divino aleggiava sulle acque. Ecco, questo episodio, che poi viene ricordato come la preghiera degli astronauti, è forse il più suggestivo, per quanto mi riguarda, nella giovane storia dell'astronautica. E poi c'è il lancio, la Luna. Passano da Apollo 8 sette mesi, da dicembre del 68 a luglio del 69, e poi c'è nel luglio del 69 la maratona lunare, 30 ore di trasmissione. E io credo che i più grandicelli tra voi forse ricorderanno che io ebbi il privilegio di commentare immagini in bianco e nero ancora vive nella memoria di milioni di donne e di uomini in ogni continente.

Della Luna ricordo che non fu una telecronaca difficile, anzi, se devo essere sincero, fu una delle telecronache più facili che io abbia mai fatto, perché tutto andò secondo le previsioni, secondo il piano di volo, il librone che la NASA mi aveva spedito e come me aveva spedito a tutti i giornalisti, a giornalisti sportivi, a giornalisti spaziali di tutto il mondo. In questo librone praticamente veniva raccontata la missione minuto per minuto e tutto andò secondo questo libro. Quindi una telecronaca facile, tranne 12 minuti, che sono i 12 minuti che non potrò mai dimenticare, che ancora mi sogno la notte insieme alla maturità classica, non so, all'esame di anatomia patologica, alle cose, ai momenti più difficili della mia esistenza. Cioè, a un certo punto, nel momento più critico della missione, nel top della missione, quando la navicella Apollo 11 si distacca dall'orbita lunare per iniziare la discesa verso la superficie della Luna, un minuto prima mi viene detto: non avrai le immagini, perché il computer di bordo è sovraccarico di dati e non funziona, e quindi gli astronauti dovranno fare la discesa a mano. Della ripresa televisiva non se ne possono occupare, verrà registrata e ve la manderanno più tardi. E allora che fai? Non ci sono le immagini, tu per 12 minuti devi raccontare quello che succede. Devi fare una radiocronaca, cioè devi parlare sempre. Ma il radiocronista è un signore che racconta, che sta sul posto, e vede delle cose e racconta queste cose a della gente che sta lontana e che queste cose non vede. Ma io non vedevo nulla e dovevo raccontare a persone che come me non vedevano nulla. Ma mi venne un'idea. Io dissi: l'immagine è molto importante, l'immagine in televisione è tutto, vale molto più delle parole. Poi su questo punto ritorneremo. E allora pensai: adesso io conosco bene le macchine, conosco bene gli uomini. Sono stato a Houston e ho visto le simulazioni di certe manovre delicate, come appunto la discesa sulla superficie della Luna. Quindi facciamo immaginare alla gente, facciamo vedere alla gente quello. E allora i due uomini sono in piedi, uno accanto all'altro. Hanno a disposizione uno spazio grande quanto la cabina di un ascensore. Davanti a loro il quadro di comando, decine di leve, pulsanti, spie luminose. Armstrong e Aldrin stanno scendendo verso la superficie lunare. Velocità 5 metri al secondo, comunica Armstrong. Questo è uno dei pochi telegrammi in voce che dice. Velocità 5 metri al secondo. Approfitto di questo per dire alla gente, per dire agli spettatori, la velocità, ha comunicato Armstrong, è di 5 metri al secondo, ma scenderà mano a mano che l'astronave si avvicina alla superficie della Luna. Al momento dell'atterraggio la velocità sarà di un metro al secondo. Al momento dell'atterraggio, nel mare della tranquillità, una landa desolata, tutta polvere e sassi, vicino all'equatore della Luna. Ecco, io credo che più di tante cose che dette e viste durante questa trasmissione, questa maratona lunare, la gente, molta gente ricordi proprio, sia più vivo nella gente il ricordo di questo pezzo di telecronaca, questo brano di telecronaca, fatto senza vedere nulla, con una grande emozione, con una grande paura. Ha toccato.

0: toccò. Toccato il suolo lunare.
1: No, non ha toccato.
2: Della Luna, parlando della Luna, ho dimenticato di accennare alla, così, alla polemica, alla garbata. Polemica con Ruggero Orlando, ha toccato, non ha toccato. Beh, la verità è che io mi sono trovato per una serie di disguidi tecnici a dover fare quei 15 minuti di telecronaca senza immagini, dover fare da solo, senza l'aiuto di nessuno. Credo che sia stato tutto sommato un bene. Perché? Perché guardando la telecamera, guardando il pubblico, essendo io in primo piano, risaltava quella che era la mia emozione che veniva trasmessa poi al pubblico. Un colloquio con Orlando sarebbe stato, secondo me, meno coinvolgente per quanto riguarda il pubblico. Ruggero era bravissimo, era uno straordinario commentatore, non un telecronista. Il telecronista è un altro mestiere, a proposito di quella della garbata polemica tra le due, devo dire che io seguì la navicella, la discesa di Apollo 11 fino a 2 metri, poi dopo i 2 metri mi è sembrato di sentire Richardson. Era molto disturbata, che vuol dire toccato terra, Richardson. Ma mi è sembrato, posso anche essermi sbagliato. Comunque, quando era a 2 metri, io ho pensato a un elicottero. Quando un elicottero sta per toccare terra, va così e poi pum. Quindi, a quel punto, 2 metri, un attimo di pausa, questo Richardson ha toccato. E Ruggero dice, no, non ha toccato. Allora mi ha spiegato, in realtà avevamo ragione tutte e due, lui mi ha spiegato, guarda Tito, che la navicella ha delle antenne che toccano il terreno, forse... Ma io non ho detto è atterrato, ho detto ha toccato il suo... Perché aveva toccato con le... Poi, 20 secondi dopo, boom, c'è stato l'atterraggio. La cosa comica anche è che con questa, chiamiamola litigata, insomma, ci siamo persi il comunicato del comandante Arzo che dice Eagle has landed, Aquila è atterrata sulla Luna. Ce lo siamo perduto perché litigando tra noi. È lo spirito sportivo che un telecronista deve avere. Quel telecronista è un po' uno sportivo. Ecco, non a caso approfitto per parlare del mio passaggio allo sport quando ci fu la riforma della RAI nel 76. Io passai allo sport del TG1, mi occupai della domenica sportiva, misi... La domenica sportiva si faceva a Milano e quindi misi un giornalista di Milano, ragioni di geopolitica, a fare la trasmissione e scelsi Adriano De Zan. Quindi Adriano De Zan, mio vecchio collega del corso del 54, conduce questa trasmissione popolarissima. Gli affianco di volta in volta degli sportivi, il primo fu Nicola Pietrangeli, sportivi famosi, e la trasmissione va bene, l'indice di ascolto va bene, e mi faccio piano piano, mi creo una mia redazione, di giovani, di ragazzi non raccomandati da nessuno, tantomeno da politici, e raccomando a questi ragazzi una cosa: ricordatevi che il giornalista sportivo non è, come qualcuno, come molti credono, continuano a credere, un giornalista di seconda categoria. Giornalista sportivo deve essere un giornalista completo, che sa di politica, perché la politica è entrata nello sport, lo

poi non è mica una monade asettica, è un settore di vita come tanti altri e la politica c'entra. Ci può entrare il costume, vedi lo scandalo delle scommesse. E allora ecco che se uno va a fare una telecronaca di calcio, ma sa solo di calcio, il dribbling, il gestire la palla, il 4-2-4, il 4-3-1-2, tutto questo va bene, ma bisogna che il giornalista sia pronto a fare un tipo di telecronaca diversa, dove appunto possono entrare la politica, il costume e tante altre cose. Vediamo se ho qualche ricordo particolare ancora di persone che ho incontrato. Beh, direi innanzitutto il personaggio che mi ha, due personaggi che mi hanno colpito più di tutti. Papa Giovanni XXIII, che tra l'altro si può dire ha dato il nome alle mie figlie, a una certamente, Brigida, all'altra gliel'ho detto io il nome di Caterina, ma legato al Papa che inaugurava in via della Conciliazione, in piazza San Pietro, lì all'angolo, la statua di Santa Caterina. Di Papa Giovanni ricordo un episodio curioso. Ha scritto di me nel suo diario, e io l'ho appreso leggendo Famiglia Cristiana. Scrisse il Papa, il Santo Padre, divertito per le acrobazie di Tito Stagno, in servizio per la TV, disse al suo segretario, Monsignor Loris Capovilla, dobbiamo mandare un piccolo segno di rispetto a quel bravo giovanotto. Il piccolo segno di rispetto fu una foto che io ho nel mio studio del Papa con la firma autografa e poi un rosario che mia moglie conserva, custodisce gelosamente, e poi ancora le medaglie del pontificato. Il Papa perché? Perché si divertì per le mie acrobazie? Perché io, aspettando che il corteo papale uscisse da San Pietro, mi ero messo, era presto, mi ero messo a leggere il giornale, fumavo, e a un certo punto mi è sembrato che qualcosa mi fosse passata velocemente davanti. Era il corteo papale, le automobili che sfrecciarono veloci davanti a me, e la macchina della RAI, una macchina scoperta con l'operatore e il tecnico del suono, si affiancò alla macchina del pontefice e via, partì a razzo. E allora io disperatamente mi misi a correre, battendo, credo, l'ultimo record di Mennea. E arrivato a 2 metri dalla macchina mi ci tuffai dentro, uscendo spettinato, impolverato, e vidi, uscendo a 20 metri da me, Monsignor Capovilla che mi indicava al Papa, è il Papa Giovanni XXIII che sorrideva, che rideva. L'altro personaggio di cui voglio parlare è Kennedy, John Kennedy, che io ho conosciuto pochi mesi prima che venisse ucciso a Dallas. Lui venne in Europa, fece un giro in Europa, andò in Germania, ricordate il famoso discorso "Ich bin ein Berliner", io sono un berlinese. Venne in Italia e io lo seguì a Roma all'altare della patria, dove depose una corona, e mi ricordo che lì fui guardato con sospetto dalla guardia del corpo del presidente, perché io ero seduto ma un po' nascosto sui gradini dell'altare della patria, e siccome il monitor prendeva in pieno il sole e quindi non vedevo l'immagine, mi spostai e mi nascosi un pochino sotto i gradini, quindi venendo fuori la guardia del corpo del presidente diceva: chi è questo? Insomma, non dico che tirarono fuori le pistole, ma certamente mi sorvegliarono, d'ora in poi fui sotto sorveglianza. Altri personaggi che ho conosciuto, ne ho conosciuto tanti, ho conosciuto, parlando di Sophia Loren, quando la prima volta che andò in America, a Hollywood, partì da Ciampino, non c'era allora l'aeroporto di Fiumicino, da Ciampino Est, e io
andai da lei col microfono e lei non mi spiccicò parola, ma scoppiò in un pianto dirotto. E io tendi il microfono così e in onda. La sera andarono 40 secondi del pianto di Sofia Loren. Fra l'altro Sofia aveva un mazzo di rose che le aveva consegnato un regista, un produttore, non so bene, e così nel pianto me lo lasciò e io lo portai poi a mia moglie la sera. Rose, rose stupende. Bene, la vita in televisione, la televisione com'è oggi, com'è cambiata? Beh, è cambiato il modo di fare le telecronache perché è cambiata la tecnologia. Beh, una volta ai miei tempi una telecronaca si faceva a volte persino con tre sole telecamere, a volte con cinque. Io ricordo la telecronaca della Fiera di Bari, cinque telecamere, cinque, soltanto cinque. Poi ricordo ancora 11 telecamere della BBC a Londra, quando durante la visita di Saragat, del presidente Saragat e del ministro degli esteri, che era Nenni, alla regina d'Inghilterra a Windsor. 11 telecamere, incredibile. Le immagini erano poche, quindi bisognava parlare molto. E a volte si parlava sotto l'immagine, diciamo, di un quadro, uno parlava di una vicenda, che ne so, di qualcosa che riguardava l'economia. Tutto questo alla gente non arrivava, perché l'immagine, ricordatevi, si porta via fino al 90% dell'attenzione dello spettatore. Di attenzione per le nostre parole, per le mie parole, ne resta appena il 10%. Quindi se poche sono le immagini, poche devono essere le parole. E non solo, ma le parole, e questa è una lezione, devono assolutamente riferirsi a ciò che si vede, perché lì è concentrata la maggior parte dell'attenzione. Darò degli esempi. E poi devono essere parole chiare, semplici, non diciamo istanza, ma diciamo richiesta. Ecco, non diciamo unità cinofile, ma diciamo cani, in modo che la gente capisca tutto quel po' d'attenzione, la parola non se la deve portare via, non se la deve assolutamente portare via. E vi faccio un esempio, se sullo schermo compare un gatto, è inutile dire che questo è un gatto bianco con dei grandi baffoni, gli occhi gialli o verdi, questo si vede benissimo. Ma se io dico, riferendomi strettamente all'immagine, dove è concentrata l'attenzione della gente, si chiama Biancaneve, intanto dico che è una gatta, do questa notizia, ha 3 anni ed è la gatta preferita di Brigitte Bardot. Io tutte queste parole che si riferiscono strettamente a quello che in quel momento si vede nello schermo, il gatto, state tranquilli che arrivano tutte alla gente. Ma se vedendo il gatto io mi metto a parlare, non so, degli alimenti per animali, la gente non mi segue più, non mi segue più. L'attenzione, ripeto, è sull'immagine. Questa è una cosa che i telecronisti dovrebbero tenere sempre a mente. La parola deve aggiungere all'immagine quello che l'immagine non dice. Ecco, l'immagine non dice che il gatto ha 3 anni, lo dico io. Ecco, aggiungo questo all'immagine. Che siamo nella tecnica televisiva. Poi ho detto che ai miei tempi le telecamere per una telecronaca erano pochissime. Pensate che oggi per una finale di Coppa dei Campioni di calcio si usano 40 telecamere e altrettante telecamere vengono usate per una gara del campionato del mondo di Formula 1. Le telecamere coprono il rettilineo, le curve, le tribune, i box e poi piccole telecamere sono piazzate su ogni monoposto, su ogni vettura. In televisione si vede tutto, e allora ecco perché bisogna parlare poco, si vede e soltanto aggiungere all'immagine quello che l'immagine non dice. Ma c'è un'altra cosa, si vede, oggi è difficile, diventa sempre più difficile mentire in televisione, cioè cercare

di falsare con le parole quello che le immagini ormai mostrano chiaramente a tutti. Ecco, pensando alla televisione di domani, io penso a una televisione che si avvicini sempre, che sia sempre più aderente alla realtà. Una televisione che rispetti, che sia costretta a rispettare la verità.

Salve, mi chiamo Pierluigi Lopalco, sono un medico specialista in igiene e medicina preventiva e sono professore di igiene all'Università di Pisa. Sono qui per presentare il volume Informati e vaccinati, cosa sono, come funzionano e quanto sono sicuri i vaccini. È un libro che mi ha anche dato l'onore e il privilegio di essere premiato come migliore opera divulgativa nel premio appunto per la divulgazione scientifica nazionale Dosi. Di tutti gli argomenti che tratto nel volume ho voluto focalizzare l'attenzione in particolare su tre. Parleremo innanzitutto su cosa sono i vaccini. Cercheremo di capire meglio come sono fatti i vaccini, a che cosa servono. Poi vedremo come funzionano, non soltanto sull'individuo, ma come funzionano una volta che applichiamo una vaccinazione a livello di popolazione. E infine il grosso dilemma, quello che spesso blocca magari un genitore a prendere la decisione a vaccinare un proprio figlio. Ma questi vaccini sono davvero sicuri? Dunque, iniziamo dal primo problema. Cosa sono questi vaccini? Bene, per capire cos'è un vaccino dobbiamo fare un passetto indietro e cercare di capire che cosa succede in caso di malattia infettiva. Noi definiamo malattia infettiva qualunque

malattia che sia causata da un microorganismo. Appunto, il microorganismo entra in contatto con il suo ospite. Se non viene distrutto immediatamente da quelle che sono le difese generiche e aspecifiche dell'ospite, il microorganismo riesce a moltiplicarsi nel suo ospite. In questo caso, appunto, abbiamo un'infezione. L'infezione può essere asintomatica oppure può dar luogo ad una malattia, cioè la malattia si ha nel momento in cui il microorganismo procura dei danni, dà dei problemi al suo ospite. In caso di infezione e ancor di più in caso di malattia, quello che resta da questo incontro è il ricordo di questo incontro, cioè il ricordo della immunità. In questa immagine il complicato e complesso mondo dell'immunità è stato molto semplificato con l'immagine di alcuni anticorpi, con una schematizzazione degli anticorpi. Cioè, per esempio, un bambino ha il morbillo, lo riesce in qualche maniera a superare. Dopo questa malattia, per tutta la sua vita o per una lunga parte della sua vita, noi troveremo degli anticorpi contro il morbillo in questo bambino. Cosa fa il vaccino? Il vaccino cerca di emulare questo incontro, deve cercare in qualche maniera di ingannare il sistema immunitario dell'ospite in maniera che alla fine di questo incontro, fra il vaccino e l'ospite, abbiamo lo stesso risultato, cioè la memoria dell'incontro, l'immunità specifica verso questa malattia. Dunque, cos'è che differenzia un'infezione naturale da una vaccinazione? Fondamentalmente il fatto che la vaccinazione, a differenza di un'infezione e di una malattia, non crea danni importanti all'ospite. Bene, i vaccini hanno una lunga storia, a parte con Jenner, la storia della vaccinazione del vaiolo, ma sicuramente possiamo dire che il papà della vaccinazione moderna è Louis Pasteur, questo grande uomo che ha fatto tanti studi che ci permettono oggi, per esempio, non solo di bere un latte salubre, ma ancora più importante, per esempio, di bere una birra di qualità decente, perché appunto Pasteur fece tanti studi sulla fermentazione e capì come bloccare, come addomesticare i lieviti o i batteri che causavano la fermentazione, l'acidificazione e così via. Allo stesso modo, Pasteur ebbe un'intuizione, quella di poter riuscire ad addomesticare questi microrganismi per poter simulare un'infezione, appunto con dei microrganismi addomesticati, che lasciassero il ricordo, quindi lasciassero l'immunità, senza procurare danno. In questa immagine, sulla destra della diapositiva, si vede appunto una delle invenzioni di Pasteur, il vaccino contro la rabbia. Questa malattia terribile, la rabbia è una malattia che non lascia scampo. Se abbiamo i primi sintomi della rabbia, la letalità è del 100%. Non esiste neanche oggi una terapia efficace, ma la si può prevenire. Cioè si può far sì che il soggetto abbia già in circolo degli anticorpi tali che possano bloccare questo terribile virus che altrimenti arriva al cervello, procura una encefalite che, come vi ho detto, è inevitabilmente mortale. A quei tempi, ai tempi di Pasteur, parliamo della fine dell'Ottocento, la rabbia era endemica. I cani, i gatti per le campagne francesi erano portatori di questo virus ed erano tantissimi i bambini che morivano appunto perché erano a contatto frequente con questi animali affetti da rabbia. Bene, Pasteur, con dei metodi particolarmente laboriosi, con i mezzi che aveva a disposizione, riuscì in qualche maniera a isolare questo virus. Attenzione, non sapeva nemmeno cosa fosse un virus, perché lui conosceva i batteri, ma a quell'epoca i virus ancora non si conoscevano e non si potevano nemmeno vedere con i microscopi che erano a disposizione a quel tempo. Lui comunque riuscì in qualche maniera a isolare questo agente infettivo, ad addomesticarlo, come lui sapeva fare con i batteri, quindi con il calore, con i disinfettanti, e a produrre un vaccino che, somministrato a dei bambini che erano stati appena morsicati da un cane, risultò essere efficace, cioè questi bambini non sviluppavano la malattia. Potete immaginare però qual era a quel tempo il livello di, come si dice oggi, biosafety, no? Cioè il livello di sicurezza con cui si lavorava in quei laboratori. E anche potete immaginare il livello di sicurezza di quei vaccini. Si trattava di vaccini che contenevano dei microrganismi vivi appena appena attenuati, quindi
gli eventi avversi, che potevano arrivare anche fino alla morte delle persone vaccinate, erano piuttosto frequenti.

forse qui nasce la paura per i vaccini. Oggi la storia delle vaccinazioni è assolutamente diversa. Molti dei vaccini attuali, anzi la stragrande maggioranza dei vaccini attuali, contiene solo singole proteine, singole parti di questo batterio, di quel virus, che comunque sono sufficienti per mimare quell'incontro, come ho detto all'inizio, e mimare quindi una malattia e produrre un'immunizzazione duratura. Questo nella figura, per esempio, uno degli ultimi vaccini arrivati a nostra disposizione, che è il vaccino contro il meningococco B. Si parte quindi, come vedete, non dal batterio, ma addirittura dalla ricostruzione del suo genoma. E come vedete, qui non si vede una coltivazione di meningococchi in questa slide, ma si vede un computer davanti al quale dei bioinformatici, quindi non dei biologi, ma dei matematici, degli informatici, selezionano le parti di questo genoma che poi produrranno le proteine che saranno contenute nel vaccino. Non voglio farla così lunga e non entrare in tecnicismi, ma quello che dopo questo meccanismo arriverà nella fiala del vaccino che noi somministreremo ai nostri bambini, ai nostri adolescenti per proteggerli dalla meningite di tipo B, saranno quattro proteine sintetizzate in laboratorio, appunto con queste tecnologie molto molto avanzate. Quindi i vaccini di oggi sono enormemente più purificati rispetto a quelli del passato. Ma come funziona un vaccino? Fino ad ora abbiamo visto come funziona il vaccino nella protezione individuale, appunto nel evocare una immunità, quindi mimare l'incontro con un microorganismo e proteggere quindi il soggetto vaccinato nel caso di un secondo incontro col microorganismo reale. Però dobbiamo capire che i vaccini funzionano anche in un'altra maniera. Funzionano perché permettono di fornire ad una popolazione una protezione collettiva. Prima di spiegare come funziona questa protezione collettiva, voglio fare con voi una brevissima riflessione. Vedete qui un uomo della preistoria, sia nel paleolitico che nel neolitico. La vita media di questi uomini, che appunto andavano in giro a cacciare, ma anche poi quando si misero a coltivare la terra, non superava i 35-40 anni. Poi arriva la tecnologia molto più avanzata, per esempio immaginate nell'antico Egitto, immaginate una cultura, una civilizzazione che riesce a costruire le piramidi, non solo, ma già a quei tempi si cominciano a creare i primi meccanismi di smaltimento dei rifiuti, quindi insomma una civiltà anche da un punto di vista igienico sicuramente più avanzata di quella dell'uomo e degli insediamenti del Neolitico. Eppure, se noi andiamo a vedere quanto viveva in media un egiziano di 3.000-4.000 anni fa, è sempre lì, 35-40 anni. Andiamo avanti in questa linea della storia, arriviamo all'epoca dei Romani. I Romani sono stati dei geni nel campo dell'igiene, hanno inventato le latrine. La latrina era la maniera più efficace appunto per allontanare dai centri urbani i reflui, no? Gli scarichi. E sicuramente questo permetteva il blocco della circolazione di molti microrganismi che appunto si trasmettevano con le feci. Eppure anche allora il cittadino romano viveva in media 35-40 anni. Facciamo un salto in avanti ancora più veloce, arriviamo nel Medioevo, la medicina fa passi sicuramente più avanzati, la vita media è sempre quella. Velocemente, rivoluzione francese, il tempo di Napoleone, la fine del XVIII secolo, la vita media resta sempre lì, 35-40 anni. Però forse quello che ci stupirà di più è quando facciamo quest'ultimo balzo, il balzo al periodo della rivoluzione industriale. Ci troviamo alla fine del Novecento. Gran parte della popolazione europea, dei paesi sviluppati, abbandona le campagne per appunto industrializzarsi, per passare nelle città. Il livello di vita aumenta sicuramente, la qualità dell'alimentazione aumenta sicuramente, l'igiene generale aumenta. Alla fine del Novecento la vita media in Europa, parliamo dell'Europa, era sempre lì, non superava i 40 anni. Perché questo? Perché ancora fino a quel tempo non c'era stata la grossa rivoluzione per la salute umana. Non c'era ancora stato un serio controllo delle malattie infettive. Infatti, se voi vedete quello che poi succede molto rapidamente, nell'arco di un secolo, vedete, quello che vi ho fatto vedere era una storia.

storia che è durata per millenni. Per millenni la vita media è sempre stata ferma lì. Appena, a partire dall'inizio del Novecento, sono stati introdotti dei meccanismi efficaci per controllare le malattie infettive, solo allora la vita media dell'umanità ha preso a salire, fino ad arrivare ad aver superato addirittura gli 80 anni ai tempi d'oggi. Di cosa stiamo parlando? Il lavaggio delle mani, un avanzamento enorme nel campo dell'igiene, che ha permesso per esempio di fare delle operazioni chirurgiche in maggiore sicurezza. Ma poi sono arrivati gli antibiotici e i vaccini. Grazie quindi al controllo delle malattie infettive a livello di popolazione, la vita media dell'uomo finalmente è aumentata. E ora vediamo appunto come fa un vaccino a creare questo beneficio di popolazione. Ci dobbiamo rifarci al concetto di herd immunity. Su cosa si basa questo concetto? Noi sappiamo che anche se vaccinassimo il 100% di tutta la popolazione, non avremmo immunizzato il 100%, perché c'è sempre qualcuno che, anche se vaccinato, comunque non è protetto efficacemente nei confronti della malattia, cioè non è comunque immune, è suscettibile alla malattia. E poi sicuramente è molto difficile vaccinare il 100% dei soggetti. Quindi immaginiamo di aver vaccinato il 90% dei soggetti o di aver immunizzato il 90% dei soggetti. Quindi uno su 10 non è immune. In questo semplicissimo schema, che cosa vediamo? Vediamo appunto dei soggetti che sono suscettibili, quelli in rosa. Arriva un soggetto malato in questa ipotetica, fantomatica popolazione. Anche se è malato, anche se potenzialmente può trasmettere la malattia, comunque la malattia non viene trasmessa. Anche se ho delle persone suscettibili, cioè che potrebbero ammalarsi, queste persone comunque non si ammalano. Perché? Perché statisticamente sono in contatto con una maggioranza di persone immunizzate, che quindi hanno fatto come da cordone intorno al microrganismo e non ne hanno permesso la diffusione. Cosa succede invece se fallisce l'immunità di gregge, la herd immunity? Succede questo, che se entra nella stessa popolazione un soggetto vaccinato, il soggetto vaccinato contagerà e poi innescherà una catena di contagio all'interno della popolazione. Avremo quindi l'evento epidemico, più o meno grande a seconda di quante persone suscettibili abbiamo nella popolazione. Però attenzione, perché può anche esserci un altro problema. Cioè, quel 10% dei soggetti suscettibili, piuttosto che essere sparsi nella popolazione, li possiamo trovare in qualche maniera raggruppati. Possono essere raggruppati perché magari vivono nello stesso quartiere, o sono raggruppati perché sono tutti bambini che frequentano una specifica scuola, o raggruppati perché magari hanno tutti la stessa età e a quell'età, per esempio, si iscrivono ad un college universitario. Bene? Anche in questo caso, anche se sono pochi, questi soggetti possono rappresentare un fallimento della herd immunity perché appunto possono innescare un'epidemia, anche se di piccole proporzioni. Dunque, quando si vaccina, non bisogna soltanto pensare che stiamo proteggendo un individuo, ma dobbiamo anche pensare che noi in questa maniera e con le opportune cautele di cui abbiamo appena parlato, possiamo proteggere un'intera popolazione. Ma a questo punto la domanda sorge spontanea. Va bene, ma se noi dobbiamo vaccinare tante persone che sono sane, perché ha senso vaccinare chi è sano, chi ancora non si è ammalato, e molte di queste vaccinazioni devono essere fatte proprio sui bambini, perché sono i bambini quelli esposti a molte delle infezioni di cui stiamo parlando, come il tetano, la poliomielite, la difterite, il morbillo, eccetera. Dobbiamo essere sicuri che questi vaccini abbiano un profilo di sicurezza il più elevato possibile. Perché appunto stiamo parlando di somministrare un farmaco, perché il vaccino è comunque un farmaco, ad una popolazione sana. Bene, cosa sappiamo della sicurezza dei vaccini e come facciamo a saperlo? Paradossalmente, noi abbiamo un po' anche imparato dal passato e abbiamo imparato dagli errori del passato. Per esempio, nel mio libro descrivo diversi incidenti avvenuti nel mondo delle vaccinazioni durante la storia della vaccinazione, collettiva. Uno dei più famosi è proprio l'incidente Cutter. È il 1955, siamo negli Stati Uniti, vaccinazione contro la poliomielite, 120.000 bambini vengono vaccinati con questo nuovo vaccino. È un vaccino di tipo Salk, quindi fatto con dei virus che dovrebbero essere uccisi, completamente inattivati. Che cosa succede invece?
che di questi 120.000 bambini vaccinati con questo tipo

di vaccino prodotto dall'industria Qatar, almeno 40.000 svilupperanno segni poliomielite e 5 muoiono dopo la vaccinazione. Che era successo? C'era stato un errore nella produzione. Il vaccino non era stato inattivato, ma era il virus contenuto nel vaccino, purtroppo era ancora vivo ed era capace di produrre malattia. E non solo ci furono questi 40.000 casi, perché ovviamente poi il caso venne evidenziato, fu studiato dai medici del tempo e il virus vaccinale del vaccino Qatar si diffuse nella popolazione americana. Infettò almeno 220.000 persone e in tutta questa storia alla fine si ebbero 160 casi di paralisi poliomielitica e 10 morti. Fu il più grande incidente nella storia delle vaccinazioni. Cosa ci ha insegnato quell'incidente? Ci ha insegnato tanto, perché proprio da allora iniziarono a migliorarsi i processi di produzione e di sicurezza di tutti i prodotti biologici, inclusi i vaccini. Si affermarono alcuni standard, si affermarono delle regole internazionali cui oggi tutti i produttori devono attenersi. Oggi, prima di mettere un vaccino in commercio, il vaccino viene testato su una larga parte di popolazione in un lungo periodo che va dagli 8 ai 10 anni. Si parte da una fase 1 di sperimentazione su pochi soggetti ad una fase 2 di sicurezza e valutazione degli anticorpi che si fa su centinaia, alle volte anche migliaia di soggetti, fino ai grandi trial clinici randomizzati, studi clinici che si fanno su migliaia, addirittura decine di migliaia di soggetti, per valutare l'efficacia sulla popolazione del vaccino di cui stiamo parlando. Ovviamente in tutte queste fasi viene valutata anche la tollerabilità e la sicurezza del vaccino. Quindi già prima della messa in commercio un vaccino viene testato per un lungo periodo. Ma non basta. Una volta autorizzato all'uso e una volta utilizzato, quindi per esempio nelle campagne di vaccinazione, esiste la cosiddetta fase 4 di sperimentazione, cioè parliamo della farmacovigilanza, la valutazione clinica post-marketing. Nel corso della farmacovigilanza, qualunque evento avverso che venga registrato dopo la somministrazione di un vaccino deve essere segnalato alle autorità preposte, le quali poi indagano quello che è successo e verificano se il vaccino è stata la vera causa di quell'evento avverso o meno. In questa maniera, quindi, la conoscenza sulla sicurezza dei vaccini aumenta sempre di più. Come vi ho detto, alla farmacovigilanza si segnala un qualunque evento inaspettato, inatteso o anche atteso, ma sicuramente un evento avverso, un evento fastidioso, che si sia verificato dopo una vaccinazione. Attenzione, una segnalazione alla farmacovigilanza non implica che il vaccino sia stata la causa. È un segnale, la farmacovigilanza serve proprio per questo, serve per segnalare degli eventi. Poi appunto ci saranno sia le commissioni di farmacovigilanza che fanno un immediato studio dell'evento e ne possono valutare il rapporto causa-effetto, cioè possono vedere se effettivamente è stato il vaccino a causare quell'evento, oppure poi se questo evento è particolare ci sono anche degli studi che si fanno su popolazioni molto grandi, studi epidemiologici che serviranno nel più breve tempo possibile a valutare se effettivamente quel vaccino, come qualunque altro farmaco, ha causato, è stata la vera causa o meno di quell'evento avverso. Quindi alla domanda se oggi noi sappiamo quanto sono sicuri i vaccini, la risposta è sì. Noi sappiamo che i vaccini, ogni vaccino ha una storia a sé, però ogni vaccino può dare degli eventi avversi, ma gli eventi avversi più comuni sono sicuramente degli eventi avversi come la febbre, il dolore, la stanchezza, magari un po' di mal di testa, che assolutamente sono da preferire a quello che sarebbe l'incontro con il microorganismo vero, con il microorganismo selvaggio. Una cosa è vaccinarsi contro il morbillo e avere magari una febbre dopo il morbillo, avere anche un calo delle piastrine transitorio che in un caso ogni 50.000 dei vaccinati si può osservare, piuttosto che incontrare il virus del morbillo, perché il virus del morbillo invece in un caso su 10 mi manda in ospedale a causa di una polmonite, in un caso su 1.000 mi può dare un'encefalite, un caso su 1.000 di infezione può esitare addirittura in una morte. Dunque, quando si ragiona sulla scelta,
se vaccinarsi o non vaccinarsi, dobbiamo sempre pensare a questo bilanciamento. Dobbiamo pensare ad un bilanciamento fra

i rischi che corro vaccinandomi, che si conoscono, e i rischi che si conoscono ancora meglio, ma che forse devono essere spiegati ancora di più, che io corro se incontro il microorganismo per il quale invece mi sono vaccinato, appunto per non essere malato. E quindi siamo arrivati alla fine, informati e vaccinati o informati e vaccinati. Il titolo è volutamente un po' ambiguo.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Digital Marketing for Business della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti a questo incontro in cui parleremo dell'esplorazione dell'universo dallo spazio utilizzando uno dei mezzi migliori che l'universo ci dà per la sua comprensione, cioè i raggi cosmici. Mi chiamo Pier Giorgio Picozza, sono professore emerito dell'Università di Roma Tor Vergata e professore anche di fisica qui all'Università Unirettuno. E mi sono occupato per molti anni di esperimenti nello spazio e ho guidato molte missioni sia nel campo dei raggi cosmici, specialmente per lo studio della materia oscura e dell'antimateria primordiale. Mi sono occupato anche degli effetti che hanno questi raggi cosmici negli astronauti quando questi stanno nello spazio. Per cui adesso cominciamo intanto a parlare di come è fatto l'universo, di che cos'è l'universo. L'universo è un gigantesco laboratorio nel quale da 13 miliardi e 800 milioni di anni si svolge il più grande esperimento di fisica. Come nasce l'universo? Qual è la sua evoluzione? Qual è la sua storia? L'universo nasce partendo da una situazione in cui una grandissima quantità di energia, un'enorme quantità di energia, era racchiusa in un volume molto molto piccolo. In quel momento tutte le forze della natura che noi attualmente conosciamo erano descritte da una sola legge che le guidava tutte quante. La gravità era così forte che anche l'asse del tempo, anche il tempo, veniva distorto dalla gravità, tanto da diventare anch'esso come una quarta dimensione spaziale. Per cui nel momento in cui l'universo ha cominciato ad evolversi, è iniziato sia lo spazio sia il tempo. Questa quantità di energia si è praticamente subito trasformata in tempi dell'ordine del miliardesimo, miliardesimo, miliardesimo, miliardesimo di secondo in materia e fotoni, cioè luce. La materia era composta da quelli che oggi noi chiamiamo i mattoni della natura, cioè i quark, i leptoni e anche i fotoni ed i neutrini. Intanto si creava uno spazio tra tutte queste particelle, cioè l'universo si espandeva. Si espandeva nel senso che si creava un nuovo spazio, poiché con questa espansione l'universo si raffreddava e raffreddandosi questi quark si sono uniti fra di loro per formare quelli che sono i protoni e di neutroni e anche le loro antiparticelle, cioè gli antiprotoni, gli antineutroni e così via. Sempre nell'ordine di un decimo miliardesimo di secondo, i protoni e gli antiprotoni, materia e antimateria, si sono annichilati fra di loro.

i loro, trasformandosi in energia ed in altre particelle che poi sono decadute, ma per qualche strano motivo, per qualche rottura di quella che si chiama un'asimmetria, è rimasto, è sopravvissuto solamente un protone su ogni miliardo di protoni prima esistenti, mentre gli antiprotoni forse sono spariti completamente. Con quell'uno su un miliardo si è costruito poi tutto l'universo. Questi, i protoni, assieme ai neutroni, che vengono con qualche processo che vengono dai protoni stessi, loro stessi si sono create i primi nuclei, il deuterio, l'elio 3, l'elio 4. Poi, per 380.000 anni, nulla è successo. Si è dovuto attendere che l'universo fosse abbastanza raffreddato in modo di poter creare i primi atomi. In quel momento l'universo era fortemente omogeneo, cioè tutta la materia e l'energia, i fotoni, eccetera, lo riempivano in modo uniforme, eccettuato qualche punto, per qualche fluttuazione di questa densità. Chiamiamola di energia, e questo punto in cui vi era questa fluttuazione si è potuto iniziare la nascita e l'evoluzione delle prime stelle, cioè punti in cui la gravità era leggermente diversa dai punti vicini, sono stati il punto di coagulo della materia proveniente dalle altre parti e si è iniziato questa che può essere l'evoluzione di quello che noi conosciamo d'universo, cioè le stelle, le galassie e così via. Ma come noi possiamo conoscere l'universo, di cui ho parlato come se fosse una cosa già completamente e facilmente conosciuta e conoscibile? Bene, è possibile esplorare l'universo e conoscere le leggi della sua evoluzione e studiando tutti i tipi di radiazione che arrivano a noi. Possiamo vedere, studiare la luce visibile, quella normale. Possiamo studiare dei microonde, la luce, chiamiamola luce, ma sono onde elettromagnetiche nel campo delle microonde, dell'infrarosso, dei raggi X, dei raggi gamma. E ognuna, studiando con tutti questi vari mezzi, noi avremo informazioni sempre più complete, diverse e fra di loro complementari. Come esempio. Oppure anche potremmo ottenere, potremmo anche rivelare tutte le particelle, sia cariche e neutre, che ci portano a noi dei pezzi, degli esempi di materia che viene da qualche parte del nostro universo. Come possiamo noi andare a vedere, a studiare l'universo mediante in tanti modi. E per tanto tempo si è studiato e anche adesso mediante dei telescopi da Terra, ma ora lo studiamo mediante delle missioni spaziali. Queste missioni ci permettono di studiare il cielo su tutte le lunghezze d'onda elettromagnetiche. Come vedete, dal campo delle microonde e con l'esperimento Planck, che ci ha rivelato in maniera molto chiara, anche se non è stato il primo, come noi siamo immersi completamente in nuvole, una grande nuvola di fotoni di bassissima, bassissima energia, di temperatura intorno ai 2,7 gradi Kelvin, cioè intorno a meno 271 gradi Celsius. E poi nel campo dell'infrarosso, un altro come Hersch o il campo Hubble. Hubble è uno dei più importanti, dei più grandi, che hanno avuto il maggior successo, telescopi vi sono nello spazio, che riesce a vedere l'universo sia nel campo dell'infrarosso, nel campo del visibile e nel campo dell'ultravioletto. Poi con i raggi X. Oppure possiamo vedere il cielo dei gamma, cioè vedere
solamente ciò che ci portano, le informazioni ci portano i gamma. Ed infine, invece, la materia che ci viene nei raggi cosmici da mondi o da stelle, da galassie e forse ancora da più lontano mediante i raggi cosmici. Vorrei presentare solamente un esempio per far comprendere cosa significa esplorare l'universo in modi diversi. Guardiamo un attimo la galassia di Andromeda. La possiamo vedere anche a occhio nudo oppure con dei telescopi normali e possiamo vedere la luce visibile, cioè vediamo tutte le stelle di questa galassia che splendono. Ma se noi riusciamo a vedere la luce che ci vede, che viene da noi nel campo, per esempio, dell'infrarosso, noi vediamo le stelle che stanno per nascere. Noi vediamo che in una galassia vi sono stelle che brillano impienamente, stelle che nascono, stelle che muoiono. Ecco, in questo caso noi vediamo le stelle che stanno nascendo. Se invece andiamo a filtrare e far passare solamente i raggi X, vediamo le stelle che stanno negli ultimi istanti della loro vita, le stelle che muoiono. È chiaro che l'universo va studiato con molti molti mezzi. Fra questi mezzi, molto interessante e di grandissima importanza sono i raggi cosmici. I raggi cosmici, vediamo cosa sono. Intanto, come sono stati scoperti? Sono stati scoperti ben oltre 100 anni fa da parecchie persone, ma chi ha preso il Nobel è stato Victor Hess, che è un austriaco che ha fatto parecchie salite a bordo di una mongolfiera e portando all'interno un elettroscopio, cioè quell'oggetto con le due fascette che si caricano e si allontanano fra di loro. Bene, si accorse che mentre andava verso in alto, questo elettroscopio si scaricava, che significa che incontrava altre cariche elettriche, e più che andava su altro, più si accorgeva che dovevano esserci tante particelle cariche. Chiaramente, la prima ipotesi è che queste particelle dovevano venire dal cielo. All'inizio si pensava che venissero solamente da terra, come il radon, se si era appena scoperta la radioattività, ma lì si è visto che praticamente questa invece la vera radiazione si otteneva andando verso l'alto. Allora, cosa sono questi raggi cosmici? Vediamoli in questa animazione. Questi raggi cosmici sono delle particelle che vengono da lontano, le descriveremo meglio in seguito, cioè da fuori l'atmosfera, che entrando nella nostra atmosfera creano degli sciami e ci creano, come potete vedere, tutte queste particelle di cui forse avete sentito parlare, i neutrini, i muoni, i pioni, eccetera. Questa scoperta è stata fondamentale. Questa scoperta ha permesso la nascita della fisica delle particelle elementari, cioè si è scoperto subito che assieme ai protoni e ai neutroni che noi già conosciamo, esisteva per esempio il positrone, la particella predetta da Dirac, che era colui che ha portato la teoria dell'antimateria, e questa particella fu scoperta dai raggi cosmici, eccolo qua, da Anderson. Fu scoperta dopo un'altra particella molto importante, quelle che si chiamano i muoni positivi e negativi, poi vedete ancora i pioni, i caoni e molte altre particelle. Tutto questo andò in questa maniera fino intorno al 1956-57, perché in quegli anni cominciarono ad apparire gli acceleratori che avevano un'energia sufficiente di creare le particelle. Siamo ritornati nel mondo galileiano, cioè poter noi produrre
quel tipo di particelle. E questi acceleratori hanno permesso, di creare delle condizioni in spazi piccolissimi molto simili a quelli che vi erano nei primi miliardesimi, secondi, miliardesimo di secondo dell'universo, e ci hanno mostrato a noi l'esistenza del mondo dei quark. I quark di cui ho parlato prima, i sei quark, i sei blettoni e anche le loro antiparticelle, cioè gli antiquark e gli antileptoni. I tre quark formano un protone, altri quark formano un antiprotone, e poi ci ha fatto scoprire tutte quelle particelle che praticamente ci legano l'uno all'altro, cioè per esempio i fotoni che legano per esempio gli elettroni ai protoni, oppure i gluoni, oppure che legano per esempio i quark fra di loro. Allora, ritorniamo ora invece al mondo dei raggi cosmici. Come nascono questi raggi cosmici? Dove sono prodotti? Quando abbiamo una stella di grande massa, o praticamente tutte le stelle iniziano nella stessa maniera, noi parliamo ora di una di grande massa, si comincia, fatta all'inizio da idrogeno, l'idrogeno comincia a bruciare, bruciando diventa si trasforma in elio. In elio però comincia a mancare questo carburante che mantiene queste particelle fluttuanti, e la gravità fa collassare. Allora questa energia che nasce dalla gravità permette agli eli ancora di creare, poi unirsi e crearsi per esempio i carboni, poi i carboni assieme agli eli possono creare gli ossigeni e così via, fino a che la nostra stella diventa come un mantello, come strati di una cipolla, dove al centro ha un nucleo di nichel ferro. Però se questa stella è molto pesante, cioè ha una grande massa, improvvisamente esplode, cioè improvvisamente collassa completamente, ma poi come in un grande respiro esplode verso l'esterno. E questa qui che potete vedere qui è l'esplosione della supernova Magellano, che nel 1987, cioè non moltissimi anni fa. Ma allora in questa esplosione tutto il mantello esterno va verso lo spazio, questo mantello è quello che forma i nostri i raggi cosmici ed è lanciato in una forma che noi chiamiamo supernova remnant, in una forma di guscio. Pertanto i raggi cosmici creati in questa maniera possono essere accelerati sia in questo momento del grande esplosione, ma anche quando quelli che ormai sono stati creati prima incontrano una di queste supernova remnants che danno allora uno shock talmente forte da farli accelerare. Una volta che questi sono stati prodotti qua sopra, questi raggi cosmici si propagano nella galassia, in una delle galassie, in questo caso nella nostra, ma incontrano quello che si chiama il mezzo interstellare, cioè della materia, dei gas. E come un acceleratore, poiché arrivano ad altissima energia, si possono rompere. E per cui dal carbonio, per esempio, e dagli altri si possono creare il litio e il berillio, dall'elio 4, l'elio 3 e l'elio 2, ma come un acceleratore questi possono anche creare coppie di protoni antiprotoni, ma anche di elettroni e positroni attraverso questo canale, produzione di pioni positivi e negativi, muoni positivi e negativi, mentre gli elettroni hanno la loro vita. Sono primari anche loro, nascono dalla supernova. Poi tutti questi nuclei, questi raggi cosmici, possono entrare nel nostro sistema solare, vengono ad essere, come si dice, modulati se vi è attività del Sole più o meno forte, e venire catturati dai nostri oggetti. I raggi cosmici sono stati misurati in un modo abbastanza preciso.
in 32 ordini di grandezza, se andiamo a vedere i flussi, e

fino ad altissime energie, se andiamo a vedere la scala delle energie. Ma cosa hanno di particolare? Vanno di particolare che quelli di bassa energia sono circa una particella per metro quadro per secondo, cioè noi le possiamo misurare per esempio prendendo dei palloni oppure anche degli apparati messi in satelliti fuori dello spazio. Però andando avanti con l'energia, questi diventano meno numerosi e come in questo caso abbiamo per esempio di un chilometro una particella per chilometro quadrato per anno. Qui invece abbiamo addirittura per decine d'anni e a questa energia abbiamo una particella per mille chilometri quadrati per anno, per cui potete capire se in questa prima parte noi possiamo misurarli in maniera diretta, qui dobbiamo utilizzare altri mezzi. Vediamolo subito. Per quelli diretti, cioè quelli che hanno, per cui esiste un flusso anche abbastanza elevato, che non hanno bisogno di apparati enormi, possiamo utilizzare strumenti che possiamo mettere fuori dell'atmosfera. E lo vedete quanti esperimenti spaziali noi abbiamo che volano in questo momento, lanciati nei diversi anni. Da Pamela a Fermi, a MS e ISS e il CALES sulla stazione spaziale, mentre DAMPE invece è un'altra missione a cui partecipano gli italiani assieme ai cinesi. Quando invece andiamo a flussi molto meno elevati, dobbiamo invece vedere cosa succede. Come vi ho fatto vedere prima, cosa succede quando questi raggi cosmici interagiscono nell'atmosfera? Abbiamo visto prima che creano degli sciami di tutte queste particelle che, come ho detto, hanno dato origine alla fisica delle particelle. Noi le raccogliamo a terra, tutte quelle che arrivano, che sono state assorbite nel frattempo, mettendo apparati a terra in spazi enormi. Per esempio l'osservatorio Auger è circa 3.000 km quadrati, tanti apparati messi a una certa distanza uno dall'altro, si raccolgono queste particelle e da questi prodotti, chiamiamoli secondari, si ricostruisce l'energia e anche il genere di raggio cosmico che li ha prodotti. Come vedete, nello spazio li possiamo vedere direttamente, contarli uno per uno, invece da terra possiamo solamente vedere cosa combinano, quali sono i loro prodotti e poi risalire a loro. Se vogliamo andare ancora più avanti con l'energia, cioè arrivare ad energie così elevate, che molto molto elevate, dobbiamo andare nello spazio, perché nello spazio possiamo vedere un'atmosfera, una quantità di atmosfera molto molto più grande. E allora, come potete vedere, un raggio cosmico entra nell'atmosfera, crea quella che abbiamo detto, lo sciame emette per esempio raggi a ultravioletti e questi vengono raccolti da un grande telescopio messo o sul satellite o sulla stazione spaziale internazionale. Richiamo il fatto che è necessario avere tanti tanti strumenti, perché si fanno tante cose. Molti chiedono ma perché bisogna utilizzare così tante missioni, perché ognuna riesce a isolare, a vedere, a far comprendere una parte delle leggi della natura, una parte dei misteri dell'universo. Allora, in questo finora abbiamo parlato del raggio cosmico, cioè di pezzi, se volete, di materia che viene dalle stelle che sono esplose, cioè un qualcosa che è nato nell'universo dopo miliardi di anni, un milione, miliardi di anni, e che ancora sta nascendo e morendo in questo momento. Però dentro i raggi cosmici, come piccoli contributi, qualcosa di nascosto, vi è qualcosa di molto importante. Dentro di loro è nascosto il mistero dell'antimateria, dentro

di loro è nascosto il mistero della materia oscura. Che cos'è il mistero dell'antimateria? Perché ci è venuto, perché è nato per noi questa esigenza di andare a trovare l'antimateria all'interno di questi raggi cosmici? Nel 1987 un esperimento su pallone che per una delle prime volte ha usato i magneti che permettono di separare cariche positive e negative, ha misurato un numero di antiprotoni, cioè di particelle di antimateria, molto superiore a quelle che noi ci aspettavamo dallo scontro tra i raggi cosmici con il materiale interstellare che può produrre, come ho detto precedentemente, coppie di protoni e di antiprotoni. Questo fatto cominciò subito a creare un interesse molto, molto grande. Ma dove vengono questi antiprotoni? E la fantasia cominciò a spaziare e si pensò che potessero venire da domini, cioè da zone in cui vi era fatte solo di antimateria. Oppure potevano venire, lo vediamo meglio in questa diapositiva, lo vedete, mentre questi primi descrivono quelli che sono prodotti normalmente dall'interazione dei protoni primari col materiale interstellare, che abbiamo già visto più volte, queste invece dice potrebbero venire da domini di antigalassie, galassie di antimateria, o potrebbero venire da annichilazione, cioè da scontro delle particelle esotiche di cui parleremo fra poco, e che praticamente decadono in antimateria, oppure, ecco ancora, da piccoli buchi neri che sono nati nei primi istanti dell'universo e in questo momento è il loro tempo affinché possano evaporare. Ecco, quel piccolo risultato ha fatto nascere un interesse fondamentale per la ricerca dell'antimateria. Perché noi dobbiamo andare a cercare questo mondo di antimateria? Bene, Paul Dirac, che ha avuto il premio Nobel, come ho detto prima, per la scoperta dell'antimateria, disse: noi dobbiamo considerare piuttosto un caso che la Terra e forse tutto il sistema solare contengono una preponderanza di elettroni negativi o protoni positivi. Lui parla del 1933, dove si conosceva ancora molto poco. È del tutto possibile che per qualcuna delle stelle avvenga il contrario. Ecco, dov'è la base del nostro ragionamento? Che, come ho detto prima, all'inizio dell'evoluzione dell'universo avevamo solo energia, non avevamo materia. Per cui, per la legge della natura, della simmetria fra materia e antimateria, questa energia si deve essere trasformata in materia ed antimateria. E difatti vi ho già detto prima che siano formati protoni ed antiprotoni. Allora, c'è stata questa annichilazione che ha distrutto praticamente quasi tutti i protoni e i antiprotoni. Ma perché non pensare che assieme a un protone che è rimasto vivo, non sia rimasto anche un antiprotone che per qualche forza antigravitazionale si siano allontanati uno dall'altro in maniera molto forte, e il protone ha costruito i protoni rimasti hanno costruito il nostro universo, e mentre quegli antiprotoni hanno costruito un universo a noi a parallelo fatto di antimateria. Oppure un'altra ipotesi, che il nostro stesso universo possa essere fatto da, per esempio, galassie come noi le conosciamo, ma anche antigalassie abbastanza distanti l'una verso l'altra, altrimenti i loro margini si toccherebbero e noi dovremmo vedere nel cielo brillare una grande luce, se esistono lontano. Ecco, non è una fantasia, ma è una fantasia che è poggiata su delle leggi della natura. Ma accanto al mistero dell'antimateria, nello stesso tempo ho cominciato a sorgere
anche il mistero della materia oscura, che era nato già negli anni 30.

30, però era rimasto dimenticato. Dagli anni 60 ed in poi si è scoperta in maniera molto evidente due cose. Una, che le stelle dentro una galassia, si muovevano troppo velocemente per poter rimanere dentro quella galassia, se la loro massa era quella che noi pensavamo che fosse. Oppure, guardando per esempio questa galassia, noi possiamo vedere delle stelle lontane che corrono, queste qua giù anche, che corrono intorno, che girano intorno con una velocità troppo grande, se la massa è quella che noi possiamo calcolare, per esempio, dalla luce di questa galassia. È come se noi lanciassimo un satellite a una certa velocità che è sufficiente affinché rimanga intorno alla Terra. E gli lasciamo la stessa velocità per mandarlo, non so, 10 volte più lontano, 100 volte più lontano. Lui ha la stessa velocità, lui non rimarrebbe fisso, andrebbe, scapperebbe dalla gravità e andrebbe via. Invece queste stelle sembrano avere sempre la stessa velocità. Vuol dire che all'interno della galassia vi è un altro tipo di materia. Ma chiaramente uno potrebbe dire, ma non esiste solo la materia luminosa, esiste la materia morta, le stelle che sono morte, i gas spenti e così via. Ma anche qui gli studi dello spazio ci hanno dato una risposta abbastanza molto precisa. Cioè, come ho detto all'inizio, nei primi 3 minuti del nostro universo si sono stati creati, oltre ai protoni, sono stati creati i deuteri, gli eli 3 e gli eli 4 e così via. Questo rapporto tra di loro è chiaramente legato al numero di protoni e il numero di protoni è legato al numero di fotoni. Fotoni che noi conosciamo, come vi ho detto, è quella famosi fotoni, i fotoni a microonde. Pertanto noi sappiamo già in maniera molto chiara che la materia vera, gravitazionale, quella che noi conosciamo, che è ordinaria, è solamente un quarto, un quinto di quella necessaria per mantenere le stelle fra di loro unite nelle galassie e permettere alle stelle più lontane di una galassia di girare intorno alla galassia. Allora, questo è il grande mistero. Aggiungo, anche se fuori dal discorso dei raggi cosmici, il terzo mistero, il mistero dell'energia oscura. Già dal 1998 si è scoperto che attualmente l'universo è in fase di accelerazioni. Noi dobbiamo subito pensare che quando l'universo chiamiamo, esploso, il famoso Big Bang, doveva rallentare e così è successo, rallentato. Però ad un certo momento il rallentamento, cioè la gravità è diminuita di molto. Sapete, la gravità va con 1 sulla distanza degli oggetti al quadrato, per cui quando si allontanavano molto è diventata piccola. È diventata invece preponderante un'altra forza che esisteva da sempre, ma era diversa, che è una forza invece antigravitazionale, forse la forza del vuoto, una forza che dipende da una energia che è sempre la stessa, anche se l'universo si espande, la densità di questa energia è sempre uguale. E questa energia antigravitazionale fa accelerare l'universo. Prima era la gravità che faceva, non lo faceva accelerare, ma lo faceva disaccelerare. Ma quando la gravità è diventata troppo piccola, è diventata importante questa nuova forza e queste, galassie, eccetera, hanno cominciato ad accelerare e attualmente siamo in accelerazione. Come ho detto prima, è un'energia oscura antigravitazionale. Anche questo è stato confermato da due grandi esperimenti, W.Mach e Planck. Oggi sappiamo che l'universo è composto di radiazione e materia ordinaria, come elettroni, protoni, neutroni, fotoni e neutrini, 4-9%. Di materia oscura fredda, cioè non veloce.

Del 26,8% di energia oscura che non sappiamo che cos'è, del 68,3%, forse una piccola parte ancora di antimateria. Allora, come andiamo a cercare l'antimateria? L'antimateria possiamo andare a cercare, come speriamo di trovare l'antimateria cosmologica? Andando a cercare nuclei di antimateria che potrebbero essere sfuggiti da un'antigalassia molto distante, hanno attraversato lo spazio intergalattico riempito dei campi magnetici molto turbolenti, siano entrate nella Via Lattea, che abbia superato il vento galattico e abbia trovato la sua strada verso la Terra. Una cosa molto complessa, però possibile. Altra domanda invece, di che cosa è composta la materia oscura? C'è una grande ipotesi, l'ipotesi supersimmetrica. Cioè, l'ipotesi dice che insieme al mondo che noi conosciamo, quello delle particelle di cui ho parlato prima, cioè i quark, i leptoni, eccetera, esiste un mondo parallelo fatto da un altro tipo di quark che si chiamano squark, oppure leptoni che sono sleptoni e così via. E come noi abbiamo questi quark riescono a produrre protoni e neutroni e assieme agli elettroni producono gli atomi, qui può darsi che queste particelle, questi squark, questi elettroni, producano ancora, combinati insieme, altri tipi di particelle che la teoria chiama neutralini. Questi neutralini hanno la proprietà che, se esistono ovviamente, che se, poi, quando si incontrano sono materia e antimateria e fra di loro si annichilano. E quando si annichilano si trasformano in quark e così via, ma alla fine di tutto il gioco si trasformano in positroni ed elettroni, per esempio in protoni ed antiprotoni, proprio cose che noi riusciamo a vedere molto bene. È così che sono partite subito alla ricerca di antimateria tanti esperimenti, ma due essenzialmente. PAMERA, che è stato lanciato il 15.06.2006, e AMS, che è stato posto sulla stazione spaziale nel 2011. PAMERA più piccolo, 470 kg, AMS 5 tonne 7 tonnellate, anche se è partito poi anni dopo. Questa è la partenza invece di PAMERA. Il volo di PAMERA, vedete, è nel deserto del Baikonur, è una cosa molto diversa da come partono invece gli shuttle, e anche in America partivano gli shuttle, partono ancora adesso i satelliti, tutto un mondo diverso. Qui siamo veramente nel vero deserto. Ecco PAMERA che è partito con dentro degli strumenti delicatissimi. E il terrore di vederli distrutti da questa grande da questo grande balzi che fanno che ha fatto questa Pamela. Mentre AMS è stato montato all'interno della Stazione Spaziale Internazionale in questo punto. Ecco, questo è grande, ma è stato montato qui. Che risultati sono stati ottenuti? Intanto, perché sono importanti? Importanti questi due perché hanno un oggetto, una cosa particolare, uno strumento particolare, un magnete. Il magnete è importante perché separa le cariche positive e negative, cioè separa per esempio la carica dei protoni da quella degli antiprotoni, separa la carica dei positroni e dai protoni e dagli elettroni dagli antiprotoni. Però, come possiamo separare quelli che hanno la stessa carica? Ecco, qui intorno ci stanno tanti strumenti che permettono di riconoscere un protone, per esempio, da un positrone e un antiprotone da un elettrone. Dico che esiste un positrone ogni 10 alla 5, cioè 100.000, un milione di protoni. È come quest'ago del pagliaio che bisogna tirare fuori, per cui devono essere riconosciuti molto bene. Qual è stato il più grande risultato che è stato ottenuto? Quello. Vedete, questo non è altro
che la misura del numero di elettroni misurati da Pamela in un certo periodo diviso la somma del numero di elettroni più il numero di positroni, cioè questi positivi diviso la somma positivi più negativi. Perché è importante? Perché tutto ciò che ci aspettavamo è un andamento lungo questa linea qui, mentre Pamela vede i suoi dati completamente diversi. Questa prima parte era facilmente spiegabile perché è dovuta facilmente alla quella che io ho detto prima, l'attività solare che è importante alle basse energie, ma questa no, questa sicuramente è dovuta a un contributo di elettroni e positroni non previsto dalla teoria normale, cioè dalla produzione normale e normale nella galassia di positroni e di elettroni. In poco tempo ci sono stati centinaia e centinaia, migliaia anche di articoli che hanno detto, che hanno riconosciuto in questo risultato come la prova, l'evidenza non solo dell'esistenza della materia oscura, esistenza già chiara, ma di che cosa, della composizione, di cosa era fatta la materia oscura. Questo è il nostro esperimento Pamela, è stato poi fortemente confermato anni dopo molto da AMS, però come sempre, ma la domanda che ci si era fatti era: ma è veramente sono saliti i positroni oppure sono diminuiti gli elettroni, per cui il rapporto sembra essere più grande, ma in realtà è solamente perché gli elettroni sono di meno? No, perché come vedete anche i positroni sono loro saliti, cioè un contributo aggiuntivo a tutto quello che noi possiamo conoscere. È chiaro però che nella natura non svela i suoi misteri in maniera così facile. Difatti è nato subito un enigma molto avvincente. Perché? Perché è vero che gli elettroni, la coppia elettrone-positrone mostra di essere apparsa in una possibile annichilazione di neutrini. Però nel caso degli antiprotoni no. Gli antiprotoni misurati da Pamela sono gli antiprotoni che noi ci aspettiamo proprio nell'urto dei raggi cosmici primari con materiale interstellare. E questo dà un po' qualche problema, anche se i teorici hanno dato una spiegazione dicendo vabbè, vuol dire che produce solamente positroni. Ma è chiaro, questo è un problema che fa riflettere. Allora, un'altra interpretazione dice: se sono solo elettroni e positroni, questo contributo può venire anche dalle pulsar. Cosa sono le pulsar? Le pulsar sono diciamo, delle stelle di neutroni fortemente fortemente ruotanti. Sapete che il neutrone è dipolo magnetico, per cui qui avremo un campo elettromagnetico il quale può strappare gli elettroni tramite vari processi, diventando e mettendo prima dei gamma, i gamma diventando anche elettroni e positroni e così via, e essendo accelerati alla fine noi potremo avere un contributo di elettroni e positroni che viene disperso dopo 100.000 anni per esempio nella nostra galassia. In questo caso chiaramente è solamente elettroni e positroni e non è chiesto anche antiprotoni e protoni, per cui il problema è ancora aperto. Abbiamo perso le speranze? No, in quanto gli ultimi dati ora di AMS, del grande esperimento AMS, fa vedere che non solamente crescono i positroni, ma scendono, ma a un certo momento scendono. È chiaro? E se noi abbiamo due particelle che si annichilano fra di loro, a secondo della massa che loro hanno, possono dare un'energia massima di positroni, cioè a secondo della loro massa a un certo momento devono sparire. E perché? Perché a più alta energia non si possono più trovare. Ecco qua, sta cominciando a scendere. Anche nel caso degli antiprotoni sembra che ci stiamo un po' allontanando da quella che è una produzione normale. Anche
il mistero ancora rimane. Le due cose, pulsar e materia oscura sul piatto e sul tavolo di AMS dovrebbe rimanere operativo per tutto il tempo per cui la stazione spaziale rimarrà operativa, noi speriamo, fino al 2028. Per quella data forse anche questo mistero sarà chiarito. Vorrei finire parlando di un altro tipo di raggi cosmici che ha dato dei risultati abbastanza interessanti. Queste sono quelle che si chiamano le fasce di Van Allen, cioè voi sapete che il campo, che la Terra ha intorno a sé un campo magnetico e questo campo magnetico ha intrappolato le particelle, essenzialmente protoni più vicini ed elettroni intorno, e sono anche degli insiemi di particelle che praticamente possono essere anche dannosi sia per gli strumenti che in volo o anche per gli astronauti e così via. Ma quello che Pamela ha scoperto, una cosa molto interessante, ha scoperto che esiste anche una fascia, le potete vedere questa gialla, di antiprotoni, cioè intorno alla Terra abbiamo una fascia di antimateria. Allora la domanda che si sono fatti, guardate, decine di migliaia di persone, che ci hanno contattato, parlavo di decine, che hanno detto: ma questi antiprotoni della fascia potranno alimentare i propulsori spaziali che la NASA ha ipotizzato per il futuro prossimo? Cioè una grande nave spaziale potrebbe risucchiare questi antiprotoni e poi farli collidere con i protoni e creare così energia? Sarebbe una cosa molto bella. Noi, i conti che noi abbiamo fatto, ci dimostrano che non ce ne sono molti, non andremo molto lontani, ma in ogni caso la speranza c'è sempre e la fantasia può rimanere accesa ancora per molto tempo. La lezione finisce qui, io saluto tutti coloro che mi hanno seguito, spero fatto nascere in loro un desiderio di conoscere l'universo e un certo entusiasmo per quello che i ricercatori fanno per scoprire le leggi della natura. Se volete conoscere più cose, potete trovare il materiale nella pagina web della nostra università. Grazie e arrivederci.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e gestione sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione. Il tema della lezione è gestione del risparmio e mercati finanziari. Parliamo di intermediazione finanziaria, un tema importante perché l'impresa ha necessità di denaro e questa arriva all'impresa attraverso un'intermediazione. Argomenti: gestione collettiva, fondi comuni e fondi pensione, mercati finanziari, insider trading e market abuse. Gestione collettiva. Diciamo, chi ha il denaro, e sono i privati che hanno sempre molto, ma molto denaro, lo deve investire. Per investire ha bisogno di qualcuno che lo consigli. Si possono avere gestioni individuali, quando qualcuno ha tanti soldi, allora c'è qualche consulente che gli dà consigli, oppure le gestioni collettive, di cui parliamo ora. Intermediari e gestione collettiva, articolo 33, testo unico della finanza. Ci si avvale in questo caso di intermediari che non fanno una gestione individuale persona per persona, investitore per investitore, ma gesticolano in modo collettivo più soggetti che si affidano loro per investire i risparmi. SGR, il primo degli intermediari di gestione collettiva è SGR, Società di Gestione del Risparmio, oppure di SICAV, Società a Capitale Variabile. Questi sono i due intermediari finanziari autorizzati in Italia a fare una gestione collettiva, nel senso che normalmente i risparmiatori, il risparmio, gli italiani sono noti per risparmiare tanto, anche nei momenti di difficoltà risparmiano sempre qualcosa. Però ciascuno non ha tanti soldi a poter chiedere la consulenza per il suo investimento. Si affida a quelli che fanno la gestione collettiva e questi soggetti sono SGR e le SICAV. Guardate bene, dietro spesso ci sono le banche, ma questi sono i soggetti, le SGR e le SICAV, due soggetti di intermediazione nella gestione collettiva del risparmio. Organismi di investimento collettivo, ripartizione dei rischi. Perché si fa l'investimento collettivo? Perché in questo modo si ripartiscono i rischi tra un numero elevato di soggetti. Questo si fa una gestione collettiva. Ciascuno può mettere anche piccole quote del suo risparmio, però l'insieme sono importi elevati e questo consente al gestore di fare degli investimenti secondo certe scelte. Gestione di massa. Gestione di massa perché vengono gestite queste masse, diciamo, di persone che si sono affidate a questi gestori, tutte insieme. Ciascuno ha la propria quota, ciascuno degli investitori,

ma la gestione collettiva, appunto, di massa. Due forme giuridiche, fondi comuni e SICAV, gli organismi di investizione collettiva. Prima abbiamo visto i soggetti, gli investitori, ora vediamo le forme degli organismi di investimento. Sono i fondi comuni e le SICAV. Spiegherò tra poco cosa sono i fondi comuni, che sono, diciamo, svolgono la stessa cosa, ma uno è il fondo, cioè come un patrimonio separato, l'altro invece è la SICAV, la società di investimento a capitale variabile, una società il cui patrimonio è costituito dai fondi emessi dai risparmiatori. FIA, fondi di investimento alternativo. Devo anche ricordare che ci sono anche altre cose, oltre a quelli che ho nominato prima, i fondi comuni e le SICAV. Ci sono i fondi di investimento alternative. Sono forme di investimento molto speculative. Investono in asset diversi ai fondi tradizionali, materie prime, immobili, derivati finanziari, eccetera. Sono forme di investimento molto speculative. Si può guadagnare tanto, ma si può anche perdere. Pensate quando si investe, che ne so, gli immobili, i derivati, il petrolio, altre materie prime, ci possono essere guadagni favolosi, ma ci possono essere perdite altrettanto favolose. SICAV, capitale variabile uguale patrimonio netto. Ritorniamo diciamo, ai soggetti, diciamo, chiamiamoli tradizionali, quelli più tranquilli dal punto di vista dell'investimento. La SICAV è una società per azioni a capitale variabile. In che senso? Studiando le società abbiamo visto che ci sono anche le cooperative. Questa è però un'altra cosa, anche capitale variabile, ma capitale variabile perché si entra e si esce da questa società facendo o dismettendo degli investimenti. Il capitale a che cosa è rappresentato? Dal patrimonio netto della società, quello del capitale. Azione nominativa al portatore. Chi sottoscrive azioni, questi possono essere anche al portatore della SICAV, e socio investe del denaro in questa società che a sua volta utilizzerà il patrimonio per fare degli investimenti. Emissione e rimborso. Emissione, una volta che un soggetto è interessato ad acquistare una partecipazione in una SICAV, gli viene emessa per l'occasione un'azione. Quando quello decide di uscire dall'investimento, chiede che sia liquidato la sua quota, quindi il rimborso è un investimento fatto. Il risultato tra l'emissione e il rimborso ovviamente è dato da quanto è stato realizzato nel frattempo investendo, perché la SICAV non conserva i denari di coloro che li danno, ma li investe appunto facendo degli investimenti di massa. Gestione delle SICAV, depositi di strumenti finanziari e denaro in una banca depositaria. Le SICAV investono il denaro che dà ad esse il sottoscrittore dell'azione, ma tutto quello che viene acquistato, anche lo stesso denaro che viene comprato, non rimane nella disponibilità, diciamo, materiale della SICAV. La SICAV deve depositare tutte le somme e anche gli strumenti finanziari che acquista con le somme dei sottoscrittori, deve depositare presso una banca, perché c'è una banca depositaria che tiene un conto sul quale sta sostanzialmente il patrimonio della SICAV. Gli amministratori della SICAV sono i gestori di questo patrimonio, ma non hanno la disponibilità materiale, perché per fare investimenti o per dismettere gli investimenti devono dare ordine alla banca, perché la banca è depositaria sia del denaro sia degli strumenti finanziari. Della di poteri gestori a una SGR. Le SICAV, gli amministratori delle SICAV in realtà possono fare anche molto poco, stare soltanto lì a vedere qual è il risultato della gestione. Perché i poteri gestori, cioè i poteri di fare investimenti, per gli investimenti sul risparmio che hanno raccolto, può essere delegato con un mandato ad un SGR, cioè alla società a gestione del risparmio. Assemblea senza quorum. Trattandosi di una società per azioni, ci sono degli adempimenti dall'approvazione del bilancio, modifiche dello statuto e così via, che sono deliberate dall'Assemblea. Data la particolarità di questa società di operazioni, le delibere vengono assunte senza che ci sia un quorum minimo per la costituzione dell'Assemblea.
Le assemblee sono costituite con i soggetti o che sono presenti o che sono rappresentati da qualcuno. Spunti di riflessione. Perché titoli e denari della SICAV devono essere depositati in una banca? Fondi comuni e fondi pensione. Esistono le SICAV di cui ho parlato prima, ma la maggior parte degli investimenti del risparmio dei privati viene affidato a fondi comuni, oppure perché si tratta di persone che vogliono diciamo, provvedere ad avere una pensione, i fondi pensione. Costituzione dei fondi comuni, gestione di un SGR. Il fondo comune è un patrimonio separato, separato anche da chi ne ha la gestione, perché è un patrimonio che è a disposizione esclusivamente di coloro che hanno messo in questo patrimonio dei fondi. La gestione dei fondi comuni di investimento è affidata necessariamente in SGR, che sono i principali attori di gestione di questo risparmio collettivo. Per di questo stiamo parlando. Come dicevo prima, coloro che hanno risparmi consistenti non si affidano ai fondi comuni, fanno investimenti direttamente, soprattutto se hanno la capacità di scegliere che investimenti fare. Chi invece ha un risparmio nell'insieme di tanti soggetti elevato, ma ciascuno non elevato, deve rivolgersi a qualcuno che sia esperto per fare investimenti e si rivolge sottoscrivendo dei fondi comuni, cioè questo patrimonio separato gestito da una SGR, Società di Gestione del Risparmio. Strumenti finanziari e denaro in banca depositaria. Anche in questo caso, per assicurare la separatezza del patrimonio che è costituito dalle partecipazioni dei sottoscrittori, non sta nel patrimonio della SGR. La SGR ne ha la gestione, ma non ne deve avere la disponibilità materiale, perché questi denari o gli strumenti finanziari acquistati con il denaro stanno depositati in una banca. I fondi comuni possono essere tanti, la stessa SGR può gestire anche più fondi comuni, ma deve tenerli separati appunto attraverso quel controllo della banca depositaria. Responsabilità per mandato. La SGR ha la responsabilità perché esercita con un mandato il potere di disposizione e a sua volta dà mandato alla banca per acquistare o vendere i titoli. Ecco, questa è l'attività della banca. Naturalmente l'SGR svolge una funzione importante, quella di decidere quali investimenti fare, come investire quel risparmio che è riuscito ad ottenere. Patrimonio del fondo, patrimonio autonomo. Il fondo comune investimento è un patrimonio autonomo. In passato si discuteva se potessero essere un'autonomia perfetta. Ecco, la legge ha stabilito che ciascun fondo comune ha una sua autonomia patrimoniale perfetta. Non è una persona giuridica, che non c'è bisogno di configurare come persona giuridica questo patrimonio, ma un patrimonio separato, distinto anche da colui, in questo caso colei, la SGR che lo gestisce. Nessuna azione di creditori della SGR o della banca. Proprio perché è un patrimonio autonomo, è conservato presso la banca, è gestito dall'SGR, i creditori sia della banca sia della SGR non hanno titolo per, se supponiamo che la SGR non paga il canone di locazione dei locali, non si possono i creditori della SGR, non si possono rivalere su quel patrimonio perché è un patrimonio autonomo e il patrimonio è dei soggetti sottoscrittori del fondo. Quindi c'è questo senso, c'è una tutela dei sottoscrittori perché quanto loro conferiscono viene utilizzato esclusivamente per fare operazioni di investimento e c'è la garanzia data da questa separazione, una barriera assoluta, che nessun creditore può agire. I creditori e i singoli investitori invece possono ricorrere, i creditori e i singoli investitori, se un risparmiatore investe il suo denaro in un fondo comune ed ha una quota, ciascuno ha una quota, quella quota è aggredibile da parte del creditore e del sottoscrittore, perché fa parte del patrimonio del sottoscrittore. Quindi c'è un patrimonio autonomo, che è patrimonio autonomo destinato esclusivamente ai sottoscrittori
essendo un

patrimonio di sottoscrittore, pro quota ovviamente, può essere aggredito dei creditori, dei singoli investitori. Partecipazione al fondo, quote di ugual valore e con stessi diritti. Il fondo comune di investimento riceve le sottoscrizioni dei privati che investono in questo fondo, il fondo riconosce loro una quota, possono esserci tante quote, per ciascuna di queste quote è di uguale valore e attribuisce al sottoscrittore gli stessi diritti. Tenete conto che ci sono dei poteri che hanno i sottoscrittori. Talvolta il Fondo Comune Investimento deve modificare, parlerò tra poco, il proprio regolamento e su questo deve chiedere l'approvazione da parte del sottoscrittore. Ecco, ciascuna quota di partecipazione al fondo è uguale all'altra e hanno tutti gli stessi diritti. Certificato nominativo al portatore. A fronte di questa partecipazione, il Fondo Comune rilascia, o meglio, la SGR che gestisce il Fondo Comune, rilascia dei certificati che possono essere nominativi o al portatore. Se sono nominativi, può essere trasferito semplicemente, non semplicemente, soltanto col cambio della denominazione. Se sono al portatore, possono essere trasferiti dal sottoscrittore liberamente e poi sarà il nuovo portatore che si presenta al Fondo Comune per richiedere i propri diritti. Regolamento del fondo, denominazione e durata. I fondi comuni di investimento effettuano degli investimenti collettivi, di risparmio collettivo, ma ciascuno ha delle proprie caratteristiche, e anzi pubblicizzano queste caratteristiche. Ciascuno ha dei nomi, talvolta nomi di stelle o altre cose, azimut e così via. Quindi ciascun fondo ha una denominazione e ha una sua durata, al termine dalla quale il fondo si scioglie, si può essere ricostituito, ma comunque si scioglie. Organi per investimenti. Ci devono essere gli organi, nell'ambito della SGR, che sono incaricati di gestire quel fondo. Spese e provvigioni del gestore. Il regolamento del fondo comune deve prevedere quali spese e che provvigioni devono essere riconosciute al gestore. Il benchmark, un aspetto molto importante. Il benchmark è una cosa così molto particolare che prima veniva indicata liberamente, cioè non era obbligatorio, ora è diventato obbligatorio. Il benchmark significa che ciascun fondo deve indicare non solo che cosa intende fare, perché le forme di investimento collettivo possono essere effettuate in tanti modi e ciascun modo può essere diverso, come prospettive, come rischio. Pensate a un fondo comune investimento azionario, a rischi diversi di un fondo investimento che invece è come quello che investe in obbligazioni, che sono, per certi versi, entro un certo limite. Oppure un fondo che investe in titoli esteri ha il rischio, oltre al rischio dei titoli che sono sottoscritti, anche il rischio di cambio. Ecco, tutto questo deve essere indicato nel regolamento del fondo, ma il regolamento del fondo deve indicare anche a quale indice si riferisce. Perché è previsto questo adesso come obbligatorio? Perché i fondi, ci sono anche dei confronti pubblici sui giornali economici, ci sono messi a raffronto i vari fondi di investimento, ma ci può essere un fondo di investimento che per esempio mira a raggiungere o a migliorare un certo indice, cioè l'indice, vi faccio un esempio naturalmente, l'indice della borsa italiana tra le principali società quotate. È un indice che viene anche pubblicato. Se il fondo indica che come benchmark si propone di raggiungere, di fare meglio di quell'indice, i sottoscrittori, vedendo i risultati del fondo qui, in cui partecipo, e vedendo l'andamento dell'indice, sono in grado di valutare se il fondo sta realizzando quanto si era promesso o non lo sta realizzando. Diciamo che il benchmark viene sfruttato anche dai gestori dei fondi comuni di investimento, perché prima ho detto che ci sono anche le provvigioni del gestore. Solitamente sono
prevista delle provvigioni aggiuntive.

se il fondo comune fa meglio dell'indice di riferimento del benchmark. Tipi di fondi comuni aperti, rimborsi in ogni tempo. Mi rendo conto che sono cose un pochettino difficili di questa lezione, però come dicevo, gli investimenti finanziari sono essenziali, non soltanto perché sono gestiti da imprese, ma anche perché servono per finanziare le imprese. I fondi comuni servono per raccogliere il risparmio che altrimenti andrebbe in banca. La banca poi concederebbe anche concedere credito alle imprese, però sostanzialmente c'è il doppio guadagno, cioè la banca riceve soldi depositati e fa gli investimenti, però si fa pagare da coloro che ricevono questo denaro. I fondi comuni sono una forma alternativa agli investimenti bancari, perché acquistando gli strumenti finanziari, i fondi comuni favoriscono l'investimento nelle società che emettono questi strumenti finanziari. I tipi di fondi comuni possono essere aperti, aperti nel senso che si partecipa a un fondo e si può uscire in ogni momento. I rimborsi, cioè in qualunque momento il sottoscrittore può chiedere che sia liquidata la sua quota. Naturalmente riceverà, a fronte della sottoscrizione che ha fatto, la quota parte del patrimonio di quell'ente. Siccome gli investimenti sono fatti in titoli che hanno una loro quotazione, ogni giorno i fondi comuni, se comprate un giornale economico, trovate delle pagine in cui sono descritti i vari fondi comuni, ciascuno nome per nome, e qual è stato il guadagno, magari soltanto teorico, nel senso che sono stati guadagni effettivi, ma significa che gli strumenti finanziari in possesso del fondo comune hanno acquisito maggior valore. Ecco, al momento del rimborso, l'investitore ottiene la somma corrispondente al valore pro quota dei titoli che sono nel patrimonio del fondo comune. Chiusi, rimborsi solo a scadenza predeterminate, durata non più di 30 anni. Oppure i fondi comuni di investimento possono essere chiusi, non si esce quando si vuole, ma si esce soltanto a certe scadenze. La legge prevede soltanto che la durata non sia superiore a 30 anni. Forme di investimento immobiliari, azionari, obbligazionari, bilanciati, flessibili. I fondi comuni investono il denaro che ricevono e li investono in strumenti finanziari. Strumenti finanziari possono essere strumenti finanziari che si chiamano mobiliari, azionari, cioè sono le azioni, obbligazionari sono obbligazioni di società, bilanciati, flessibili. Bilanciati che significa? Significa che nel regolamento del fondo è indicato che si fanno investimenti. Non si investe nello strumento finanziario in una sola società, ma si bilanciano gli strumenti finanziari di più società dello stesso settore. Flessibili, nel senso che a seconda dell'andamento si cambia il tipo di investimento. Sono le regole che devono essere indicate nel regolamento e a cui devono attenersi gli amministratori del SGR nel fare gli investimenti. Oppure sono immobiliari, ora anche aperti. Gli immobiliari un tempo erano soltanto fondi chiusi, nel senso che mentre è facile liquidare i fondi immobiliari che sono composti di investimenti e strumenti finanziari quotati ogni giorno, chi invece ha investito nell'acquisto di un immobile non è che può liquidare da un giorno all'altro l'immobile. La legge adesso prima prevedeva che fossero solo chiusi, ora consente anche che siano aperti, purché si tratti di investimenti immobiliari che abbiano una loro quotazione o che siano più investimenti, non un solo immobile, ma magari anche grande, ma siano quindi che ci siano più possibilità quindi di liquidare questo patrimonio. Gestione del fondo comune, diligenza e correttezza. Chi si affida a un fondo comune? Si affida a gestori che sono qualificati, ma l'SGR in realtà gestisce solitamente più fondi comuni, tanti fondi comuni, anche perché ciascuno di essi, in relazione all'oggetto, mobiliari, non immobiliari, flessibili, non flessibili, investimenti in Italia, investimenti all'estero e così, ha diversi modi di investire e quindi ciascuno offre sostanzialmente un abito che, se non è su misura del cliente, però è alla portata.

tanta di più clienti. I clienti quindi si affidano, i sottoscrittori si affidano alla decisione del GR, ma innanzitutto chiedono una diligenza in correttezza. Lo richiedono gli interessati, ma è la legge che fissa questa regola, che la gestione deve essere fatta con diligenza e correttezza professionale. Ridurre i conflitti di interessi. Ho detto che un SGR normalmente ha decine di fondi

deve evitare che ci siano acquisti reciproci, oppure, nel senso che un fondo vende titoli che vengono acquistati dal fondo gestito dal medesimo SGR, oppure la cosa più frequente è che nell'ambito dell'SGR si creano delle barriere, delle separazioni. Chi si occupa della gestione di un fondo non deve sapere nulla della gestione di un altro fondo. Questo è per evitare che ci sia un conflitto di interesse. Altrimenti sarebbe molto facile, se ci sono degli strumenti finanziari di difficile vendibilità, l'SGR lo vende a un altro suo fondo e fa apparire come fosse grande affare quello di aver spostato un investimento. Fondi pensione, trattamenti pensionistici complementari a previdenza obbligatoria. I fondi pensione sono sempre fondi di investimento, ma sono fondi di investimento che non sono destinati ai risparmiatori, sono destinati ai lavoratori, cioè coloro che vogliono costituirsi una pensione. Ci sono molte attività per le quali è prevista delle forme pensionistiche, per esempio i lavoratori dipendenti possono accedere alla pensione da parte dell'INPS. Come si forma la pensione? Ogni mese, dalla retribuzione di ciascun dipendente, il datore di lavoro accantona delle somme che deve destinare alla pensione del proprio dipendente. Poi il dipendente, alla fine dell'attività lavorativa, riceverà questa pensione. L'INPS ha sempre svolto questa funzione, però la legge vuole incentivare anche forme più, chiamiamo, più evolute di formazione delle pensioni, perché i dipendenti o qualunque altro lavoratore, anche autonomo, che voglia costituirsi una pensione, investe oggi per un qualcosa che poi dovrà rendergli un reddito in futuro, a distanza anche di molti anni. E non è facile fare investimenti che si rivalutino in modo tale da assicurare, finita l'età lavorativa, una rendita mensile. La legge quindi incentiva i fondi pensione, cioè le forme private, privatistiche di, diciamo, complementari che si aggiungono, le previdenze obbligatorie ci sono, ma molto spesso sono insufficienti. Se uno vuole garantirsi invece un trattamento pensionistico più elevato di quello assicurato per legge, deve rivolgersi ai fondi pensione. Quindi sono complementari, si aggiungono a quei fondi. La legge vuole incentivare questo perché data anche la crescita della durata della vita, è importante avere una vita che dura di più, ma anche con necessario sostentamento. Chiusi per specifiche categorie. I fondi pensione possono essere chiusi, cioè costituiti esclusivamente per una categoria, che ne so, i lavoratori dello spettacolo, oppure i lavoratori di una sola impresa, magari grande, oppure aperti per qualunque lavoratore. Quindi questi sono i fondi pensione che sono strumenti complementari che si aggiungono ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge. Spunti di riflessione. Le quote dei fondi comuni, che cosa rappresentano? Mercati finanziari. Ho detto che stiamo parlando degli investimenti finanziari, negli strumenti finanziari, tutto ciò che serve per portare il denaro da chi ce l'ha, sembrerà strano, ma il denaro ce l'hanno i privati, con il loro risparmio, a quelli che devono investire, le imprese. E questo avviene, oltre con quello che abbiamo visto prima con gli investimenti collettivi, come i mercati finanziari, i mercati in cui si acquistano e si vendono prodotti finanziari. Borsa valori, standardizzazione e concentrazione di negoziazione. La borsa ha un'origine non antica, non nasce nel Medioevo, ma nasce intorno al 700 in certi stati dell'Europa, in particolare a Bruges, dove si radunavano degli operatori finanziari che si scambiavano i titoli. Siccome era abituato, almeno la maggior parte si riunivano presso il palazzo, perché aveva un palazzo,

un grosso operatore finanziario, Van den Bursch, in realtà è di origine italiana, la borsa si è chiamata borsa per questo, da Van den Bursch, la borsa valori. Nella borsa valori ci sono standardizzazione e concentrazione di negoziazioni. Perché è importante la borsa? Perché nella borsa ci sono anche altri mercati, non ci sono soltanto i mercati finanziari. Ma nel mercato finanziario c'è una standardizzazione. Tutto si concentra in poche ore, si scambiano ogni giorno, tranne i festivi, si scambiano certe cose. Parlo così in modo generico di cose, perché in realtà non sono soltanto denari, ma ci possono anche essere merci. Sono standardizzati, cioè nel senso che dice chi vuole 100 di queste cose, chi vuole vendere, chi vuole acquistare 100 di queste cose, si fa avanti e per diciamo, esporre la sua proposta. E poi si concentrano, nel senso che stanno nello stesso posto. Adesso non c'è più lo stesso posto perché avvengono tutte telematicamente. Però le negoziazioni avvengono in modo standardizzato e concentrato. In passato alle grida, non so se ricordate un film in italiano, era intitolato Una poltrona per due. Alla fine si vede proprio un'operazione di borsa, dice, ne parleremo tra poco, un insider trading, ma questo è un altro aspetto. Ma si vede le grida. Che cosa facevano in origine davanti al palazzo, nell'antro del palazzo di Van den Bursch, poi nelle sedi della borsa, ora non ci sono più le sedi, quindi non ci sono neppure le grida. C'era il banditore che diceva chi vuole acquistare a questo prezzo, e si facevano le offerte. E quindi era uno strillare, per questo era alle grida. Dal 1986 a Londra c'è stato il Big Bang, c'era la Thatcher. Il mercato borsistico più importante era quello di Londra e quello di New York. Ma la Thatcher, tra le tante liberalizzazioni che ha fatto, c'è anche quello di liberalizzare il mercato borsistico. Prima il mercato borsistico era organizzato sostanzialmente dallo Stato. Pure in Italia c'erano le borse. La borsa principale era quella di Milano, ma pure a Roma, a Perugia, in altre parti d'Italia c'erano delle borse, tutte organizzate dallo Stato, c'era la deputazione di borsa. Cosa ha fatto la Thatcher? Perché le stesse cose avvenivano anche all'estero. Ha detto che le borse devono essere private. Poteva sembrare un errore, ma in realtà ha reso più facile la negoziazione, l'attività delle borse. È per questo che si è parlato di questo Big Bang. Il Big Bang originario, che sono venuti fuori il mercato borsistico e i mercati di investimento, quelli moderni. Mercati regolamentati, articolo 61 e seguenti del testo unico della finanza e regolamento Consob sui mercati 11.768 del 1991. Ora non si parla più di borsa, anche se comunemente parliamo ancora di borsa. Si parla di mercati regolamentati. Sono mercati che sostanzialmente si autoregolamentano. Si autoregolamentano sulla base di alcune leggi che prevedono delle regole generali. Queste leggi sono fissate nel testo unico della finanza e poi, siccome il controllo sull'attività dei mercati regolamentati è affidato alla Consob, da un regolamento della Consob sui mercati regolamentati. Vigilanza del Ministero dell'Economia, dalla Consob alla Banca d'Italia. Anche dopo la Thatcher non è che le borse fanno quello che vogliono, ma sono controllate, vigilate dal Ministero dell'Economia, dalla Consob e dalla Banca d'Italia. Gestione dei mercati, società di gestione del mercato. Non c'è più la vecchia deputazione di borsa, che era formata sostanzialmente su nomina pubblica. Ora ci sono le società di gestione del mercato, con la società che gestisce quel mercato. Una società operazione che gestisce un singolo mercato. Deve fissare un regolamento del mercato, come si svolge quel mercato, l'orario di apertura, quali sono i termini minimi e massimi di offerte e così via. Quotazioni giornaliere, prezzi di apertura e chiusura. Nel mercato regolamentato, per questo c'è l'importanza di questi mercati, ogni giorno, tranne i giorni festivi, si arriva dopo. Torniamo sempre all'esempio di grida. Dopo che hanno strillato, si arriva alla quotazione finale.

Questa quotazione viene resa pubblica e la quotazione costituisce il prezzo del giorno dopo. Per questo è importante. Se io ho acquistato 1000 azioni in una certa società, al termine della società, anche se non ho acquistato nulla, so quanto valgono quelle azioni, secondo la quotazione. Significa che il giorno dopo, mettendole in vendita, posso mettere in vendita a quel prezzo. Ci sono i prezzi di apertura e i prezzi di chiusura. Evoluzione dei mercati di borsa. Borsa italiana SPA. I mercati di borsa si sono tanto evoluti. Un'evoluzione che ha portato che attualmente non ci sono più tante borse in Italia, ma c'è una borsa italiana SPA, un'unica borsa, formalmente con sede a Milano, ma in realtà non è più una sede perché le contrattazioni avvengono telematicamente. Ora controllata da Euronext, principale mercato dell'Eurozona. La società che gestisce la borsa italiana si chiama borsa italiana, ma è controllata da un'altra borsa, Euronext, che è una società di gestione della borsa di Francoforte e che gestisce più borse nell'ambito dell'Unione Europea. Perché c'è una concorrenza anche tra società di gestione dei mercati borsistici. Spunti di riflessione. Perché i mercati di borsa sono regolamentati? Insider trading e market abuse. Insider trading. Avere informazioni riservate e sfruttarle per acquistare qualcosa degli strumenti finanziari. Market abuse, l'abuso di mercato. Informazioni privilegiate, un regolamento dell'Unione Europea, informazione precisa. Bisogna tenere conto che ci sono informazioni privilegiate. Sono informazioni privilegiate quelle che consistono, secondo il regolamento dell'Unione Europea, un'informazione precisa, non è un'informazione generica. Una società sta andando bene, quella non è informazione precisa. Informazione precisa può essere quella società sta predisponendo un bilancio con utili molto elevati. Non pubblica. Un'informazione privilegiata, un'informazione precisa che non sia ancora nota al pubblico. Quel bilancio non è stato ancora portato all'approvazione dell'Assemblea o anche neanche del Consiglio di Amministrazione. Però coloro che stanno predisponendo il bilancio sanno cosa c'è scritto nel bilancio. Riguardante emittenti strumenti finanziari. Questa informazione deve riguardare società che hanno emesso strumenti finanziari. Price sensitive. Deve essere un'informazione, e questo diventa privilegiata, viene qualificata come privilegiata, quando riguarda fatti che sono suscettibili di creare una modificazione della quotazione di borsa. L'esempio che ho fatto, se una società sta per approvare un bilancio con utili elevati, è molto probabile, anzi sicuro, che dopo che si ha questa notizia, la quotazione dell'azione di quella società aumenterà. E viceversa se invece quella società, diciamo, approverà un bilancio in perdita. Comportamenti vietati, l'articolo 184 del testo unico della finanza, circa informazioni privilegiate. È vietato, con un vieto che non è soltanto una sanzione civile, risarcimento del danno, ma anche con sanzioni penali. Comportamenti vietati è riguardare informazioni privilegiate, come ho detto prima. Il comportamento vietato è l'insider trading. Colui che è venuto a conoscenza di queste informazioni privilegiate in virtù della sua appartenenza alla società. Pensate agli amministratori, pensate ai sindaci che sono a conoscenza di questo, ma pensate anche, non sono soltanto questi soggetti che stanno lavorando su queste informazioni, ma pensate anche il dattilografo che sta scrivendo materialmente il bilancio. Hanno queste informazioni privilegiate, se acquistano o vendono, cioè investono in quel titolo, quello strumento finanziario cui si riferisce con informazione privilegiata, svolgono un'operazione che si chiama insider trading, cioè una intermediazione interna di colui che, avendo informazioni privilegiate, è privilegiato, sa in anticipo che quella cosa, quello strumento finanziario andrà meglio oppure andrà peggio, quindi nel primo caso acquista quando ancora non c'è la diffusione della notizia, nel secondo caso invece vende prima che si abbia quella notizia che è pregiudizievole per la quotazione di borsa. E quindi insider trading è vietato. Tipping. Sono tutte espressioni inglesi. Perché? Perché gli strumenti finanziari

i mercati finanziari hanno avuto grande sviluppo, ma non da ora, dalla fine dell'Ottocento, negli Stati Uniti, in Inghilterra. Il tipping invece è colui che, pur non essendo insider, non è interno, però comunica quell'informazione, non importa se lo comunica, diciamo, volutamente o meno, ad un terzo. Supponiamo che l'amministratore, tornando a casa, dice: oh, che grande soddisfazione abbiamo oggi, che stiamo preparando un bilancio con un risultato eccezionale. La moglie, l'amica, il figlio non sono insider, ma se hanno ricevuto quell'informazione e compiono un'operazione, come un'operazione vietata che si chiama tipping. Tuyautage, l'espressione francese, però viene usata nel mondo anglosassone per intendere quella che è un altro gergo. Le operazioni di borsa non sono operazioni speculative, ma hanno qualcosa in comune con le scommesse. Supponete nella corsa dei cavalli, qualcheduno riceve una soffiata, punta su quel cavallo. Non gli spiegano perché quel cavallo è favorito, oppure perché quel cavallo è sfavorito. Non, quindi non ha le informazioni privilegiate, gli fanno una soffiata. Questo è il tuyautage, ovviamente riportata alle informazioni privilegiate secondo degli strumenti finanziari. Anche questo è vietato. Voi direte: come si fanno a scoprire? In realtà è abbastanza facile scoprire. Siccome le operazioni finanziarie ora avvengono telematicamente, vengono tutte registrate. Se ci sono operazioni, diciamo, strane, cioè, prima che si venga a conoscenza di una certa situazione, sono stati acquisti strani o venditi elevati di un titolo che invece non subiva movimentazione. Ovviamente gli interessati dovranno spiegare perché hanno fatto quell'operazione. Se non danno una spiegazione, vuol dire che hanno avuto una soffiata, o perché sono direttamente degli insider, oppure perché gli è stata rivelata la notizia riservata, oppure semplicemente è stata data una dritta, anche senza spiegare perché si faccia quell'investimento. Manipolazione di mercato, diffondere informazioni o voci false o fuorvianti. Il mercato finanziario è molto importante perché attraverso di esso le società che hanno bisogno di investimenti ricevono la sottoscrizione di azioni, riescono a collocare le obbligazioni. Ma il mercato deve essere una cosa trasparente. Allora la legge vieta che venga manipolato. La manipolazione non avviene soltanto quando c'è insider trading o quelle altre operazioni di cui ho parlato prima, ma anche quando si diffondono informazioni o voci false o fuorvianti. Anche dire che una certa industria, la farmaceutica, diciamo, non riesce a trovare un ritrovato per il quale ha investito tanti soldi, anche se fosse falsa questa notizia, costituisce una manipolazione di mercato. La società interessata è tenuta a smentire queste notizie in modo tale che non si diffondano. Operazione ordine idoneo a dare informazione falsa o fuorviante. Che cosa succede se un investitore che voglia creare un apparente interesse nei confronti di una certa società acquista all'improvviso un elevato numero di azioni? E ovviamente questo comporta un aumento della quotazione, vedendo quell'operazione, altri possono essere, diciamo, spinti a fare qualcosa del genere. Ecco, anche questa è un'operazione, diciamo, di manipolazione del mercato che la legge sanziona con sanzioni civili, ma soprattutto penali. Spunti di riflessione. Perché è punito lo sfruttamento di informazioni privilegiate? Riepilogo degli spunti di riflessione. Perché titoli e denari della SICAV devono essere depositati in una banca? Le quote dei fondi comuni, che cosa rappresentano? Perché i mercati di borsa sono regolamentati? Perché è punito lo sfruttamento di informazioni privilegiate? Ecco, con questo è finita la trattazione degli argomenti. Vi ringrazio per l'attenzione e vi ricordo, come sempre, che altre indicazioni e materiale potete trovare sulla pagina relativa a questo corso sul sito dell'Università. Grazie.

0: Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Scegli il meglio per costruire con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.
1: Uninettuno, nel futuro, da sempre. Che cos'è il futuro? Tecnologia? Immaginazione? Destino? Il futuro è una questione di punti di vista, perché si disegna nel presente e cambia attimo dopo attimo. Prevederlo è uno dei più profondi desideri umani. Ma c'è un solo modo per conoscere il futuro. Anticiparlo, dipingendo l'evoluzione del mondo. Un nuovo mondo, un futuro che travalica lo spazio, in cui incontrarsi e parlare una lingua comune. E c'è chi quella lingua la conosce già, perché è nel futuro da sempre. Uninettuno, nel futuro da sempre. Sei pronto a entrare nel futuro? Iscriviti all'Università Uninettuno. Uninettunouniversity.net.
2: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
0: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti e benvenute. Affrontiamo la seconda parte della lezione dedicata a indici di grafi e networks. Gli argomenti di questa lezione saranno i grafi e i networks, che possiamo tradurre anche con reti, le connessioni evidenti e le connessioni nascoste, esempi su dataset reali. Grafi e networks sono l'argomento di questa lezione. Il problema è molto semplice. A che cosa ci serve la teoria dei grafi per un corso sui sistemi artificiali adattivi? Beh, è semplice. Questi grafi, uno, possono essere molto complessi. Tant'è vero che esistono degli algoritmi specifici per aprirli e renderli in qualche modo comprensibili alla vista, quando il numero dei nodi e delle connessioni aumenta.

Secondo luogo, un nodo può essere qualsiasi cosa, ma mentre nella teoria dei grafi è soltanto un'entità teorica di una funzione G, V, E, dove V sta per i vertici e E sta per gli spigoli, in realtà, quando esiste una semantica esterna, che adesso vedremo, scopriamo quanto può essere utile la teoria dei grafi per leggere le reti. In altre parole, un grafo che abbia una semantica esterna è un networks, cioè una rete che noi normalmente chiamiamo rete fisica. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che se noi abbiamo dei dati, li elaboriamo in qualche modo e alla fine tra le entità di questi dati, che possono essere sia le istanze o le variabili, le proiettiamo in un grafo pesato, beh, a quel punto abbiamo di fronte un grafo, ma quel grafo è una rete perché fa riferimento a una semantica, a un significato. Ogni nodo rappresenta, fare conto, un'istanza di quel dataset, ogni legame, ogni spigolo rappresenta la forza di connessione tra due istanze di quel dataset. Per cui, ripeto, un grafo che abbia una semantica esterna diventa una rete. Ma esistono diversi tipi di reti, almeno due. Quelle che chiamiamo reti evidenti hanno connessioni esplicite, sono reti di comunicazione, i nodi comunicano tra loro, oppure sono rappresentazioni di dati sul trasporto, le quantità di cibo che vanno da una città all'altra, per esempio. Nel caso delle comunicazioni, le comunicazioni telefoniche che possono esistere tra alcune persone che chiamano altre persone. Ecco, in questo caso si parla di connessioni esplicite. Vogliamo dire che nei dati di partenza noi abbiamo già la rete delle connessioni esplicita, perché se io ho un dataset nel quale ho sulle righe coloro che fanno telefonate e sulle colonne coloro che ricevono telefonate, per esempio, beh, allora il grafo che io posso proiettarlo direttamente a partire da questi dati, perché ho già le connessioni. La connessione non è altro che qualcuno che chiama qualcun altro. Ma non esiste soltanto questo tipo di rete. Anzi, le reti più intriganti e importanti per l'analisi dei dati sono le reti nascoste. Sono le connessioni implicite che esistono nei dati. Quelle nel dataset di partenza non ci sono. Vi faccio un esempio. Immaginiamo di avere delle molecole che si muovono in un recipiente, molecole diverse. Ovviamente si muovono magari in maniera casuale. Quando due molecole diverse come forma si incontrano casualmente, tendono a ignorarsi. Mentre sappiamo che quando si incontrano casualmente due molecole molto simili, tendono a legarsi. In questo caso la similarità crea connessione. Nel caso delle molecole, perché sappiamo che la forma è una sorta di prototipo virtuale dell'azione e della funzione della molecola. Ma non cambia il discorso quando si ha a che fare con dati generici. Immaginiamo una banda criminale, sempre per fare un esempio educativo. Immaginiamo una banda criminale dove esistano delle caratteristiche come l'età, come il sesso, le proprietà, le parentele, il numero di reati che si è compiuto, il numero di condanne che si è compiuto, il numero di droghe che magari si sono trovate in possesso di quella persona, la quantità, il numero di soldi che aveva in tasca. Immaginate tutte queste colonne che caratterizzano ognuno di queste istanze, che in questo caso sarebbero degli arrestati. Ecco, il problema è: persone che hanno caratteristiche
Quindi che non

non necessariamente comunicano tra loro, ma che hanno caratteristiche analoghe. Se si incontrano, tendono a legarsi. Questo è l'assunto di base per cui la similarità dei vettori che caratterizzano i diversi soggetti, in questo caso, la similarità di questi vettori è una forza attrattiva. Questo assunto è stato sperimentato e verificato in molti scritti scientifici che poi utilizzano questi sistemi. Quello che vogliamo mettere in evidenza è che le reti nascoste vanno a scoprire queste similarità implicite tra gli attributi, cioè tra le caratteristiche che individuano ogni istanza, che può essere sia un biomarker, l'istanza, sia un paziente, sia un criminale, sia un soggetto che fa attività sociale, questo non conta. L'importante è che io posso rappresentare nel mio dataset ogni entità o istanza con una serie di attributi che ovviamente hanno una rappresentazione numerica. Quindi ogni istanza diventa un vettore e la similarità tra i vettori mi crea le connessioni implicite che esistono tra quei soggetti. Possiamo quindi dire però che ogni rete evidente ne implica una nascosta, ma non il contrario. In altre parole, se io prendo un dataset dove esistono le comunicazioni telefoniche tra una serie di soggetti, chi chiama e chi è chiamato, beh, in quel dataset io ho già una rete evidente che posso visualizzare. Magari posso anche mettere in evidenza il minimo spanning tree di quella rete. Ma usando quegli stessi dati e andando a trovare le similarità, cioè quanto è simile il comportamento di chiamante del soggetto A rispetto al comportamento di chiamante del soggetto B, se quei due soggetti fanno chiamate molto simili, beh, allora io li posso legare da una connessione implicita. Questo è fondamentale perché da ogni rete evidente io posso estrarre una rete implicita. E la letteratura scientifica su questo argomento ha dimostrato che sono le reti implicite, quelle nascoste, che danno le informazioni che in qualche modo sono virtualmente presenti nel proseguo delle azioni dell'oggetto che si sta analizzando. Proviamo a vedere più da vicino questa cosa. Innanzitutto però chiediamoci che cos'è un network, cioè cos'è una rete fisica, ciò che abbiamo già adesso in qualche modo spiegato. Adesso andiamo a fondo sulla differenza tra connessioni evidenti e connessioni nascoste. Ripeto, le connessioni evidenti sono quelle che nei dati che ho di fronte sono in già qualche modo scritte, per cui il grafo è una rappresentazione tautologica di quello che il dataset già contiene. Le informazioni nascoste invece vanno ad analizzare nello stesso dataset la similarità di comportamento o di caratteristiche che esiste tra i vari soggetti, le entità, o tra le variabili. Posso quindi agire sia sulla matrice che ho di fronte, dove ho le righe che indicano le istanze, sia sulla matrice trasposta dove vado ad analizzare le variabili, cioè come le diverse variabili sono simili tra loro come comportamento. Approfondiamo ancora un attimo. In un dataset che è una matrice di dati, le connessioni esplicite tra le osservazioni possono essere trasformate in un grafo pesato, dove il valore di ciascuna connessione è determinato dal numero delle connessioni o degli attributi condivisi tra ogni coppia d'osservazioni. Noi parliamo in questo caso di un grafo che rappresenta una rete evidente. Cioè io non faccio altro che andare a vedere, ok, questo primo soggetto, immaginiamo il soggetto A che ha un certo vettore e che rappresenta la riga numero 1 del mio dataset, è connesso con chi? È connesso col soggetto B,
tre volte per chi ha fatto tre.

chiamate, col soggetto C 5 volte, col soggetto D 10 volte. Quindi ha fatto un certo numero di chiamate a ognuno di questi soggetti. Quindi io potrei già cominciare a scrivere il mio grafo, che era implicito nel dataset, ponendo il soggetto A e unendolo al soggetto B con il peso 4, se erano 4 le chiamate. Col soggetto C lo collego al soggetto C e lo peso con 5, se erano 5 le chiamate. Col soggetto D lo collego e ci metto 10 se era il numero delle chiamate da A a D. Quindi, come vedete, in una rete evidente il dataset fornisce già tutte le informazioni. Per questo parliamo che la rete evidente è una rete tautologica. Dico questo perché questo tipo di reti sono quelle che vengono normalmente utilizzate dalla maggior parte di esperti. Sia nel campo pratico, immaginate le pulizie, immaginate il mondo medico, ma anche dal punto di vista teorico, vengono teorizzate proprio queste reti. Una volta che si ottengono queste reti che non fanno altro che esplicitare le connessioni già presenti nel dataset, si procede a un'analisi statistica del grafo, magari utilizzando quegli stessi indici di cui abbiamo parlato nelle lezioni precedenti, per capire ogni nodo quali caratteristiche ha. Quando un nodo rappresenta un soggetto o un paziente o quello che volete, le sue caratteristiche di attrattività, forza d'attrazione, il grado, quanto è connesso, l'habitudines, quanto è un punto di passaggio obbligatorio per le comunicazioni tra gli altri, questi diventano il risultato dell'interpretazione, cioè forniscono meglio gli elementi per un'interpretazione, ma il grafo che otteniamo è un grafo che è già scritto nel dato, nei dati. Caso diverso, quando analizziamo gli stessi dati, quindi la stessa matrice di dati che abbiamo immaginato prima, con un sistema artificiale adattivo, il sistema artificiale adattivo, che può essere una rete neurale o quello che volete, un machine learning che volete, un sistema artificiale adattivo cerca le connessioni implicite tra le differenti osservazioni, entità, soggetti, in modo che le similarità e le metasimilarità, e adesso vedremo di che cosa si tratta, tra gli attributi che caratterizzano i vari osservazioni diventino evidenti. Queste connessioni implicite o nascoste sono trasformate in un grafo pesato. Noi chiamiamo questo grafo rete nascosta. Proviamo a essere più espliciti. Allora, immaginiamo adesso di avere di fronte Facebook con diversi soggetti, ciascuno dei quali ha come amici altri soggetti. Ora, poniamo per ipotesi che io vado a vedere se il soggetto A è connesso con soggetti analoghi ai quali è connesso il soggetto B, cioè se A e B sono connessi con gli stessi soggetti. Poniamo che questo non avvenga. Allora prendo ognuno dei soggetti con cui è connesso A, immaginiamo il soggetto A', e vado a vedere con chi è connesso. Poi vado al soggetto B', cioè che è uno dei soggetti connesso col soggetto B, e vado a vedere che è connesso. E mi rendo conto che neanche in questo caso, facendo questa operazione per ogni soggetto vicino al soggetto A e al soggetto B, neanche a livello del secondo ordine, esistono dei soggetti comuni. Quindi potrei pensare che questi due soggetti sono completamente indipendenti. Ma siccome io ho costruito un albero che in senso stretto, no? Il soggetto A all'inizio ha dei link con il soggetto A1, B1, A1, A2, A3, A4 e ognuno di questi ha i suoi collegamenti con A', A'2, eccetera. Ora, ognuno di questi soggetti, l'albero di ognuno di questi soggetti, di A e di B, non hanno niente in comune come soggetti pratici, però la forma dell'albero è la stessa. Immaginate che il soggetto A è connesso con quattro soggetti e il soggetto B pure, anche se sono diversi. Ognuno dei soggetti
a cui è connesso A, è connesso con